0: Over the Streets of No Name, YouTube, Radio Popolare Pop Sera. Addio oggi a Franco Baresi. Giornata triste per il mondo del calcio italiano e non solo, per Milano, soprattutto storico capitano bandiera del Milan tra gli 80 e 90, difensore fenomenale, tra i migliori del ruolo, tra i migliori della storia, emblema anche di un calcio nobile, però insomma non c'è bisogno di aggiungere troppo, di spiegare troppo quando si parla di Franco Baresi, è nell'immaginario di tutti quanti noi, penso. Ultimi minuti allora di questa prima ora insieme di Pop Sera, prima del GR, per ricordarlo, insieme a chi lo conosce bene, cioè Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, gli ultra storici del Milan. Benvenuto Bertoglio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera, allora c'è un episodio, un aneddoto proprio umano anche che vuoi ricordare innanzitutto di Franco Baresi?
1: Ma diciamo che i due che ricordo di più sono quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché si passava da quel giocatore che aveva rifiutato di cambiare maglia quando il Milan era un povero Milan di Serie B.
0: Scusami Roberto, ti sentiamo, sì, male in effetti col viva voce, se riusciamo...
1: Allora ecco, provo così.
0: Meglio, decisamente ecco, meglio, allora, ok.
1: Allora, dicevamo, il primo è quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché praticamente era una rivalsa sua, ma di tutti noi tifosi che avevamo visto il Milan in Serie B, e sua che quando il Milan è andato in Serie B aveva ricevuto offerte per poter andare a giocare da qualsiasi altra parte, le aveva rifiutate tutte, era rimasto e in quel momento si ritrovava ad alzare la coppa, per cui una rivalsa personale, ma che vivevamo anche noi in prima persona, insomma. E poi le sue lacrime quando terminò la carriera, il suo giro di campo a salutare tutto il pubblico di San Siro in lacrime, esprimevano proprio quel dolore di smettere di giocare, di lasciare quella maglia che aveva indossato per tantissimi anni, ed era il nostro dolore, il nostro dispiacere.
0: Tu personalmente hai un episodio che non ti dimenticherà mai, in cui l'hai incontrato e avuto modo di proprio scambiare un rapporto umano con lui?
1: Ma lui era, questo si sa, molto molto schivo, molto molto chiuso, pochissime parole, però tutte le poche volte, insomma, noi non eravamo soliti a invitare giocatori, non ci piaceva, non era una cosa che ci diceva molto di invitare giocatori a feste o cose del genere. Un paio di volte ci è capitato di invitare lui, un anno quando raggiungevamo i 5.000 iscritti e poi anni dopo, molti anni dopo, primi anni 2000, quando presentammo il nostro libro, e lui venne con piacere, con molto simpatia, portando le sue poche parole, ma la sua presenza di persona di un'umanità incredibile. Lui, per noi in lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite. Lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo.
0: C'era un rapporto tra lui e i tifosi che forse oggi si vede diversamente, secondo te?
1: Assolutamente, io credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani, poi siamo passati ai super divi e a più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. È un calcio che è completamente cambiato, che per parafrasando il titolo di un film, per qualche dollaro in più si cambia maglia, si va a giocare in Arabia, in Africa, ma non per mancanza di riguardo all'Africa o all'Arabia, ma per un calcio che non dove ti danno più soldi tu vai, ma senza nessun rispetto per la maglia che hai indossato, che ti ha fatto crescere. Si possono fare tanti esempi, dall'ultimo allenatore che è arrivato a allenare la nazionale, a Donnarumma, però vabbè.
0: Lasciamo stare, sì, Roberto.
1: Lasciamo stare.
0: Beh, comunque non sei il solo, non sei stato il solo in queste ore a ricordare il suo carisma quasi magnetico, il suo essere schivo, ma in grado comunque con lo
1: Sì, lì
0: sguardo a
1: sembrava
0: trasmettere tante
1: veramente.
0: cose, sì, tutte insieme.
1: Lui sembrava due persone completamente differenti da quando era in campo e quando era fuori. In campo, cioè, emanava veramente uno spessore, un carisma pazzesco, e dicono anche negli spogliatoi, mentre fuori non sembrava quello che poi portava in campo. Era, come dicevamo prima, molto, molto schivo, molto chiuso, pochissime parole, mentre quando andava in campo cioè il tifoso proprio si vedeva in lui. Lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
0: Dal punto di vista calcistico c'è poco da aggiungere,
1: Vabbè.
0: io credo, Roberto, se qualcosa vuoi dire proprio
1: No,
0: in
1: beh,
0: 30 secondi.
1: direi che è stato uno dei difensori più forti, io non dico solo in Italia, ma in assoluto nel mondo. Uno che ha già in tempi non sospetti ha giocato un calcio moderno, un calcio all'avanguardia. Credo che anche rispettato da tutti gli avversari, vedevo appunto oggi più volte la videoclip di Maradona con la maglia di Baresi, che dice: è stato il mio più grande avversario, per cui credo che quando ricevi gli omaggi da un giocatore di tale livello, hai detto tutto.
0: Sicuramente, e poi tutti noi non ci dimenticheremo mai le immagini di qualche mese fa quando insieme a Beppe Bergomi, l'altro grande capitano dell'Inter, hanno portato la fiaccola olimpica durante i giochi invernali. È stato un bel momento anche quello che ha chiuso forse anche
1: Sì,
0: idealisticamente la carriera, idealmente la carriera di.
1: realmente la carriera è stato l'ultimo omaggio di Milano e del mondo sportivo a Franz Baresi. Sì.
0: Il suo rapporto con Berlusconi proprio in 10 secondi com'era?
1: Ma io non lo so, non credo. Io credo che lui sia stato, ho sentito l'intervista che ha fatto prima il docente Simonetti, se non sbaglio.
0: Simonetta, sì.
1: Simonetta, che diceva che era un uomo libero, e in effetti lo era in tutti i sensi. Non dimentichiamo che lui nasce in un Milan povero, che rimane in un Milan povero, per cui non è che lui sia legato a Berlusconi perché ha vinto, perché ha portato il Milan ai massimi livelli. Lui nasce in un Milan povero e rimane e cresce con tutto questo Milan, per cui non credo ci fosse un. Se non quello del presidente che ti ha fatto vincere tanto, vabbè, ok, per cui però niente di non credo ci sia
0: Un rapporto
1: poi
0: professionale.
1: particolare. Sì, esatto, credo professionale e di rispetto per quanto ti ha portato
0: Certo,
1: come società calcistica, chiaro.
0: come ovvio che sia.
1: Che è
0: Roberto,
1: un po'
0: noi.
1: quello che abbiamo avuto come tifosi
0: Eh
1: anche.
0: sì, ovviamente, ovviamente. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. A presto.
1: Prego,
0: A
1: grazie a
0: presto.
1: voi, grazie a voi.
0: Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, gli storici, ultra del Milan, linea al GR.

0: Le 22 minuti, ben ritrovati da Mattia Guastaferro, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Allora, quanto è credibile questo accordo per il disarmo di Hamas? Proviamo a capirlo in quest'ultima mezz'ora di Pop Sera, perché oggi Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'intesa raggiunta dopo mesi di negoziazioni con Hamas. Parole, quelle di Trump, una narrazione che però contrasta con il generale silenzio che arriva in queste ore dal governo israeliano su questa vicenda, quando non un'esplicita critica come quella del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Hamas invece al momento avrebbe confermato ufficialmente con un comunicato diffuso oggi di aver accettato per la prima volta di deporre le armi, ponendo però delle condizioni. Il tema del disarmo di Hamas, lo sapete, è sempre stato centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh a ottobre del 2025, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parti invertite quella sostenuta da Israele. Non ci sarà nessun ritiro senza disarmo, ha fatto sapere oggi una fonte di Tel Aviv. Questa volta però qualcosa di un po' più concreto sembra esserci a tutti gli effetti. Il Board of Peace, quell'organismo internazionale creato ad hoc da Donald Trump, ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza, anche se resta ancora molto vaga sui tempi. Ma che cosa sappiamo esattamente e quante gambe ha effettivamente per camminare questa ultima proposta, questa intesa raggiunta almeno nelle ultime ore, che poi andrà concretizzata, andrà messa a terra? Martina Stefanoni ne ha parlato con Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, a lungo corrispondente da Gerusalemme. Vi facciamo ascoltare la sua opinione, soprattutto quello che potrebbe accadere se siamo davvero di fronte a un concreto disarmo di Hamas e da un accordo con Israele sulla striscia di Gaza. Sentiamo.
1: Cominciamo col ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra con l'Iran, sull'annuncio delle prossime elezioni midterm, che ha già annunciato che saranno sicuramente falsate dai democratici, e quindi anche su questo dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni israeliane. Detto questo, non è detto che poi dopo le elezioni israeliane, anche se vincerà il centro-sinistra, ci sia qualcosa di importante immediatamente, però sicuramente insomma quello sarà la condizione sine qua non perché si possa fare qualche passo.
2: Quindi diciamo che nell'ottica israeliana Netanyahu ha firmato questo accordo per, diciamo, far piacere a Trump, ma l'obiettivo è quello di aspettare che non funzioni sostanzialmente.
1: Di questo governo, dell'attuale governo, sì, è così. Però appunto io, forse non fosse altro che per disperazione, voglio sperare che non rivinca Bibi Netanyahu, che vinca l'ex generale Eisenkopf, che riesca a formare un governo di centro-sinistra, che poi il giorno dopo l'eventuale vittoria e il raggiungimento dei 61 seggi alla Knesset sui 120, non è che se raggiungeranno questa cosa, non è che il giorno dopo succederà qualcosa di importante nel processo di pace con i palestinesi. Però sicuramente, come dicevo, è la condizione sine qua non perché questo possa col tempo accadere.
2: Ma dove si può incagliare? Nel senso, il tema resta sempre faccio prima io, fai prima tu, nel senso io prima mi disarmo, prima tu ti ritiri, poi io mi disarmo, o prima tu ti disarmi e poi io mi ritiro, è questo un po' il gioco?
1: In teoria dovrebbe avvenire contemporaneamente, però poi l'alternativa a questa cosa è che una volta supponiamo che Bibi Netanyahu perda le elezioni, che ci sia un nuovo governo, un governo più civile dal punto di vista umano e politico, non civile dal punto di vista militare, eccetera. E, che poi, cioè, essendoci un governo più disponibile comunque a un compromesso, non più ideologicamente, cioè razzista e ideologicamente favorevole all'annessione totale, all'eliminazione in qualche modo o fisica o attraverso un ethnic cleansing dei palestinesi, il Board of Peace può lavorare su qualcosa tipo cominciamo a togliere la macerie nella parte controllata da Israele, cominciamo a stabilire cosa costruire, cominciamo a stabilire quali palestinesi possono andare a vivere nella futura Gaza. Cioè, sarebbe già un passo, cioè, non sarebbe come dire, la condizione ideale, ma sarebbe già un passo avanti. E se invece Bibi Netanyahu rivincesse le elezioni e riformasse questo governo orribile, prima o poi credo, temo che Israele imploderebbe e si isolerebbe ancora di più. Allora, in questo caso, sì, il Board of Peace si può prendere ed essere buttato nel cestino.
2: Ma Trump ha possibilità e interesse prima delle elezioni di fare invece pressioni sul governo Netanyahu affinché segua la roadmap indicata?
1: No, nel senso che se per Israele questa cosa è importante, cioè per le elezioni israeliane questa cosa è importante, per le elezioni dei midterm americane no, cioè non è una priorità per l'amministrazione Trump, è una priorità trovare una soluzione di questa né guerra né pace, o pace sia pace che guerra, o più guerra che pace con l'Iran. La questione palestinese, Gaza compresa, Border Peace compreso, non è una priorità quanto lo è per gli israeliani. Quindi, cioè, se ci sono le condizioni, il Border Peace va avanti, se ci sono le condizioni, il Border Peace lo aspetta.
2: Ma c'è anche il tema del comitato palestinese che dovrebbe prendere il controllo, il governo civile sostanzialmente della striscia di Gaza. Anche lì si dice che dovrebbe entrare, ma anche questo resta abbastanza vago come punto.
1: Beh, entrerà quando ci saranno le condizioni di sicurezza, le condizioni di sicurezza richiederà veramente, le condizioni di sicurezza richiedono che appunto Hamas disarmi veramente e che Israele si ritiri. Quindi torniamo sempre, come dire, è un giro dell'oca. E poi appunto è tutto da vedere anche non solo, last but not least, come dicono in Svizzera, bisogna anche vedere quanto non solo Hamas, ma quanto anche la stessa vecchia logo autorità palestinese di Ramallah abbia intenzione di vedere una forma di governo di tecnocrati palestinesi che non sono che non dipendono direttamente da Abu Mazen. Quindi anche questo è un problema.
2: Eh sì, perché loro dipenderebbero dal Board of Peace sostanzialmente.
1: Direttamente dal Board of Peace, almeno per quanto riguarda, diciamo, quello che noi abbiamo visto in questi mesi, perfino c'è stato anche un non dimentichiamo che il piano Trump è stato anche approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alcuni mesi fa.
2: Quindi insomma è una situazione che tu non vedi come, di sicuro non come Trump l'ha definito, un accordo storico monumentale per la costruzione della pace.
1: Beh, quanti aggettivi abbiamo visto? Certo, per fortuna Donald Trump, per fortuna, insomma, forse sarebbe stato meglio. Per fortuna diceva non fa il giornalista, perché avrebbe pensato che il giornalista sarebbe stato con l'uso gigantesco degli aggettivi.
0: Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, sull'accordo per il disarmo di Hamas, intervistato da Martina Stefanoni. Ancora tante incognite, dunque, al percorso che si apre di fronte a noi, i Soundgarden, poi andiamo in Germania, un paese in grande fermento politico, lo sapete sotto molti punti di vista. C'è anche un film che sta sponsorizzando AfD, Alternative for Deutschland, contro gli stranieri, contro i migranti, per cavalcare la sua propaganda in vista delle prossime elezioni regionali che potrebbero segnare davvero la vittoria di AfD in Germania.

0: I Soundgarden, i mitici Soundgarden di Chris Cornell con Black Hole Sun, questo pezzo manifesto del grunge di inizio anni 90, in una sorta di buco nero sembra essere finita la politica tedesca. Un buco nero che tutto attrae, in questo caso è il nero di Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra tedesca è in grande ascesa nei sondaggi, soprattutto in vista di quelle che saranno le prossime elezioni. Il prossimo appuntamento dovrebbero essere delle elezioni regionali molto importanti, e anche a Berlino si dovrebbe votare, e in entrambi i casi AfD è dato come vittorioso in testa nei sondaggi. Una ascesa che figlia anche della propaganda di AfD dopo diversi fatti di cronaca che hanno creato, sia a tutti gli effetti, un cortocircuito per gli altri partiti dello scenario politico tedesco. Soprattutto c'è un paese in grande fermento. Ne parliamo in questi ultimi 10 minuti di Pop Sera insieme al nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, che saluto. Ciao Walter.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Buonasera Walter. Io partirei con te per provare a restituire il clima in Germania da questa notizia che oggi abbiamo visto su vari giornali italiani. Ci sarebbe una polemica scoppiata da qualche giorno intorno a un film del regista tedesco Uwe Boll, ma poi mi correggi tu la pronuncia, che si chiama Citizen Vigilante, una pellicola piuttosto cruda in cui c'è un protagonista, un ex militare, che è un vigilante sostanzialmente contro i migranti, contro gli stranieri, e questo è il suo obiettivo, insomma, nel corso della trama del film. Un film sullo sterminatore di stranieri che viene in questi giorni proiettato anche dalla stessa AfD, lo proietta addirittura in alcune piazze. Di che si tratta?
1: Ma diciamo, più che un film, è un lungo clip stile appunto Terminator, cioè una cosa, credo sì, fatta da un regista praticamente sconosciuto, però credo con un abbondante ausilio dell'intelligenza artificiale. Lo conosciamo da Vannacci, no? Nelle vesti di Centurione, eccetera, eccetera. E questo Terminator, seducente Terminator, appunto, scaccia dalla Germania gli stranieri, li annienta, li terrorizza, li fa scappare via, li fa appunto remigrare, per adoperare il linguaggio dell'estrema destra, non solo in Germania, e in maniera molto molto pacchiana, grossolana, super esagerata, quasi fumettistica per certi versi, ed è un film, o meglio un clip appunto, che non è che spopola, però comunque che fa molti click, che raccoglie molte visioni sui social, che viene proiettato nei circoli appunto dell'estrema destra, ma anche dei comizi, nei tanti comizi che attualmente si svolgono soprattutto nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, che è il capoluogo, è Magdeburgo, che ai primi di settembre è chiamato alle urne per il rinnovo del Parlamento regionale. E è facile da prevedere, lo posso già prevedere, mi fa già un po' tremare, inquietarmi, sì, un sacco di inquietudine, perché in questa regione tedesco orientale, già da settimane se non da mesi, l'Alternative für Deutschland, questo partito veramente di estrema destra, che stiamo parlando di una sorta veramente di versione Vannacci, ma ancora non peggio, perché vabbè, peggio di Vannacci è difficile, ma comunque veramente di estrema destra con molti elementi.
0: Tra i primi ad aver teorizzato la remigrazione, questo lo possiamo dire, e da lì poi si sono ispirati.
1: Sicuramente, tutti. I primi sono stati gli austriaci, che hanno purtroppo, ecco, in molti casi il primato di essere i primi o l'avanguardia, lo spartiacque dell'estrema destra con la FPÖ a suo tempo, però cambia poco, insomma, sono quelli che l'hanno moltiplicato in maniera molto professionale, in maniera molto massiccia, e che sono veramente teatro, cioè sono protagonisti attualmente di una rimonta spettacolare. Diciamo, torniamo alla Sassonia-Anhalt per fare qualche cifra, è una regione appunto dell'ex Germania dell'Est, dove superano il 40% dei consensi nei sondaggi, e visto appunto che le elezioni sono imminenti, insomma, viene cioè si tiene addirittura una maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale, e questa sarebbe una catastrofe, un terremoto davvero massiccio, non solo certo. per la Germania, ma credo per l'Europa intera. Ne parleremo sicuramente parecchio nei prossimi mesi, in agosto durante la campagna elettorale e poi molto a settembre. Però attenzione, cioè, sì, qui hanno il 40%, che è già una cosa incredibile, però anche a livello nazionale è uscita oggi una nuova, un nuovo sondaggio che attesta nuovamente l'AfD ai primi posti, cioè al primo posto, anzi, in Germania con circa il 28% dei consensi, e solo al secondo posto col 23% dei consensi cristiano democratici del cancelliere in carica. È una situazione praticamente, se, che, cioè, se venisse confermata, ormai sembra quasi così un modo di dire quasi fin troppo ottimista, perché insomma è da mesi che i sondaggi vedono questa ascesa. Addirittura a Berlino, una città cosmopolita, tollerante, multietnica come Berlino, l'AfD non è a questi livelli, comunque è ben al di sopra.
0: Perché si vota anche a Berlino, giusto?
1: Esatto, si voterà anche a Berlino e nell'altra regione tedesco-orientale, nel Mecklenburg-Pomerania, a fine settembre. A Berlino, vabbè, esclusa ovviamente qualsiasi tipo di partecipazione a un governo regionale, perché appunto Berlino non è solo una città, ma è anche una regione dell'AfD, però. Anche questo sorprende, perché insomma sì. È pur sempre Berlino.
0: Ecco, sì, Walter, sono numeri impressionanti, quella sulla Sassonia con le previsioni di voto oltre il 40% sicuramente colpisce molto. Ma che cosa è successo in queste ultime settimane? Perché sì, è vero, siamo abituati ormai da tempo alla crescita dell'estrema destra in Germania come nel resto d'Europa, ma nella Germania forse nelle ultime settimane ci sono alcuni fatti da mettere in fila che spiegano meglio quello che sta accadendo, è così?
1: Ma è una cosa strana, cioè nel senso, io non lo collegherei tanto al, chiaro, l'attentato di settimana scorsa al Christmas Street e al Gay Pride di Berlino, fatto principalmente da un, tra l'altro un cittadino tedesco, perché è nato a Berlino, ha cittadinanza tedesca, ha solo la cittadinanza tedesca, non ha nemmeno una doppia cittadinanza, però in questi casi subito si va a frugare insomma nell'albero,
0: perché si era radicalizzato all'ISIS, aveva detto insomma nel suo passato,
1: sì, i genitori erano libanesi, allora basta quello, insomma non conta più nulla dove uno è nato, si è socializzato, dove è cresciuto, che scuola ha frequentato, si è radicalizzato all'ISIS, questo basta insomma per fomentare ulteriormente, diciamo, così questo clima di tensione, di perenne allarmismo che conosciamo tutti, insomma, che è il fiore all'occhiello, cioè insomma è il terreno fertile sul quale crescono insomma i movimenti populistici di destra. Ma al di là di questo c'è un malessere quasi esagerato, trovo, nei confronti anche del governo in carica. Nel senso che abbiamo questa grande coalizione formata da cristiano democratici e socialdemocratici, guidata da Friedrich Merz, che davvero non ha grande popolarità, è un po' il Starmer della Germania, nel senso che può fare quello che vuole, non è popolare, non è simpatico, eccetera, eccetera. Mi sembra però una cosa ossessiva, tutto sommato, da parte dei media, dell'opinione pubblica, che comunque vive un momento di incertezze, di crisi economica, di cose che non funzionano, dalle ferrovie, dalla gestione pubblica, da tante cose. C'è un malcontento, però, che continuo a dire, insomma, tutto sommato è esagerato, sono un po' questi fenomeni social che insomma che ci fa sentire tutti un po' sull'orlo del precipizio, ma tutto sommato stiamo parlando di uno delle economie più forti del mondo, dove il benessere è uno dei più alti del mondo, e nonostante questo la gente si lamenta, la gente è molto incerta, eccetera, eccetera, senza voler sottovalutare i problemi che ci sono. Chiaro, la Volkswagen ha annunciato, ne abbiamo parlato anche a Radio Popolare, di questi 100.000 licenziamenti, non sta andando bene l'economia tedesca, però appunto insisto sul fatto che comunque stiamo parlando di un paese benestante e non di un paese sull'orlo del precipizio.
0: Certo, malcontento economico e fatti di cronaca e una certa propaganda verso gli stranieri, che sicuramente si intreccia ovviamente anche a fatti di sangue che colpiscono, hanno colpito anche nel cuore la società tedesca, e questo non va dimenticato, sono tutto un connubio perfetto che poi contribuisce, esatto, all'ascesa di AfD, e il tema dei migranti, come nel resto d'Europa, rimane il principale tema di campagna politica anche in Germania. Come viene visto oggi quello che sta succedendo a Ceuta dalla Germania?
1: Ma sì, non con l'allarmismo appunto che magari può essere registrato in Italia, non con le parole, le proposte shock, insomma, di una Giorgia Meloni di escludere la Spagna dal trattato di Schengen. Insomma, abbiamo a che fare con un governo, insomma, possa simpatico, possa meno simpatico, anche il cancelliere con tutti i suoi difetti, però un governo civilissimo, insomma, democratico, formato da due grandi partiti popolari che sono i democristiani, stavo per dire cristiano-democratici alla tedesca, e i socialdemocratici. Quindi non c'è il tentativo di strumentalizzazione. Certo, la politica poi migratoria tedesca, già dall'inizio di questo governo guidato dal cristiano democratico conservatore Merz, sta facendo una politica forte e restrittiva a sua volta: chiusura delle frontiere, controlli a tutte le frontiere esterne. Quindi di fatto la Meloni forse dovrebbe guardare la Germania, cioè la Germania di fatto è quasi già esclusa dal trattato di Schengen, perché non lo sta rispettando da oltre credo 15 mesi, insomma, no? Con il ripristino dei controlli alle frontiere. Quindi insomma, già di fatto quasi, non è che sia uscita, però insomma i controlli ci sono.
0: Certo,
1: poi e ci sono le forti restrizioni alla politica migratoria, ci sono i rimpatri che vengono fatti anche verso l'Afghanistan, no? Nonostante le forti proteste dei gruppi civili e democratici del paese, ci sono già stati 5 voli dall'Ipsia, dall'aeroporto di Ipsia a Kabul, con pregiudicati, però anche non solo pregiudicati di origine afghana, ma anche di richiedenti asilo che non l'hanno ottenuto, che venivano solo tollerati. Quindi è una politica comunque già restrittiva, quella compiuta dalla Germania, dal governo tedesco, ma sì, il clima è quello del cambiamento, di questi non riescono a fare nulla, insomma, di un malcontento, di un malessere difficile poi da descrivere politicamente, perché è un malessere credo psicologico, cioè puoi mettere lì qualsiasi persona alla guida dell'AfD, può combinare qualsiasi nefandezza che comunque viene votata, no? Cioè, e questo è una cosa che accomuna credo tutti i movimenti populistici, insomma, del mondo.
0: Certo, e dall'altro lato nella crisi tutti i partiti tradizionali delle democrazie occidentali,
1: esatto,
0: possiamo dire così, e sì, e colpisce molto il fatto che nonostante le politiche sempre più di chiusure restrittive, il vento sul fuoco si spinge sempre più in là, sempre più a destra, e quindi ci dobbiamo aspettare anche in Germania, insomma, un inizio di autunno, una fine estate, inizio autunno movimentato. Lo racconteremo con te, Walter Raue, con le prossime elezioni regionali e la probabile vittoria di AfD. Grazie.
1: Buona serata, ciao.
0: Grazie, grazie a te, Walter Raue, nostro collaboratore da Berlino. Nelle prossime settimane torneremo lì. E finisce qui Pop Sera con questa anticipo di quello che sarà dalla Germania e quello che continueremo a seguire. Finisce qua Pop Sera, finisce qua proprio la settimana, perché ci si risente lunedì prossimo dalle 18:35 in poi con una nuova voce. Un saluto da Mattia Guastafiero, grazie per essere stati con noi questa settimana. Ciao!

Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e questo è Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Autori raccontati attraverso i loro gusti e le loro scelte musicali. Stai ascoltando il quinto episodio dedicato alla figura di Umberto Eco. Ripartiamo dunque dal Dams, dove Pier Vittorio Tondelli ci ha portato nello scorso episodio, e anche questa volta avremo le nostre domande guida. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Queste sono le domande che ci poniamo e soprattutto quella che dà il titolo al nostro documentario. Quali dischi avrà comprato? Discoteca d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria, ma rigorosamente fondata, di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta lo si racconta attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori.

la musica di Umberto Eco sono svariati. Il primo ci fa risalire proprio al periodo in cui Umberto era un ragazzino. È una delle cose che ricorrono nelle sue interviste, sono faceva parte della banda dell'oratorio, per cui praticamente si dedicò subito agli strumenti a fiato, al flicorno, al contralto. Avevano composto delle canzoni con il fisarmonicista Gianni Coscia, e nei ricordi sia di Gianni Coscia quando parla del vecchio amico, sia di Umberto Eco quando fa lo stesso con Gianni Coscia, c'è sempre un ricordo, quello in cui ascoltavano insieme da 17 anni Radio Londra.

tutta una serie di metafore questo brano di Ivan Graziani, che ricorda anche la scrittura visionaria di Umberto Eco. D'altra parte proprio la semiotica di Umberto Eco ha anche cambiato in molti casi la cultura pop e il modo di rappresentare, che può essere proprio della cultura del secondo Novecento italiano. E non solo. Comunque, questa è Radio Popolare, io sono Pier Giorgio Pardo e stiamo facendo una piccola fantasia a diporto nel mondo di Umberto Eco, facendoci aiutare dalla musica e dalle suggestioni musicali che vengono dalle sue cose. Una suggestione ci viene proprio dal fatto che in realtà Umberto Eco suonava, non che fosse un virtuoso, però suonava. A un certo punto, dai 20 anni in poi, ha iniziato a studiare il flauto dolce ed è strumento che lo ha accompagnato sempre. Però ne ha sondati diversi e il primo che, aneddotica vuole, abbia comprato, prima ancora di prendere lezioni di pianoforte, di violoncello, di mandolino, eccetera, eccetera, è un'ocarina. E così vorremmo ascoltare un brano tratto da The Legend of Zelda per ocarina e orchestra, e il mondo di questo videogioco The Legend of Zelda della Nintendo è affine in qualche modo all'universo allegorico di Umberto Eco, perché in ballo da proteggere c'è la triforza del videogioco, che è fatta di potere, saggezza e coraggio, quindi sembra veramente per certi versi una trama di un romanzo di Umberto Eco. E questa è Ocarina of Time di Koji Kondo, dalla colonna sonora del videogioco.

Allora, Umberto Eco si laureò con una tesi su San Tommaso d'Aquino e anche qua è una cosa che ci porta verso la musica, perché in realtà Tommaso d'Aquino pensava che la musica fosse una delle arti governate da una scienza superiore, in questo caso era l'aritmetica. Tra l'altro lui si batté tantissimo perché il canto rimanesse all'interno delle funzioni religiose, scrisse anche, quindi diciamo che è uno dei più musicali dei nostri filosofi. E in questo senso interessava a Umberto Eco il pensiero di Tommaso d'Aquino, cioè proprio questa idea che si potesse trovare la bellezza attraverso l'osservazione della realtà, la comprensione della realtà, insomma. Infatti proprio dice lui stesso a un certo punto nella tesi che alla base di ogni bellezza c'è sempre, proprio siccome la bellezza è fatta di proporzione, una sorta di musicalità. Al polo opposto di questa armonia, di questa bellezza, ovviamente c'è pensiero negativo. È un po' quello che sostengono anche i Muse in questo brano tratto da Simulation Theory, che poi tra l'altro proprio come teoria della simulazione sembra veramente quasi un titolo di semiotica, e in questo che era tra l'altro un singolo, South of Contagion, c'è proprio questa idea di una contrapposizione tra pensiero positivo e pensiero negativo, e il pensiero positivo deve vincere, altrimenti sarebbe troppo tardi per una rivoluzione, quindi scientificamente bisogna cercare in un modo o nell'altro la bellezza.

0: учту будет.
1: Ай, палам,
0: все разделим.
1: Шести снова. Папалам.
2: Luciano Berio è praticamente il musicista che ha maggiormente influenzato Umberto Eco a livello musicale. Erano anche amici. Infatti lui diceva, Luciano Berio diceva che a differenza di Italo Calvino, che era stonato e a cui non fregava molto della musica, salvo che non ci fosse qualcosa di testuale da indagare, sia Sanguinetti che Umberto Eco erano degli appassionati reali di musica. Poi per Umberto Eco aveva proprio una predilezione Luciano Berio, perché comunque suonava uno strumento, e poi ammirava di Umberto Eco il fatto che andasse a vedere il Festival Wagneriano di Bayreuth, quindi comunque grande nota di merito. Tra l'altro Umberto Eco e Luciano Berio hanno in comune una trasmissione radiofonica, proprio la produzione di una trasmissione radiofonica che era un omaggio a Joyce, si intitolava così, e avevano in comune il grandissimo

Umberto Eco non ce l'aveva con la canzonetta assolutamente, non ce l'aveva nemmeno con dei personaggi emblematici, no, della banalizzazione del gusto come poteva essere un Mike Bongiorno, a quale aveva dedicato un saggio famoso. In questo senso Umberto Eco era comunque un uomo che faceva parte della cultura pop, che era immerso anche nella cultura pop, e in questo era abbastanza diverso dal rigore un pochino più impettito, più piemontese di un Italo Calvino. Però quello che non sopportava della canzonetta era il fatto di vederla generica. Per esempio, lui detestava il modo in cui Rita Pavone aveva reso con Datemi un martello If I Had a Hammer di Pete Seeger. Non sappiamo se avesse sentito questa versione di Aretha Franklin, ma certamente lo spirito di situare il contenuto della canzone in un certo contesto sociale da Rita ci sembra proprio rispettato.

0: E a proposito di cantacronache, è una cosa memorabile la prefazione che aveva scritto al volume Le canzoni della cattiva coscienza Umberto Eco, prefazione che poi è finita nella raccolta di saggi apocalittici e integrati. E Le canzoni della cattiva coscienza era un libro di straniero Iona Liberovici, quindi proprio legato al gruppo del cantacronache. In questo si diciamo tratteggiava una specie di analisi della musica leggera italiana e si cercava di rintracciare nella musica popolare il riflesso di come la società dell'epoca potesse essere ipocrita. È quello spirito militante che ritroviamo in un pezzo come questo di Duilio del Prete, tratto ovviamente da uno dei dischi del Cantacronache, molto apocalittico e molto poco integrato.
1: Un mattino mi svegliai morto durante la nottata e nel nirvana mi involai a prendere la paga meritata. Poi dopo alcune ere che mi spassavo la bella vita, volli scender giù a vedere la spoglia mia dove fosse finita. Almeno nel mondo dei beati non entran solo i raccomandati.

Vicino alla mia modesta tomba d'onesto, ma povero uomo, c'era l'arca gigantesca d'un gran politico che qui non nomo. Passata un'esistenza ben più sporca d'una fogna, restava con magnificenza, per esempio, ai posteri senza vergogna. Almeno nel mondo dei beati non sono eletti.

Sulla manca aveva la tomba militarissima d'un sacripante che ne aveva fatte tante, comandando gli altri sempre a suon di tromba, ordinando integrità ed onestà sotto mentite spoglie, fregava amici dai suoi superiori per salir di grado, vendeva la moglie. Almeno nel mondo dei beati non tutti son guerrieri patrici.

Sotto un bosco di cipressi russava comodo un prete potente che aveva fatto tutti i fessi e che non s'era rifiutato niente. Troppo preso da politica, economia e mondanità, non subendo alcuna critica, assassinava la carità. Almeno nel mondo dei beati, non sono in cattedra gli alti prelati.

Sulla candida cambiale d'un operaio defraudato riposava un industriale che solo la morte non aveva comprato. Poiché mi disgustava il dormir con quella classe dirigente, dalla mia tomba mi toglieva per trovarmi un sito un po' meno fetente. Almeno nel mondo dei beati non lo schereggiano i grandi magnati.

Sono Piero Giopardo, stai ascoltando Radio Popolare e stiamo facendo un giro per suggestioni nate dalle pagine, dalla personalità di Umberto Eco, però che ci portino da qualche parte alla musica, e la nostra playlist di oggi ce la sta un po' dettando lui. Adesso mettiamo piede in uno dei suoi romanzi, forse nel suo romanzo più radicale, che è Il pendolo di Foucault, dove il protagonista del romanzo si ritrova a un certo punto a cercare di penetrare i segreti di Abulafia, che è il computer di Belbo, diciamo che è il deuteragonista del romanzo. E Abulafia dice: hai la parola d'ordine? Chiede. Questa parola d'ordine è un po' come potrebbe essere una richiesta di password, no? Però il tutto in modo molto più romanzato, più anche immaginifico. Si parlava degli anni di tardi anni 80, quindi la nozione proprio del computer era molto differente da oggi, ovviamente. Ma la cosa proprio interessante è che anche Abulafia, proprio in quanto è una macchina che si basa su una combinazione di dati, riesce tramite questa scienza combinatoria ad avere una sua musica, che è una musica del pensiero.

C'è un nesso che lega il pendolo di Foucault a un altro romanzo di Umberto Eco, il suo ultimo, numero zero, e con la musica. E questo nesso è illustrato da una sua intervista che abbiamo trovato. Ve ne leggiamo un pezzettino. Tutto l'inizio con l'acqua che non arriva, effettivamente questo è l'inizio del romanzo, l'avevo fatto leggere a una persona di cui mi fidavo ai tempi del pendolo di Foucault, l'avevo buttato via. Per cui nel momento in cui ho deciso di scrivere questa storia sono andato in cantina ad aprire degli scatoloni fino a che non ho ritrovato quel testo. L'ho semplicemente riassestato un poco e mi serviva come inizio lento perché era la lentezza del modo in cui avevo cominciato a lavorare. Ma poi la storia prende un ritmo rapido. Diciamo che tutti i miei libri di 600 pagine erano delle sinfonie di Mahler con citazioni. Questo romanzo invece è una cosa jazz alla Charlie Parker. Ci sto molto attento con i traduttori quando aggiungono qualcosa. Gli dico, in questo romanzo bisogna mantenere il ritmo jazz. Tac, tac, tac. Un pezzo jazz che comincia con un'introduzione lenta e poi con il ritmo che deve avere, sempre più accelerato.

Secondo Luciano Berio, il libro più musicale in assoluto di Eco era L'isola del giorno prima. Effettivamente, nell'isola del giorno prima, il protagonista Roberto sta su una nave, Daphne, apparentemente deserta, nel senso che l'unico sopravvissuto al naufragio dovrebbe essere lui. Man mano nel corso del libro si rende conto, il protagonista, che non è da solo su quella nave, finché a un certo punto c'è l'intuizione precisa della presenza di un'altra persona, e questa intuizione avviene attraverso un segno preciso, e questo segno è la musica prodotta da un organo meccanico. Ed è bellissimo il momento in cui i due si ritrovano, perché proprio lì senti che la musica diventa l'elemento che fa ritrovare i destini e anche le capacità di comprensione e di empatia di due esseri umani che si erano supposti da soli.

questo era un gruppo che il nome lo prendeva proprio dal suo tastierista Rod Argent, erano gli Argent. Questo è un pezzo straordinario del 72, Hold Your Head Up, in cui veramente l'organo è protagonista. Ma torniamo al nostro Umberto Eco, cambiamo romanzo, ritorniamo indietro a Baudolino, che in qualche modo abbiamo già incrociato. Però in Baudolino c'è un momento in cui il canto di uno dei protagonisti, Abdul, diventa lo strumento attraverso il quale chi ascolta riesce a immaginare presente la persona amata, per cui praticamente la musica diventa strumento di memoria, di piacere, di immaginazione, quindi un po' alla maniera dei poeti provenzali che Umberto Eco, da appassionato medievalista quale era, conosceva benissimo, e dunque mette questo tema dell'amour de Luan all'interno del romanzo.

0: L'amour de Luan. Stiamo cercando una serie di spunti all'interno dell'opera di Umberto Eco proprio per allestire la nostra discoteca d'autore che lo riguarda.
1: E ci stiamo divertendo a localizzare degli spunti musicali in giro per i suoi libri. Un altro lo troviamo in un altro romanzo, La misteriosa fiamma della regina Luana. Tra l'altro un romanzo illustrato strepitoso con questo personaggio, un antiquario librario come protagonista, un po' un alter ego di Umberto Eco. Infatti è appassionato di musica classica, è appassionato anche di jazz, e la cosa, a proposito di quello che dicevamo, no? Che la musica diventa memoria e diventa anche immaginazione, a proposito di quello che dicevamo, a un certo punto il protagonista perde la memoria a causa di un ictus, e il romanzo è un po' il percorso che lui fa alla ricerca dei propri ricordi per recuperare se stesso attraverso i ricordi che ha smarrito. È un momento particolare, è quello in cui recupera, svegliandosi al mattino e facendo il caffè, la memoria di una canzone che era solito cantare, e la canzone è Roma non fa la stupida stasera.

delle frasi più famose di Umberto Eco a proposito della musica, che la dice anche lunga su come fosse attento ai vari fenomeni che si susseguivano negli anni, la troviamo ancora nel pendolo di Foucault, e dice: conoscevo la potenza psicagogica della musica e del rumore, la stessa a cui soggiacciono i nostri febbricitanti del sabato sera nelle distanze.

proposito di discoteche, visto che la nostra è una discoteca d'autore, in tutto questo Umberto Eco avrà mai comprato un disco di musica leggera? Se mai è accaduto, possiamo supporre che ci fosse diffidenza. Sono parole sue e anche profetiche. Nel campo della musica leggera, senza porsi il problema della validità estetica di questo o quel genere di prodotto, il disco, la radio, la filodiffusione provvedono all'uomo di oggi una sorta di continuum musicale nel quale muoversi in ogni momento della giornata. La sveglia, i pasti, il lavoro, le compere ai grandi magazzini, il divertimento, il viaggio in macchina, l'amore, si svolgono in un acquario musicale in cui la musica non è più consumata come musica, ma come rumore. Diventato talmente indispensabile all'uomo contemporaneo che solo tra alcune generazioni sarà possibile rendersi conto dell'effetto di tale pratica sulla struttura nervosa dell'umanità. E poi aggiunge una cosa molto interessante sul piano della produzione di musica. E in questo si vede tutta la sua genialità anche visionaria. Dice Umberto Eco: nuovi tipi di musica per amatore sono suggeriti dal possesso di strumenti di registrazione. Il giorno che tali strumenti saranno messi a disposizione delle masse, come accade col disco, si potrebbero verificare fenomeni di dilettantismo dall'esito imprevedibile e in due direzioni. Da un lato l'esercizio sperimentale su nuove possibilità sonore, dall'altro il rivivere di repertori popolari riesumati grazie al registratore. Chi avesse previsto il campionamento nel 1964? A proposito sempre di 1964, uno degli idoli polemici di Umberto Eco, per tornare al Festival di Sanremo dove siamo stati con Dino Buzzati, è Bobby Solo. Sulla sua vittoria dice che il pubblico ha premiato il cantante che dichiaratamente non si è esibito dal vivo. Evidentemente in quest'ambito l'unico Bobby Solo reale è quello registrato. Le folle tributano un omaggio di simpatia e amore a un personaggio fisico e una performance che prescindono da quella musicale.

0: a chiarire quale sia l'atteggiamento di Umberto Eco nei confronti non solo della musica pop, ma della cultura popolare tutta, non in quanto tale, ma in quanto sottoposta ai pericoli di chi vuole controllarla. Ci sono le parole che fanno parte della sua pubblicazione, probabilmente in questo momento più determinante, quella sul fascismo, dove Umberto Eco parla di una popolazione dall'emotività gestita, una collettività divenuta inaffidabile perché coinvolta in meccanismi di controllo che la rendono irrazionale e che bypassano di fatto il sistema democratico.
1: Per avere un buon esempio di populismo qualitativo, non abbiamo più bisogno di Piazza Venezia o dello stadio di Norimberga. Nel nostro futuro si profila un populismo qualitativo TV o internet in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di cittadini può venire presentato e accettato come la voce del popolo. Pensare è una forma di evitazione, perciò la cultura è sospetta. Il sospetto verso il mondo intellettuale è sempre stato un sintomo di urfascismo.

Ci siamo. Si parte 14 e 32 minuti venerdì 31 luglio e sì, sta andando in onda l'ultimissima puntata di questa seconda stagione di Almendra. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona estate anche oggi da Dario Grande qui con voi per le ultime due ore di questo programma estivo che è andato in onda dal, cos'era, dal 6 luglio? Sì, mi sembra lunedì 6 luglio si cominciava. Quattro settimane che abbiamo trascorso insieme appunto nei pomeriggi di questa prima parte del palinsesto di Radio Pop fino al 31 luglio, incredibile, sembrava lontano, invece è già arrivato. E allora vi ricordo che Almendra è una trasmissione super interattiva, vi ricordo già i contatti 331 62 14 013. Anche oggi insomma vi invito a partecipare abbondantemente con i vostri sms, WhatsApp, Telegram e come al solito tanta musica, news, cose che accadono che ci piace raccontarvi e commentare insieme, la battaglia delle band emergenti, insomma un po' quello che è stato il mini giochino ricorrente qui ad Almendra, dove vi faccio ascoltare un paio di progetti uno dopo l'altro e voi votate quello che preferite, parlando di progetti indipendenti emergentissimi italiani. E oggi concludiamo anche in bellezza con un bel mini live, quindi vengono a trovarci, viene a trovarci un trio di nome Marso, tra Milano e Bruxelles, un po' folk, un po' jazz, un po' pop, un po' world music. Fanno parte tra l'altro come trio del collettivo Dinamica Cantautrici, collettivo che era stato anche ospite qui a Radio Popolare più volte per il contest, l'ultima volta ad esempio a novembre, che nasce per dare spazio alle donne nella musica. E allora vi ricordo di nuovo 331 6214013, fatemi sapere anche insomma oggi poi è venerdì, come va, come state, che programmi avete non solo per il weekend ma visto che ci salutiamo anche un po' per l'estate, quindi fatemi sapere se siete in partenza, se rimanete in città, che programmi avete, cosa fate. Noi iniziamo con un pezzo che devo dire è un po' diventato uno dei pezzi dell'estate per me tra le novità uscite di recente. In realtà era uscito già verso metà maggio, ma poi insomma me lo sono ascoltato diverse volte, l'abbiamo ascoltato anche diverse volte insieme. È il pazzissimo, direi, Genesis of Uso, questa si intitola Big Dog.

Genesis of Uzu, Big Dog, mi sembrava il pezzo giusto con cui cominciare quest'ultima puntata di Almendra oggi, per cominciarla in modo direi bello frizzante. Lui, se ve lo foste perso, arriva, è nato in Ghana, è cresciuto poi in realtà in Australia e insomma fa questo genere molto particolare, insomma tutto a modo suo, tra elettronica, drum and bass, momenti synth, momenti punk, funk, insomma tutto mescolato in uno stile molto personale anche a livello tematico. I suoi testi sono spesso pungenti, provocanti, parlano anche chiaramente di attualità della società di oggi. Sicuramente un disco super interessante, avevamo fatto anche dedicato anche un breve approfondimento con Saverio di Alta Fedeltà, pagina Instagram che si occupa proprio di divulgazione musicale, di scoperta di musica nuova, che potete trovare e andare a seguire su Instagram, e avevamo fatto un bel approfondimento su di lui. Ma Red Star V and the Worldwide Scourge è il titolo del disco, se volete spararvelo durante questo mese di agosto che ormai è arrivato. Tra l'altro vi ricordo, perché non l'ho ancora fatto, che dalla prossima settimana ci saranno alcuni cambiamenti all'interno del palinsesto di Radio Pop, del palinsesto estivo, e per esempio al posto di Almendra ci sarà a tempo di parola, quindi uno spazio normalmente dedicato a podcast e documentari di vario genere che si susseguiranno appunto durante le settimane di agosto. E invece, però, sempre dal prossimo lunedì, dalle 16:30, quindi l'orario che adesso è quello dei saluti per Almendra, dalle 16:30 alle 18:30, due ore in compagnia di Matteo Villaci con Palmira, che farà qualcosa di abbastanza simile, anche se bisogna dire sarà il mese di agosto, so che si stava inventando un bel po' di cose per voi, insomma per le quattro settimane di agosto, che sono anche insomma ancora più quelle caratterizzate dalle ferie per la maggior parte di noi, per la maggior parte di tutti direi. Andiamo avanti con un'uscita, una novità proprio della notte, di questi tempi i brani escono solitamente a mezzanotte. Ritorno di una band di culto dell'alternative anni dagli anni 90 in avanti direi, i Blonde Redhead. Beh, insomma, storica formazione, loro nascevano a New York City a inizio anni 90, la loro storia è chiaramente curiosa. Il gruppo è formato da una cantante giapponese, Kazuma Kino, e da due gemelli italiani, Amedeo e Simone Pace, nati a Milano, cresciuti poi tra Italia, Canada e appunto Stati Uniti. Loro dagli esordi noise rock a poi un percorso che li ha portati insomma ad esplorare diverse sonorità, dream pop, shoegaze, anche un po' di elettronica, diciamo. Alcuni diversi loro dischi, alcuni in particolare, sono diventati veri e propri classici dell'indie contemporaneo. Recentemente, tra l'altro, cosa curiosa, avevano vissuto un momento così di revival grazie a For the Damaged Coda, che era appunto stata utilizzata nella serie Rick e Morty, diventando virale sui social, facendo conoscere in questo modo la band anche a un pubblico molto più giovane di nuova generazione. E ora tornano dopo che il loro ultimo disco era Sit Down for Dinner del 2023 con

un nuovo brano, quindi ci si aspetta un ritorno discografico anche da parte dei Blonde Redhead. Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo pezzo che si intitola Blood Spilled.

Il ritorno dei Blonde Redhead con Blood Spilled qui ad Almendra su Radio Pop. Brano particolare che segna il ritorno della band, commentato tra l'altro dalle parole di Kazu, appunto voce dei Blonde Redhead, che ha rilasciato insomma delle dichiarazioni dicendo: gli ultimi anni sono stati per il mondo e per me un periodo inesorabile di perdite, devastato da questa epoca. Ho imparato che la morte significa la fine del corpo ma non dell'anima. Sono ancora in contatto con coloro che non fanno più parte di questo mondo e con gli spiriti che non ne hanno mai fatto parte. Parlo con loro e li ascolto. Questa canzone celebra il nostro incredibile vantaggio rispetto a coloro che non hanno più un corpo. Finché siamo qui sulla terra, questo è il nostro tempo, il nostro dolore e la nostra gioia ci appartengono. Canto e urlo solo per sentirmi farlo, finché la mia anima non abbandonerà e uscirà dal piano fisico. Quindi un brano che conclude dicendo: parla del libero arbitrio della nostra anima e del nostro corpo fino a ogni singola cellula. Presentata un po' così da caso dei Blonde Redhead, fatemi sapere come vi sembra questa traccia. Sicuramente insomma abbastanza impegnativa, almeno a un primo ascolto. Curiosi a questo punto di sapere appunto di più sul disco, sull'album che la includerà. E continuiamo questa prima parte di Almendra alternando un po' di cose nuove come questa ad altre cose invece un po' più datate di qualche anno fa. E mi è capitato ieri sera di ritrovarmi una playlist che avevo fatto chissà un po' di anni fa e di cui mi ero praticamente dimenticato, con praticamente brani dell'estate. Non so se ne avete anche voi, playlist di vario genere, appunto robe da vacanze, viaggio, playlist estive per farvi capire. E appunto ci si dimentica anche tra l'altro di averle fatte, per cui magari ogni anno uno va a farne delle nuove e alla fine ci si perde un sacco di brani che magari si erano salvati in passato. Per esempio ce n'è una che ho ritrovato, che di cui mi ero dimenticato, un pezzo a cui ero appunto un po' di estati fa molto, molto affezionato. Era stato un po' uno dei miei pezzi di quell'estate, appartiene in realtà a molti anni fa, molti anni prima di quando l'ho scoperto io. Vediamo se qualcuno di voi la riconosce. Dai, 331 6214 013.

E qualche messaggino è arrivato, in particolare quello di Criki che dice Delta V. In realtà no. Ah, ecco, no. È arrivato il messaggio, si è corretto, giustissimo, in effetti. Madre Blu, non l'avevo ancora detto, vero? Che erano loro. Madre Blu, certamente il brano che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro andando a ricercare online, così mi sono, vabbè, Madre Blu band della provincia, originaria della provincia di Lodi, attivi dalla metà degli anni 90, e questo brano appena ascoltato è più o meno di quel periodo lì. Loro avevano avuto un discreto successo con questo loro sound, insomma, un po' trip hop. Effettivamente sì, diciamo che comunque Delta V ci poteva anche stare come accostamento. Quel sound che era un po' così, arrivato appunto nella seconda metà degli anni 90 anche in Italia, e in particolare, poi leggendo in giro, il brano era stato utilizzato anche all'interno di un episodio della serie TV I Soprano, in particolare l'episodio Viaggio a Napoli, che era una puntata pazzesca, e mi sono ricordato che in effetti proprio lì avevo scoperto questo pezzo di questa band che non conoscevo e di cui non avevo mai sentito parlare, ma quindi forse, esatto, qualcuno di voi se li ricorda bene, i Madre Blu. Nel frattempo Giulia mi scriveva che ha almeno 6-7 playlist da viaggio diverse, catalogate in base, insomma, ai diversi generi musicali. E diventa molto interessante anche questo discorso. Fatemi sapere, insomma, come siete messi a playlist, quali playlist avete, quali playlist fruite durante la vostra estate, quelle da viaggio, quelle, boh, da mare, ce ne si può inventare di ogni genere, effettivamente. Io, come vi dicevo, ne ho diverse, tipo playlist estive, playlist di pezzi estivi da mandare in radio e cose del genere, insomma, varie cose. Ma sarebbe da fare, ecco, una bella operazione di riordine, in modo tale da arrivare alla prossima estate molto più preparati. In ogni caso, andiamo avanti con un'altra novità molto interessante: il ritorno di un'altra band storica. Loro sono gli Shearwater. Finalmente è uscito il loro nuovo disco, di cui si parlava ormai da più di un mesetto, quando era arrivato, diciamo, la prima anticipazione, e li andiamo quindi ad ascoltare con questa Daydream Unbeliever.

Wow. Finisce in questo modo questo brano, questo bel pezzo degli Shearwater, appunto storica band di Austin, loro nati nel 2001, in particolare attorno alla figura di Jonathan Mayborg. Lui nella vita fa anche tra l'altro il biologo e ha scritto proprio libri dedicati alla biodiversità, a diverse specie di uccelli. Questa cosa si sente chiaramente parecchio nel suo modo di scrivere. Si parla di ecosistemi, di natura, del rapporto, sempre spesso del rapporto tra uomo e ambiente, nella sua musica. E negli anni loro, vabbè, sono passati da una formula un po' più folk, quasi diciamo essenziale, a questa cosa che avete sentito adesso. Rappresenta un po' il nuovo suono, più orchestrale, più quasi anche un po' da cinema, degli Shearwater. È uscito questo nuovo album, The New World. Se ne parla molto bene, è arrivato dopo 4 anni dall'ultimo, registrato in 3 diversi continenti in giro per il mondo. Ci sono all'interno musicisti dall'Africa, Field Recordings raccolti appunto durante i suoi viaggi nel continente. C'è anche un brano che avevamo già ascoltato, che prende proprio l'ultima posizione del disco, You and Your Dog, insieme, scritto e realizzato insieme a Laurie Anderson. Quindi un disco sicuramente di quelli che cercherò di approfondire durante il mio mese di agosto, durante la mia estate, che insomma da domani è una svolta, perché si va in vacanza. Ed è un disco che sicuramente sa di viaggio e ha questa dimensione appunto molto molto aperta, come si diceva, molto da anche paesaggio. Tra i pezzi decisamente dell'estate, questo già secondo me si è guadagnato questo titolo, è un po' di quelli che associerò nei prossimi mesi, quando arriverà l'autunno, l'inverno, farà freddo, e penserò: ah, ma ti ricordi quel pezzo di Cosmo che era incluso nel suo ultimo disco, Ogni giorno, ogni notte?

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo qui ad Almendra, Radio Popolare alle 15.06. Io l'avevo visto Cosmo nel suo matinée tour, soprattutto nella data che aveva fatto qui a Milano al Miami Festival. Era appena fine maggio, non era ancora iniziata veramente l'estate, ma c'era già un caldo devastante, tipo 33-34 gradi alle 10 del mattino, quando ero effettivamente entrato lì all'Idroscalo e Cosmo era già lì che suonava da circa un'ora, forse addirittura un'ora e mezza, forse attaccava tipo alle 8.30. Detto questo, sta portando avanti questa cosa di fare i suoi concerti al mattino veramente presto, e in particolare lo scorso weekend era a Genova al Balena Festival. Vorrei sapere da voi se anche qualcuno di voi, insomma, ha vissuto un po' questa esperienza molto particolare di questo suo matinée tour che sta portando avanti ormai da un po' di settimane. In cui, insomma, alterna dei momenti acustici, anzi, inizia con un DJ set praticamente molto ambient, poi inizia a fare delle versioni acustiche di alcuni suoi brani, di alcune cover, e poi piano piano con la band c'è un crescendo e propone, insomma, alcuni brani storici del suo repertorio, riletti comunque in una chiave mattutina diurna, direi, anziché notturna come siamo più abituati a immaginare Cosmo, ad altri nuovi, per esempio tratti proprio dal nuovo album come questa Ogni giorno e ogni notte che abbiamo appena ascoltato. Adesso devo dire che il tema è aperto, perché stavo così dicendo ogni tanto è un pezzo che per me molto mi ricorda molto quest'estate o l'estate di qualche anno fa. Questo sicuramente è un pezzo dell'estate 2026 per me, ma fatemi sapere i vostri. E soprattutto c'è da almeno qualche anno già, ogni estate torna un tema, che è quello dei tormentoni estivi, e si dice che da un po' di anni a questa parte non esistono più i veri tormentoni che conoscevano davvero tutti, che assillavano davvero le orecchie di tutti. Prima c'era, oggi c'è Spotify, i social, TikTok, playlist sempre più personalizzate. Un ascolto molto più frammentato, è molto più raro che in effetti abbiamo tutti lo stesso brano che ci tormenta dall'inizio alla fine dell'estate e oltre. Quindi sì, credo ci sia assolutamente vero, non è solo una sensazione, ma ognuno ha un po' i suoi brani dell'estate ed è una cosa molto più personalizzata rispetto a qualche anno fa. Probabilmente meglio, direi, probabilmente meglio, ma detto questo, qualche tormentone estivo del passato ci stava anche, dai, ci starebbe fare uno specialino a riguardo. Parliamo adesso tra molto poco di festival e ci introduciamo a questo bellissimo festival che prenderà il via tra non molti giorni con una delle formazioni incredibili che saliranno sul palco. Loro sono i Soulwax.

Perfect We Are Not, uno degli ultimissimi singoli dei Soulwax, brano pazzesco, sono veramente in forma e passeranno, come vi anticipavo, a un festival italiano di cui parliamo da un po' di tempo, perché da un po' che hanno annunciato le date. I ragazzi dell'Leipzig Rock, insomma un festival che ormai è da diversi anni uno dei punti di riferimento se si parla del cartellone estivo italiano, dei festival che portano appunto musica indie, alternative, ma anche elettronica, e ogni anno da diversi anni a questa parte portano musicisti pazzeschi in zona Palermo, ma in particolare a Castelbuono, questo paesino super caratteristico che si trova a un po' di chilometri appunto dal capoluogo. E allora giovedì 6 agosto, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto, questi sono i tre giorni. I Soulwax in particolare suoneranno, chiuderanno un po' l'ultima giornata, quella di sabato 8 agosto, insieme ad altri musicisti e formazioni pazzesche. Per esempio i Frico, di cui abbiamo parlato tanto e abbiamo ascoltato anche tanto durante gli ultimi mesi, una delle nuove formazioni diciamo più interessanti che arrivano dagli Stati Uniti, poi i Guns, le Horse Girl, i Ditter, quindi un sacco di carne al fuoco per sabato 8 agosto, ma come del resto anche per le altre giornate. Per esempio il 6, il primo giorno, i Cani, Jasmine 4T e un'altra band che tra poco andiamo ad ascoltare. Il venerdì 7 agosto la bravissima Anastasia, gli Antlers, Chinese American Bear, Dog Race e un'altra band che ci piace parecchio, ovvero Dry Cleaning, anche loro ascoltati con diversi brani durante la stagione passata. Ma in ogni caso, come vi dicevo, il giovedì 6 agosto tra le varie band porta sul palco anche un altro grande, diciamo, affezionato per noi, ovvero una band che arriva dal North Carolina. Loro sono i Wednesday, occasione unica per vederli proprio al Leipzig Rock.

I Wednesday con la loro Townies, direttamente dall'ultimo disco Wednesday, una band assolutamente da non perdersi dal vivo. Se vi capita, se potete farlo, andateli a vedere. E in particolare qui si parlava del loro passaggio a Ipsig Rock, nella piazzetta principale di Castelbuono, paesino super pittoresco, appunto in provincia di Palermo. Si tratta praticamente di un boutique festival, quindi venue, location super intima, raccolta, quindi anche un modo interessante per vedere musicisti che normalmente si potrebbero vedere dal vivo solo in location più grosse. Invece in questo caso cornice veramente intima e raccolta, a stretto contatto appunto con chi suona. E quindi loro il 6 agosto e poi vi ricordiamo dal 6 al 8 agosto un sacco di musica interessante, se vi capita, se avete la fortuna di passare da lì. La lista, l'elenco di artisti passati nelle precedenti edizioni da Ipsig Rock è lunghissima, dai National a Belle and Sebastian a Slow Dive. Ecco, avevo sentito parlare del loro concerto, a Mogwai, ai Ride, ai Primal Scream, Beach Fossils, King Cruel, Flaming Lips, addirittura Arctic Monkeys nel 2006, quindi proprio prima che forse esplodessero a livello mondiale, e un sacco di altri, Daughter, Cigarette After, insomma un sacco di concerti che sicuramente poi visti lì devono fare un effetto notevole, grazie appunto alla cornice di cui parlavamo. Detto questo, tra non molto il momento del mini live qui ad Almendra su Radio Popolare. Chiaramente prima ci saranno le news di Popolare Network, ma abbiamo giusto il tempo per partire con la battaglia delle band di oggi, quindi iniziamo subito con il primo concorrente. È una band che arriva dalle parti di Milano, sono i Galassie.

0: I Galassie con Cinema, il titolo del brano appena ascoltato. Siamo nella battaglia delle band, progetti emergentissimi italiani, e vi faccio votare al 331-6214-013 quello che ritenete più interessante. Voi iniziate a scrivere, perché adesso sentiremo il secondo concorrente, e poi dopo le news di Popolare Network ci sarà il mini live, e dopo, insomma, andrò a leggere il verdetto dopo aver fatto il conteggio degli SMS, WhatsApp, Telegram arrivati. Quindi ecco che arriva il secondo concorrente, si chiama Sandri e questo brano Boy resta qui.
1: No.

0: 15 e 35 minuti, sempre all'ascolto di Almendra. Io sono Dario Grande, con voi qui su Radio Popolare fino alle 16.30. Ancora un'oretta da trascorrere in compagnia. E come già ampiamente anticipato, finalmente il momento del mini live tanto atteso. Mini live con cui andiamo anche un po' a festeggiare, diciamo, quest'ultima puntata di Almendra di questa stagione. Quindi con grande piacere do finalmente il benvenuto al trio Mars. Ciao ragazze, benvenute a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, come va? Come state innanzitutto?
1: Bene, benissimo.
2: Molto bene.
0: Arrivate qui nel bel mezzo di questa quarta ondata di caldo che sta incombendo su Milano.
2: Almeno è condivisa, dai.
0: Esatto, la stiamo patendo insieme, dai. Però appunto siete tra virgolette fortunate, perché comunque, oddio, insomma, arrivate da Milano e non avete dovuto affrontare lunghi viaggi per arrivare qui a Radio Popolare. Allora, voi siete un trio, siete, insomma, abbiamo sentito alcune cose, ci sono sembrate subito interessanti, tra indie, folk, jazz, pop, elementi così di world music. E vabbè, presento prima la formazione: Marta Frigo, Sofia Zavaglia, Martina Campi. Vedo voci, cioè microfoni, chitarre classiche, anche acustiche.
2: No, classiche.
0: Due chitarre classiche, sì. Poi batteria e un flauto attraverso.
2: Yes. Esatto.
0: Ho sbagliato niente?
2: Sì.
0: Ok, ci siamo. E, allora, ho visto che state suonando quest'estate, avete già suonato, fatto diverse date. Come sta andando?
2: Ma molto bene, devo dire. Siamo giunte, diciamo, in questo periodo estivo con un sacco di appuntamenti, e questo è bellissimo perché poter suonare a poca distanza, diciamo, tra un concerto e l'altro è sempre bello con la stessa formazione. Quindi stiamo, diciamo, sperimentando cose nuove, vedendo come i pezzi crescono essendo suonati più e più volte, e poi anche passando tanto bel tempo insieme, che è una bella cosa, direi.
0: Beh, certo. Esatto, come vi siete conosciute voi?
1: Ma noi ci conoscevamo per l'ambito musicale, quindi amici di amici, progetti di amici in cui suonavamo.
0: Okay.
1: E poi abbiamo cominciato a suonare insieme, inizialmente io e Marta, e poi abbiamo chiesto a Martina di aggiungersi circa un annetto dopo.
0: Ok, ma arrivate più o meno tutti da esperienze musicali simili o da ambienti diversi?
2: No, devo dire, in realtà abbiamo tutte e tre in comune il fatto di esserci formate in contesto jazzistico, quindi tutte e tre abbiamo studiato jazz. Sofia e Martina hanno studiato in Civica a Milano, mentre
0: okay.
2: Io ho studiato a Siena, alla Siena Jazz University. E, però appunto, essendo tutte e tre di base a Milano, almeno all'epoca, io adesso sto a Bruxelles, però all'epoca, essendo tutte e tre a Milano, ci eravamo ascoltate / sapevamo l'una dell'altra e ammiravamo il lavoro l'una dell'altra, quindi ci siamo conosciute anche così, ecco.
0: Certo, e quindi prende il via questo progetto Marso. Il titolo esatto, il nome del progetto, da dove arriva?
1: Allora, il nome del progetto è Marzo, è una parola portoghese che significa marzo, cioè il mese di marzo, e l'abbiamo scelta perché il progetto di per sé è nato nel mese di marzo intanto, e poi c'era anche un po' un gioco con i nostri nomi, perché inizialmente il progetto, insomma, era tra me e Marta, quindi Marta e Sofia, quindi Marzo. E poi si è aggiunta Martina,
0: ecco,
1: che ha completato il progetto senza disfare questo bellissimo gioco sul nome.
2: Abbiamo fatto una lunga selezione, cioè poteva chiamarsi soltanto.
3: È un requisito fondamentale, mi hanno detto. Sì.
0: Esatto, il tuo nome doveva iniziare per MA
3: o
0: SO, una delle due. Diciamo che l'idea di cambiare il nome del progetto non era contemplabile,
1: no.
0: Non è stata contemplata neanche per un momento. Allora, molto bene, siamo super curiosi di sentirvi suonare qualcosa, per cui direi che siamo pronti per il primo brano. Cosa ci suonate?
2: Suoneremo il brano che dà proprio il nome al nostro progetto, e quindi Marzo.
0: Voilà.
2: Ed è il primo brano che abbiamo scritto insieme.
0: E allora le Marzo con il brano Marzo qui a Radio Popolare.

0: Marso Trio dal vivo qui ad Almendra su Radio Popolare con l'omonimo brano che dà il nome poi a tutto il progetto. Marso, grazie ancora una volta ragazze per essere qui a suonarci questi pezzi dal vivo, sempre, sempre bello così avere un contatto così ravvicinato con chi suona i brani che magari hai sentito qualche giorno prima
1: Grazie
0: dall'internet o da qualche altra parte, insomma. Martina, Sofia e Marta qui con noi. Allora, avete iniziato appunto con questo brano Marso, come era nato? Raccontateci qualcosa di questo pezzo.
2: a voi. Ma Marso è il primo brano che abbiamo scritto appunto insieme e è nato da una piccola cellula che è l'intro di chitarra, che poi abbiamo sviluppato giocando un po' con le linee vocali, quindi ci siamo inventate delle melodie e abbiamo continuato a cantarci sopra e inventando delle melodie che si incastrassero fra di
0: Ecco,
2: loro.
0: questa cosa pazzesca da
2: Sì, questa è un
0: sentire dal vivo
2: po'
0: poi.
2: una delle cose che ci piace fare di più, giocare con armonie e incastri delle voci, delle melodie, anche con il flauto, e, anche imitando molti artisti che ci piacciono, diciamo.
0: Sì, per esempio.
2: Per esempio ci piace moltissimo Maro, ci piacciono i Kings of Convenience che
0: Ah, cavolo,
2: fanno
0: infatti.
2: tantissimo questa cosa di
1: Sì.
2: armonizzare, insomma.
1: Poi, Luisa Sobral,
0: Sì.
1: Silvia Pérez Cruz.
2: Sicuramente dobbiamo citare Obin Rin Trio, che è un
1: Certo.
2: trio di ragazze brasiliane che ci somiglia moltissimo, tra l'altro, perché appunto sono tre
0: Un trio.
2: ragazze che anche loro fanno musica del tutto acustica, a più voci, quindi loro ci hanno ispirato sicuramente un sacco.
0: Certo, quindi queste un po' le vostre principali influenze. E a livello di il metodo con cui lavorate insieme è sempre un po' così spontaneo, quindi si parte da una piccola bozza magari di chitarra o
1: Sì,
0: una melodia.
1: diciamo che ognuna porta un'idea, dipende di volta in volta, diciamo, e poi quello che abbiamo, diciamo, consolidato poi nel tempo come metodo di lavoro è che da questa idea ci troviamo poi tutte insieme a cercare di coltivarla e farla crescere insieme per far sì che il risultato sia qualcosa di condiviso, no? E che abbiamo
0: Certo.
1: creato insieme, perché poi questo rende anche, secondo me, molto più bello. Appunto, nutrire il repertorio e farlo crescere.
0: Ok, voi al momento state lavorando a quello che dovrebbe essere un primo EP o un primo album, vero?
2: Esatto. Abbiamo rimandato per un po' il lavoro su un album specifico perché volevamo lavorare appunto i nostri pezzi nella modalità che abbiamo appena descritto, cioè lavorarli e anche avere la possibilità di suonarli tanto per arrivare appunto ad avere un suono condiviso, un lavoro un po' di artigianato
0: Certo.
2: musicale. Ora stiamo appunto cominciando a prendere la strada per la registrazione del nostro primo EP, che sarà, diciamo, nel prossimo anno.
0: Ok, beh, esatto, come dicevate, portare i brani dal vivo prima ancora di pubblicarli sicuramente è una prova che la stessa musica poi deve passare, diciamo, prima di poi entrare in studio, quindi ci sta di brutto.

0: Invece una cosa che mi stavo dimenticando di chiedervi, ma l'idea, diciamo, di cantare in un'altra lingua è venuta spontanea, è stato come la.
1: Ma allora, diciamo che una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è che quando io e Sofia ci siamo trovate per le prime volte a suonare, abbiamo individuato subito che entrambe abbiamo una grande passione per la cultura e la musica brasiliana in particolare. E quindi in particolare Sofia è, diciamo, molto esperta al punto che parla portoghese.
0: Fluentemente.
1: Esatto, quindi diciamo così. Quindi diciamo che questa cosa ci ha dato la possibilità di sperimentare con più lingue, ci siamo, diciamo, impegnate in questa impresa, ed è anche bello perché varie lingue esprimono, diciamo, varie nuance, no? Cioè si possono esprimere in maniera molto diversa le stesse cose, con un diverso spirito, e quindi il fatto di poter avere più lingue a disposizione è una cosa che stiamo cercando anche di coltivare, diciamo.
0: Bellissimo. Tu invece, Marta, dicevi che sei anche a
1: Sì,
0: Bruxelles
1: sì.
0: ultimamente. Come gestite questa lontananza tra voi?
1: Cioè, abbiamo, diciamo, lavorato per far sì che non diventasse una cosa problematica. Sicuramente questo progetto è molto importante per tutte, quindi la soluzione che abbiamo trovato è intanto di cercare ogni volta che io dovevo tornare o per un concerto insieme o per altri concerti, di accorpare un paio di giorni in cui ci potessimo trovare per o provare o lavorare a musica nuova, diciamo. E questa cosa, in particolare nell'ultimo anno, è riuscita molto, quindi siamo riuscite a trovarci, a mantenere una cadenza che non facesse sentire la distanza, no?
0: Certo,
1: E quindi.
0: qualcosa di Bruxelles, magari della scena musicale, di quello che stai vivendo e sperimentando lì, ti ha influenzato come musicista? Cioè, hai portato qualcosa nel progetto Marso dalla tua
1: Ah,
0: esperienza lì?
1: wow, questo non lo so, forse si può
0: O
1: chiedere a
0: succederà
1: loro, forse
0: magari,
1: succederà.
0: ma.
1: Sicuramente mi ha influenzato, sicuramente lì c'è una scena molto viva, molto più internazionale, quindi la possibilità di vedere musica dal mondo è molto più frequente, no? Anche banalmente perché ci sono tante persone diciamo, brulicano le
0: Certo.
1: strade di Bruxelles, quindi è molto interessante poter si immergere in vari mondi musicali e ci sono un sacco di eventi tutta la settimana, quindi veramente si può spaziare tanto. Questa cosa sicuramente l'ho assorbita in qualche modo, non so,
0: Vedremo, vedremo.
2: vedremo. Chissà un testo in francese.
1: Chissà un
0: È
1: testo in
0: esatto. Tutto
1: francese.
0: potrebbe succedere. Vabbè, decisamente sì, Bruxelles brulicante, oltre che anche molto più fresca. Comunque, direi che siamo pronti per un secondo brano, ragazze. Cosa ci
2: Yes.
0: suonate?
2: Vi suoniamo Edges, che è un brano nato l'anno scorso, 2 anni fa,
3: L'anno scorso.
2: l'anno scorso, e, è un brano che parla di quando non ci si sente completamente se stessi e si vuole aprire un po' i propri confini. Ecco,
0: Vi
2: Edges.
0: ascoltiamo. Marso Trio, Radio Popolare.

0: Marso Trio dal vivo qui ad Almendra Radio Popolare, grazie per anche quest'altro brano che ci avete suonato, ragazze. Tra l'altro non abbiamo detto una cosa interessante: voi come progetto fate parte di un collettivo che tra l'altro a Radio Popolare abbiamo anche già avuto modo di ospitare, ovvero Dinamica Cantautrici, un collettivo che nasce per insomma dare spazio alle donne nella musica, superare anche pregiudizi di genere. Ragazzi che avete comunque appunto un percorso nell'industria musicale, direi. Com'è far parte, insomma, oggi di questo ambiente? E appunto, secondo voi, rispetto magari a qualche anno fa, quando avete cominciato, rispetto a delle storie che magari avete sentito raccontare, quanto sta cambiando, secondo voi, la situazione?
1: Ma allora, noi come progetto siamo un progetto tutto al femminile, ma in realtà è successo un po' per caso, quindi non è una cosa che abbiamo cercato anche nel momento in cui abbiamo aggiunto Martina, l'abbiamo scelta a parte per il suo nome, ma per le sue, per le sue
0: Giustamente.
1: qualità come musicista, come polistrumentista, quindi è una cosa nata un po' per caso. Poi sì, il mondo musicale, la scena musicale, in quanto donne non è facilissima, però diciamo che non è un argomento che abbiamo scelto noi come
0: Sì,
1: progetto,
0: a
1: ecco.
0: priori
1: Sì,
0: per.
1: esatto. Non siamo un progetto al femminile per scelta come progetto al femminile, ecco.
2: Certo. Sì, detto ciò, secondo me è bellissimo fare esperienza di un ambiente tutto al femminile da un certo punto di vista, anche perché le dinamiche sono molto diverse, cioè il modo in cui
0: Certo.
2: si lavora, si discute, si affrontano le varie questioni, e questo secondo me è una cosa che è importante da vivere, e poi secondo me è anche bello, considerato tutto quello che ha detto Sofia, però anche essere un esempio magari di progetto tutto al femminile che funziona e che si fa strada, perché è importante anche il fatto di poter occupare spazio, ecco,
0: Certo,
2: in
0: far
2: questo
0: vedere che è
2: modo. Sì,
0: possibile
2: esatto.
0: che si può
2: Sì.
0: fare, esatto, e ce n'è sicuramente bisogno. Allora, ci sono un sacco di altre cose che vorrei chiedervi, ma purtroppo il tempo come sempre è volato, però mi sembra che avete ancora, insomma, alcuni concerti che vi aspettano, e anche stasera c'è qualcosa, vero?
1: Esatto, stasera
0: Dove siete?
1: suoneremo a Verbania, siamo ospitate da Casa Ceretti alle 20:30.
0: Casa Ceretti Verbania, wow, quindi
1: Esatto.
0: prossima insomma, occasione per vedere il trio Marso che oggi ci ha raggiunto qui ad Almendra per questo bellissimo mini live. Ragazzi, abbiamo giusto il tempo per un altro brano, quindi con questo insomma ci salutiamo. Io vi ringrazio
1: Grazie a
0: ancora,
1: voi.
0: grazie,
1: Grazie
0: grazie davvero. Cosa ci suonate?
2: a voi. Vi lasciamo con A te, che significa finché.
0: E allora vi ascoltiamo, grazie, buona estate.
2: A voi.

In New Order con Temptation per rientrare in quest'ultima mezz'ora di Almendra. Bentornati all'ascolto qui, Dario Grande con voi ancora per circa una ventina di minuti, gli ultimi 20 minuti di questa stagione di Almendra. Abbiamo ascoltato i New Order e adesso mi piacerebbe così concludere, diciamo, parlando un po' di concerti, anche di cose che magari avete in programma per quest'estate. Non so se avete in programma appunto viaggi, vacanze in località balneari o chissà dove, però è bello a volte andare a cercare anche nel luogo dove si andrà appunto a villeggiare o meno, quali band, quali artisti, quali progetti saliranno sul palco e quindi nei quali ci si potrebbe imbattere. Io per esempio sarò in Inghilterra a un certo punto verso il mese di agosto e ho scoperto recentemente che ci sarà una band molto molto interessante, inglese, diciamo di quelle di ultimissima generazione, che potrei effettivamente incrociare, quindi me li sono segnati, li ho messi in agenda e vediamo se riusciamo ad andare a vedere i Man Woman Chainsaw. Loro arrivano per l'esattezza dal sud di Londra, si sono conosciuti a quanto pare veramente a 15-16 anni tra i banchi di scuola, da qualche mese insomma, considerate un po' dalle principali testate magazine musicali gli artisti, diciamo, di nuova generazione da tenere d'occhio, spesso accostati a nomi già più importanti, per esempio Black Country, New Road, Black Midi e altri, ma hanno in questo caso un'identità loro molto personale, capaci di alternare grande delicatezza a quasi momenti di esplosioni. E alcuni elementi interessanti sono per esempio anche a livello timbrico, proprio la presenza per esempio del violino anche come strumento piuttosto centrale all'interno del loro suono. Quindi li andiamo a conoscere, ad ascoltare insieme con questo pezzaccio in attesa che arrivi il loro nuovo disco. Loro sono i Man Woman Chainsaw, questa si intitola Nosedive.

Nose Dive, Man Woman Chainsaw qui ad Almendra a Radio Popolare, una delle band che forse sarebbe veramente bello se riuscissi ad andare a vedere quando suoneranno nel mese di agosto, appunto in Inghilterra dove mi troverò in quei giorni. Adesso loro sono in procinto di pubblicare finalmente questo nuovo disco. Che poi anche il loro disco di debutto si intitolerà Cannonball, esce il 7 agosto, tra l'altro, per Rough Trade, insomma, storica etichetta che ha firmato negli anni un sacco di musica che poi, insomma, è entrata un po' anche, è andata a scrivere un po' di pagine di libri di storia della musica, decisamente della musica alternativa. Quindi fatemi sapere al 331-6214-013 in quali concerti vi imbatterete durante le vostre settimane di agosto. E io di sicuro mi ricorderò di un bel concerto che ho visto qui a Milano qualche settimana fa. Era appunto una delle date degli iDays Festival. Suonavano prima gli Idols e poi i Foo Fighters.

Times Like This, Foo Fighters, qui ad Almendra. Questa era un po' anche per chiudere il cerchio di questa stagione, proprio perché mi stavo ricordando che avevo visto i Foo Fighters all'Ippodromo il 5 luglio, il giorno prima della prima puntata di incominciare effettivamente questa stagione di Almendra, quindi sicuramente avevamo iniziato anche, mi sto ricordando, Almendra con insomma chi era ieri sera al concerto dei Foo Fighters, più Idols, fantastici anche loro, proprio all'Ippodromo La Maura, il 5 luglio. Mi state scrivendo, tra cui un messaggio bellissimo ce lo scrive Luca, che dice: fino a 2 giorni fa, quando ne avete parlato ad Almendra, non ne sapevo niente, ma mi sto organizzando per andare a Sestre Levante a vedere i Maruja l'11 agosto. Wow, fantastico Luca. Sì, si parla del Mojotic Festival, ne abbiamo parlato appunto un paio di giorni fa qui, un festival bellissimo che porta proprio a Sestri Levante, Baia del Silenzio, tra l'altro anche lì cornice fantastica, tre band che arrivano dal Regno Unito, tre band diverse ma in tutte e tre di nuovissima generazione, super interessanti da vedere soprattutto in un contesto così raccolto. Invece manca ormai pochissimo ai saluti, ma una cosa ve la devo ricordare: il 19 agosto, per quelli che non saranno ancora via, che rimarranno a Milano per tutta l'estate e anche il 19 agosto saranno a Milano, c'è sicuramente un appuntamento che appunto vale la pena ricordare da non perdere, ovvero i Geese di Cameron Winter, quella che è con ogni probabilità la band newyorkese più in hype del momento. Loro passeranno per un'unica data italiana il 19 agosto a Segrate per un altro festival, data un po' che sembra un po' sfigata in effetti, però se ci siete insomma non ve lo perdete, perché potrebbe esserci anche un pubblico molto insomma molto raccolto, e quindi crearsi una situazione molto intima. Magari alla fine riuscite anche ad andare a bervi una birra con la band, chissà, potrebbe succedere di tutto. Ci li andiamo ad ascoltare nell'attesa di quel concertone. Per chi ci sarà, i Geese, questa è Taxes.

Questi erano i Giz, questa era per quelli che il 19 agosto riusciranno ad esserci al Parco della Musica, un altro festival a Segrate, per il loro concertone. Nel frattempo sono le 16:27 minuti, manca veramente pochissimo, è il momento dei saluti, per farla breve. È il momento di passare la linea ancora una volta a Giulia Strippoli per quella che mi sembra essere anche, nel suo caso, l'ultima puntata di Vieni con me. E quindi, insomma, detto questo, vi faccio i miei saluti, Almendra, anche per questa stagione finisce qua. Ringrazio tutti per la partecipazione, per l'interazione, per la compagnia di queste quattro settimane fantastiche di agosto. Da Dario Grande è tutto, vi auguro una buona, una fantastica, un'incredibile estate. Ci risentiamo a settembre in altri spazi, sempre qui su Radio Popolare. Ciao, buona estate.

0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: E buongiorno a tutti, è sabato 1 agosto ragazzi, il mese di agosto è arrivato, sono le 7 del mattino, è il momento della nostra apertura musicale. Io sono Carlo Centemeri con voi per l'ultima volta questa settimana e nelle aperture di quest'estate e ovviamente siamo al 331-6214013 per tutti i messaggi che volete oppure mail diretta @popolarenetwork.it e oggi cominciamo festeggiando un compleanno che è quello del grande Jerry Garcia e lo facciamo con un momentino dedicato ai Grateful Dead, che dite?

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.

St. Stephen, da quel bellissimo disco, dal nome impronunciabile che era Oxo Moxoa, questo capolavoro dei Grateful Dead, diciamo, del loro periodo più meravigliosamente psichedelico, quindi siamo proprio intorno alla fine degli anni 60, dove c'era appunto questa deliziosa St. Stephen che appunto abbiamo ascoltato oggi, anche perché, come dicevamo, oggi sarebbe stato il compleanno di Jerry Garcia, che però ci ha lasciato ormai troppi anni fa, ma fortunatamente, oltre ad averci lasciato fisicamente, lui ci ha anche lasciato fisicamente un sacco di bei dischi da ascoltare, di tutto quello che ha inciso un po' lui nel corso degli anni con questa band, che vabbè, nelle sue varie formazioni, nelle sue varie idee di suono, è sempre stata abbastanza leggendaria. Allora ragazzi, primo agosto, come va? Siete ancora tutti quanti svegli, operativi e lavoranti, oppure da oggi per qualcuno di voi è cominciato il meritato riposo estivo? Perché i giornali ci indicano che oggi e domani bollino nero, tutti in partenza nella direzione del mare, montagna, laghi, campagna, qualsiasi tipo di direzione. Voi che cosa state facendo questa mattina? Siete ancora lì a far ballare la lima, come diremmo qua a Milano, oppure oggi finalmente è il primo giorno nel quale staccate e vi muovete, andate verso altre cose? Ovviamente portatevi sempre dietro Radio Pop, perché tra app, possibilità di ascoltarlo via streaming, eccetera eccetera, ovunque voi siate, anche se non siete in zone dove noi stiamo trasmettendo, semplicemente con le onde, allora sapete che ci potete ascoltare ai quattro angoli del mondo. Raccontateci che cosa state facendo questa mattina, dove siete e come avete intenzione di passare quella giornata. Questo soprattutto raccontateci se state lavorando, perché ovviamente oggi è una giornata che sarà, vabbè, probabilmente anche piuttosto caldina, e se siete già operativi alle 7 del mattino immagino sarete già facendo cose belle, notevoli e importanti. E alziamo un attimino il metro di questa mattina con questo bel pezzo che ci magari dà una mano a svegliarci se ne abbiamo bisogno.

Sky Sonic, questo pezzo che ormai ha qualche annetto, però rimane sempre un bel pezzo interessante, ben scritto e molto bello, sempre molto molto bello da ascoltare. Io sono sempre Carlo Centimeri, qui siamo sempre su Radio Pop, questa è l'apertura musicale di sabato mattina, la mia ultima conduzione di questa settimana e della scorsa settimana, anche se domani mattina farò sempre presenza, ma le domeniche sappiamo che sono un exclave, un po' come Ceuta e Meliglia, delle quali parleremo poi dopo, perché le domeniche mattine della classica seguono un ritmo diverso, quindi il gruppo delle aperture pop di popolare per me si conclude oggi, dopo che ci siamo fatti compagnia per tutta la settimana scorsa e tutta la settimana appena trascorsa, nei quali appunto mi sono divertito moltissimo in vostra compagnia, ci siamo scambiati tante informazioni, tante belle cose, è stato sempre molto molto molto bello, valeva proprio la pena di essere in piedi al mattino presto per incontrare così tanta gente in gamba e simpatica come tutti quelli che ci hanno scritto questa mattina. Abbiamo una Lella che è partita alle 3:30 del mattino da Agrate direzione Senigallia per lo Jamboree Festival e sono già quasi arrivati. Ah beh, allora, visto che andate poi giù verso Recanati, il Conero, eccetera, allora magari ci incrociamo da quelle parti, perché anch'io poi prossimamente sarò lì, però un po' più a sud, sempre nelle Marche, ma un pochino più a sud rispetto al Conero, ma non di moltissimo, quindi chissà, magari appunto durante le settimane che vengono ci sarà proprio qualche ascoltatore di Radio Pop da ascoltare in persona. E rimaniamo nell'ambito, nel capitolo hit storiche e anche belle, simpatiche, piacevoli e anche un po' estive, e andiamo a recuperare un 45 giri. Advisser Daniele Sciauleca. Intanto diteci dove siete, siete in coda sulle autostrade, siete a casa che lavorate, siete in giro col cane, cosa state facendo di bello?

0: E ci scrive tra l'altro Federica che la settimana prossima la mattina è al mare, il pomeriggio lavora, si alterna con una collega che invece lavora la mattina e sta al mare il pomeriggio e così coprono tutto agosto. Allora, lì sulle coperture estive mi ricordo delle cose magnifiche, a parte quando lavoravo, vabbè, non facciamo nomi, in una grossissima azienda che produce dispositivi elettronici, che ha sede proprio pochissimo fuori Milano, dato che anche un'importante altra sede a Catania. Mi ricordo che quando lavoravo lì all'epoca c'erano i miei colleghi che d'inverno la mattina andavano tipo sull'Etna eccetera e poi invece lavoravano pomeriggio e sera, e invece d'estate facevano il turno la mattina presto in ufficio e poi così pomeriggio potevano andare al mare e ci si organizzava tutti bene. Ma sempre di, adesso mi capita magari di fare cose con colleghi che magari, non so, si piazzano in Sicilia per tutto agosto e a quel punto, non so, durante le call ogni tanto aprono la telecamera e li vedi piazzati comodamente in canotta sotto un ulivo nel cortile di casa. Chiaramente poi si può lavorare benissimo, diciamo che in questo senso tutta la logica dello smart working e dell'home working su questo, diciamo che ha portato almeno il vantaggio che nei mesi magari meno comodi si può spostare, ovviamente per chi può, a lavorare in sedi remote rispetto a dove si lavorerebbe di solito. Usiamolo appunto tra l'altro anche come indagine di questa mattina. Ma da che hanno cominciato chiaramente a introdurre ampiamente smart working, home working? Chiaramente questo soprattutto dall'epoca Covid, poi magari qualcuno come me lo faceva anche prima. Ma i ritmi della vostra estate sono cambiati, nel senso che fate più alternanza lavoro, vacanze, magari siete in località di vacanza ma lavorate lo stesso, quindi magari rischiate anche di lavorare di più, o l'idea delle 2 settimane di break, 3 per chi può, eccetera, sono rimaste un must per tutti? Scrivetecelo al 331-6214013, tutti i messaggi, oppure mail diretta @popolarenetwork.it, appunto se il vostro modo di gestire la vostra pausa estiva, questo ovviamente legato a chi fa lavori che può fare anche da remoto eccetera, è cambiata da quando è stato introdotta la possibilità a questo punto anche di lavorare da remoto. E ne parliamo appunto ai nostri numeri per i messaggi e per il e al nostro indirizzo mail. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui siamo sempre su Radio Pop e questo è John Anderson in compagnia di Mike Oldfield.
1: Lift off.

E stanno arrivando anche i vostri messaggi. Gianluca ci dice che per lui non è cambiato assolutamente nulla dopo il Covid, fa sempre due settimane un paio di volte l'anno. Ma invece ci scrive Patrizia che dice: no, noi abbiamo cambiato molto il nostro modo di lavorare, stiamo via 5 settimane, 2 settimane sono di ferie mie, 2 settimane di mio marito, quella di Ferragosto siamo in ferie entrambe, in questo modo i ragazzi possono stare al mare per tutto il tempo che serve e noi ci alterniamo un po' come faremmo durante l'anno, uno segue i ragazzi e l'altro sta a casa a lavorare. Ma Andrea ci sta anche dicendo che ad esempio lui adesso di ferie d'estate non ne fa praticamente più e ne approfitta magari per andare via fuori stagione in settembre o ottobre, dove magari può prendersi un paio di settimane dove andare dove vuole, ma evita il macello di agosto, perché comunque lavorando da computer può farlo tranquillamente in qualsiasi luogo si trovi. E continuate a dirci appunto anche voi, visto che adesso inizia il 1 agosto, quindi inizia il momento nel quale l'Italia si ferma, continuiamo a discutere su questo argomento, se il vostro modo a questo punto di fare vacanze è cambiato da che è stato introdotto in maniera un po' massiva e anche normato chiaramente smart working, home working e tutto, quindi se c'è ancora l'idea di farsi le 2 settimane, 1 settimana, 3 settimane di ferie e nel quale proprio si prende, si stacca da tutto, si lascia a casa qualsiasi contatto con il lavoro, oppure se invece adesso le due cose sono un pochino più armonizzate, tipo andate da qualche parte ma continuate a lavorare e quindi non c'è più l'idea dello stacco estivo, e soprattutto in questo senso quanto per voi è importante in questo periodo dell'anno staccare da tutto e tutti, proprio rendersi totalmente irreperibili e poi riapparire verso il mese di settembre. Adesso stiamo andando verso l'ultima parte verso l'ultimo segmento della prima parte dell'apertura musicale e dopodiché il GR breve e poi si riprende per un'altra mezz'ora insieme. Post office clocks put up signs saying position closed. Ovviamente potete continuare a scriverci sempre 331-621-4013, diretta a @popolarenetwork.it. Raccontateci appunto come vivete voi adesso il rapporto tra lavoro e vacanze durante il mese di agosto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le 7.30, le notizie di Popolare Network.
4: Più della metà delle persone migranti che ieri hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna, arrivando nell'exclave di Ceuta, sono tornate in territorio marocchino e il numero di persone morte nel tentativo di passare il confine è arrivato a 57. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen dopo l'ingresso a Ceuta di più di 60.000 persone in meno di 24 ore. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha dichiarato la Premier Meloni. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez ha ribadito poi che non è possibile trasferirsi da Ceuta alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Questo punto è stato sottolineato anche da Bruxelles, che ha ricordato che non ci sono flussi verso l'Europa, e ha sollecitato Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale.
3: Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto a un nuovo attacco sull'Iran. I raid potrebbero iniziare in questi giorni, già nel fine settimana. CBS riferisce che l'attacco sarà condotto insieme a Israele, che si starebbe coordinando con gli Stati Uniti per quella che sarebbe la prima azione congiunta da quando è iniziata la guerra. Nel mirino le infrastrutture energetiche iraniane, le centrali e le raffinerie. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è ancora arrivata nessuna conferma. È arrivata invece immediatamente la risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Nel frattempo una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto di Hormuz. Non sono segnalate vittime.
4: Almeno 9 morti e 27 feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettatori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
3: Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, rende noto il presidente della federazione Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento.
4: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento, le ultime dopo le 6 di questa mattina, meno intense. Danneggiati diversi edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile, mentre è ripresa la circolazione ferroviaria dopo un'interruzione durata alcune ore.
3: Nelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio del rione Pistunina a Messina. Il fatto è avvenuto giovedì e prosegue la ricerca di altre 4 persone che si trovavano nel palazzo. La procura di Messina ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per disastro colposo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno escluso l'ipotesi di un'esplosione per una fuga di gas.
4: In chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni e 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma.
3: Le 7.34, per ora è tutto. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
8: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
7: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Sarraci.
1: E abbiamo cominciato questa seconda parte con uno dei più grandi geni della musica italiana che ci siano stati negli ultimi 100 anni, e non a caso un napoletano, cioè l'unico che può permettersi di fare un esperimento del genere, quindi un mashup tra Cantaloupe Island, anzi Cantaloupe della versione un po' più spinta degli Astri, e il classico napoletano o Sarracino. E lo facciamo anche per salutare tutti gli amici che ci seguono dalla zona di Napoli, perché anzi chiaramente lo chiediamo direttamente a voi. Dopo il sisma che c'è stato ieri sera, comunque tra l'altro un 4.7 di magnitudo, no? Quindi non sicuramente una cosa da pochissimo. Ragazzi che ci state ascoltando, che sappiamo che siete in tanti, state tutti bene? Tutto a posto? Avete avuto danni? Noi ovviamente siamo vicini con voi, con il pensiero, speriamo che non ci sia stato nulla di grave per nessuno di voi né nessuno di quelli che vi sono vicini. E appunto, questa tra l'altro, questa versione di O Sarracino di Tullio d'Episcopo viene da un disco abbastanza introvabile, che è un live registrato a Zurigo, penso un paio di decenni fa, con una band notevole, come sempre quelle che girano con lui, in cui tra l'altro spiccava Alex Britti in veste di chitarrista. Non so se era presente su tutto il disco, sicuramente era ospite su diversi pezzi nel suo ottimo grande spolvero blues, come sempre all'interno del suo modo di fare le cose. Ma continuiamo appunto con l'argomento di discussione di questa mattina, che dicevamo, ma appunto adesso che comincia il break estivo, o magari per qualcuno è già terminato, perché comunque in tanti scelgono magari di andare via a luglio e poi di essere operativi ad agosto, che magari è anche un periodo un po' più tranquillo, si possono fare tutta quella serie di cose che non si possono fare in corso d'anno, perché magari il telefono suona un po' meno frequentemente, quindi magari ci sono da fare attività un po' più lunghe, le si possono fare ovviamente se ne parliamo di lavoro da ufficio. Ma per quanti di voi è cambiato appunto il modo di fare vacanze dopo i lockdown, e soprattutto dopo che sono entrati a regime un po' per tutti le possibilità di lavorare da remoto? Magari qualcuno di voi che adesso decide che magari d'estate se ne sta magari via, lontano da casa, dalla città, per magari più tempo, alterna qualche giorno di lavoro a qualche giorno di vacanza, e però magari serve più tempo. Addirittura c'erano già scritto un paio di ascoltatori, sono veramente tanti quelli che scelgono di andare via e a questo punto lavorare a part time, quindi dire, non so, la mattina me ne vado al mare e poi pomeriggio e sera lavoro, oppure faccio la stessa cosa ma in montagna, la faccio al contrario. Poi ovviamente ci sono tutti quelli, abbiamo 3 o 4 medici che giustamente ci dicono no, noi non possiamo cambiare, per noi non è cambiato assolutamente niente, anzi assolutamente mi serve, questo ce lo scrive Pietro, un break di 2 settimane secche per poter poi ricominciare comunque a pieno ritmo dalla fine del mese, tra pronto soccorso e guardia medica. Continuate appunto a raccontarci come è adesso, appunto, se è cambiato il vostro modo di gestire le vostre pause estive.

E Sonia ci dice che il suo sogno in questo momento è solamente quello di andare in pensione, basta alzarsi alle 5 per il lavoro, e posso ben capire, vabbè, non so che lavoro tu faccia, Sonia, perché non ce l'hai scritto, però è la cosa, direi che è a un certo punto determinate sveglie all'alba, se si possono cominciare a evitare, chiaramente uno cerca sicuramente di cominciare a evitarle, su questo non c'è dubbio. Spero tra l'altro che alla pensione ti manchi realmente poco e che quella distanza rimanga uguale, perché visto che ogni anno abbiamo spostamenti in avanti, spostamenti in indietro, cose che spariscono e chiaramente poi chi ha un po' di anni in meno, ho detto chiaramente un'altra volta, scusatemi, stavo cercando di impormi di non dirlo, ma ogni volta sfugge, chiedo scusa, ma appunto ogni anno uno magari fa i suoi conti e dice potrei andare fra tot, poi dopo arriva la finanziaria di turno che stabilisce che l'età pensionabile cambia, gli anni di contributi, però poi bisogna calcolare quante righe c'erano scritte sulla pagella delle elementari e quanti punti abbiamo preso sui globuli rossi alle ultime analisi del sangue, moltiplicare tutto per gli anni di Mattarella e dividendo il tutto per il numero di giorni di vacanza di Salvini, si ottiene il numero all'interno del quale possiamo calcolare in maniera piuttosto casuale quando andremo in pensione, ammesso che ci andremo. Quindi spero per te, appunto, Sonia, che la tua soglia dell'età pensionabile sia lì e sia non sia il supplizio di Tantalo, quindi con con l'obiettivo che sfugge da man mano che ti ci avvicini, spero quantomeno per te. E allora state continuando veramente a scriverci veramente in tanti, e devo dire che adesso riassumendo un po' quello che stanno dicendo in diversi di voi, sembra che l'idea di fare una scelta di lavoro misto, lavoro visto vacanza durante il periodo estivo, sembra essere piuttosto una cosa abbastanza comune. Anzi, tra l'altro, ad esempio, ci scrivono Giovanni, Alberto e Daniele, che tutti e tre, tra l'altro in maniera totalmente indipendente, lavorano con aziende multinazionali, quindi dicono i nostri colleghi in pratica l'idea del mese di agosto di vacanza non sanno neanche che cosa sia, perché gli europei già dopo Ferragosto sono operativi, invece in Oriente non si fermano mai, e quindi spiegare a loro che dobbiamo fermarci per forza per 2 o 3 settimane e ti prendono per pazzo. E questo giustamente è un'altra cosa che è cambiata molto rispetto a diverso tempo fa, nel senso che in tanti lavorano per aziende che hanno magari sede un po' in tutto il mondo, e come per noi risulta un po' strano come periodo dell'anno, quando non so, in India sono in vacanza per Diwali, per esempio, altrettanto l'idea dei 3 mesi di vacanze di chiusura dell'intera Italia da metà giugno a metà settembre, che poi sono chiaramente i tempi delle scuole, perché dipende da essenzialmente da quello, è una cosa che torna un po' strana per tutti quanti, e questo è chiaramente il momento in cui uno deve lavorare in team, ma il suo team non è nel suo ufficio, ma sono persone messe un po' in giro per tutto quanto il mondo, chiaramente questa cosa la si sente ancora di più. E no, sta venendo fuori veramente tante cose interessanti, continuate appunto a scriverci com'è adesso e se è cambiato, se si è evoluto per voi il modo di vivere la vostra pausa estiva, chiaramente per quelli di voi che non sono obbligati a essere fisicamente, non so, in officina, in negozio, in ospedale, eccetera, perché chiaramente in quel caso il tutto non è chiaramente differenziato. Parliamo di tutti quelli che adesso stanno applicando in maniera più o meno ampia discorsi di home working, smart working, eccetera, eccetera, che quindi possono almeno nel periodo estivo di dire non vado in ufficio, non sto in città, vado a lavorare da un'altra parte, perché tanto gli basta un computer, una connessione e sto bene dovunque io mi trovi. Ma quella questa mattina mi sento in fase un po' hooligan, scusate, questa cosa devo dire che non è certamente insolita, ma andiamo a recuperare qualche altro singolo di quei pezzi di classifiche antiche che ci siamo dimenticati con un bel velo pietoso, anche se dietro questa c'erano degli autori notevoli.

Le figlie del vento, sugli, sugli, bene, bene, siamo nel 73 e questa va addirittura a Sanremo, anche se viene eliminata prima della serata finale, e tra l'altro dietro c'era le mani di niente meno che Paolo Tomelleri, grandissimo jazzista, arrangiatore e compositore, che vabbè, chi ha un po' frequentato la scena musicale milanese non può non aver mai sentito nominare. Lui qui aveva scritto la musica e fatto tutta la parte di arrangiamento, che come sentite sul pezzo non è banalissimo. Tra l'altro le figlie del vento, che pubblicano due album proprio apposta per andare un po' contro una certa complessità e impegno di quegli anni, volevano proprio andare nella direzione opposta. Infatti è emblematico il titolo del loro secondo album, che si chiama E che c'entriamo noi con i guai del mondo, proprio su questo è molto molto simbolico. Siamo per dire, siamo nel 73, 74, 75, quindi proprio gli anni dell'impegno sociale, politico, in musica più che mai. Loro vanno proprio in una direzione apposta ed erano tre ragazze pugliesi e una milanese messa insieme appunto per questo progetto nella città di Milano, appunto nella prima parte degli anni 70. Arrivano un po' una di quelle perle nere, chiamiamole così, della canzone italiana, però vale sempre la pena di riascoltare queste canzoni di tanto in tanto, perché comunque al di là di tutto hanno una fattura che è comunque sempre notevole. E Davide, invece, tornando all'argomento di questa mattina, che parlavamo appunto di lavoro durante le vacanze, vacanze durante il lavoro, in modo diverso di concepire le due tre settimane di pausa estiva per chi chiaramente lo può fare, con alternanze tra smart working, remote working, lavoro da una località remota o turni con mariti, mogli, nonni e tutto il resto. E Davide invece ci dice questa cosa, che vive nella capitale italiana del lavoro da remoto, cioè Pontremoli. Io questa cosa non la sapevo, spiegami un attimino di più, ma perché Pontremoli la capitale italiana del lavoro da remoto? Allora, e infatti dice, ha lasciato la Brianza per la Lunigiana. Dai punti di vista dei panorami sono assolutamente d'accordo. Però appunto, spiegaci perché la capitale italiana del lavoro da remoto, perché veramente questa è la prima volta che la sento, mi incuriosisce parecchio. Invece l'ascoltatore che ci dice che riascoltando sugli sugli bane bane oggi lo trovo un po' imbarazzante, ma devo dire, lo trovavo imbarazzante. Appunto, spiegaci perché la capitale italiana del lavoro da remoto, perché veramente questa è la prima volta che la sento, mi incuriosisce parecchio. Invece l'ascoltatore che ci dice che riascoltando sugli sugli bane bane oggi lo trovo un po' imbarazzante, ma devo dire, lo trovavo imbarazzante anche 50 anni fa.

GR, e prima di lanciarci appunto nell'ultima parte di questa mattina ci godiamo qualche minuto in compagnia loro. Che sono i Pink Floyd, e questo è Learning to Fly. Continuate a scriverci, ragazzi, continuate a dirci appunto remote working e vacanza, come è cambiata per voi in questi ultimi anni.

Tra l'altro la discussione di questa mattina, a questo punto, dopo gli ascolti del piccolo Naviglio e di Sugli Sugli Bane Bane, si sta spostando quasi in maniera abbastanza decisa verso i significati dei testi e delle canzoni. Stanno arrivando dei messaggi così molto simpatici, direi che a questo punto ne parleremo nella terza parte.

0: Arte che comincerà tra pochissimo tempo. Adesso sentiamo, ci facciamo un brevissimo break e poi saremo qua di nuovo per un'altra mezz'oretta ad ascoltare un po' di cose varie ed eventuali. Siamo sempre su Radio Popolare, io sono sempre Carlo Centemeri e i modi per contattarci sono sempre SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214-013 oppure email diretta a @popolarenetwork.it. A tra pochissimo!
1: State ascoltando Radio Popolare.
0: E siamo tornati in diretta dopo il nostro brevissimo blocco. Ve l'avevo detto che saremmo stati qua praticamente subito. Allora, tra l'altro, ci scrive un'ascoltatrice che ci dice: ma perché nelle canzoni si vuole sempre cercare un senso, perché non godere anche di una semplice melodia? Beh, è uno dei tanti livelli, nel senso che la melodia è musica e le canzoni hanno la particolarità di avere un testo, e quindi chiaramente se c'è un testo e ci sono delle parole, uno quelle parole le vuole interpretare, altrimenti chi le ha interpretate ci avrebbe messo appunto solamente, non so, un fonema, un vocalizzo, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente se parliamo di una canzone, quindi di una cosa che abbia un testo e una musica, un senso, quantomeno una comprensione delle parole, è abbastanza normale tentare di farlo. Anzi, tra l'altro, in questo modo diventa anche un po' più facile approcciarsi al, virgolette, significato di una canzone. Poi dopo esiste tutto un mondo che cerca di dare un significato anche a melodie, arrangiamenti, accompagnamenti e tutto quanto, e lì chiaramente le direzioni sono due distinte, perché una cosa è se chi l'ha scritta ha detto qui volevo rappresentare questo, qui volevo descrivere quest'altro, una cosa è se noi lo ascoltiamo e pensiamo che quel brano musicale, quella melodia rappresenti questo, questo e quest'altro. Poi appunto, come dici tu, non si può godere di una semplice melodia, sì, si può tranquillamente avere la musica che ci piace e lasciarcela scivolare addosso, però direi che porsi delle domande, darsi delle spiegazioni su, non so, perché un brano piace, perché un altro no, perché uno ci irrita e un altro invece ci fa piacere, direi che è una cosa assolutamente normale, assolutamente sensato. Cioè alla fine l'uomo cerca di darsi risposte più o meno da quando esiste, e probabilmente lo fa anche nei confronti della musica. Proprio appunto stavamo parlando di sugli bane bane prima, che abbiamo ascoltato poco fa, e infatti giustamente un altro ascoltatore ci dice: quando avevo 8 anni mi piaceva proprio per il testo nonsense, nella sua memoria di adulto aveva un suono diverso. Beh, molte filastrocche che magari ascoltiamo adesso che siamo più grandi ci suonano un po' diverse, ma vi faccio ad esempio sentire questo pezzo che se tutti quanti secondo me abbiamo canticchiato da bambini, in realtà lo stesso testo, la stessa canzone riascoltata da adulti magari ci fa pensare a delle cose un po' diverse. E questa qui, diciamo che è una canzone che, per quanto fosse uscita comunque in tutta Italia, per chi abita a Milano, in particolare nella zona nord, ha un significato decisamente particolare.

Ragazzi, allora, questo è il tamburo principale della banda D'Afori, che vabbè, è un classicone scritto tanto tempo fa. Questa è la versione che aveva rifatto Gigliola Cinquetti nel suo disco che si chiamava Gigliola e la banda, e appunto questa è un, parlavamo di significati, avevo sotto mano questo pezzo qua. Alla fine è bellissimo perché riascoltarlo poi ci vedi, magari tutti quanti anni fa l'abbiamo canticchiato così, con questo ritornello simpatico, però in realtà questo quadretto secondo me è delizioso di questo capobanda che probabilmente non è neanche bravissimo, perché cioè confonde il trovatore con la Semiramide, o nella versione che cantava in milanese nella Nisvampa il confonde il Rigoletto con la Semiramide, ma quindi per carità, però arriva a questa tenuta bellissima eccetera eccetera, ed è l'idolo delle ragazzine che vedono passare la banda appunto di Afori. Ecco, anche in questo caso è un testo che secondo me si può ascoltare da tanti punti di vista, però rimane una bellissima melodia. Paola, che intanto ci scrive che lei suona giusto ascoltando questo pezzo, lei voleva farci sapere che suona in banda da 40 anni. A proposito di bande e di orchestre fiati, abbiamo fatto una bellissima trasmissione alcune settimane fa, proprio parlando di questo mondo, su Labirinti Musicali, un 3-4 settimane fa, comunque lo trovate nell'archivio dei Labirinti Musicali su Radio Pop, Labirinti Musicali, che tra l'altro andrà in onda tutta l'estate, sempre il giovedì sera alle 23, e una sera proprio abbiamo parlato un bel po' di cosa. E Carla è contenta perché invece riascolta queste canzoni, perché sono canzoni che cantava la sua mamma. Vabbè, stiamo andando un po' in direzioni varie e in direzione ostinata e contraria, che ne dite? Allora, però allora, a questo punto, visto che gli ascoltatori sono tanti e gli argomenti vanno in tutte le direzioni diverse su quello che scrivete, riprendo l'ordine. Facciamo una mozione d'ordine, compagni, e faccio una domanda, faccio un quiz a tutti voi che siete qua e state ascoltando questa apertura musicale. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Popolare. Facciamo un piccolissimo intermezzo, così, visto che abbiamo parlato di estate, abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di canzoni che cantavano le nostre mamme, le nostre nonne, abbiamo parlato di tante cose, tutto mi porta in questa stessa direzione. Allora, io adesso vi faccio sentire un brano. Ok, questo brano lo conoscete tutti, io ne sono sicuro. Io vorrei sapere da voi perché conoscete questo brano, da dove lo avete, dove l'avete sentito, dove l'avete cantato, perché secondo me l'avrete anche cantato, e che cosa vi ricorda. Quindi nei prossimi 3 minuti state concentrati e poi voglio sentire tutti i vostri commenti su questo brano. È un mio test sociologico personale. Su via SMS, via Telegram e via WhatsApp al 331 6214013, oppure alla mail diretta @popolarenetwork.it. Riccardo, sì, potrebbe essere che fosse anche appunto satira politica la banda D'Afori, però mi pare che sia un po' successivo come brano. Scusatemi, torniamo a noi, appunto, rimaniamo concentrati, poi mi arrivano i messaggi di tutti voi che mi distraete, siete bellissimi a scrivere in tanti, ma adesso siamo concentrati. Quindi dicevo, prendete il telefono in mano o aprite una mail. Io voglio che adesso del brano che ascoltiamo adesso, che sono sicuro che conoscete tutti quanti, voglio sapere perché lo conoscete, da dove la conoscete, che cosa vi ricorda. Scrivetemi tutto quello che vi viene in mente. Pronti? Partenza, via!

Ed eccovi, ragazzi, è arrivato un'ondata di piena di messaggi. Adesso leggiamo tutto quanto. Questa, vabbè, La Montanara, che è una canzone scritta appunto all'inizio del Novecento, non è un brano tradizionale, è un brano con un autore ben preciso. Poi dopo, nella armonizzazione di Luigi Pigarelli e nell'esecuzione del coro della Sata, è diventata poi famosissima. Tra l'altro vi racconto anche questa cosa, che al di là di tutto quello che state scrivendo voi, appunto di delle vostre esperienze, adesso appunto ci mettiamo a leggerle, c'è anche, tra l'altro, il fatto che questa canzone, lo diciamo un po' così, livello di curiosità, fu anche una hit, perché inserita nel primo album della RCA, del coro della SAT, che uscì tra 60 e 61, l'LP che aveva La Montanara come brano di apertura, come brano principale, fu in testa alle classifiche di vendita per la bellezza di 7 settimane, ma rimase in classifica per quasi 30 settimane, numeri davvero pazzeschi, e appunto che dimostrano appunto anche uno dei tanti dell'enorme popolarità che ovviamente un brano del genere aveva anche al di fuori dell'ambito alpino. E Annette ci ricorda che appunto c'era la famosa versione fatta da Haino in tedesco, che si chiama Das Liederberg, che infatti veniva conosciuta anche appunto in Germania. Poi vabbè, la registrò Nini Rosso, poi la fecero in tantissime, era proprio un mondo quello appunto del canti di montagna, e parallelamente il mondo parallelo dei canti alpini, che era un universo, diciamo un patrimonio un po' di tutti, perché vedo che in tantissimi lo conoscevano. Vincenzo, che dice che lo canta perché comunque gli ricordava la guerra, abbiamo Walter che dice casa di campagna del paese del Bresciano, sul circolo combattenti e reduci tra gioco di bocce e litri di vino si finiva sempre con questi canti. E Marcella invece diceva che lei era convinta che tra l'aspre, rupi e cheggia fosse un'altra parola, non si sapeva bene cosa fosse, se un nonsense, se fosse l'aspre, rupi e cheggia, che fosse un termine complicato che chiaramente un bambino non può conoscere. Alessandro ci dice: negli anni 60 i nostri genitori e nonni cantavano La Montanara, mio padre che era alpino me la cantava. Mario, e dice, gli ricorda quando cantava in un coro di musica di montagna e di musica popolare. E invece Cristina dice che ha cominciato a piangere appena sentita, l'ha riportata alla sua infanzia, ricordi in montagna le domeniche col CAI, zii e cugini, alla fine delle camminate o dopo i pranzi che si cantava questo brano. E Guido dice che ha portato sua mamma di 96 anni sorda vicino alla radio, e sua mamma ha cominciato a cantare questo pezzo. E poi vabbè, veramente, allora con questo brano ci siamo giocati l'ascolto sotto i 50 anni, ma perché, mettiamola così, è un problema, perché se chi è sotto i 50 anni non conosce questo brano, vuol dire che chi è sopra i 50 anni non gliel'ha fatto conoscere, e la musica è tradizione. Quindi se pensiamo che semplicemente ognuno debba godere dell'ascolto del repertorio del suo periodo, manca il fatto che ogni generazione debba fare un passaggio di testimone del proprio repertorio, di ciò che è importante e classico, a chi viene dopo. E questo secondo me è importante, ed è uno dei punti importanti che ci sono nel fatto che appunto trasmettere la musica è una cosa notevole, è importante per tutti quanti. Ragazzi, veramente cercherò di leggere un po' tutti quanti, perché avete scritto veramente in tanti. Si parla di appunto di persone che l'hanno conosciuta cantandola nel coro del CAI, e un nostro ascoltatore che lo cantava con il suo anziano padre, che faceva la seconda voce, per esempio. E tra l'altro, altro punto interessante di persone che le hanno cantate, per esempio, a scuola, durante le lezioni di musica, ed educazione musicale, cantata durante la famiglia, cantata nei rifugi. E intanto, scusate che intanto sto leggendo in temporale, e il ritornello cantato
in montagna con l'oratorio durante le settimane delle vacanze. E, qualcuno si chiede dove si... qualcuno invece l'ha conosciuta, qualcuno di molto giovane che ci scrive l'ha conosciuta per esempio da persone molto più anziane. Addirittura abbiamo un ascoltatore che ci dice di averla ascoltata per la prima volta nelle case di riposo, ed è anche questo è appunto l'esatto passaggio opposto rispetto a quello prima, cioè in quel caso lì un passaggio di contenuto, di conoscenza tra chi voleva comunicarlo e chi voleva ascoltarlo dall'altra parte c'è stato. Adesso mi scuso se non sono riuscito a leggere tutti i messaggi che ci state mandando, ma devo dire che ha scatenato veramente tante cose, e Alberto infatti ci dice bisogna trasmettere il testimone anche per la musica, e infatti ci stavo pensando proprio qua qualche settimana fa. Io sono del 76, per dire come anno di nascita, quindi chiaramente musica del genere l'ho cantata anch'io in montagna, l'ho conosciuta dai cori, l'ho sentita cantare dai miei nonni, dai miei zii, un po' da tutti quanti, però mi rendo conto che se facessi una citazione dalla Montanaro, da quel Mazzolin di Fiori o da altre cose, eccetera, probabilmente a qualcuno che oggi abbia meno di 30 anni è probabile che magari potrebbe non cogliere questa citazione. E abbastanza così. Comunque ragazzi, è stato veramente uno scambio interessante, perché appunto è arrivata veramente una grande quantità di messaggi, e mi fa piacere anche di tutte quelle persone che hanno ascoltato e gli ha ricordato qualcosa di lontano, di magari piacevole, e spero anche non spero commovente in un senso buono, che questa cosa sia appunto piaciuta a voi che eravate appunto all'ascolto. E andiamo avanti, perché abbiamo i nostri ultimi 10 minuti prima della fine della mia ultima apertura di generi musicali variopinti e diversi di questa estate. Poi dopo, da settimana prossima, si va avanti con altri colleghi. Io comunque domani avrò la mia appendice, perché avrò la mia apertura musicale classica di domenica prossima, ma sapete che le aperture classiche sono un mondo diverso, sono un mondo che si regola a sé, quindi leverò il cappellino un po' hooligan che ho ottenuto durante queste settimane e passiamo appunto a avere un fine settimana, una domenica in cui torneremo a essere un pochino più seri, ma non, come al solito, non eccessivamente, perché non è che essere seri poi vuol dire dover essere necessariamente seriosi. E visto che parlavamo di domenica, una domenica

così non puoi, mi tiri giù, che fatto sai che bello dai, contro di me, sotto di me, sotto di me, di fianco a me, che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma una domenica tranquilli non si può restare un po'?

E poi ci sono anche i commenti opposti, perché sempre prima parlavamo della Montanara, abbiamo un ascoltatore che ci dice che il pezzo gli mette tristezza e gli ricorda uno zio alpino molto antipatico. E vabbè, ognuno ha purtroppo i parenti che gli toccano, cose che succedono. Veramente è stato bellissimo tutto quello che un po' tutti i messaggi che ci avete mandato, e grazie appunto di esservi prestati a questo piccolo esperimento, ma appunto mi interessava capire quanto il radicamento di determinati brani, prima appunto ce l'abbiamo fatto con la Montanara, potevamo farlo con tanti altri, fosse ancora profondo nella mente di tanti o solamente nei ricordi miei personali, perché chiaramente uno poi dopo vive le proprie esperienze e tende a pensare che queste possano essere uno standard, poi si guarda intorno, vede che le cose sono un po' diverse, quindi di tanto in tanto avere un momento nel quale si va a verificare la cosa con l'esperienza di altri amici intorno e di altri ascoltatori intorno, ovviamente diventa un momento di confronto sempre molto interessante. Ragazzi, mancano 6 minuti alla conclusione, sarebbe bello che riuscissimo anche a sentirci un paio di brani nel frattempo, ma sicuramente riusciremo a sentirne almeno uno prima di lasciarci e di lasciarvi a questo sabato, che spero appunto non sarà eccessivamente bollente e caldo per tutti quanti voi, ma appunto eravamo in fase di hit estive, e andiamo anche a recuperare rapidamente una cantante che ci ha lasciato della musica molto molto bella e anche molto molto dimenticata. Questo era stato l'ultimo 45 giri che aveva fatto. Qualcuno di voi se la ricorda?

che è tra l'altro cantautrice straordinaria, ci ha lasciato due LP con la RCA e uno con la Ricordi, una diciamo che poi derivò verso un po' questa parte finale sul synth pop insieme a Bubu Sex, con cui fece questo 45 giri che poi non finì mai in nessun album. Gli album precedenti, tra l'altro, comunque un po' tutti i dischi di Roberta D'Angelo vanno assolutamente ascoltati per i suoi testi, non sempre nonsense, ma comunque spesso anche belli complessi e belli interessanti. Una cantante assolutamente da riscoprire. E ragazzi, allora siamo arrivati anche alla fine, non solo alla fine di stamattina, ma proprio alla fine di tutte le mie aperture estive di quest'estate. Spero che appunto le mie scalette un po' strane, un po' così, vi abbiano fatto conoscere qualcosa di nuovo, siano state divertenti. Le conversazioni che abbiamo avuto sono state piacevolissime per me e spero anche per voi. Ci risentiamo ancora domani mattina per l'apertura musicale classica, ma appunto questa è l'ultima delle mie aperture musicali pop. In realtà durante il mese di agosto potrete continuare ad ascoltarmi con varie trasmissioni, quindi con Labirinti Musicali il giovedì sera, quando non conduco io comunque c'entro sempre anche con La Curatela, con poi La Bella Canzone di una Volta la domenica sera, in giro per le classifiche delle estati passate, e Senza Parole il venerdì sera alle 21:30 con Francesco Tragni, Pier Giorgio Pardo e Sciocchi Senussi, con cui ci divertiamo tantissimo. Quindi noi rimaniamo sempre qua, non ce ne andiamo, e ci lasciamo con una canzone un po' finale, un po' malinconica, che ci parla proprio della fine, visto che oggi è la fine di queste due settimane di musica con voi. Se poi qualcuno volesse continuare a fare due chiacchiere di musica con me anche fuori da qui, mi può contattare quando vuole, seguirmi eccetera sui miei social, che sono Facebook oppure Instagram. Io sono sempre contento di sentirvi e di essere in contatto con voi. Un buon weekend a tutti, un buon sabato a tutti da Carlo Centemeri, fra poco il GR e poi Itaca. Questa The End di Earl Grant. Ciao ragazzi, a presto.

0: ne prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Popolare Network.
3: Ceuta, la maggior parte dei migranti è tornata in Marocco, il premier Sanchez nel mirino della destra spagnola ed europea. Intanto l'Italia ha chiuso Schengen, la Commissione europea fatica a far andare tutti d'accordo. E anche Donald Trump commenta i fatti di Ceuta, sembra un'invasione ed è quello che succederà a noi se i repubblicani non vincono, ha detto. Iran, Donald Trump è impantanato, continuano le tensioni su Hormuz, colpito una petroliera. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente USA sarebbe pronto ad attaccare. Infantino ci ripensa, dopo le proteste dell'UEFA, il presidente della FIFA ritira il piano di parziale privatizzazione dei mondiali di calcio. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump. Sciame sismico ai Campi Flegrei, ieri sera una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, ma ci sono 21 feriti, di cui 2 gravi, una ventina le famiglie evacuate. Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta sono tornati in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città a nuoto è fermo a 57. Ieri sera centinaia di manifestanti anti-immigrazione sono scesi in piazza davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid e al consolato marocchino di Barcellona per protestare contro la crisi migratoria di Ceuta. Nel mirino il presidente Pedro Sanchez, insultato dai manifestanti e sotto attacco dall'opposizione. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
4: La crisi dei migranti ha dato un'opportunità alla destra spagnola per attaccare il premier socialista e la sua politica di apertura sull'immigrazione. Per il Partito Popolare, l'estrema destra di Vox, la sanatoria voluta da Sanchez avrebbe provocato un effetto valanga. È vero invece che la sentenza della giustizia spagnola che proibisce i respingimenti via mare potrebbe aver ingannato molti emigranti a tentare il salto. Ma a fallire è stata anche l'intelligence spagnola, che non è stata in grado di cogliere i segnali di quello che stava succedendo, tanto più che il governo di Sanchez aveva già dovuto affrontare un episodio simile nel 2021, quando 10.000 migranti arrivarono in 24 ore a Ceuta. E il problema è anche politico. Ceuta è una città multirazziale, con il 40% della popolazione di origine araba. Il ripetersi di crisi come queste rischia di far saltare la convivenza. La stampa spagnola questiona poi la gestione dei rapporti con il Marocco. Sanchez non è riuscito a stabilire una relazione fluida con il re Mohammed VI, nonostante le concessioni politiche. Sanchez ha evitato di attribuire responsabilità al Marocco, al contrario ha elogiato l'aiuto delle autorità marocchine nel ristabilimento dell'ordine. Ma ora che emergono sempre più testimonianze dei migranti sulla complicità delle autorità marocchine, appare chiaro che la strategia di accontentare il Marocco in cambio di trasformarlo nel guardiano delle frontiere spagnole ha fallito del tutto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Non è ancora chiaro che cosa abbia spinto così tante persone a partire in contemporanea, ma come avete sentito, diversi migranti hanno riferito al confine di essere stati incoraggiati ad attraversare appunto il confine dalle autorità marocchine. Secondo il New York Times, il Marocco potrebbe essere rimasto contrariato dai recenti tentativi della Spagna di rafforzare i legami con l'Algeria. Sanchez la scorsa settimana ha firmato intese con Algeri per aumentare le importazioni di gas in Spagna. Intanto ieri l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. L'Unione Europea ha cercato di correre ai ripari chiedendo a Roma di spiegare in che modo la crisi di Ceuta possa impattare sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
5: Il primo vero test del nuovo patto UE sulla migrazione e l'asilo si rivela l'ennesimo punto di rottura tra le forze politiche europee, che di fronte all'emergenza a Ceuta stanno dimostrando che oltre ai grandi proclami non è mai stata raggiunta l'unità nella gestione operativa della migrazione. perché l'Italia ha deciso di ricorrere alla soluzione estrema e reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo di fatto la libera circolazione nello spazio Schengen. E questo approccio rivela che ormai la narrativa di destra sulla migrazione è imperante, nonostante la Commissione europea provi a mettere ordine offrendo supporto a Madrid e ricordando che i controlli di confine nell'exclave spagnola in Marocco sono già previsti e non ci sono movimenti di persone verso l'Europa continentale. Ma i governi sono divisi e anche i paesi nordici, a prescindere dal colore politico, seguono il governo Meloni, addirittura chiedendo di sospendere la Spagna da Schengen, cosa non possibile secondo il trattato. Di fatto si va nella direzione di colpevolizzare il governo Sanchez per l'intera emergenza, con i partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra di tutta Europa che senza distinzione dettano l'agenda. La linea è quella di attaccare le politiche dei socialisti spagnoli di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta, sostenendo che incoraggino un'invasione ai confini europei. Che però esista un nuovo quadro di norme europee appena entrato in vigore per gestire le crisi migratorie non fa il gioco delle destre e quindi rimane del tutto fuori dal dibattito politico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: E commenti sui fatti di Ceuta sono arrivati anche da oltreoceano. Donald Trump ha detto che quella in Spagna è una catastrofe e che sembra un'invasione. Il servizio di Michele Migone.
2: Le immagini di Ceuta monopolizzano i media statunitensi e Donald Trump le sfrutta sia in vista delle elezioni di medio termine sia per assestare un colpo alla Spagna di Sanchez. Da 3 anni saremo così se vincono i democratici, ha detto in un'intervista a Fox News, dopo aver vinto le elezioni presidenziali, soprattutto sull'immigrazione, dopo aver creato un apparato paramilitare per catturare ed espellere quanti più stranieri sia possibile, Trump ritiene che la paura dell'alieno sia ancora la carta vincente da giocare, il motivo per cui la sua base può mobilitarsi nelle elezioni di medio termine contro gli immigrati e i nuovi comunisti, come lui definisce democratici alla Zoran Mamdani. Sull'altra sponda dell'Atlantico, in Europa, il simbolo di tutto questo è lo spagnolo Pedro Sanchez. I rapporti tra Madrid e Washington non sono certo buoni, vedi gli scontri sull'utilizzo delle basi militari per l'Iran, ma al di là di questo la guerra è ideologica. L'amministrazione Trump si impegnerà affinché nelle prossime elezioni politiche spagnole del 2027 la coalizione di sinistra venga battuta. Il Dipartimento di Stato, che ha subito diramato una nota in cui ha accusato il governo Sanchez per Ceuta, da tempo ha aperto un ufficio che si occupa dei rapporti con i partiti di estrema destra europei, una sezione che ha a disposizione anche un budget per finanziare gli istituti di ricerca vicini a questi partiti. Attraverso la Conservative Political Action Conference, il network conservatore statunitense, a tempo sono attivi i legami tra Vox e il trumpismo. Membri delle Heritage Foundation, il think tank che ha elaborato il progetto 2025, l'agenda politica reazionaria di Trump, hanno incontrato esponenti di Vox e del Partito Popolare. La Spagna, insomma, è per Trump un terreno di conquista.
3: E intanto Donald Trump deve occuparsi anche della guerra contro l'Iran, al momento in stallo. Continuano le tensioni sullo stretto di Hormuz, dove nelle ultime 20 ore una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a 20 chilometri dall'Oman. Il servizio di Farian Sabahi.
6: Il presidente americano Donald Trump ha ottenuto un successo diplomatico in Medio Oriente grazie a un accordo che prevede il disarmo dei militanti di Hamas, ma resta impantanato nel conflitto con l'Iran alla ricerca di una strategia d'uscita. Dopo 5 mesi di guerra, il margine di manovra di Trump appare estremamente ridotto. Li colpiremo duramente perché è il nostro turno di colpirli, ha dichiarato mercoledì Trump in risposta agli attacchi iraniani alle basi americane in Giordania. Per ora Trump non è riuscito a costringere l'Iran alla resa, le bombe non sono state sufficienti. Intanto il conflitto si estende dall'Iraq all'Arabia Saudita, allo Yemen e persino all'Egitto. Ieri il presidente americano ha riunito i membri del gabinetto presso la residenza presidenziale di Camp David, senza però fornire indicazioni su un possibile cambio di strategia. A inizio settimana NBC News aveva riferito che Trump ha dato sfogo alla rabbia durante una recente riunione alla Casa Bianca, mostrandosi esasperato per le limitate opzioni a sua disposizione per porre fine alla guerra. Le cose non sono andate secondo i piani di Trump. E ora il presidente è in difficoltà nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è al 32%, ai minimi. 6 elettori su 10 sono contrari alla guerra contro l'Iran e la maggioranza degli americani, il 55%, ritiene che l'operazione militare durerà 1 anno o forse più. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
3: Da alcune indiscrezioni della stampa statunitense è emerso che Donald Trump potrebbe essere pronto a un nuovo attacco contro l'Iran già nei prossimi giorni. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è arrivata alcuna conferma, mentre è arrivata immediatamente una risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. E rimangono ancora molti nodi irrisolti sull'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta ad abbandonare le armi, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
7: Cominciamo con ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni italiane.
3: Sono almeno 9 i morti e 28 i feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento. Proseguirà ad oltranza il presidio di fronte a Spintime, l'occupazione a scopo abitativo di Roma, i cui abitanti, dopo un principio di incendio, si sono ritrovati in strada. Per le centinaia di persone che da anni abitavano a Spintime, si mobilita anche il Campidoglio. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
8: Sono passate più di 48 ore dall'incendio che si è sviluppato all'interno di Spintime Labs in via Santa Croce in Gerusalemme, e da quel momento la scena davanti al palazzo è rimasta pressoché immutata. Decine e decine di uomini, donne e bambini accampati per strada e sul marciapiede, una troppo breve fila di WC chimici e tutto intorno brandine per riposare, distributori di acqua e cibo, un'attesa snervante resa ancora più insopportabile da 40 gradi di temperatura. In questo clima di forte preoccupazione sociale, il sindaco Roberto Gualtieri e il Campidoglio hanno deciso di accelerare la strada già intrapresa per arrivare all'acquisto dell'immobile di proprietà di un fondo immobiliare, una soluzione gridata a gran voce da tutti, dai 400 abitanti dello stabile, ma anche da tutte le realtà politiche e sociali che difendono lo Spintime come esperienza unica per integrazione e valore sociale. Una soluzione però non di semplice e breve attuazione. La destra continua ad attaccare parlando di un regalo a chi ha occupato lo stabile senza pagare. Il Comune di Roma deve trovare la quadratura economica e legale per l'acquisto e la destinazione d'uso del palazzo. Ma intanto l'urgenza più grande è quella di scongiurare che decine e decine di persone restino per strada senza casa di fronte allo Spintime Lab, che in loro assenza tornerebbe ad essere uno dei tanti palazzi fantasma in abbandono.
3: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento. Sono stati danneggiati molti edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile. e saranno martedì mattina in Sant'Ambrogio i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni. Per il giorno delle esequie il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino, oltre a disporre che la bandiera civica sia esposta a mezz'asta. Sentiamo il ricordo di Roberto Bertoglio, storico capo degli ultras della Fossa dei Leoni.
9: Noi in lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite. Lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo. Credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani. Poi siamo passati ai super divi, più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. Cioè il tifoso proprio si vedeva in lui, lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
3: È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, curata da Virginia Platini e Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 10.30, buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
14: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
13: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
14: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
13: C'è tutto sul sito

0: Sono le 8:47 minuti, buongiorno ascoltatori Ricci, buongiorno ascoltatori di Alessandro Braga. Questa è Itaca in questo caldissimo sabato 1 agosto. Un sabato di partenze, un sabato di temperature alte, un sabato col gasolio che costa e come, nonostante il taglio delle accise del governo. Di cosa parleremo oggi? Siamo alla vigilia del 2 agosto, 2 agosto di 46 anni fa, era il 2 agosto del 1980 a Bologna, alle 10:25, lo scoppio della bomba alla stazione. La città si sta preparando alle celebrazioni, in un momento particolare, in un momento in cui la città è ferita, così ha detto il sindaco Matteo Lepore, è ferita per quello che fu 46 anni fa, è ferita per quello che è stato poche settimane fa, l'uccisione di Fakir. Parleremo proprio col sindaco di Bologna, Matteo Lepore, di questo. Ci faremo un giro in Perù, poi andremo in alcune miniere di diamanti sostenibili. Poi dalle 10 apriamo i telefoni anche con voi. Vi ricordo già dai contatti 0233 001 001, la mail diretta at popolarenetwork.it, 331 6214013 per gli sms, telegram e whatsapp. Lo vedremo anche tra poco nella rassegna stampa paginate sulla morte di Franco Baresi. Partiamo da lì per provare ad stare un po' leggeri, dai, per quanto si possa stare leggeri in questo periodo, e vi chiedo qual è stato il vostro mito sportivo di infanzia e di giovinezza. Proviamo dalle 10 a chiacchierare un po' in maniera più leggera, dicevo. Anche perché c'è poco da stare allegri guardando le prime pagine, le pagine interne dei quotidiani. Oggi molte, molte brutte notizie. Allora partiamo così, con la sigla della rassegna stampa.
1: A ben, a due, tre, il titolo è...

tutto quello che sta succedendo a Ceuta, l'accordo, punto di domanda, farlocco sembra, su Gaza, la morte appunto di Franco Baresi, sono le tre notizie che troviamo su tutti i quotidiani oggi in edicola. Poi altre questioni tra l'internazionale e gli interni, molta politica, molta cronaca, molto caldo. Allora partiamo dando un occhio proprio alle prime pagine, una sventagliata di prime pagine, migranti, una crisi europea, questo è il Corriere della Sera. E poi le due morti di ieri, addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, la fotonotizia di prima pagina del Corriere della Sera, ma un'altra morte ieri, quella di Don Mazzi, il ribelle che salvava le vite, così definito dal Corriere della Sera. Spagna è crisi minatoria e l'Italia chiude le frontiere, questo è il Giorno Quotidiano Nazionale, anche qui la fotonotizia su Franco Baresi, anche qui la notizia della morte di Don Mazzi, l'accordo per Gaza, Hamas disarmato, Israele lascerà la striscia, dice il Giorno, non è proprio così, andremo a vedere il perché. E poi la cronaca di ieri sera e della notte, il terremoto ai Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre. Italia-Spagna, lite sui confini, ci racconta il Messaggero, Baresi sei nell'anima, la fotonotizia anche qui. E poi Trump, sì di Hamas al disarmo a Gaza, i miliziani che dicono deve andare via Israele. L'Italia blinda le frontiere, così la Stampa, Trump accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, addio Baresi, per sempre libero. Vedete, sono proprio prime pagine abbastanza fotocopie al netto delle sfumature delle parole usate. Migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, questo è il Domani che va a prendere, sottolinea in particolare l'offensiva della destra europea capitanata appunto da Giorgia Meloni per quanto sta succedendo a Ceuta, contadino capitano irripetibile, addio Baresi, il più libero di tutti. Ancora, Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, questo è il Fatto Quotidiano. L'Italia in guerra con l'Arabia anti-Iran, il Parlamento ignaro, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, anche questa è una notizia che si trova su tanti giornali. E poi Franco Piscinini, campionissimo del calcio globale. A Ceuta e ritorno, così invece l'Avvenire, Gaza disarma e ritiro, Trump che dice c'è l'intesa. Addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, la fotonotizia di prima pagina di Avvenire è su Don Mazzi. E poi però c'è anche l'addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. L'Europa si è fermata a Ceuta, così la Repubblica, i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e Houthi, altra notizia forte, Franco Baresi, capitano per sempre. Ancora il Manifesto, ecco, il Manifesto è l'unico quotidiano che non ha nemmeno una riga sulla morte di Franco Baresi. Il titolo di apertura è l'ora nera, in 50.000 arrivano nell'enclave spagnola di Ceuta a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione, attacca il governo Sanchez e Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. E poi l'accordo su Gaza non è così storico, dice, nonostante Trump gioisca. Sulle 24 ore apertura economica, MPS, BPM, stop al dossier fusione, però anche qui ovviamente in prima pagina c'è la notizia della crisi umanitaria a Ceuta, c'è il Medio Oriente con le rivendicazioni di Trump sull'accordo storico per il disarmo di Hamas, c'è ovviamente Franco Baresi, calcio e Milan perdono il capitano. Vediamo un po' anche i giornali della destra, proprio velocemente, con umanitaria a Ceuta, c'è il Medio Oriente con le rivendicazioni di Trump sull'accordo storico per il disarmo di Hamas, c'è ovviamente Franco Baresi, calcio e Milan perdono il capitano. Vediamo un po' anche i giornali della destra, proprio velocemente, confini blindati, questo è il Giornale, poi un

fallimento di Sanchez. Barese è diventato un mito per onorare i genitori, invece la foto notizia per ricordare appunto Franco Baresi. E oggi allora non si può non citare anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, anche qui la foto di Franco Baresi che solleva la Coppa dei Campioni, mio capitano, era il piscinin, poi ha fatto la storia, ha vinto tutto e col suo Milan è sceso anche in B, il nostro calcio perde un gigante. C'è il rompipallone di Gene Gnocchi che dice: Franco Baresi campione eterno, anche questa volta ci ha messo tutti in fuorigioco. Allora, queste le prime pagine, vi dicevo moltissima seuta ovviamente sulle pagine dei giornali, avete sentito gli aggiornamenti nel nostro giornale radio. Per quanto riguarda la cronaca vi rimando alla pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Comunque, senza cibo né acqua, la marea dei migranti abbandona Ceuta, delle oltre 50.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola circa 48.000 l'hanno lasciata volontariamente, i fischi a Sanchez in visita, violata la nostra sovranità, così le parole del premier spagnolo, e poi anche una storia, la traversata di Madì, zuppo e sorridente, da me non c'è lavoro, voglio vivere medio. Pagine simili le trovate un po' su tutti i giornali, come su tutti i giornali trovate analisi e commenti su quanto è successo barra sta succedendo a Ceuta. Vi cito ad esempio dalla Repubblica l'analisi a firma di Leonardo Martinelli: la crisi spinta da Rabat per colpire Madrid e compiacere Trump. È una delle chiavi di lettura questa che viene data effettivamente per capire il perché, dopo un periodo comunque di stagnazione nell'arrivo dei migranti lì al confine africano dell'Europa, invece nelle ultime giorni, nelle ultime ore ne stanno arrivando così tanti, a migliaia e migliaia. Vi invito, se volete, ad andarlo a leggere questo pezzo, questa analisi sulla Repubblica, analisi abbastanza simile anche sulla Stampa. Vediamo un po', vi leggo anche qui solo velocemente il titolo: le ruggini sul Sahara e la propaganda maga ed è tempesta perfetta. La crisi tra Marocco e Spagna si lega alla rivalità eterna con Algeri. Si parla dell'Algeria e del riavvicinamento del governo spagnolo di Pedro Sanchez con Algeri. Sanchez però ha anche irritato gli USA sull'Iran e ora è nel mirino sovranista. Questo è l'altro aspetto che viene sottolineato da tutti i giornali, ossia come ci sia un'offensiva della destra europea, della destra mondiale, del mondo MAGA nei confronti del premier spagnolo. Lo dice bene il Domani con questo articolo che sottolinea il carico da apripista, diciamo così, che si è presa la nostra Presidente del Consiglio Meloni, che cavalca l'onda nera, dice Giulia Merlo sul Domani. E per affondare Sanchez si inventa le frontiere chiuse, l'Italia sospende Schengen, ci saranno i controlli ai confini marittimi e aerei con la Spagna, ma è una mossa inutile, sottolinea il Domani. Madrid, ossia il governo spagnolo, che replica e dice: solidarietà facoltativa, però il rispetto dei trattati no. Così, insomma, vi ho fatto un quadro dei vari aspetti su Ceuta, vi dicevo anche tanti commenti. Io vi cito alcuni passaggi del commento di Gad Lerner in prima pagina sul Manifesto. L'odio razzista, la destra globale e il profitto dello sciacallo, scrive Gad Lerner. Oltrepassate le colonne d'Ercole dell'inciviltà, sovraccitati dalle immagini dell'umanità derelitta che annaspava fra marosi e scogli di una frontiera proibita, i nostri governanti hanno reagito con l'istinto degli sciacalli. Sanno che al pubblico ammaestrato quei poveracci inermi, seminudi e però divenuti improvvisamente moltitudine, trasmettono senso del pericolo, di violazione della sfera domestica e patrimoniale, di un'apocalisse tale da sovrastare anche il diffuso turbamento per gli eventi climatici enormi dell'estate 2026. Poi continua Gad Lerner citando, spiegando un po' tutte le i disastri in realtà che vengono dimenticati dai governanti italiani e non solo, e va a chiudere dicendo: mancheremo di rispetto alle vittime della strage di Ceuta, consumata là dove Africa ed Europa si sfiorano, se indugiassimo nel commentare le meschinità dei leader protesi nella speculazione politica o in cerca di alibi morale. Torniamo a sudare e vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre decine di migliaia di sventurati tornano sui loro passi. E direi che con queste parole di Gad Lerner sul Manifesto chiudo questa grossa pagina dedicata a quanto i giornali oggi scrivono per quanto riguarda Ceuta. Resto sul Manifesto per l'altra grande notizia. Vi dicevo
ieri, la notte scorsa, quella tra l'altro ieri e ieri.

0: In realtà, Donald Trump ha annunciato questo accordo storico tra Israele e Hamas, che ha portato a casa lui, ovviamente, nelle sue parole. Alcuni giornali, ad esempio Il Giorno, ci credono, diciamo così, e parlano di questo accordo storico. Il Manifesto, molto, molto più scettico, a mio avviso, giustamente scettico, dice che l'accordo sul disarmo di Hamas, però, ci crede solo la Casa Bianca, con Trump, appunto, che gioisce. Ma le posizioni restano distanti. Tel Aviv dovrebbe ritirarsi, ma non lo farà senza una totale rinuncia alle armi. Washington annuncia, infatti, scrive il manifesto, un minuto dopo Israele spara e l'offensiva continua e anche in Cisgiordania. Ci sono le stesse scene di sempre. L'esercito copre gli attacchi dei coloni a Tel, una cittadina appunto in Cisgiordania. Così la situazione per quanto riguarda l'accordo farlocco su Gaza. L'altro aspetto che riguarda la zona medio orientale è la presenza del nostro contingente, del nostro esercito, dei nostri soldati in Arabia Saudita e il fatto che l'Arabia Saudita potrebbe far partire un'offensiva di terra. Allora, torniamo al domani per capire un po' la situazione. Un nuovo fronte in Yemen. L'Arabia Saudita prepara la grande offensiva. La guerra continua ad allargarsi, racconta il domani, ma per Trump va tutto bene. Perché dice così? Perché secondo il Guardian Riyadh starebbe radunando le forze per un colpo letale agli Houthi. E poi le parole dei Pasdaran, lo strato di Hormuz rimarrà chiuso per colpa delle azioni USA. Sempre per quanto riguarda la questione Arabia Saudita e in questo caso la presenza di militari italiani, vado al Fatto Quotidiano che racconta così. Intanto dice che Riyadh sta preparando l'azione di terra nello Yemen, ma il titolone a doppia pagina 4 e 5 è questo: l'Italia in guerra, basta una delega in bianco. A marzo Crosetto aveva annunciato l'arrivo in Arabia con l'escalation. Il governo non ha cambiato i piani, neanche aggiornato l'aula. C'è un'intervista a Paolo Lembo, diplomatico dell'ONU, che dice: la missione è lecita, ma solo se c'è il sì del Parlamento. E ancora, visto che Crosetto ha detto subito, più o meno subito, che tutto a posto, che erano tutti informati, il Corriere della Sera gli dà spazio per spiegare la sua posizione, la posizione del governo. Soldati in Arabia, dice il ministro della Difesa, era noto, ma se servono spiegazioni torneremo anche in Parlamento. Pensate un po' che grande gesto altruista da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto. Tornerà pure in Parlamento a spiegare se fosse necessario. Sembra di dire che è necessario, lo dicono anche le opposizioni. Va bene, passiamo a Baresi, dappertutto, ve l'ho detto, prime pagine, fotonotizie, foto di lui dopo il rigore sbagliato a Pasadena nella finale dei mondiali contro il Brasile, foto di lui che alza la Coppa dei Campioni, foto di lui di spalle con la maglia numero 6 del Milan, 6 per sempre. Molti hanno giocato su questa cosa, su questo titolo, tra le tantissime decine di articoli, commenti, ricordi. Ve ne cito uno dal Corriere della Sera. Luca Gelmini lo firma questo commento: una grandezza non scontata, quello sguardo sempre serio, la gloria sudata, è il titolo. Ma perché piangi per Franco Baresi? Hai 53 anni, non sei più il ragazzino che si commuove davanti al poster appeso in cameretta. Il calcio non è la tua famiglia, Baresi non è un parente, eppure piangi. Perché ci sono uomini che finiscono per diventare compagni di strada senza che tu te ne accorga. Non li frequenti, ma attraversano la tua vita. La grandezza di Franco non era scontata, se l'è sudata la gloria. Quello sguardo sempre serio, quasi sofferente. In campo si percepiva che stava giocando più che una semplice partita di pallone e ti immedesimavi all'istante. La sua maglia, la leggendaria 6, era la tua maglia, perché Franco da travagliato aveva il senso di responsabilità. Le sconfitte se le caricava sulle spalle. Era fatto così. Il capitano non si attribuiva i meriti, si prendeva la colpa. È stato un leader naturale, senza la teatralità di un generale. Ma dove lo trovi un altro così? E allora grazie, Franco. Il modo giusto per salutarti è quello che ci hai insegnato tu, un braccio alzato, come quando comandavi la difesa più forte del mondo. Perché in fondo i milanisti si dividono in due categorie: noi che abbiamo visto Baresi e quelli che lo scopriranno dei nostri ricordi. Così Luca Gelmini, devo dire che il ricordo è, si dice in altri ambienti, bipartisan, è veramente unanime di Franco Baresi. E non solo i milanisti, ieri sui social il ricordo di Franco Baresi è arrivato veramente da tutti, dai politici, dagli ex compagni di squadra, dagli avversari, da chiunque. Insomma, di Baresi trovate di tutto e di più sui giornali. Ne parleremo anche noi tra un'oretta circa, vi ho detto, se vi va. In realtà volevo partire dalla questione della morte di Franco Baresi, legandolo anche un po' a queste novità, la FIFA che voleva svendere ai privati le competizioni, in particolare i mondiali, adesso sembra il passo indietro di Gianni Infantino in questa ultima notte, si vedrà come andrà a finire, però Baresi è stato effettivamente il simbolo, uno dei simboli di un calcio che non c'è più, allora provare a giocare insieme nel ricordo di quelle emozioni non razionali di quando si era più giovani, bambini, ragazzini, ragazzi, giovani uomini e donne, e dire un po' qual è stato il vostro idolo sportivo. Ma questo lo facciamo dalle 10, continuiamo con la rassegna stampa. Ieri due morti, quella di Franco Baresi appunto, ma anche quella di Don Mazzi. Per ricordarlo, anche qui c'è su quasi tutti i giornali, prendo l'Avvenire ovviamente, che è quello che gli dà più spazio, la fotonotizia di prima pagina, addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, la copertina, la fotonotizia di prima pagina, e poi dentro una doppia paginata, addio Don Antonio Mazzi, il prete che vedeva i ragazzi prima della loro dipendenza, opinionista senza freni, in TV abbatté pregiudizi, offrì speranza, e ancora gli articoli e la rubrica sul Vangelo nella collaborazione con Avvenire, ho scritto una cosa, ve la mando, il racconto di quando mandava appunto i suoi pezzi, o ancora uno stralcio pubblicato ad Avvenire della sua autobiografia uscita l'anno scorso, Dio, la rabbia, poi la vocazione, volevo essere il padre di tutti, il ricordo di Piero Colaprico, io cronista di Nero e le colline della droga da scalare, questo, insomma, tutto questo è stato Don Antonio Mazzi. C'è un bel ricordo anche sulla Repubblica, firma di Paolo Berizzi, in questo caso lui è stato l'ultimo di Repubblica ad intervistarlo qualche mese fa, e oggi lo racconta, Dio Don Mazzi, prete di strada, dai ragazzi cattivi ai salotti, TV, è morto a 96 anni il fondatore di Exodus, salvò con le carovane tanti giovani dalla tossicodipendenza, va a fare un ricordo un po' storico di ormai più di 50 anni fa, nel 75, quando entrò appunto con le sue carovane al Parco Lambro, che in quel periodo era veramente in mano alla droga, e salvò diversi ragazzi. Lasciamo i ricordi di Baresi e di Don Mazzi per addentrarci un po' nelle questioni della nostra politica interna. Sui giornali c'è molto oggi di politica. Il caso Al-Masri, ad esempio, va, resto su Repubblica, visto che ce l'ho in mano per raccontarvela. I segreti di Al-Masri verso l'AIA e l'effetto dell'ordine di arresto, scrive Giuliano Foschini. Se non ci potrà essere Al-Masri, potrebbero esserci i segreti di Al-Masri. E forse per qualcuno è un problema persino più grande, perché mentre il generale libico, dopo essere stato rimpatriato con un volo di Stato, è tornato libero a Tripoli, il suo telefono cellulare potrebbe presto prendere la strada opposta, quella dell'AIA. In realtà il telefono è stato restituito quando Al-Masri è stato liberato, ma ne esiste una copia che potrebbe ora finire nelle mani dei magistrati dell'AIA. Contatti, messaggi, rubriche, dati, relazioni, insomma, la rete di rapporti costruita negli anni da uno degli uomini più potenti della Libia occidentale. Una rete che, inevitabilmente, potrebbe attraversare anche l'Italia. È questo il possibile secondo tempo del caso Al-Masri, scrive Giuliano Foschini. Altra vicenda, da Al-Masri passiamo a Del Mastro, e anche qui lo sapete in questi giorni tutta la polemica per le chat di Del Mastro, dal Corriere della Sera, in questo caso ve lo prendo, chat di Del Mastro è braccio di ferro sulla cassaforte chiusa, l'ira delle opposizioni, e poi c'è anche lo sfogo dell'ex sottosegretario che dice ma io non sono indagato, lasciato, questo non basta ancora, no, non basta ancora perlomeno per le opposizioni. Dicevo, tanta politica. Ve lo ricordate il decreto sulle accise, sul taglio delle accise dei carburanti? Alla fine dovevano fare chissà cosa e molti hanno detto la montagna ha partorito il topolino, parlando di questo taglio di 17 centesimi al litro solo per il gasolio. Beh, Repubblica oggi va a vedere un po' come sta funzionando questa questione, gli effetti del provvedimento del governo. Beh, non sta andando per niente bene, c'è da dire. Svanisce l'effetto sconto, è stangata sul piano dell'esodo, titola Repubblica. La curva dei prezzi ha cambiato direzione, doveva scendere e invece sale. Dal benzinaio scattano nuovi rincari. Ecco il conto aggiornato per chi si muove in città lungo le strade statali.
1: Ieri per un litro di diesel ha dovuto pagare in media 2,080 euro, poco meno 1,995 per la stessa quantità di benzina. In un giorno la Verde è aumentata di 0,6 centesimi, mentre il balzo del gasolio è stato di 1,4 centesimi. Va peggio in autostrada. Il diesel ha toccato quota 2,175 euro, mentre la Verde è arrivata a 2,081. Anche in questo caso i prezzi sono cresciuti in 24 ore. I prezzi stanno aumentando nonostante il taglio delle accise reintrodotto dal governo. Gli sconti dovevano essere un argine, invece si stanno rivelando fragili, bruciati dalle tensioni nello stretto di Hormuz. A 4 giorni dall'entrata in vigore e a 6 dalla scadenza, l'effetto dell'intervento sul diesel si va sempre più assottigliando. Non è mai arrivato ai 17 centesimi al litro, come stabilito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Al massimo si è spinto fino a 11,9 centesimi. E poi va avanti in questa analisi Giuseppe Colombo sulla Repubblica, a pagina 30, e chiude dicendo: forse va messo in conto anche il contraccolpo di una strategia che si sta rivelando insoddisfacente. Vedremo nei prossimi giorni cosa combineranno ancora. Politica e politiche, le politiche nel senso delle elezioni politiche l'anno prossimo, ma sappiamo che i partiti, governo e opposizione, stanno già guardando verso quella scadenza. Allora oggi c'è sulla Stampa, che adesso vado a recuperare, un lunghissimo articolo che racconta quello che si starebbe muovendo all'interno del centrodestra per quanto riguarda appunto le strategie in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Meloni arruola i governatori, Cirio e Fedriga lista nel 2027, titola in prima pagina la Stampa, che poi appunto nelle pagine interne va a spiegare un po' qual è questa strategia del governo. Da una parte il centrodestra arranca nei sondaggi e teme l'avanzata del campo largo, dall'altra ci sono quei presidenti in scadenza preoccupati di rimanere ostaggio delle loro regioni, sospesi in un limbo elettorale con rischio di perdere l'ultimo treno per Roma. E così, tra due interessi convergenti, sta prendendo forma un'operazione di cui da alcuni giorni si sussurra lungo i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama. Alla fine si candideranno, vaticina un deputato di Fratelli d'Italia. Poi chissà. Tra i destinatari della profezia ci sono almeno due governatori del Nord, Alberto Cirio di Forza Italia e Massimiliano Fedriga della Lega. Ma poi, spiega questo lungo articolo di Oscar Serra sulla Stampa, ci sarebbero altri governatori barra ex governatori in procinto di fare il grande salto. E chi sono? Sono Luca Zaia, ex presidente del Veneto, ora presidente del Consiglio regionale Veneto, e Attilio Fontana, presidente della Lombardia. E poi si vanno a spiegare tutti quegli intrecci che ci sono tra bilanciamenti, equilibri all'interno della destra. Sappiamo che l'anno scorso Salvini e la Lega hanno ottenuto di poter candidare un leghista in Veneto, che poi ha vinto, Alberto Stefani, però in cambio ci sarebbe il candidato per il centrodestra, per la destra in Lombardia, in mano a Fratelli d'Italia, ma Fontana che spinge ancora per il terzo mandato. Insomma, tutto questo guazzabuglio di intrecci all'interno del centrodestra, della destra. Adesso la Stampa racconta che starebbero pensando di trovare questa soluzione, ma non solo questo, solo di questo si parla, perché invece il Messaggero, sempre in vista delle elezioni politiche e della riforma della legge elettorale, dice: il vertice di Forza Italia da Marina Berlusconi, 3 modifiche alla riforma per votare sì sulle preferenze. C'è una trattativa nel centrodestra sulla legge elettorale. Forza Italia chiede l'alternanza di genere, più libertà nei listini. La figlia del Cavaliere ha riunito alcuni big del partito per concordare insieme la strategia, ci racconta il Messaggero. Ma all'interno di Forza Italia ci sarebbe anche un altro obiettivo, che è anche un obiettivo di Meloni, più o meno dichiarato, ultimamente più che meno dichiarato, ossia il cambio dell'inquilino del Quirinale al Colle di Sergio Mattarella, perché è in scadenza il Presidente della Repubblica nel 2029. E allora il Giorno, con Cosimo Rossi, racconta che Forza Italia punta il Colle. In che senso? Forza Italia, sempre all'interno delle trattative nel centrodestra per far passare la riforma della legge elettorale, vorrebbe arrivare a definire una figura di garanzia per il Quirinale, e quella sarebbe in qualche modo la contropartita indispensabile per far passare per i forzisti la riforma elettorale. Chissà se sarà davvero così, chissà se sarà davvero così, lo vedremo da qui alle elezioni politiche, da qui ai prossimi mesi. Si capirà come si stanno muovendo centrodestra. Oggi si parla del centrodestra, poi nel centro-sinistra, il campo largo, tutto quello che sappiamo è una situazione, diciamo così, quasi speculare, nel senso che c'è un grande caos. Oggi se ne scrive poco sui giornali, ma c'è l'editoriale di Emiliano Fittipaldi sul Domani che dice: se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. Non sto a leggervelo, però va ad analizzare puntualmente tutte le criticità, chiamiamole così, all'interno del centro-sinistra, della sinistra, del campo largo, che dir si voglia. Ritorno al manifesto, per fortuna esiste il manifesto, mi viene da dire, perché se no del non campeggio Notav, chiamiamolo così, non avremmo saputo nulla. E invece Manifesto, unico quotidiano che oggi lo racconta. Ci ricordiamo gli scontri, ci ricordiamo quello che è successo, ci ricordiamo forse alcune scelte fatte nei giorni scorsi proprio per attaccare il movimento Notav, quindi queste regole di non campeggio in valle, ma in Ottava sfidano i decreti a raffica del prefetto, ci racconta Rita Rapisardi da Torino. La prima notte del non campeggio è trascorsa illuminata dalle luci blu delle camionette della polizia, almeno 6, che hanno continuato a sorvegliare 50 persone rimaste all'addiaccio, impossibilitate a piantare una tenda. C'è chi l'ha ribattezzato il reato del campeggio, dopo che giovedì dall'ufficio del prefetto di Torino sono partite una serie di ordinanze per impedire ai militanti Notav di accamparsi per un weekend incontro previsto da tempo. La storia sarebbe potuta finire qui, se dalla valle non avessero risposto alla loro maniera. Non più campeggio, ma presidio permanente a Venaus, un paratone verde dove lo scorso fine settimana si è svolta l'Alta Felicità, il festival da cui è partita la marcia dei 20.000 che ha raggiunto i cantieri dell'alta velocità, da cui poi sono nati gli scontri con le forze di polizia. Il racconto di Rita Rapisardi continua e si chiude così. L'hanno scritto pure in Notav su di un cartello: se si ne può un campeggio, questo non è un campeggio, richiamando il pittore Magritte. Una bandiera palestinese lunga 30 metri circonda le persone in presidio e una seconda notte sul prato sotto le stelle le attende, perché i militanti Notav non si spostano e se ne stanno lì a fare questo non campeggio, appunto. Vi dicevo che tra poco, dopo le 9.30, avrò ospite Matteo Lepore, sindaco di Bologna, alla vigilia dell'anniversario, il 46esimo anniversario della strage della stazione di Bologna. Oggi l'unico giornale che parla dell'anniversario di Domani è La Stampa, lo fa con una pagina proprio da Bologna, con un inviato, Niccolò Zancan. Fakir, la scorta al sindaco, l'allerta a scontri, le ferite di Bologna nel giorno del ricordo. Domani il corteo, appunto, per l'anniversario della strage. Lepore che si dice preoccupato per la democrazia nel nostro paese. Non so se star lì a scrivere, a leggervi tutto, perché poi approfondiremo anche, appunto, col sindaco di Bologna queste questioni. Però alcuni passaggi ve li cito proprio per farvi capire il senso di questo reportage. Bologna è una città ferita, il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta, 12 ragazzi dei centri sociali sono indagati per la guerriglia del 20 luglio, quel corteo che doveva essere in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir, morto in diretta mentre era sottoposto a un fermo di polizia, si è trasformato in un disastro. Da allora si stanno moltiplicando gli appelli affinché la giornata di domani, in ricordo delle vittime della strage alla stazione di Bologna, sia quello che è sempre stata, una giornata di memoria e di preghiera civile. Verità e giustizia, si incrociano queste due parole in due storie lontanissime fra loro, ma con in comune la stessa città. Erano le 10.25 del 2 agosto 1980, bisognerebbe sempre ricordare quelle 85 persone, 85 pietre d'inciampo, adesso lucidate dai volontari, lungo la strada che dalla piazza della stazione attraversa via Indipendenza e arriva in piazza del Nettuno. C'è una frase nella sentenza di Cassazione datata 1 luglio 2025, l'ultima e definitiva sentenza sull'attentato alla stazione di Bologna, che ha il potere di riassumere in poche righe questa infinita tragedia italiana. Licio Gelli si poneva dunque al centro di un'alleanza di militari e civili volta al condizionamento degli equilibri politici del paese e al consolidamento di forze ostili alla democrazia anche attraverso la gestione della violenza armata neofascista. La strage del 2 agosto 1980 si innestava e costituiva il culmine di tale strategia della tensione, poiché aveva, come quelle di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, uno scopo eversivo dell'ordinamento democratico. C'è scritto tutto quello che ci sarebbe da sapere. È di nuovo il 2 agosto, l'orologio della stazione di Bologna è ancora fermo alle 10.25. Così Bologna sulla
0: stampa, e resto sulla stampa perché ci sono, c'è anche la cronaca ovviamente sui giornali, l'avete sentito anche all'interno del giornale radio di Popolare Network, i Campi Flegrei e la, la scossa di terremoto, crolli e feriti, un terremoto di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, racconta la stampa. E poi Messina, il crollo di quella palazzina, si scava senza sosta, un morto e 5 dispersi, non perdiamo le speranze, in realtà i morti sono diventati 2 perché questa mattina presto è arrivata la notizia del ritrovamento di un secondo cadavere sotto le macerie, quindi ci sono ancora 4 dispersi e vedremo quando e come li troveranno. Sono le 9:20, mancano pochi minuti alla fine di questa rassegna stampa, lasciatemi il tempo di riprendere fiato un attimo, di mettere insieme gli ultimi giornali. Intanto vi lascio a farvi compagnia Francesco Guccini con una canzone di un bel po' di anni fa, ormai più di una trentina direi.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei per non strascinare parole.

0: Un mix un po' ardito, lo so, passare da Canzone delle domande consuete di Francesco Guccini alla sigla della rassegna stampa. Canzone che a un ascoltatore che mi scrive non gli è piaciuta per niente, dice: ne ha fatte di tantissime bellissime, ma secondo me è molto bella anche questa canzone, ci aveva pure vinto il premio Tenco. Ma non è questo il tema, mancano 4 minuti alla fine della rassegna stampa. Vi cito gli ultimi 3 articoli. Il caldo, oltre al gasolio che già vi ho citato prima da Repubblica, è un altro tema di periodo. Il gasolio nel senso il costo dei carburanti, il caldo. E allora, dalla stampa, vi vado a prendere questa doppia pagina, intanto che da una parte racconta come il Po sia al minimo storico, ci sono le autobotti in 100 comuni e se non piove è solo l'inizio, c'è un'emergenza idrica in Piemonte e Lombardia, ora serve l'aiuto dello Stato, dicono. A Cremona il livello del fiume è 8,59 metri sotto lo zero idrotermico, Regione Piemonte ha già messo 400.000 euro in fondi per dare una mano all'emergenza. Dall'altra parte Stefano Mancini, inviato al Sestriere, che dice: l'afa tra le vette, 26 gradi a 2300 metri. Ora investiamo sul turismo estivo. Al Sestriere caldo record, ma crescono i villeggianti del weekend in fuga dalle città incandescenti. Devo dire che avevo visto qualche giorno fa un comunicato stampa di non ricordo più quale associazione che si occupa del settore del turismo, e diceva che quest'anno tipo il 68-70% degli italiani in più hanno deciso di andare a fare le vacanze in montagna proprio per sfuggire a questo caldo incredibile. Chissà se è così, boh, sarebbe anche questo un tema forse di discussioni insieme, ma non oggi, vediamo, magari lo faremo. Passo al Fatto Quotidiano invece, il Fatto Quotidiano che come sempre ha articoli originali, oggi va ad occuparsi di una questione fiorentina ed è Gianni Barbacetto che lo fa. Di solito scrive di Milano Gianni Barbacetto, oggi invece, diciamo così, va in trasferta a Firenze e parla di una Firenze svenduta e dice: i palazzi per il sociale diventano B&B, gli immobili di un ente pubblico vengono concessi a basso costo alle società che lucrano sugli affitti brevi in centro. Sono stati i cittadini in Firenze a scoprirlo. Passando per la centrale via Guelfa hanno visto che l'edificio al numero 81, appartamenti pubblici gestiti da SP Montedomini, erano diventati bed and breakfast per turisti. L'azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini ha accumulato nei decenni, grazie a donazioni e lasciti testamentari, un patrimonio immobiliare esplicitamente destinato dai donatori a persone in disagio abitativo. Lo stabile di via Guelfa 81 è quello all'83 sono diventati invece appartamenti per turisti. Sotto accusa, scrive Gianni Barbacetto, è la sindaca PD Sara Funaro, criticata dai comitati cittadini ma anche dai partiti del centrodestra. L'ex sindaco Matteo Renzi, dalle pagine del Corriere Fiorentino, attacca Dario Nardella, suo successore a Palazzo Vecchio. Il caso Montedomini è una vergogna. Nardella e i suoi fidati uomini hanno regalato un business pazzesco a soggetti privati, speculando sulla storia di Montedomini, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete lo trovate sul Fatto Quotidiano. Vi faccio un'ultima segnalazione molto molto molto leggera, ve lo dico, però è un po' un'analisi sociologica di una trasmissione che quest'anno ha fatto il suo record di ascolti e si chiama Temptation Island. Non so se molti di voi, qualcuno di voi la conosce, e Walter City sul Domani dice: cosa c'è dentro un successo televisivo? Se reality è a doppio fondo il mondo di Temptation Island. È facile ridere del programma finito questa settimana su Canale 5, ma è uno dei format più interessanti di oggi. Oltre alla superficie del viaggio nei sentimenti, i concorrenti fanno pensare al concetto di crisi della presenza. È molto lungo l'articolo, molto molto a mio avviso interessante. Vi dico la verità, vi svelo il mio un segreto. Settimana scorsa, per curiosità, visto che si parlava, sarebbero state in onda la settimana successiva, cioè questa che sta per finire, le ultime 3 puntate della trasmissione, ero in ferie e mi sono dilettato a guardare un paio di puntate per capire cos'è effettivamente quella cosa, e devo dire che al netto del che è facile ridere di questi personaggi quasi macchietta che sono i protagonisti di Temptation Island, degli stereotipi che portano avanti, chissà quanto consapevoli o meno, è davvero, a mio avviso, interessante cercare di capire cosa ci sta dietro al successo di una cosa del genere. E il domani lo va a spiegare. Va bene, sono arrivate le 9:30. Qualche secondo, una quarantina di secondi di blocco pubblicitario e poi torniamo con la parte degli approfondimenti di Itaca di oggi, tra pochissimo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 9:31 minuti, rieccoci ascoltatori ed ascoltatrici, la seconda parte di Itaca, staremo insieme fino alle 10:30, dalle 10 come vi dicevo apriamo i microfoni e parliamo insieme, partendo dalla morte di Franco Baresi, però per provare ad alleggerire un po' questo caldissimo sabato 1 agosto e capire un po' insieme chi è stato, chi è il vostro idolo sportivo. Mi scrive un'ascoltatrice che ha visto Temptation Island ed è d'accordo sul fatto che andrebbe utilizzato per spiegare educazione affettiva, sessuale, eccetera, eccetera, in riferimento all'ultimo articolo sul Domani che vi ho letto a proposito del record di ascolti di questa trasmissione di Canale 5, ma io faccio un salto ancora indietro e torno all'articolo che vi ho letto dalla Stampa una decina di minuti fa. Vi dicevo, la Stampa oggi unico quotidiano che anticipa in qualche modo la data significativa, fondamentale per la nostra storia, per la nostra democrazia. Il 2 agosto Bologna, 2 agosto del 1980, la strage, e ne parliamo insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Pronto? No, ho un problema, non mi sente il sindaco, forse ha il microfono mutato, provo a chiedere, vedere, sindaco Matteo Lepore, eccoci, buongiorno.
1: Sentite?
0: Eccoci, ora la sentiamo. Intanto buongiorno, grazie per essere qui con noi. Radio Popolare ha sempre seguito con estremo interesse e attenzione, ovviamente, ogni 2 agosto dal 1980. Senta, sindaco, siamo alla vigilia di una giornata importantissima davvero per la sua città, ma sottolineavo per tutta Italia, per la nostra democrazia. Cosa significa per lei, per Bologna, questa data?
1: Domani sarà un grande momento di partecipazione. Da 46 anni Bologna si ritrova, migliaia di persone che marciano accanto ai familiari delle vittime, 85 morti, oltre 200 feriti per una bomba alla nostra stazione. E la novità di quest'anno è che c'è una sentenza passata in giudicato che indica i mandanti e le trame oscure, che ora oscure non sono più, sono 1700 pagine di sentenza dove si legge la storia del nostro paese, cioè che la loggia massonica P2 insieme a apparati dello Stato e connivenze politiche, terroristi neri, hanno messo quella bomba alla stazione.
0: Senta, sindaco, il manifesto, lo slogan, insomma, scelto per l'anniversario di quest'anno è Bologna 10-25, nessuna coincidenza. Lo dicono, lo hanno ribadito anche i familiari delle vittime. Per quanto accaduto quel giorno, c'è ancora chi spinge per altre spiegazioni. Invece, domani servirà a ribadire ancora verità e giustizia per quello che è stato.
1: Sì, finalmente nel nostro paese abbiamo una sentenza che è passata in giudicato, quindi quello che è scritto nelle sentenze è una certezza sancita dai tribunali che non può essere ribaltata. Nonostante questo c'è ancora chi prova attraverso siti internet, pagine di giornali a raccontare una storia diversa, e per questi familiari delle vittime ci chiedono di stare accanto a loro, perché a loro è costato dolore, sacrifici, aspettare 46 anni nei tribunali della giustizia. Non hanno mai chiesto vendetta, hanno chiesto che la comunità bolognese stesse loro accanto. Tante volte i presidenti della Repubblica hanno letto messaggi il loro sostegno. Adesso che abbiamo una verità, qualcuno ancora una volta la vuole cancellare o nascondere.
0: Lo citavo da questo articolo sulla Stampa, immagino che l'abbia visto proprio. C'è un passaggio che parla di un passaggio di quella sentenza che dice tutto, fa riferimento a Licio Gelli, e questo articolo chiude dicendo 2 agosto, l'orologio della stazione di Bologna è sempre fermo alle 10:25, un'immagine emblematica quella per ricordare quello che è stato, ma anche per attualizzare quello che è stato. Lei nei giorni scorsi ha fatto un appello, ha chiesto di esserci, lo ha ribadito anche prima, in tanti, domani per una giornata di ricordo, di richiesta appunto di verità e di giustizia, ha chiesto di esserci in tanti, ha chiesto che ci siano i giovani, insomma. È anche un modo per l'istituzione bolognese, per la cittadinanza bolognese, di attualizzare in qualche modo quella data in un periodo dove vecchi rigurgiti stanno ritornando fuori in maniera molto forte.
1: Beh, davanti agli occhi di tutti quello che succede nel mondo, con una forte crescita dell'estrema destra in tutta Europa e non solo, Abbiamo manifestazioni col braccio teso in tutte le città italiane. A Bologna invece siamo da sempre abituati a ritrovarci il 2 agosto di fronte a Piazza Medaglia d'Oro, dove sono morte tante persone per una bomba, dove c'è una lapide che indica che ha un'origine di matrice fascista. E quindi Bologna è una città che non dimentica e sa che attraverso la democrazia e la partecipazione si può riscattare l'orgoglio del nostro paese.
0: Bologna risponde, lo ha detto sempre lei in questi giorni, come lo hanno ribadito anche il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Bologna risponde, Bologna ha sempre risposto quando è stata ferita. Il suo augurio è che sarà così anche questa volta, come questa volta, diciamolo. C'è un clima particolare quest'anno a Bologna, ci sono stati quei fatti di qualche settimana fa, la manifestazione per Fakir, lei poi adesso è sotto scorta. Insomma, c'è un'atmosfera, una situazione particolare, a freddo, per quanto può essere a freddo la sua risposta, visto che comunque sono questioni di quest'ultimo periodo e la toccano proprio in prima persona. Cosa dice? Quale sarà la risposta di Bologna e la sua risposta?
1: Io credo che siamo in una fase di tensione nelle piazze, nel paese, dove opposti estremismi provano a minare la nostra democrazia, anche sui social, con tante false notizie e mettendo le persone nel mirino. Io credo che le piazze non vadano lasciate violenti, è per questo che i democratici e i cittadini devono essere presenti, perché poi i vuoti si riempono. Essere accanto ai familiari delle vittime è molto importante. E sono convinto che domani sarà una grande giornata di partecipazione, pacifica, determinata e orgogliosa.
0: Sindaco, ha citato i social e allora vorrei restare qui proprio perché lei è finito sotto scorta a causa delle minacce anche di morte che le sono arrivate via social. Negli ultimi giorni, proprio ieri su Repubblica, ho recuperato questo articolo, c'è una pagina che parla appunto, è andata un po' ad analizzare i flussi, diciamo così, di questi messaggi e leggo solo il titolo per far capire ad ascoltatori ed ascoltatrici di cosa si parla. E dice: si allunga l'ombra maga sulla campagna social contro il sindaco Lepore e sembrerebbe che questa operazione contro di lei si vada ad inserire in un'attività di condizionamento più generale dei media europei. Cosa ne pensa?
1: Io non so dire che ci sia dietro, però è chiaro che quell'onda di odio che si è propagata è mossa da tanti profili falsi, costruiti con l'intelligenza artificiale. È chiaro che ci sono anche tante persone che in buona fede criticano me, l'amministrazione, la città, e quindi le critiche vanno sempre accettate, però il dibattito è falsato quando ci sono migliaia, ed è provato, di profili invece che guidati dall'intelligenza artificiale scaricano odio. Poi le persone leggono notizie che non sono vere, come ad esempio che l'arma dei carabinieri avrebbe rifiutato di darmi la scorta, o che non siamo mai stati in piazza per Alessandro Ambrosio, il capotreno che è stato ucciso. Ecco, questo falsa la democrazia, è già successo in tanti paesi europei. Pensate se questo sistema venisse usato in un collegio durante un collegio in bilico durante le elezioni politiche o le primarie del centro-sinistra, no?
0: Sa, stavo pensando
1: Chiediamoci.
0: proprio a quello, sa, perché oltre al suo caso specifico che ha ricordato, ma mi vengono in mente altre campagne social di odio strumentalizzante, diciamo così, nei confronti di altri suoi colleghi, primi cittadini di altre grandi
1: Sì,
0: città del
1: non succede solo a
0: centro-sinistra
1: me.
0: e soprattutto sempre su un tema che è inutile negarlo, sarà al centro della prossima campagna elettorale, che sia per le politiche, sia per le amministrative, o sia la sicurezza. Quindi è facile vederci dietro veramente una strategia quasi.
1: Sicuramente ci sono tecnologie a disposizione di chi ha risorse per poter fare queste cose e non è un modo equo di affrontare la competizione elettorale, dove i cittadini devono sapere che la politica si confronta sulle idee. Chi usa le falsità, evidentemente ha paura degli avversari, e questo è un problema in una democrazia.
0: È un grosso problema, sindaco. Io la ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Le chiedo un'ultimissima cosa, le potrà sembrare un po' strano, però mi ha sentito, forse stavo dicendo che poi parlerò con i nostri ascoltatori a partire dalla morte di Franco Baresi, che è stato il loro idolo sportivo. Lei è bolognese, immagino tifa Bologna.
1: Certo.
0: Certo, qual è stato il suo idolo sportivo? Così chiudiamo con una nota di leggerezza dopo aver parlato del ricordo, della verità, della giustizia, di quello che sta succedendo.
1: Ma io sono intanto vicino alla famiglia di Franco Baresi e ai tifosi del Milan per questo lutto, perché è stato un grande campione. E poi quello che posso dirle è che il mio idolo è stato Magic Johnson, perché sono un grande appassionato di basket.
0: Condivido anch'io, proprio è uno dei miei idoli. Sindaco, la ringrazio davvero molto, non so se si dice buon 2 agosto, ma spero davvero che domani la giornata a Bologna sia quello che si augura lei. Buona giornata.
1: Arrivederci, salve.
0: Grazie mille. Era Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, alla vigilia appunto di questa giornata importantissima per Bologna e non solo, l'anniversario della strage. In questa canzone che vi faccio ascoltare adesso, sono passato da Guccino, adesso passo ad Andre, due mostri sacri del cantautorato italiano, c'è un passaggio di questa canzone in cui si fa riferimento proprio a quello che è accaduto il 2 agosto del 1980 a Bologna, quando dice: camminavi alla stazione con a fianco il tuo assassino.

sorriso. È il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: colline di Dio il sorriso.
1: Sono le 9:47 minuti, Alessandro Braga con voi, questa è Itaca, staremo insieme fino alle 10:30. Mi state già scrivendo sui vostri idoli sportivi, ad esempio Gianfranco dice che da sempre è Dorando Petri e invece Stefano dice che il suo idolo era Franco Bitossi e spiega il perché, dice nell'epoca di Merckx lui con i suoi attacchi di tachicardia mi faceva impazzire, sembrava sul punto di schiattare e poi tornava in sella alla grande, non so se con le regole di oggi potrebbe correre. Stefano scrive così al 331-6214013, è il numero per SMS, Telegram e WhatsApp se volete, perché poi dalle 10 in poi apro anche i microfoni, i telefoni, lo 02 33 001 001, per chiacchierare un po' insieme, partendo appunto dalla morte di Franco Baresi, capire un po' chi è stato il vostro idolo sportivo. Ma adesso facciamo un salto in Perù, in miniere d'oro, in miniere d'oro etiche. Perché? Per questa ragione. Partiamo da Puerto Maldonado, è nella regione di Madre de Dios, nel sud-est del Perù. È un territorio che è importantissimo dal punto di vista ambientale. È uno delle porte principali per l'Amazzonia e uno degli ecosistemi che ha la più alta biodiversità di tutta la Terra. Ma nonostante questo immenso valore naturale che potete capire, è una regione che è tra le più colpite dall'estrazione aurifera illegale in Sud America, perché ci sono attività minerarie che sono prive di controlli e negli anni hanno provocato delle conseguenze ambientali e sociali gravissime. Deforestazione, per farvi un esempio, oppure l'inquinamento dei corsi d'acqua, o ancora la perdita appunto di questa biodiversità e poi le tensioni che aumentano sempre di più per le comunità locali. In questo contesto esiste una cooperativa mineraria, si chiama AMATAF, che prova ad andare in controtendenza. Perché? Perché è una realtà che rappresenta un'alternativa all'estrazione illegale. Cioè, ci sono questi minatori che autonomamente hanno scelto di intraprendere un percorso che è fondato sul rispetto degli standard ambientali, degli standard sociali, e sono riusciti ad ottenere una certificazione, Fairmined si chiama, è, diciamo così, lo standard internazionale che garantisce l'estrazione dell'oro responsabile, etico e tracciabile. E Valentina Bosoni ha intervistato Francesco Belloni, che è il cofondatore del marchio di gioielli Ethical Jewels ed è il titolare della gioielleria Belloni, che proprio per conoscere da vicino questa realtà è andato lì e si è fatta raccontare, Valentina, il suo viaggio attraverso queste miniere sostenibili e come effettivamente sono diverse dai metodi di estrazione più comuni, che invece sono quella cosa illegale e incivile. Allora sentiamo l'intervista di Valentina Bosoni a Francesco Belloni.
2: Il 12 luglio sono tornato da un bellissimo viaggio, sono stato a visitare delle miniere in Perù, nella regione amazzonica, vicino alla città di Puerto Maldonado, e sono stato a visitare delle miniere certificate Fairmined, fair come etico e giusto, e mined teso come mined, cioè estrazione mineraria. Le miniere sono tutelate, controllate e verificate dall'Alleanza per la Miniera Responsabile, un'associazione nata in Colombia intorno al 2010 e che ha creato questa certificazione Fairmined e si occupa di accompagnare le miniere artigianali a ottenere questa certificazione e poi a verificare insieme ad auditor esterni che il protocollo Fairmined sia rispettato da queste miniere. Io ero già stato in Colombia nel 2018, in Perù nel 2022, in un'altra zona, nella regione di Puno. Lì erano miniere a 4.000 metri, qui invece ovviamente a livello del mare in Amazzonia, e l'esperienza è stata interessante e toccante.
3: Che cos'è che ti ha colpito di più di quello che hai visto?
2: Rispetto agli altri viaggi che avevo fatto, dove avevo incontrato ovviamente sempre situazioni straordinarie in cui, cioè, i minatori sono dei veri e propri pionieri. In particolare in questo viaggio mi ha colpito la loro determinazione. I minatori artigianali della zona di Madre de Dios, appunto a Puerto Maldonado, sono degli eroi, perché estraggono l'oro in una zona dove l'estrazione mineraria illegale è la normalità. Il fatto di avere deciso di estrarre l'oro seguendo appunto la certificazione e quindi senza usare mercurio, senza usare cianuro, in particolare i minatori illegali usano molto mercurio, questa scelta di diventare ovviamente miniere formali riconosciute dal governo e di scegliere di non inquinare è una scelta da eroe.
3: Ti volevo chiedere in che cosa differiscono concretamente queste miniere sostenibili rispetto ai tradizionali siti di estrazione, che sono spesso appunto considerati tra le attività industriali con il maggiore impatto sull'ambiente.
2: Allora, la certificazione Fairmine prevede che i minatori devono estrarre l'oro seguendo le leggi dei paesi dove si trovano, e le leggi del Perù, dell'Ecuador, della Colombia, della Bolivia sono comunque leggi severe per quanto riguarda l'estrazione mineraria, prevedono appunto la tutela dell'ambiente, la tutela della sicurezza dei lavoratori. Il problema è che nessuno le fa rispettare e quindi i minatori informali, i minatori illegali estraggono l'oro inquinando e deturpando l'ambiente, disboscando, mentre invece i minatori certificati Fairmine devono ovviamente rispettare le leggi dei loro paesi. Inoltre devono fare delle cose in più, per esempio quando lasciano un'area in cui hanno estratto l'oro devono ripiantumarla con la vegetazione. Per questo motivo loro ricevono il prezzo dell'oro di mercato come pagamento da parte dei players, no? Tipo noi. In più ricevono un Fairmine Premium che è di $4 oltre il prezzo di mercato, quindi di $4,000 al chilo, per migliorare le tecnologie della miniera. Sono miniere molto avanzate dal punto di vista sia della sicurezza dei lavoratori, ovviamente tutti coi caschi, i guanti, gli stivali, le tute da lavoro idonee, e poi gli strumenti. Grazie al Fairmine Premium, non so, loro usano il tavolo gravimetrico, che è quello che permette appunto di separare l'oro dagli altri materiali senza usare il mercurio. Ecco, una cosa molto interessante è il coinvolgimento delle donne. Normalmente nel mondo minerario non sono molto, come si può dire, presenti le donne, se non in attività tipo cucinare eccetera eccetera. Invece io ho conosciuto, questa volta sono andato, quattro delle miniere, le direttrici sono due sono donne, quindi belle differenze.
3: Quali sono gli effetti più concreti dell'estrazione mineraria più comune?
2: Gli effetti nefasti più concreti sono l'inquinamento da mercurio e il disboscamento. L'inquinamento da mercurio perché? Perché i minatori, diciamo illegali, usando vecchi metodi di estrazione, usano il mercurio per separare l'oro dal resto del materiale, dove nella sabbia, no, dove loro scavano. È molto più veloce forse del tavolo gravimetrico, però il mercurio viene praticamente bruciato per separarlo da loro e va nell'aria, quindi poi ci sono le piogge che piovono e lì pensate, nella regione amazzonica è ricchissima di acqua, l'acqua si inquina di mercurio e poi loro pescano e voi potete immaginare cosa mangiano. Poi si ammalano anche loro, diciamo, utilizzando il mercurio, perché lo respirano mentre questo evapora. I minatori illegali sono lì vicino, no? E poi c'è il disboscamento indiscriminato.
3: E come funziona? Com'è che viene portata avanti, diciamo, questa attenzione crescente verso la sostenibilità nel settore dell'estrazione?
2: Allora, ci sono miniere riunite in cooperative, in cui i minatori formano delle cooperative, e in alcuni casi invece sono anche miniere, diciamo, a gestione familiare. Le miniere, per esempio, lì di Puerto Maldonado sono quattro miniere, diciamo, a gestione familiare, che ci sono riunite in questa organizzazione che si chiama AMATA. Quindi fanno un po' e in alcuni casi invece sono anche miniere, diciamo, a gestione familiare. Le miniere, per esempio, lì di Puerto Maldonado sono quattro miniere, diciamo a gestione familiare, che ci sono riunite in questa organizzazione che si chiama AMATA. Quindi fanno un po' consorzio, ma sono comunque quattro punti miniera separati.

Osoni, che ringrazio. Questo suo racconto al ritorno dalla visita di queste miniere d'oro etiche e sostenibili in Perù. Sono le 9:56 minuti. Tra 3 minuti circa un brevissimo blocco pubblicitario e poi appunto apriamo i microfoni insieme. Già mi state un po' scrivendo al 3316214013 dicendomi qual è stato, qual è il vostro idolo sportivo. Proviamo nell'ultima mezz'ora di Iteca ad alleggerire un po' il clima e a parlare insieme di queste cose. Potrete chiamarmi anche allo 0233 001 001. Potete continuare a scrivermi in questi minuti al 3316214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. Potete anche mandarmi una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io arrivo al blocco pubblicitario con un'altra canzone, perché credo che l'abbiano già fatto altri colleghi e colleghe, di ricordare la bellissima serata di mercoledì al Castello Sforzesco e di ringraziare chi c'è stato e anche di dire che è stata veramente una grandissima serata organizzata da Radio Popolare. Intendo ovviamente il concerto di Patti Smith. E allora, con Because the Night, arriviamo alla pubblicità e poi apriamo i microfoni.

al Castello, tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo, info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano.

0: Le 10 e un minuto, di nuovo buongiorno a tutti e a tutti da Alessandro Braga, Itaca insieme a voi fino al giornale radio delle 10:30. Qual è il vostro idolo sportivo? Dai, ditemelo. Ieri è morto Franco Baresi, oggi davvero paginate di ricordo. Un campione al di là del tifo, delle tifoserie, insomma, ricordato veramente da tutti. Allora prendiamo spunto, partendo da lì, per chiacchierare un po' e dirci chi è stato, chi è il nostro idolo sportivo, magari quando si era bambini, ragazzini. Ad esempio Sergio mi scrive al 331-6214013 e dice che secondo lui Baresi era un suo idolo, sicuramente uno dei liberi insieme a Schirra e Beckenbauer più forte della storia del calcio mondiale, però dice: essendo un appassionato di atletica metto tra i miei idoli Pietro Mennea, il suo record sui 200 ha resistito per quasi 17 anni. Questo è Sergio che dice abbonato, grazie Sergio. Invece quest'altro Mario dice: sono tantissimi gli idoli sportivi, pensa, il primo che ricordo è un tale Frigerio che 45 anni fa era capitano della squadra del mio paese. Luca invece dice: io scelgo Francesco Panetta per la sua cavalcata solitaria nei 3000 siepi mondiali di atletica di Roma, letteralmente trascinato da tutto lo stadio olimpico a vincere davanti a formidabili campioni africani, leggendario. Chi non sa di cosa parlo può cercare la sua impresa in rete, dice Luca. Enrico dice che invece sono due, Ayrton Senna e Maradona. Carlo dice Marco Van Basten. Vediamo, guarda, c'è già una telefonata, vi volevo far sentire l'intervista che ha fatto ieri sera Mattia Guastaffi a Erro a Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, prima di prendere le telefonate, ma suonano i telefoni e la priorità è sempre a voi. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, chi sei? Come ti chiami?
1: Ciao, io sono Giorgio.
0: Giorgio, buongiorno.
1: Il mio eroe sportivo è un personaggio che pochissimi conoscono.
0: Vediamo.
1: Il Carletto Airoldi di Milano. Chi era Carletto Airoldi? Era
0: non lo so,
1: me. Maratona. Il campione di maratona della Lombardia alla fine del XIX secolo.
0: Ah.
1: Quando ci furono le prime Olimpiadi ad Atene nel 96, Airoldi, per partecipare alle Olimpiadi, fece a piedi il percorso tra Milano e Atene.
0: No.
1: E si presentò alla partenza. Venne riconosciuto dal rappresentante italiano del comitato organizzatore, che lo cacciò in malo modo accusando di essere un professionista. Perché? Perché qualche mese prima aveva vinto una gara a Gallarate e gli avevano dato come premio un paio di scarpe. Così venne escluso e si mise a piangere mentre aveva luogo la maratona. Il mio eroe sportivo è lui.
0: Bellissimo, bellissimo. Sei in macchina, non stai andando in vacanza, vero? Perché se no ne approfitto per chiederti com'è la situazione sulle strade.
1: Allora, sono in macchina, oggi ho ancora qualche lavoricchio, sono in vacanza da lunedì.
0: Ok, perché questo è un altro tema che mi toccherà trattare, immagino, perché insomma è il caldo, è il traffico, il costo dei carburanti, sono temi che purtroppo ci toccano tutti. Ti ringrazio moltissimo per questo racconto del tuo idolo sportivo. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. 02 33 001 001, se volete chiamare. Simone dice Carl Lewis, il figlio del vento, forza ed eleganza che ho rivisto 20 anni dopo in Bolt. E invece Stefano dice che il suo idolo sportivo da sempre è Jesse Owens, ma anche Berruti, Mennea e Kobe Bryant sono stati grandi campioni che stima molto. 02 33 001 001 se mi volete telefonare, 331 6214013 per gli sms, i telegram e i whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Questo che vi faccio sentire adesso invece è Roberto Bertoglio, che è stato uno storico capo della Fossa dei Leoni, soprannominato l'ultimo imperatore. Lo ha intervistato Mattia Guastafierro ieri proprio per ricordare Franco Baresi.
2: Ma diciamo che i due che ricordo di più sono: il primo è quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché praticamente era una rivalsa sua, ma di tutti noi, tifosi che avevamo visto il Milan in Serie B, e sua, che quando il Milan è andato in Serie B aveva ricevuto offerte per poter andare a giocare da qualsiasi altra parte, le aveva rifiutate tutte, era rimasto, e in quel momento si ritrovava ad alzare la coppa, per cui una rivalsa personale, ma che vivevamo anche noi in prima persona, insomma. E poi le lacrime, le sue lacrime quando terminò la carriera, il suo giro di campo a salutare tutto il pubblico di San Siro in lacrime, esprimevano proprio quel dolore di smettere di giocare, di lasciare quella maglia che aveva indossato per tantissimi anni, ed era il nostro dolore, il nostro dispiacere.
3: Tu personalmente hai un episodio che non ti dimenticherà mai, in cui l'hai incontrato e avuto modo di proprio scambiare un rapporto umano con lui?
2: Ma lui era, questo si sa, molto molto schivo, molto molto chiuso, pochissime parole, però tutte le volte che, le poche volte, insomma, noi non eravamo soliti a invitare giocatori, non ci piaceva, non era una cosa che ci diceva molto di invitare giocatori a feste o cose del genere. Un paio di volte ci è capitato di invitare lui, un anno quando raggiungevamo i 5.000 iscritti e poi anni dopo, molti anni dopo, primi anni 2000, quando presentammo il nostro libro, e lui venne con piacere, con molto, molto simpatia, portando le sue poche parole, ma la sua presenza di persona, di un'umanità incredibile. Lui, per noi, noi in lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite, e lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo.
3: C'era un rapporto tra lui e i tifosi che forse oggi si vede diversamente, secondo te?
2: Assolutamente, io credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani. Poi siamo passati ai super divi, più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. È un calcio che è completamente cambiato, che per parafrasando il titolo di un film, per qualche dollaro in più si cambia maglia, si va a giocare in Arabia, in Africa, ma non per mancanza di riguardo all'Africa o all'Arabia, ma per un calcio che non, dove ti danno più soldi tu vai, ma senza nessun rispetto per la maglia che hai indossato, che ti ha fatto crescere. Si possono fare tanti esempi, dall'ultimo allenatore che è arrivato a allenare la nazionale a Donnarumma, però vabbè.
3: Lasciamo stare, sì.
2: Lasciamo stare.
3: Comunque non sei il solo, non sei stato il solo in queste ore a ricordare il suo carisma quasi magnetico, il suo essere schivo ma in grado comunque con lo sguardo a trasmettere
2: veramente
3: tante cose, sì, tutte insieme.
2: Lui sembra due persone completamente differenti da quando era in campo a quando era fuori. In campo, cioè, emanava veramente uno spessore, un carisma pazzesco, e dicono anche negli spogliatoi, mentre fuori non sembrava quello che poi portava in campo, come dicevamo prima, molto molto schivo, molto chiuso, pochissime parole, mentre quando andava in campo cioè il tifoso proprio si vedeva in lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
3: Dal punto di vista calcistico c'è poco da aggiungere, io credo. Roberto, se qualcosa vuoi dire proprio in 30 secondi.
2: Direi che è stato uno dei difensori più forti, io non dico solo in Italia ma in assoluto nel mondo, uno che ha già in tempi non sospetti ha giocato un calcio moderno, un calcio all'avanguardia, credo che anche rispettato da tutti gli avversari. Vedevo appunto oggi più volte la videoclip di Maradona con la maglia di Baresi, che dice è stato il mio più grande avversario, per cui credo che quando ricevi gli omaggi da un giocatore di tale livello è detto tutto.
3: Sicuramente, e poi tutti noi non ci dimenticheremo mai le immagini di qualche mese fa quando insieme a Beppe Bergomi, l'altro grande capitano dell'Inter, hanno portato la fiaccola olimpica durante i giochi invernali. È stato un bel momento anche quello che ha chiuso forse anche idealisticamente la carriera, idealmente la carriera.
2: Sì, idealmente la carriera, è stato l'ultimo omaggio di Milano e del mondo sportivo a Franz Baresi. Sì.
3: Il suo rapporto con Berlusconi proprio in 10 secondi com'era?
2: Ma io non lo so, non credo. Io credo che lui sia stato, ho sentito l'intervista che ha fatto prima il docente Simonetti, se non sbaglio.
3: Simonetta, sì.
2: Simonetta, che diceva che era un uomo libero e in effetti lo era in tutti i sensi. Non dimentichiamo che lui nasce in un Milan povero, che rimane in un Milan povero, per cui non è che lui sia legato a Berlusconi perché ha vinto, perché ha portato il Milan ai massimi livelli. Lui nasce in un Milan povero e rimane e cresce con tutto questo Milan, per cui non credo ci fosse un, se non quello del presidente che ti ha fatto vincere tanto, vabbè, ok, per cui, però niente di non credo ci sia
3: un rapporto professionale.
2: Sì, esatto, credo professionale di rispetto per quanto ti ha portato, certo, come società calcistica, chiaro.
0: Mi stanno arrivando davvero tantissimi messaggi al 3316214013. Ad esempio Paolo mi dice: te ne cito due. François Peinard, capitano del Sudafrica ai mondiali di rugby del 95, che aiutò Mandela nel suo percorso contro l'apartheid. E Gaetano Scirea era il mio personale esempio sportivo, dice: a metà degli anni 80 giocavo nel suo ruolo e volevo essere come lui in campo e fuori. E invece Stefano dice: in camera avevo il poster di Giacinto Facchetti e Gustav Töni. Andrea dice: Charles Jura, il giocatore americano della Xerox Milano che mi ha fatto innamorare del basket da ragazzino. Mauro dice: da milanista ovviamente amo Baresi, ma amando sport minore il mio idolo è Pino Marzella, il Maradona dell'hockey a rotelle, due volte campione del mondo con la nazionale, per 10 anni vincitore della classifica marcatore del campionato italiano. Vado a leggerli anche gli altri, ma sono al telefono, lo 0233 001 001. Allora, pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
4: Ciao, buongiorno, mi chiamo Giovanna.
0: Giovanna,
4: vorrei
0: ciao.
4: Disturbare questa trasmissione dicendo che a me piaceva il Marudol, perché vedo che non è, come dire, molto al maschile. Comunque,
0: no, no, ma fai bene, anzi, donne, sai che stavo per dirlo.
4: Donne, ecco, no, da parte di questa roba un po' polemica, che uno dopo un po', per usare un linguaggio consono, dice: ma che pare, vabbè.
0: Beh, però hai ragione, ci stavo pensando anch'io che stavano scrivendo solo uomini.
4: È un po' che la radio va avanti così. Io volevo fare una chiosa, non per rompere appunto le palle, però una cosa che mi ha colpito molto.
0: Dimmi.
4: Ieri è morto uno sportivo, è morto un prete,
0: sì.
4: È morto Raoul Van Eyken, che io non so ancora chi è, tutti conoscono la società dello spettacolo, no?
0: Mm-hmm.
4: Il libro, almeno il titolo, perché è talmente citato, di De Bort, che faceva parte di questo gruppo con Van Eyken, che sono quelli che prima del 68 hanno preparato il 68. E morde nel silenzio totale, era un genio, un presidente. Cioè, queste cose fanno male da sinistra, secondo me. Scusa.
0: No, cioè, ci sta, guarda, è morto qualche giorno fa, non ieri.
4: Sì, scusa.
0: Sì, sì, beh, detto questo, ok, sì. Ci sta e non l'ho visto nemmeno sui giornali nei giorni,
4: sì,
0: scorsi.
4: Tremendo, a questo punto, tanto vituperati i social, almeno lì qualcosa compare, c'è, cioè, qualcuno che ricorda il peso di queste persone che poi sono state dimenticate come tante. Però visto l'andazzo, visto che quelli lì tirano fuori i loro eroi, ma tiriamoli fuori anche noi, i nostri eroi.
0: Va bene, senti, il tuo idolo o la tua idola sportiva allora?
4: Ma io non mi interesso più di tanto, direi Dilma Rudolph, perché era questa ragazza.
0: Sì, scusa, l'hai detto prima.
4: Peraltro ex poliomielitica, che diceva è sacrosantamente brava.
0: Beh, grazie, okay. Mille. Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao, ciao, ciao. Antonio dice: ero ragazzino negli anni 80, tifoso del calcio, nato a Napoli. Provate a indovinare chi è stato il mio idolo. Vabbè, te la giochi facile. Però dice: dopo di lui ci stava proprio Baresi. Invece Marco dice che è di un'altra generazione. Il suo idolo è stato Gino Bartali. Non solo un immenso atleta, ma anche un grande uomo. È scritto tra i giusti per aver contribuito a salvare centinaia di ebrei durante la Shoah. E di questo non vuole che si parlasse mai prima della sua morte. È vero, Gino Bartali è stato anche quello. Poi Francesco dice: il mio eroe sportivo è Zoff, Gentile Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, vabbè. E qui per tutti il mio eroe Enzo Berzotto, friulano umile e determinato, Francesco. Poi Marco dice il nuotatore Michael Phelps, il modo in cui è riuscito ad essere un campione nonostante la sindrome ADHD di cui era affetto. E Diego dice no, Cristina dice neanche una donna citata, hai ragione, mica è colpa mia, però se non le citate voi ascoltatori ed ascoltatrici. E lei dice Novella Calligaris, Sara Simeoni, Gabriella Dorio, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles 74, Stefania Belmondo, Alberto Hunato Regna, non so chi sia, Giacomo Agostini e Ayrton Senna. E poi alla Brignone, la sua foto col secondo oro è gioia pura, dice Mauro. Come non amare Dorando Petri e i suoi ultimi metri alla maratona di Londra, dice Claudio. Serenella dice il mio idolo, il mio era Platini e poi Del Piero. Serenella, mi sa che abbiamo la stessa fede sportiva e più o meno la stessa età, perché vale anche per me. Nadia Battocletti dice Mauro, insomma Pantani mi entusiasmava, scrive Romeo. Nero Nadi, l'unico schermidore al mondo a vincere 5 medaglie d'oro nella scherma ad Anversa, dice Francesco. E ancora, vediamo, chiama qualcuno, lo 02 33 001 001, ancora, mi piacerebbe prendere ancora un paio di telefonate. Martina Navratilova dice Elena, perché da ragazzina amava il tennis e ci giocava, e negli anni 80 era lei, la Martina Navratilova, la sua eroina, la sua idola sportiva. Sentite, io vi metto un'altra canzoncina intanto vi aspetto le vostre telefonate e guardo i vostri SMS. Questa è una canzone di Lucio Dalla dedicata a Roberto Baggio, che in quella finale a Pasadena, una delle immagini emblematiche, diciamo, della carriera stravittoriosa di Franco Baresi, ma molti ricordano quel momento quando sbagliò il rigore nella finale contro il Brasile, anche Baggio sbagliò il rigore. Questa è canzone di Lucio Dalla di qualche anno fa, mi sa, quando Baggio ha lasciato il calcio, l'ha scritta, non mi ricordo.

Sei mai stato sulla cresta di un'onda? L'equilibrio in bilico e la schiuma che ti circonda. Ti senti così piccolo?

0: mai stato al piede del calciatore che sta per tirare il rigore?
1: Bacio, bacio.
0: È il mignolo destro di quel portiere

0: Mi state scrivendo davvero in tantissimi al 331-6214013. Non state chiamando lo 0233-001-001, quindi fatelo, sennò gli ultimi sei minuti li passo io ad elencarvi i vostri idoli sportivi, ma un po' monotono forse sentire solo la mia voce. Comunque, Max dice: Gianni Rivera e Adriano Panatta, due eleganze insuperabili in campo e due uomini intelligenti e mai banali, secondo Max. Mauro dice: la fede, Pellegrini, Federica, persino l'acqua delle piscine si è inchinata davanti alle sue medaglie. Stefi, Olga Corbut dice invece, Nadia Comaneci, due ginnaste che mi hanno emozionata. E poi dov'è? Quanto Regna era un mezzofondista cubano, è stato l'unico a vincere 400-800 metri alle Olimpiadi del 1976. Scusate, non me lo ricordavo, non lo sapevo. E dice: altro mito cubano, Sotomayor. E invece Luca, per Luca i suoi idoli sono Ayrton Senna, Ronaldo il fenomeno e Michaela Schifrin, sciatrice. Sergio dice: Novella Calligari, se per lo sport Pierino Pratico, i calzettoni ripiegati. Donata parla di Mastrangelo, Quantaregna e Gonu, scusate, scrive, e quindi pallavolo. Vorrei ricordare Tommy Smith e John Carlos e il loro pugno ricordando il movimento dei diritti civili Black Power a Città del Messico del 78. Questa è Sharon. Zanetti e Zamorano, dice Claudio. E vediamo qui chi c'è al telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno.
1: Sì, ciao, io mi chiamo Carmelo.
0: Carmelo, ciao.
1: Senti, visto che gioco in casa, vabbè, ti faccio un elenco. Io fortunatamente ho fatto parte di un Juventus Club Madonnina di Milano, quando il calcio, come diceva qualche ascoltatore fa, era ancora un calcio dove le persone si potevano salutare, invitare,
0: vabbè,
1: due chiacchiere.
0: Posso dirti subito un nome io, mi sa, Gaetano Scirea?
1: Allora, io ho avuto una grande fortuna di essere in ritardo a una cena, arrivo all'ascensore, si apre, e dentro l'ascensore c'era Gaetano Scirea e Giovanni Trapattoni. Tu immagina, io dentro quell'ascensore con loro due. A un certo punto sono stati loro a rompere il ghiaccio, ho detto: ah, calma. Mi ha dato la mano Gaetano, che era anche lui di poche parole, però.
0: Sì, è vero, è vero, sì, sì.
1: Immagini che emozione.
0: Beh, direi proprio di sì, lo dico da Juventino, ma da sportivo.
1: La più grande di tutte. Però abbiamo avuto anche ospiti Roberto Baggio.
0: Beh, altro grandissimo. Anche
1: ho delle foto bellissime a casa di Michel Platini, una persona unica.
0: Beh, quindi tu te la stai...
1: Unico.
0: Lo sai che per fortuna mancano tre minuti ed è finita la trasmissione, perché stai aizzando tutti i messaggi e telefonate contro noi juventini con questo elenco di idoli sportivi.
1: Ma io, guarda, sono abituato, ma quello che mi manca in questi ultimi tempi è che mi insultano poco, quindi vuol dire che vinciamo poco.
0: No, vinciamo
1: spero
0: niente.
1: Nei prossimi anni ci cominceranno a insultare ancora, perché vorrà dire che vinceremo ancora.
0: Va bene, quindi allora...
1: cioè,
0: va bene.
1: Mi dimentichiamo un altro grandissimo, Alessandro Del Piero.
0: Beh.
1: Però visto che mi dicevi il cuore purtroppo batte per un altro uomo che non c'è più per me, quello che mi ha lasciato dentro più cose, che si chiama Gianluca Vialli.
0: Perché
1: su Gianluca Vialli possiamo essere tutti d'accordo.
0: Penso proprio di sì, ma pure su Scirea, figurati. Certo.
1: Ma anche su Scirea, no?
0: Ma pure su Del Piero, secondo me, al netto di qualcuno. Sicuramente Platini, quello
1: Del
0: che
1: Piero
0: è un po'...
1: E quella gente lì la metto insieme a Baresi, la metto anche con Bergomi, qualcuno del
0: Dai,
1: lì,
0: grazie.
1: Nessun problema.
0: Prendo un'altra telefonata così non chiudo con lo Juventus Club, che sennò sembra che l'abbiamo fatto apposta. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E qui invece Roby scrive sempre al 331-6214013, un altro sportivo che anch'io ho amato, ero bambino quando è morto, 5 anni, no, 7 ne avevo in realtà, lo sportivo che ho amato di più, che non ho mai smesso di amare, Gilles Villeneuve, è morto nel 1982, scrive Roby. Sì, me lo ricordo, avevo in cameretta il suo poster da bambino. Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Ciao, buongiorno, che bello, un'altra donna. Sì.
2: Ciao, ciao, sono Sabrina, io dico Josip Iličić, perché sul campo era una gioia vederlo. Secondo me un giocatore che l'Atalanta non ha mai avuto in quel momento, e un uomo che ha passato veramente un bruttissimo momento e l'ha superato. Per me è un uomo da ammirare, lo ammiro tantissimo, da tifoso dell'Atalanta ma anche da...
0: Beh, Grazie.
2: Da donna, da okay. persona.
0: Grazie mille.
2: Non l'ha ricordato nessuno. No, perché no. La tanta, insomma, non è molto. No. Però era un grande uomo. È un grande uomo.
0: Grazie mille. Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Bene, l'abbiamo ricordato sul filo di lana, perché manca un minuto alla fine. Max dice: Alessandro Lazzaroni, regista del Volley Gonzaga Milano, e Gaetano Scirea. Claudio dice Pantani. Matteo ci insulta, me l'ascoltatore Juventini. Va bene, questo è Roberto, dice: veramente difficile scegliere un riferimento sportivo, ogni sport, ogni epica ne avrebbe più di uno, ma direi Dino Meneghin, Kareem Abdul-Jabbar, Zanetti, ma anche alcuni atleti attuali nel mondo dell'atletica potrebbero diventare dei riferimenti. Una telefonata al volo proprio prendo. Pronto, sei tu, chi sei? Ciao.
3: Ciao, sono io, sono Olia. Mi chiamo Olia, sono nata a Spalato in Croazia, e per noi c'è Goran Ivanišević. Ha vinto Wimbledon con la wild card, cioè non si era qualificato a 30 anni.
0: Ecco, card. Stavo guardando proprio adesso il messaggio che hai mandato.
3: Esattamente, ma allora ho detto no, devo raccontarlo con la mia voce e poi un'altra donna che chiama, così siamo contenti.
0: Hai fatto bene.
3: Tutto a Spalato era proprio, io ero già in Italia, era proprio l'anno che, quindi mi sono persa questa cosa, però mi hanno raccontato i miei parenti che alla spalla c'era tutto pieno come se era mondiali, come se adesso Sinner ha dato la soddisfazione invece dei mondiali.
0: Grazie. Dai.
3: E si era anche interrotta per la pioggia la partita.
0: Sì, mi ricordo. Bel ricordo. Bello. Grazie, ciao Olga.
3: Grazie,
0: ciao Olga, anzi, ciao.
3: Olga, ciao, salve. Salve, grazie.
0: E chiudo proprio con questo ricordo, perché sono le 10.30, do la linea al giornale radio con Itaca, ci risentiamo domani mattina, ciao!
4: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, sono le 10.30, le notizie di Popolare Network.
7: La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città nuoto è fermo a 67. Il centro di permanenza temporanea della città è al completo e 500 persone sono in attesa di essere accolte. Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che la notte a Ceuta è passata tranquillamente. Questa mattina il Ministero ha iniziato l'installazione di barriere galleggianti di contenimento che dovrebbero servire a ostacolare l'arrivo delle persone a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna.
6: L'Iran ha vinto la guerra con gli USA e Israele, ma dobbiamo consolidare questa vittoria, a dirlo il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore con gli Stati Uniti, Ghalibaf. Intanto un alto funzionario della sicurezza iraniana dichiara di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Si riferisce alle indiscrezioni diffuse dalla stampa statunitense, secondo le quali Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran in un attacco congiunto con Israele. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono. Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz, è l'avviso di Teheran.
7: Mosca rivendica l'attacco su Kiev della scorsa notte. Sono almeno 9 i morti, 28 i feriti. Danneggiati anche edifici residenziali. Il premier ucraino Volodymyr Zelensky dice: abbiamo abbattuto solo un missile, non abbiamo intercettori per i sistemi Patriot. Ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha frenato sulla possibilità di concedere a Kiev le licenze per produrre proprio i Patriot. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto Trump.
6: La proposta di privatizzazione dei mondiali di calcio non verrà portata avanti. Lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino della FIFA dopo le proteste della UEFA e delle organizzazioni calcistiche di Asia, America Centrale e America del Nord. Il piano prevedeva la vendita di una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo a investitori privati. In prima fila una società legata al fratello minore di Jared Kushner, il genero di Donald Trump.
7: Prosegue ancora lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con una scossa di magnitudo 4.7 ieri sera, la più forte degli ultimi 40 anni. Non ci sono vittime, ma 21 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono ricoverate in codice rosso, una ventina gli sfollati.
6: Un musicista di 55 anni è morto in una stanza di albergo del centro di Perugia. La compagna è in gravi condizioni. Si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio. I carabinieri stanno indagando sull'ipotesi di un incidente. La camera dove dormivano i due si trova non lontana da un locale con la caldaia. Gli accertamenti mirano a capire se la fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì.
7: Ancora rincari sul carburante, il taglio delle accise in vigore fino ad agosto non è riuscito ad arginare l'aumento dei costi. Nonostante l'intervento deciso dal Consiglio dei Ministri, infatti, prevedesse un taglio di 17 centesimi al litro sul diesel, lo sconto per i consumatori non è mai nemmeno arrivato a 12 centesimi al litro. Il prezzo medio del gasolio rimane superiore ai 2 euro al litro.
6: E in chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni, 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Le 10:34 minuti è tutto per ora. Vi ricordo il giornale radio di Popolare Network alle 13. E buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: diverse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo L'impatto delle AI sulle città, l'alba di una rivoluzione del lavoro senza lavoratori. Ma chi lavorerà a Milano nel 2050? L'algoritmo o gli esseri umani? Ovviamente non c'è una risposta a questa domanda, ma è una suggestione dalla quale siamo partiti per questa puntata di M7 che abbiamo intitolato L'impatto delle AI sulle città, l'alba di una rivoluzione del lavoro senza lavoratori. Io sono Roberto Maggioni, vi ricordo che se volete scriverci la mail è metroregione@radiopopolare.it. Milano è destinata ad essere il laboratorio italiano dell'intelligenza artificiale applicata al lavoro e alla vita urbana. I primi segnali sull'impatto occupazionale non sembrano però incoraggianti. Nelle aziende in cui l'intelligenza artificiale è stata indicata tra le cause dei licenziamenti, la riduzione della forza lavoro ha raggiunto, secondo i sindacati, il 10-20%. E non è stata compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Nella settimana in cui si è discusso dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata all'impatto delle AI sull'umanità, abbiamo provato a indagare quali effetti sta avendo questa prima ondata di automazione su Milano.
3: Per quello che riguarda il mondo delle aziende adopter, c'è una grandissima curiosità nel capire che cosa possono fare, però la realtà milanese, che poi è molto simile alla realtà del giro per l'Italia, c'è una completa non conoscenza di che cosa sono queste tecniche e di che cosa ci puoi fare.
2: Nicola Gatti è docente nel Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria della Politecnico di Milano. Con lui abbiamo cercato di capire come si stanno muovendo le aziende milanesi e la città.
3: Le aziende tipicamente ti dicono: ma io cosa ci posso fare? Cioè, conviene farci qualcosa, ma che cosa? E quindi c'è una mancanza di conoscenza, di competenza, proprio nell'identificare dove uno può intervenire, come, ma non meramente, cioè, tipicamente il passaggio è: io ho un problema, tu risolvimelo. Chi lo risolve è il provider di tecnologia, in alcuni casi può essere il Politecnico, in generale, insomma, il mondo della ricerca. C'è una carenza di capire quali sono i problemi e quindi dove è possibile intervenire con l'AI. Quindi dal punto di vista, in questo momento, uno dei problemi principali è un problema di comprendere lato azienda adopter e come sia possibile sfruttare l'AI all'interno dei propri processi, servizi, prodotti. Da un lato, anche se uno capisse che cosa è l'AI, che cosa ci puoi fare, la necessità di customizzazione spinta è altissima. Loro possono, a fronte di tutto un processo culturale per cui capiscono tutte queste cose, possono andare a chiedere una customizzazione spinta a qualcuno, perché poi quella roba ha un costo. E la risposta è: le aziende che è un po' grossine possono chiedere questo tipo di customizzazione, e le altre oggi non hanno la capacità economica per fare questo tipo di lavoro. E quelli che ti ho menzionato prima sono gli adopter, uh-huh, e quindi quelli che comprano. Poi tu hai il mondo invece di chi li va a produrre quei sistemi, e lì tu hai di fatto principalmente dei consulenti che ti fanno le soluzioni per i tuoi servizi, e aziende che fanno strumenti un pochettino più general purpose ce ne sono poche. Ci sono quelli che hanno fatto dei linguaggi degli LLM italiani, quindi c'è ad esempio Engineering, c'è FastWeb e poco altro. E se tu vai a vedere quelle che sono le performance degli LLM italiani, c'è il modello di Engineering che ha delle buone performance, gli altri hanno delle performance che sono molto molto basse. Quindi questi sono dei provider di tecnologia di AI che tutti tecnicamente possono comprare per poi farci i propri, per carità, i propri sistemi, però quelli sono i competitor potenzialmente delle big tech, che però non sono competitor.
2: I sindacati vedono l'altro lato della medaglia, quello delle ricadute occupazionali, e qui i primi segnali non sono buoni. Samuele Gatto è il segretario milanese della Filcams CGIL. Segue i lavoratori dei servizi e del terziario, il turismo, il commercio, la consulenza, settori dove l'impatto inizia ad essere un po' consistente.
4: Oggi iniziano ad arrivare le prime procedure di licenziamento collettivo che hanno proprio tra le ragioni che giustificano il licenziamento l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è il primo segnale. Di questo abbiamo già degli esempi importanti che vanno dalla Nielsen, da Facebook, da Microsoft. Quindi in realtà che o per procedure nazionali o per indicazioni a livello globale, comunque a seguito dell'introduzione dell'intelligenza artificiale parlano di tagli che vanno tra il 10 e il 20% del personale. Quindi questa è sicuramente la base di partenza da cui vorrei partire, nel senso che poi noi al nostro interno stiamo cercando anche nel confronto con i delegati, dei processi, di capire quali possano essere un po' i prossimi step di questo processo, che ovviamente lo guardiamo con enorme preoccupazione e da questo punto di vista vediamo traiettorie che ci preoccupano. Una è quella che riguarda tutto il mondo del turismo, in particolare delle agenzie di viaggio. Notizia di oggi, il fondo Long Lake ha acquistato CVT, quindi Carnos Wagon Elite, diventerà un player che coprirà quasi il 40% del travel business a livello mondiale e nel suo piano industriale ha esplicitamente detto che parte integrante sarà un investimento forte nell'intelligenza artificiale in una logica di taglio e automatizzazione dei costi, quindi in una logica puramente sostitutiva del lavoro umano. Gli altri due ambiti che ci preoccupano notevolmente sono ovviamente quello dell'assistenza clienti, dove l'intelligenza artificiale sta pian piano entrando sempre più e che utilizza il lavoro che oggi fanno i dipendenti, quindi i lavoratori diretti, per esercitarsi e per imparare a come rispondere. E l'altro pezzo è quello ovviamente delle attività amministrative, quindi tutto ciò che può essere sostituito e automatizzato vedrà quindi un forte impatto sulla tenuta occupazionale. Quindi, se dovessimo dire lo scenario, c'è una base di partenza che riguarda il mondo delle grandi aziende, insomma, tecnologiche, e poi pian piano però vediamo delle traiettorie, a partire, come dicevo, dal turismo, che ci preoccupano notevolmente.
2: Nel mondo della produzione e dell'industria siamo ancora in una fase di supporto dell'intelligenza artificiale al lavoratore. L'automazione ha ancora bisogno dell'essere umano. Peggio va invece negli uffici e ce lo racconta Andrea Rosafalco della FIOM di Milano, che segue appunto metalmeccanici e industria.
5: Per quanto riguarda le applicazioni industriali c'è maggiore cautela, anche perché i sistemi cosiddetti generalisti, ecco, in questo momento si applicano bene, magari se bisogna intervenire su parti di codice da programmare ripetitive o per la creazione di database fatte in un certo modo. Quando si tratta però di definire dei parametri che si rinnovano e si autoimplementano per una certa lavorazione in un flusso industriale, ecco, lì con ogni probabilità o si sviluppano delle soluzioni dall'interno, oppure la specificità dei dati, la specificità dell'applicazione non consente di trovare soluzioni a mercato pronte per l'uso, vanno sviluppate e questo richiede investimento, ovviamente maggiore lentezza a riguardo, minore disponibilità, insomma il flusso è un po' più complicato, quindi per me esiste oggi un binomio tra mondo della consulenza e mondo dell'informatica, dove l'impatto è già più presente, è già più morde le caviglie, diciamo, e invece mondo dell'industria di produzione, perché nell'industria di produzione, ecco, quella roba lì è ancora un attimo più distante. Mm-hmm. Certo, poi può aggredire di più gli impiegati che stanno in un però tutto quello che è molto legato alla produzione è per me più difficile. Faccio un appunto, ahimè, addirittura le aziende della creatività tendono a utilizzarla molto di più, nonostante gli effetti in termini di originalità e qualità del prodotto possono essere, come dire, un po' scadenti. C'è una grande discussione, ad esempio, nel mondo dei videogame o nel mondo del doppiaggio. Tra l'altro con l'azienda Ubisoft a Milano, che ha una forte attività sindacale, abbiamo, diciamo, uno sguardo privilegiato sugli impieghi eventuali possibili dell'intelligenza artificiale in ambito creativo. E quello, ripeto, gli stessi lavoratori e lavoratrici ritengono che possa essere un supporto importante per prendere spunto, ma poi quando si tratta di arrivare, come dire, al lavoro ben fatto, e allora lì, da quanto mi si riferisce sistematicamente, ad oggi gli strumenti disponibili, ecco, non riescono ad arrivare, non riescono ad arrivare lì.
2: Ci siamo anche chiesti se le aziende stiano usando l'intelligenza artificiale come un fattore di salute, di crescita dell'azienda quando licenziano, se lo dichiarano oppure se la stanno mascherando per non esporsi a critiche, passare per quelli che sostituiscono gli umani con l'algoritmo. Temevamo la risposta che ci hanno dato i nostri interlocutori.
5: Le aziende in questa fase non hanno grandissimo interesse a mascherare eventuali sostituzioni di lavoratori, anzi al contrario, visto che gli stakeholder più importanti che hanno sono gli azionisti o comunque tutta la finanziarizzazione che li tiene a galla, non più il lavoro come componente sociale, allora a delle volte addirittura schiacciano l'acceleratore presentando una propria capacità interna di sostituzione o prospettive di sostituzione che magari di fatto non hanno ancora avuto un design, non sono ancora progettate per bene, perché per quella cosa che si diceva prima, la spinta ideologica, noi siamo in grado di e quindi siamo bravi, quindi siamo campioni nel mercato. È chiaro, esistono delle controspinte a carattere sociale, il mondo del lavoro ma anche il mondo del consumo, quindi da un lato l'aspetto di mobilitazione collettiva, dall'altro quello del consumo critico, quello che impatta sugli aspetti reputazionali dell'azienda, però queste sono leve che poi sono nelle nostre mani e dobbiamo attivare, non credo che le attivino loro in principio per timore, cioè dobbiamo essere noi a erigere delle difese, delle controspinte.
2: Ce lo conferma anche Samuele Gatto.
4: Proprio nell'apertura della procedura le aziende devono indicare quali sono le ragioni che portano a dichiarare la procedura di licenziamento e lo mettono proprio in maniera molto esplicita. Su questo credo che ci sia una sorta di trappola dentro cui tutti noi siamo caduti, e cioè il fatto che abbiamo in qualche modo assimilato l'idea, ma questo avviene nel dibattito pubblico, no? Che l'intelligenza artificiale cancellerà i posti di lavoro. E quindi sono quelle classiche profezie che si autoavverano, no? Ci siamo talmente convinti di questa cosa come qualcosa di irreversibile e che nessuno possa in qualche modo tentare di bloccare, in qualche modo è anche naturale utilizzarla come causale, perché tanto è un pensiero condiviso. Ad esempio, se penso su Facebook, Microsoft è molto legata, diciamo così, proprio alla produzione del prodotto, ma in realtà poi sta sostituendo, come ho fatto l'esempio dell'operazione sulle agenzie di viaggio, quindi del business travel, c'è proprio un'indicazione ben precisa di dove sta andando, no? Quindi soprattutto quella dell'assistenza al cliente, della capacità anche attraverso gli algoritmi di fare quasi un'azione predittiva rispetto al bisogno che potrebbe in qualche modo avere il cliente, e tutto su quel pezzo lì, quindi è chiaro che la traiettoria è già definita, è solo una questione di tempo. Sono i lavori più specializzati, quelli anche che hanno a che fare con i clienti, quindi tutto ciò che attiene alla consulenza, cioè in realtà per come si sta orientando rimarrà veramente nello scenario più cupo chi deve solo controllare il processo, ma il processo diventerà sempre più automatico.
2: Nelle aziende in cui l'intelligenza artificiale è stata indicata come causa dei licenziamenti, la riduzione della forza lavoro ha raggiunto il 10-20% e non è stata compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro, ci dice ancora Samuele Gatto della Filcams.
4: Milano è la città del terziario, quindi tutte le multinazionali hanno, quasi tutte le multinazionali hanno la sede a Milano, quasi tutte le aziende del terziario hanno la sede a Milano, quindi va da sé che l'impatto di tutto questo sarà fortemente sentito in questo territorio. Potrei dire che oggi ne abbiamo già aperto però procedure per 150-200 persone complessivamente, e stiamo parlando di 4 aziende, però è un percorso che tenderà ad aumentare se non si riesce a invertire la rotta. Mediamente queste 4 procedure vanno a tagliare quasi tra il 10 e il 20% dell'occupazione di quelle aziende.
2: Nei casi che vi sono capitati sono saltati tra il 10 e il 20% dei posti?
4: Sì, certo, sì. Quindi e siamo ancora alla fase iniziale, sapendo che l'accelerazione probabilmente sarà molto più improvvisa di quello che si possa pensare.
2: Ma c'è un problema. Se dell'impatto dell'intelligenza artificiale ne parla il Papa, non ne parla la politica, e fanno fatica a parlarne seriamente anche le aziende, come abbiamo sentito. E questo apre a usi amatoriali, poco professionali, confusi, che possono fare ancora più danni dovrebbe invece diventare una questione di sistema, secondo il professor Nicola Gatti del Politecnico di Milano.
3: Di fatto i finanziamenti a disposizione sono principalmente centrati a livello di regione. A livello di provincia, di comune, di Milano non c'è la possibilità di finanziare, non c'è una disponibilità di fatto di finanziamenti. A livello di regione invece sarebbe molto importante, perché la regione può muoversi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista di finanziamenti sul territorio per risultare attrattiva. Cioè oggi poter catalizzare quelle che sono le aziende tecnologiche internazionali e i talenti è l'elemento fondamentale per poi scaricare a terra sulle altre aziende persone valide, tecnologia per fare il salto. Quindi costituire un ecosistema locale che almeno fino a poco tempo fa era uno degli obiettivi anche di regione e immagino tuttora, poter portare a compimento questo tipo di obiettivo sarebbe un risultato molto importante sia per Milano sia per tutta la regione Lombardia.
2: Ripensare profondamente a questa quarta rivoluzione industriale, dice Samuele Gatto.
4: Questa quarta rivoluzione industriale, come provarla a reinterpretare in maniera, diciamo così, più legata alla vita delle persone, quindi all'umanità del lavoro. La vera differenza oggi che preoccupa è che mentre la rivoluzione, diciamo così, industriale, quella che ha determinato l'automazione nell'industria, aveva lo sfogo nel terziario, che era il settore che stava sempre di più nascendo e rafforzandosi fino a diventare un settore che copre il 70% probabilmente dell'occupazione in questo paese, oggi manca quel pezzo. E soprattutto ci si domanda, ma se la gente non lavora più, tutti questi prodotti, tutti questi servizi a chi verranno venduti? Anche questa è l'altra domanda di cui forse anche la politica dovrebbe interrogarsi. L'unica cosa che veramente credo che sia fondamentale è che il sistema paese ponga questo come una priorità. E quando dico il sistema paese intendo la politica, intendo ovviamente il mondo sindacale, le imprese, la scuola, l'università e il mondo intellettuale, perché se questo non diventa una nuova visione della società che vogliamo, rischiamo veramente un rischio di tenuta sociale ed economica di questo paese.
2: È tutto per questa puntata di M7 e come ogni ultimo sabato del mese torna la rubrica di Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. La puntata di oggi si intitola La vita agra del maremmano in città. Protagonista, Luciano Bianciardi. Un saluto da Roberto Maggioni, ciao!
6: Gli mancano 3 esami e la tesi per laurearsi medico. Intanto ha trovato il tempo per fare un mucchio di altre cose. Recita al Teatro Gerolamo, ha studiato armonia e composizione, suonato il pianoforte in orchestrine da balera, ogni sera si fa sentire le sue canzoni in un locale notturno. Sono circa 2 anni che Enzo Iannacci scrive canzoni. Quest'articolo compare sul giorno del 15 dicembre del 1963 ed è di sicuro uno dei primi che parla di Iannacci. Il ritratto del giovane cantautore, non ancora medico, è firmato dallo scrittore Luciano Bianciardi, un quarantenne che ha cominciato da poco a collaborare con il quotidiano milanese diretto da Italo Pietra, un giornale che è uscito per la prima volta nella primavera del 56 e che quest'anno 2026 compie dunque 70 anni. Bianciardi è nato in Maremma, fa il professore di inglese al liceo e il bibliotecario a Grosseto. Scrive sui giornali locali e sull'Avanti perché è socialista a tendenze anarchiche, ma a metà anni 50 lascia tutto, compresi moglie e figlio piccolo, per trasferirsi a Milano, dove collabora alla nascita della casa editrice Feltrinelli. È a Milano che Bianciardi pubblica i suoi primi libri, tra cui quello in cui ironizza sull'ambiente editoriale dell'epoca, che sarebbe poi quello dove lavora anche lui, o meglio lavorava, perché alla Feltrinelli ha perso il posto e ora vive grazie ai compensi per le traduzioni dall'inglese, che bastano solo all'affitto di un monolocale dove vive insieme alla nuova compagna nel quartiere di Brera, dove frequenta il bar Giamaica con intellettuali e artisti più spiantati di lui, ma dove finisce anche per apprezzare oltre misure le gioie del bicchiere. Nel 1962 finalmente la svolta. Bianciardi pubblica un libro che diventa subito un bestseller, La vita agra, un romanzo che è in teoria un attacco feroce alla borghesia milanese, ma la borghesia milanese, a sorpresa, invece di offendersi, si compiace di quella ferocia letteraria e invece di cacciarlo a pedate comincia a corteggiare il giovane autore grossettano. Indro Montanelli, grande firma del Corriere della Sera, gli offre una collaborazione molto ben pagata con il quotidiano di Via Solferino, ma con Bianciardi non c'è niente da fare. Rifiuta il Corriere e comincia invece a scrivere sul Giorno, che in quegli anni è la vera alternativa nella stampa italiana al predominio del Corsera. Sulle pagine culturali del Giorno compaiono le firme di tutti i più grandi scrittori della seconda metà del Novecento, da Pasolini a Gadda, da Calvino a Primo Levi, da Eco a Soldati, Ginzburg e Arbasino. Bianciardi ci sta bene in quella compagnia. Nei culturali del Giorno compaiono le firme di tutti i più grandi scrittori della seconda metà del Novecento, da Pasolini a Gadda, da Calvino a Primo Levi, da Eco a Soldati, Ginzburg e Arbasino. Bianciardi ci sta bene in quella compagnia. Pubblica un'inchiesta a puntate su D'Annunzio.

niente, ma del tutto neutrale. Però sul giorno c'è anche il Bianciardi indagatore della vita milanese più comune. Con l'inchiesta puntate sugli uomini che fanno funzionare la città, lo scrittore racconta le preoccupazioni quotidiane di un tranviere, di un barman, di un tassista e delle loro famiglie. Bicchiere o no, insomma, quando Bianciardi scrive è lucidissimo e fantasioso al tempo stesso. Il direttore del giorno, Italo Pietra, lo sa bene e sfrutta al meglio l'abilità e la cura letteraria dello scrittore maremmano. Da antologia il suo viaggio in treno verso la Russia, raccontato a puntate, per arrivare a Mosca, dove Bianciardi deve affiancare Gianni Brera nel racconto della partita di calcio Italia-Unione Sovietica, con alcuni spunti surreali. Infatti, avvicinandosi il gruppo di giornalisti allo stadio, la giovane interprete che li accompagna, Ludmilla, prevede gran traffico e folla, e invece, annota Bianciardi, è pressappoco la confusione di un, diciamo, Milan Catania, non di più. Se ne va da altro mondo troppo presto lo scrittore, nemmeno cinquantenne, nel 1971, per colpa della spirale di depressione e dell'alcol, ma ha lasciato un tesoro di articoli, di racconti e di scrittura che piano piano e a periodi riemerge e che continua a stupire per la varietà dei temi e l'originalità dello sguardo, come la sua rilettura apparsa sul giorno libri del Pinocchio di Collodi. È l'educazione sentimentale di un giovane dei nostri tempi, assicura lo scrittore. Ecco allora che invece dello studio, il ragazzo Pinocchio coltiva sogni diversi, quello del teatro, per esempio. È così, conclude Bianciardi, rivisitando anche Mangiafoco. Il Pinocchio anni 60, con i soldi del libro scolastico, si paga invece un corso di recitazione e mimo.

0: più affascinante del pianeta.
1: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
0: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
0: C'è tutto sul sito.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anseki Yerz.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. In questa puntata andiamo a incontrare Mohammed e la sua famiglia, che da un anno circa abitano in un paesino dell'entroterra ligure. E con lui abbiamo deciso di cominciare

0: cominciare con il raccontare come funzionano i matrimoni a Gaza.
1: Io sono Muhammad, il mio nome, il cognome è Mijdalawi, io vengo di Gaza, proprio di nord di Gaza, campo di Jabalia, sono 49 anni.
0: Da quanto tempo sei in Italia?
1: Io adesso quasi siamo un anno, sono in Italia. La mia famiglia è arrivata qui prima da me, quasi 2 mesi in Italia. La mia moglie con 3 figli femmini. Io sono con il mio figlio Agel, è stato a Gaza. Dopo 2 mesi siamo anche noi state fortunate e siamo arrivati qui, venuto qui in Italia. Dopo da loro 2 mesi.
0: Tu hai imparato a parlare italiano?
1: Io veramente sono venuto in Italia la prima volta nel 2003 per scambio, giovani palestinesi italiani, anche per la cultura, per la politica, anche venuto da noi a Gaza. Sempre venuto da noi anche giovani italiani, proprio giovani italiani, vengono tanti a Gaza con tanti progetti. E per questo anche venuto tante volte qui in Italia, ho imparato l'italiano qui in Italia, anche io la verità ho imparato l'italiano più e quando sono a Gaza, perché quando vengono gli italiani così e ogni tanto io essere guida da loro per far guardare a Gaza, fanno un progetto con bambini, con giovani, donne. Quando ho cominciato questo il genocidio, io ho imparato l'italiano di più perché ho chiamato me tanti amici italiani e tanti giornalisti, tutto questo. Io ho stato studiare tanto italiano per risposto alla domanda di loro e almeno mi sentito io il mio compito deve fare qualcosa, deve arrivare la nostra voce in Europa, in Italia, perché voi li sanno, loro bloccato anche il giornalista, tutto questo al mondo non posso entrare a Gaza, anche loro uccisano 270 giornalisti palestinesi perché loro vogliono uccidere la verità, loro vogliono uccidere tutto questo. Ma sentito almeno io faccio il mio compito, faccio qualcosa.
0: Senti, noi oggi siamo qua un po' per raccontare i tuoi ricordi, in particolare ti volevo chiedere un po' dei matrimoni a Gaza, come funziona sposarsi a Gaza? Intanto tu sei sposato da quanti anni?
1: Io sono sposato adesso 11 anni e mezzo quasi, hai capito? Sono sposato a 2015. Il matrimonio da noi come l'altro mondo, hai capito? Non c'è tanto differenza. Come in Italia, come palestinesi, forse cultura in Italia al matrimonio al sud non è come al nord. Bene, questa dipende, però se bene, generali, alla fine vedi tutti normali. Noi il matrimonio comincia così. Uno conosce una ragazza prima, abita vicino, cugina di lui, lavorano insieme. Conosciuta al social media, hai capito, tutto questo. Poi allora non andrà d'accordo, hai capito. Manda prima la famiglia di loro, per famiglia di questa ragazza. Questa.
0: E qua, si va dalla famiglia.
1: Prima dove andare diretto la famiglia. E quando lui conosce lei tutto questo, prima. Andrà alla famiglia, chiedano al genitore di loro, dicano per favore la nostra figlia giovane, quanto anni lì, cosa fai, cosa non fa. La famiglia dice allora lasciate per noi 2 o 3 giorni dopo mandare la risposta. Perché? Dopo i genitori fratelli chiedano come questo ragazzo, bravo, non è bravo. Sincero, lavora, non è lavora, dice la verità, non è la verità, bugiardo, hai capito? Tutte queste, perché questa è una la vita, hai capito? Una la vita.
0: Quindi le famiglie si confrontano, diciamo.
1: Ah, sì. Ah, sì. Dopo, se è tutto a posto, dicano, mandare un messaggio da loro, sì, benvenuto, vieni. Così andare i genitori lì.
0: I genitori dello sposo vanno a casa, sì, dei genitori della sposa.
1: Anche il figlio. Prima non è andare con il figlio. Il genitore è andare senza il figlio. E quando mandare il messaggio sì, andrà con il figlio. Per noi è importante per il matrimonio tre cose. Prima cosa, loro devono andare d'accordo, perché quando l'imam si scrive per essere sposati, lui chiede alla ragazza se è d'accordo, e se lei dice no, questa non è essere il matrimonio. Anche lui la stessa cosa. Uno. La seconda, la dote, il mahar, il nome di lei in arabo mahar. Il maschio paga per la chi voglia sposarla. E questa cosa serve? Beh, lei compra vestiti per fare, compra tante roba, qualcosa da lei, borsonari. Alla fine tutta questa torna per loro. Per loro, hai capito?
0: Quindi, aspetta, vediamo se ho capito. Quindi, la prima cosa è che devono andare d'accordo. La seconda c'è la dote, che quindi è il maschio, diciamo, il fidanzato, che dà, sì, la dà alla donna.
1: Dota, sì, 1.000 euro, 2.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, questa dipende da loro accordo. La terza, dove fanno, come si chiama, la pubblicità?
0: La visi.
1: Così tutti le zona, tutti le sanno, e questa ragazzo, e questa la ragazza fidanzata con questo ragazzo, hai capito? Loro stare un mese, due mesi, un anno, due anni fidanzamenti, però non è qui l'Italia fidanzata dove andare con lui a casa, al letto, no, hai capito? Quando fanno il matrimonio andrà, e questa dice il tempo per uno conosce l'altro, hai capito? Esce con lei, escano insieme, andare a visitare loro a casa, andare lei a visitare loro, anche posso passare 8-10 ore insieme, hai capito? Andare in giro, andare a visitare a casa di lei, fanno mangiare insieme, tutta questa, lei andare a famiglia di lui, così.
0: Anche da soli possono stare?
1: Sì, possono stare, però non è a camera, al sala. No. Da soli fanno per loro un caffè, rimane una ora, due ore, hai capito? Anche posso prendere da lei, uscire, mangiare fuori, mangiano fuori insieme, fanno un giro, mangiare al mare, al ristorante, hai capito? Proprio, però non posso prendere da lei a camera, da soli, hai capito l'amore? No.
0: No.
1: E se è tutto a posto, loro alla fine fanno una scelta. Che giorno vogliono sposare? E prima c'è un giorno per noi, nome di lei il Henna. Qui in Europa, addio del, come si chiama?
0: L'addio al nubilato.
1: Addio al nubilato, sì, hai capito? Hai capito?
0: L'addio al celibato e l'addio al nubilato. Quindi una festa, la sposa con le sue amiche e lo sposo con i suoi amici?
1: Ah, sì. Fa lei questa, fai una festa. Così amici da lei. Vedere i vestiti che lei ha comprato, il vestito, tutto questo, fanno la musica, mangiano qualcosa. Non è una cena, però ogni tanto roba, c'è la frutta, il dolce, il bevi, tutto questo. Fanno la danza, fanno il henna. Il henna da noi come voi tatuaggio, però lei non è, rimane sempre, è un design. Sì, rimane due mesi, tre mesi, sei mesi, dipende, hai capito?
0: Tatuaggio fatto con l'enne.
1: Brava, brava, brava. Anche maschi facciamo una festa. Dipende, c'è gente che fanno una festa piccola, con una musica ad abca, con sioni. O c'è una, fanno no, una musica, un gruppo musicale, prendono 1.000, 2.000 sedia, tutte queste, perché facciamo la strada o una sala grandi, grandi. Dipende, perché noi come una famiglia sempre normale, c'è tanti gente, anche sempre noi c'è tanti contatti con il vicino. A casa, al vicino di casa, tutte queste. Bene, questa viene tanti, tanti, tanti gente. E questa è la festa, musica, tutte queste facciamo allo strada o una sala. Però 80 bere 100 allo strada, perché essere più grandi, spazio, grossa, un gruppo musicale, fanno la musica. Tanti, tapka. Dabka, una danza balassanese, una nostra cultura. Anche sempre, sempre, c'è tante canzoni per la nostra terra, per la nostra gente là, dentro il carcere israeliano, anche la nostra partigiani,
0: certo.
1: nome di loro, come loro mortano, tutte queste, come Bella Ciao.
0: Quindi ci sono canzoni, diciamo, normali e canzoni invece anche un po', appunto, dicevi, impegnate sulla terra, sui prigionieri politici.
1: La nostra partigiano, la nostra nomi partigiani, che è morto, che è vivo, che è ancora stato al carcere israeliano, perché per noi questa importante deve sempre rimanere. Anche qualcosa strano, vedi anche quasi 20-30 foto grosso stampate per la nostra partigiani, hai capito? Perché questa per noi è importante, hai capito, come le fiori.
0: Quindi alle feste, come decorazione anche, diciamo, come cose che appendete, ci sono anche foto appunto di vostri partigiani.
1: Brava, brava, perché non c'ho una famiglia, lei non verso un figlio, non ce l'hai un figlio dentro il carcere, un cugino, un amico, uno zio, una zia. Sì, bene, questa per forza loro mettono questa, anche il capo del partito. Come George Habash partito le fronti, come Abamar partito di Fateh, come Jihad Islamico. Quando tu vedi questa è la festa, tu posso dici, allora, lui è di Hamas, questa di Jihad Islamico, questa di Fateh, questa di fronti. E capisci subito il colore di questa. Però alla fine fanno un consiglio per tutti, hai capito? Siamo noi, siamo sempre le stesse parti, siamo tutti lavorando per Palestina, e anche c'è tanti colori, però alla fine tutti la nostra occhio per Palestina, siamo sempre la stessa strada.

0: Finisce questa la serata dei bandi, al mezzanotte, all'una, alle due, alle tre, hai capito? C'è il caffè, c'è il tè, c'è qualcosa. Chi rimane l'ultimo dopo lavare la strada, la sedia, tutta questa? Dopo il secondo giorno, il matrimonio.
1: Questa era solo la festa di preparazione, sì. Ok.
0: Dopo il matrimonio. Il matrimonio è stare dentro una sala, invitare la mia genitore, amici, famiglia, tutti questi. Anche lei, la stessa cosa, perché questo è il matrimonio, è stare per tutti e due. Noi andrà con 5-10 macchine, 20 macchine, andrà a casa di lei, andare a sala, fanno scelta delle canzoni. Secondo me anche da voi fanno scelta delle canzoni quando voglio entrare la sala. Fa la scelta chi canzone vuoi.
1: La canzone.
0: Okay.
1: Quindi c'è una canzone che scelgono gli sposi per entrare nella...
0: Non va 100 bene 100, sempre scelta questa che voglio sposa, hai capito? Okay. Sì. Perché è giornata da lei. Perché per noi essere più importante scelta da lei. Per essere sincero con te, 90 bere 100 lei fa la scelta.
1: Ricordi tua moglie che canzone aveva scelto?
0: Veramente no, una domanda così la mia moglie arrabbia. Veramente no, non ricordo, hai capito? Perché io sono con la musica sempre un po' vecchio, la musica vecchia, romantica, le prima 50 o 60. Come vuoi Minna? Come si chiama Minna? Io per me ho Uncle Tom, Fairuz, Abdel Halim, tutti questa. Io sentire tutta la nostra canzone per Palestina, hai capito? Perché sai quando è venuta l'intifada le prima, io sono un ragazzino, hai capito? Mio fratello è andato al calcio all'israeliano, il mio zio, l'altro mio zio, tutto questo. Fa noi viviamo sempre con questa canzone, hai capito? Così un po' scalda la persona, carica la persona. Non solo una canzone, sentirla o basta, no, balla con una storia, come fanno al calciari, come fanno questo Bartigiano, come lui è morto, o dove è morto, nome di lui, hai capito com'è?

0: rimane il matrimonio 3 e 4 ore. Prendiamo la, come si chiama, la torta per tutti, il bevi per tutti, il beri. Prima mezz'oretta entrano i giovani, perché tu lo sai, al matrimonio essere tutte la nostra donne quasi nude, hai capito? Vestiti, andare al fanno il capello, il come si chiama, lo trucco, tutto questo, e una minigonna, hai capito? Bere questa, loro essere contento. L'ultima mezz'oretta dicono, allora tra attenti, tra 5 minuti entrano i giovani. Dopo finisce il matrimonio, uno il due andare a casa, a casa. O così loro cominciano una la vita assieme. C'è qualcosa anche importante. Dipende come la persona. C'è chi vuole sposa, lui ha abbastanza bene, hai capito?
1: Come so. Quindi chi si vuole sposare ed è benestante, ha tanti soldi?
0: Sì. Fai pranzo per tutti. Questo pranzo significa per 500 persone, 600, 1000 persone, hai capito? Fai un pranzo grande, c'è gente che fanno alla strada, o c'è gente che fanno a sala. Cosa mangiano? Riso con carne, vitello. C'è anche la soda, anche l'acqua, anche... anche caffè. No, una chef, chiamare un chef. C'è gente ce l'hanno solo 500 persone, c'è gente ce l'hanno 2000 persone a invitare, 3000 a invitare. Dipende quando persona, uno lo sa quando persona a invitare, hai capito com'è?
1: Al vostro matrimonio quanta gente c'era, te lo ricordi più o meno?
0: E noi siamo preso la sala 900 sedia, perché siamo preso la sala più grande al nord, giusto? Allora è quasi 900.
1: È stato un bel matrimonio.
0: Bellissimo. Adesso la mia moglie vedere la nostra foto. Va bene?
1: Sì.

0: Negli ultimi 2 anni, quindi gli anni più brutti, questi qua del genocidio, tu hai visto anche dei matrimoni, la gente continuava a sposarsi?
1: Sì, prima la gente no, dopo è stato un anno, la gente vogliono adesso comincia una la vita normale, chi voglio sposare, chi prima ce l'ha una fidanzata, chi ce l'ha, perché alla fine loro dove vivono insieme. Anche quando c'è tanta gente morta, morti tutta la famiglia, se è rimasto una o rimasta una, fa il meglio, lei sposa così rimani con uno pensare da lei, non è rimani da sola. Anche noi pensiamo per questo.
0: Pensi tanto a Gaza e durante la tua giornata qui in Italia?
2: Poco.
1: Io Gaza vivo da me, con me. Fino adesso no, io, la mia moglie, i miei figli vivono a Gaza. Sempre guardare il giornale. Noi non siamo a Gaza adesso, però a Gaza Palestina viva da noi. Tutti i pensieri sempre a Gaza.

0: papà, una domanda per Agnes War.
1: Certo, il mio figlio, Agnes War. Anche? Viene papà, grazie a Agnes War.
2: Per l'elementare?
3: Sì, quasi in media. Novembre vado alle media. Mancano un po' di giorni che finisce la scuola. No, 2 giorni, perché domani andiamo in gita a un museo dei romani a vedere le cose che erano di là, un po' distrutte, ma bello. Andiamo di là, prendiamo gelato e prendiamo anche, possiamo comprare dei ricordini.
4: Siamo andati al museo egizi e siamo presi il bus.
2: Come ti chiami?
4: Suar.
2: Suar. Tu ti ricordi Gaza?
4: Non tanto.
2: Ti manca la nonna?
4: Sì.
2: La senti al telefono?
4: Sì, quasi tutti i giorni.
2: Tu ti ricordi Gaza?
3: Sì.
2: Cos'è che la prima cosa che ti ricordi, che ti piace ricordarti?
3: La scuola, che è bella, possiamo uscire, possiamo giocare, anche c'è come un Barbie, quello possiamo comprare le cose, anche... Se non abbiamo soldi, possiamo prendere la cosa o paghiamo il secondo giorno, il terzo giorno.
2: Cosa facevi con i tuoi amici a Gaza nei tuoi giorni che non dovevi andare a scuola?
3: Ah, solo un giorno, che è venerdì. Giovedì andiamo alla casa della mia nonna. Gioco con le mie cugine, che erano tante. Andiamo con la bici, giochiamo. Non sempre, quasi mai andiamo con la bici. Quando sono nella casa, nel cugine, andiamo, giochiamo, andiamo al negozio. C'era un negozio, conosciamo che vende le cose di là. Prendiamo, compriamo di là, che è il nostro amico. Mm-hmm. E giochiamo tanto. Mm-hmm. E giochiamo tutto il giorno, da giovedì fino alla sera di venerdì.
5: Che bello.
2: Senti, adesso che sei in Italia, ai tuoi compagni di classe gli racconti un po' di Gaza?
3: Sì, racconto della scuola.
2: E ti piace raccontare della tua scuola a Gaza?
3: Sì, anche ho cambiato 2 scuole. Sì. Che nella prima scuola hanno un po' di cose, devono preparare, devono rifarle. Siamo andati alla nostra scuola vicino.
2: Qual è la cosa che ti manca di più di Gaza?
3: 3 cose, i miei cugini, le mie nonne, le mie zie e zie, anche la seconda cosa, la mia bicicletta, anche la casa.
2: Li senti i tuoi parenti? Li sentite per telefono?
3: Sì, sento tante volte. Quando chiamiamo non è che una chiamata a 10 minuti, un po' di chiamate durano 1 ora.
2: E c'è un cibo che c'è a Gaza e qui non c'è, che ti manca?
1: La grigliata sempre. Mamma mia,
3: la grigliata, anche il maftul.
2: Cos'è?
3: Il couscous, ma un po' più buono del couscous. Facciamo a casa con le nonne, quasi tutte le nonne sanno, tutte le nonne sanno farli. Mm-hmm. Facciamo il couscous dopo Ramadan, il primo giorno, il secondo giorno di festa. C'è 3 giorni, in questi 3 giorni ogni famiglia quasi deve mangiare il maftul. Mm-hmm. Nel maftul farina, dopo si mette la farina, si fa come il riso, si mette anche il bollo, anche la zucca, cipolla, e facciamo così, buono.
5: Che buono.
2: Hai voglia di dirmi ancora com'era fatta la tua bicicletta?
3: Sì, era una bicicletta piccola di forse... 1 metro, alta 1 metro, era nera e grigia e un po' di bianco.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yerza.
0: A cura di Elena Mordiglia.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.

Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Stripoli, questa è Good Times, il momento del mattino, del sabato mattina di Radio Popolare, in cui vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere, le cose da fare e poi, come sempre, anche gli eventi culturali segnalati da Ira Rubini. Non perdiamo tempo perché c'è anche tanta musica. Oggi partiamo con i Cure.

0: Allora, Livia Curti della cooperativa Auxilium ci porti a passeggiare tra nei frutteti. Intanto siamo nel Comasco, siamo a Griante e ci aggiriamo per il frutteto Pomario, giusto?
1: Sì, sì, è un luogo che appunto abbiamo chiamato Pomario, è un luogo che abbiamo rigenerato, mm-hmm. era un posto incolto, pieno di rovi, pieni di erbacce, e dal 2000 in avanti la nostra cooperativa, insieme ad altre cooperative del territorio, ha iniziato a disboscare e a rigenerare questo posto, per poi dare vita a questo pomario, che sarà poi si creerà un percorso, viene aperto periodicamente anche al pubblico. È un posto bellissimo perché ha una vista meravigliosa sul lago di Como e è un salto nella natura, insomma.
0: Immagino deve essere incredibile anche la sensazione a livello olfattivo.
1: Sì, allora, gli alberi sono stati piantati 3 anni fa e ci sono diverse specie, i profumi li senti molto più in primavera, però in questo momento si vede il risultato del nostro lavoro e soprattutto quello che passa al di là del frutteto è proprio tutto il lavoro che le nostre cooperative hanno fatto, quindi promuovendo la rigenerazione dei posti, ma soprattutto delle persone, ecco perché in questo posto ci lavorano persone con fragilità.
0: Certo, raccontiamo poi, ecco, ovviamente Auxilium di che cosa si occupa, anche perché voi siete una cooperativa che appunto permette anche il reintegro, no, e la socialità delle persone con fragilità e con disabilità, corretto?
1: Corretto, corretto. Noi Auxilium è una cooperativa di tipo B che nel gergo delle cooperative ha proprio la funzione di fare inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, dove lo svantaggio ha un ventaglio di possibilità, quindi dalla disabilità, dalla fragilità, da situazioni magari economiche difficili, insomma, persone con diverse caratteristiche.
0: La cui dignità però mi sembra da voi venga rispettata, e anzi l'elemento che si rimane comunque persone poi diventa, no? Una questione cardine. Torniamo un po' alla passeggiata al frutteto che avete organizzato per questa prossima settimana, per questa settimana, anzi per domenica 2 di agosto. Intanto noi eravamo già così sognanti a immaginare suoni, odori e percezioni, ma che tipo di alberi, che frutta avete piantato in questo
1: Allora,
0: pomario?
1: Si è data la priorità delle colture antiche del territorio, che sono il castagno, il gelso e i limoni, perché sulla riviera qui in Tremezzina, sul lago di Como, queste erano le 3 colture degli anni addietro, no? Quindi che i nostri avi utilizzavano anche proprio per nutrirsi, no? Poi c'era tutto il discorso del baco da seta, quindi molti gelsi, le castagne erano nutrimento giornaliero praticamente, e i limoni perché il clima della Tremezzina è ottimale proprio per i limoni. Nel pomario però abbiamo anche cercato di piantare delle specie un po' particolari, come le nespole, le ciliegie, le pesche, ma di specie particolari che adesso io in realtà, non essendo un agronomo, non saprei dirti, ecco.
0: Bisogna partecipare alla passeggiata per andare un po' più nello specifico, però
1: assolutamente sì.
0: Molti di questi alberi sono, insomma, stanno producendo frutta anche in questi mesi, giusto?
1: Sì, produciamo frutti che poi vengono trasformati sempre in cooperativa, sempre con lo scopo di creare lavoro, e poi venduti. Abbiamo un sito che si chiama lariomania.it, dove si possono trovare alcuni dei nostri prodotti.
0: E la passeggiata mentre si mangia si può fare, sì?
1: E la passeggiata prevede una camminata musicale, quindi ci sarà un gruppo musicale che ci accompagna, ci saremo noi della cooperativa che spiegheremo il nostro progetto e cosa sono le cooperative, cosa fanno le cooperative, per poi terminare con un vero e proprio picnic col cestino con prodotti del territorio, quindi anche formaggi, salumi, prodotti appunto.
0: Insomma, un pranzo un po' più consistente rispetto così ai piccoli assaggi che farei io passeggiando direttamente dall'albero, sai che vabbè.
1: No, proprio è un picnic. Ci siederemo ascoltando buona musica e poi per terminare con un momento conviviale assaporando anche un buon panino, ecco.
0: E perché no, un vinello, cioè il vino.
1: È un vino del territorio, sì.
0: Poi sul lago di Como ci sono anche degli ottimi vini. Allora, l'appuntamento è questa domenica a Griante, una passeggiata appunto al frutteto pomario. Trovate tutte le informazioni sul sito www.bellezzeinteriori.it. E parte questo appuntamento, è parte di una rassegna più grande che si chiama Oltre il Lago, che vi suggerisco di anche scoprire, conoscere, perché devo dire ci sono tante iniziative, tante attività che possono anche rispondere a più gusti nel vero senso della parola, sia proprio di sapori, sia ecco come suoni eccetera eccetera. E Livia, noi dobbiamo aggiungere altro? Possono partecipare tutte le persone, nel senso che il percorso
1: non ci sono limiti, si chiede magari di comunicare se ci sono persone con disabilità proprio per agevolare il percorso a loro.
0: Esattamente, però non ci sono è accessibile limiti di età, insomma. Non ci sono limiti di età e non ci sono particolari barriere che possano impedire l'accesso e la fruizione del percorso.
1: In una parte purtroppo non è ancora accessibile, però riusciamo ad organizzarci in modo da far accedere anche chi ha qualche difficoltà.
0: Segnalaci una pagina anche da controllare, da seguire anche per le vostre future
1: oltre
0: iniziative.
1: Oltre il sito di Bellezze Interiori che tu hai segnalato e il sito di Lariomania dove si possono trovare i prodotti che noi vendiamo, vi segnalo quello della nostra cooperativa che è www.auxilium.com.
0: Ottimo, grazie Livia.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Beh, Lemon Tree funzionava, no?

0: Elisa Del Galdo. Ciao Elisa, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Eccoci, ci sentiamo, sì, perché tu sei in montagna nel frattempo e giustamente.
1: Certamente, ai piedi della Grignetta, ai piani Resinelli, con vicino anche una bella vista sul lago di Como.
0: Che bello, mamma mia, guarda, secondo me ci saranno un sacco di persone in questo momento, saranno dicendo sì, anch'io vorrei. Vabbè, portaci un po' con te, quantomeno via onde radio, nell'immaginazione, e poi per chi volesse poi magari organizzarsi una giornata anche interessante e con piccoli e piccole a carico, c'è anche un laboratorio. Parliamo di lunedì 3 agosto, avete organizzato una giornata dedicata ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 18 anni, un laboratorio per muoversi in montagna, che parte però di tutta una serie di incontri che animano il Lecchese. Ci racconti?
1: Sì, esatto. Allora, questo lunedì 3 agosto abbiamo pensato ad una mattina con i ragazzi dedicata all'orienteering, visto che ci troviamo appunto all'aria aperta, vicino a dei bellissimi sentieri in un bel paesaggio. L'occasione è quella per insegnare ai ragazzi innanzitutto a utilizzare una mappa, una bussola, e quindi poi a cercare appunto attorno a sé quello che il territorio sembra quasi nascondere, quindi fare questo percorso all'aria aperta, muoversi assieme, imparare appunto a leggere una mappa e trovare questi punti di controllo collocati lungo il percorso, così da potersi muovere in piccoli gruppi, imparando appunto a guardarsi attorno. Non è l'unico appuntamento che abbiamo organizzato, perché appunto lungo tutta l'estate ai piani Resinelli sono in programma anche diverse attività. In questo caso l'orienteering è stato pensato per i ragazzi, ma ci saranno anche delle escursioni dedicate a famiglie o ad adulti, che consentono di scoprire sia il Parco del Valentino con la bellissima passerella panoramica che si affaccia appunto sul lago di Como, sul far della sera, quindi al tramonto, e anche una bella escursione lungo l'Anello dei Campelli, che parte sempre dai piani Resinelli con una degustazione di miele. Quindi un bel programma per tutti, davvero.
0: Per tutti i gusti, sia per le persone con figli, magari per le coppie appena nate, perché la passeggiata poi con la degustazione di miele è anche un bel regalo, dai, un momento romantico, e poi invece per chi semplicemente ha voglia di un po' di montagna, così senza nessuno, così al male di vivere
1: e di fresco.
0: E il fresco, c'hai ragione. Fresco. Anche tu, effettivamente, questo è un punto da non sottovalutare. Il tutto volto, diciamo, ad una scoperta consapevole della montagna, dicevamo dell'orientamento. Che questo sarà un laboratorio, intanto da che ora a che ora, e soprattutto come si può iscriversi, ci fossero persone che all'ascolto adesso sono interessate, o genitori che magari vogliono trovare la soluzione per i figli per lunedì prossimo, da che ora,
1: allora,
0: e come
1: sì.
0: Si fa?
1: Dalle 10 alle 12:30, quindi in realtà sarà, diciamo, un impegno per la mattina.
0: Un paio d'ore.
1: Un paio di orette, comunque ci si muove appunto nei sentieri qui in zona, quindi appunto se i ragazzi vogliono partecipare, i genitori possono appunto tranquillamente rimanere qui in zona. Prenotare si può scrivere alla nostra mail, che è info@resinelliautodorexperience.it, per appunto poter riservare il proprio posto. Appunto si tratta di una mattinata intera, consigliato l'età appunto tra gli 11 e i 18 anni.
0: Ottimo, una buona alternativa alla giornata del centro estivo. Elisa, altra cosa, tu dicevi appunto di modalità e tecniche da imparare per orientarsi, per trovare il giusto sentiero, ma tipo ne hai una su tutte?
1: Allora, partiremo con mappa e bussola, che sembra scontato, però
0: anche
1: saper utilizzare, esatto, come si utilizza una bussola, quindi ci sarà un primo momento in cui proprio saremo tutti assieme, impareremo ad utilizzare questi strumenti per poi poterci spostare. Appunto su queste mappe saranno segnati, appunto sarà segnato un percorso specifico con dei simboli condivisi per chi svolge appunto l'orienteering, e i dettagli del territorio che ci circonda, così dobbiamo proprio imparare a guardare attorno a noi quello che si trova e a riconoscere questi punti di controllo che vengono segnalati sulla mappa, che si chiamano lanterne, e su queste lanterne ci saranno dei punzoni che bisognerà utilizzare per segnare il proprio passaggio nel punto prestabilito.
0: Ah, ma quindi interattiva la cosa?
1: Eh certo, assolutamente, proprio orienteering.
0: Fatta bene.
1: E quindi saranno assolutamente, saranno i ragazzi a doversi ritrovare appunto imparando a utilizzare questi strumenti.
0: Bello, ci piace. Ovviamente parliamo, immagino, di un orienteering base, quindi il livello proprio, ecco, per imparare, cioè non è mi portate il ragazzino a mettere le ditina nella cacca per sentire se è fresca.
1: No.
0: Questo ok, va bene. Siamo salvi, quindi genitori all'ascolto, mi raccomando, i vostri cuccioli, cioè, non fanno nulla di eccessivo, imparano a muoversi nel bosco, semmai, che male non fa. Allora, ripetiamo le pagine se ci sono, per dove trovare poi anche, ecco, gli altri appuntamenti, se invece ci dai qualche highlights per i prossimi giorni di agosto, e poi ci salutiamo.
1: Certo, allora sul sito Resinelli Outdoor Experience si trovano un po' tutti gli appuntamenti prossimi in programma, i piani Resinelli, e in particolare vi segnalo anche giovedì 13 agosto dalle 16:30 appunto questa escursione lungo l'Anello dei Campelli con la degustazione del miele, e poi, come dicevamo prima, un po' per tutti, il 18 agosto alle 18:15 un'escursione al tramonto che porta alla vista panoramica sul lago di Como.
0: Bellissimo, ce li siamo segnati tutti e abbiamo cerchiato in rosso le date. Grazie Lisa.
1: Vi aspettiamo allora, grazie.
0: Ciao, a presto.

0: adesso le segnalazioni degli eventi e festival culturali a cura di Ira Rubini.
1: Care ascoltatrici e ascoltatori di Good Times, questo è un weekend di grandi partenze e arrivi. Chi ha potuto fare le ferie già magari ritorna, chi invece le comincia parte, eppure c'è la possibilità di vedere cose in scena anche durante questa, insomma, questa tormentata fine di luglio. Io vorrei segnalarvi alcuni appuntamenti, come A Levar l'Ombra da Terra, che è un bel festival che si svolge nelle valli bergamasche, facilmente raggiungibili da Milano, basta andare sul sito, e che si svolge per molti giorni di agosto, con tanti appuntamenti davvero inconsueti. Vi ricordo anche che questa è l'ultima settimana, e poi a settembre ricomincerà, in cui la compagnia Carnevale porta nelle zone di periferia di Milano la commedia dell'arte, con la rassegna Milano in commedia. Ancora fra i festival dove potete andare c'è anche il Desidera Festival, sempre dalle parti di Bergamo, e poi c'è anche Sopra di me la Grigna, nei rifugi delle Alpi del Lecchese, dove spesso ci sono appuntamenti sia di musica che di teatro. Non è difficile, per esempio, il festival Nuove Terre, che vi porta nel Levante Ligure, in tante località bellissime, e che prevede un programma proprio a partire da questo weekend fatto di tanti appuntamenti di teatro, così magari vi viene voglia anche di fermarvi se avete la possibilità di prolungare un po'. Ma la cosa che vi segnaliamo davvero con insomma molta intensità è l'installazione con le gerbere, il fiore che a Bologna nel giorno del 2 di agosto, giorno della strage della stazione di Bologna, rappresenta le vittime, perché il numero esatto uguale a quello delle vittime della strage nel giorno del 2 di agosto, giorno della strage della stazione di Bologna, rappresenta le vittime, perché il numero esatto uguale a quello delle vittime della strage, l'Arena del Sole di Bologna, una delle principali

non mancate di andare a vedere questa installazione che proprio sulla facciata, l'edificio Arena del Sole di Bologna, parla di quel triste anniversario ed è proprio un luogo di teatro. Buon weekend e buona estate.

Così questa puntata di sabato 1 di agosto di Good Times. Io ovviamente vi ringrazio della partecipazione e dell'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata sempre insieme a Radio Popolare. Ciao a tutte.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Original Bruna, il grana padano dei prati stabili della Bassa, alla sua comunità di supporto all'agricoltura. Il distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo ha promosso una rete con l'azienda agricola biologica Ardemagni di Misano Geradadda, il biocaseificio Tommasone di Gottolengo in provincia di Brescia, la cooperativa di consumo Sole Terra di Curno, e ha reso trasparente il prezzo sorgente per gruppi di acquisto solidale, mercati agricoli e negozi. Una comunità di supporto all'agricoltura che ha adottato un'azienda agricola nella bassa bergamasca al confine con il Cremasco, l'Ardemagni di Misano Geradadda. Siamo in una delle zone della Lombardia dove ci sono i prati stabili, un'altra è il Mantovano. Si tratta di quei terreni ricchi di specie vegetali che ne fanno un'oasi di biodiversità, dove ci sono solo sfalcio e concimazione, ma non dissodamento o aratura da parte degli agricoltori. Original Bruna è il progetto del distretto di economia solidale della provincia di Bergamo. È un grana padano biologico prodotto dal biocaseificio Tommasoni di Gottolengo grazie al latte di vacche brune allevate sui prati stabili della Bassa. Due elementi che hanno permesso di avere, a un prezzo calmierato, un ottimo formaggio, oltre alla tutela di un patrimonio paesaggistico e di biodiversità zootecnica. Lorenzo Berlendis è il coordinatore dell'iniziativa Original Bruna per il DES della provincia di Bergamo.
1: Abbiamo inteso il valore che merita a questo formaggio, che in realtà se lo provate oggi è perché già due anni che si produce, è un 24 mesi. Però da settembre in poi è poi nominato Original Bruna, che è la sigla internazionale delle OPIN e delle vacche brunopine, che sono presenti evidentemente dalla Svizzera, dove sono state emanate grazie anche alla selezione a suo tempo dei monaci benedettini, diffuse soprattutto in Trentino Alto Adige, Piemonte e anche nella nostra Lombardia. Oggi, ma la brunopina fino agli anni 80 era

0: forze della banca più presenti in Italia, poi ha subito interventi di miglioramento genetico attraverso tori americani, eccetera, perché soprattutto per rendere la banca più produttiva di aumentare la mole, mentre invece a noi piace del successo che ha avuto poi la Bruna Comune, reinteressarci a questa vacca che è soggetta non esattamente a rischio di estinzione, ma come si dice tecnicamente, erosione genetica, per valorizzarne le qualità, perché poi della vacca in particolare, della sua alimentazione e del tipo di latte che fa, risponderà meglio di me chi le vacche da selezionati ha scelto di mettere nella sua stalla. Interessa nato perché è forse lo stabilimento di maggior numero di esemplari, 250, una proporzione tra vacche in lattazione e manze, tra virgolette, economicamente sfavorevole, perché la bilancia di pesa a favore delle manze, delle giovani, ma anche per i discorsi che sta portando avanti Giacomo rispetto al pool genetico che sta elaborando per evitare il pericolo di consanguinità, per mantenere in purezza la razza, per mantenere la qualità genetica nel tempo, sta facendo un lavoro importante anche da questo punto di vista. Ma dentro a questo, senza timore di puntare troppo in alto, credo che questo sia un progetto strategico di agroecologia a tutti gli effetti, che tenta, dentro la Pianura Padana, il territorio maggiormente inquinato d'Europa, per le emissioni che purtroppo da citare in questa occasione, trovare un progetto che in piena pianura abbia delle caratteristiche di bontà, come si è detto, lasciamo per ultima la bontà organolettica del prodotto, ma la bontà ambientale, la bontà sociale, quasi si prefigurerebbe questo progetto, c'è passo un tempo su cui spendere le nostre risorse.
1: Tra i pilastri del progetto Original Bruna del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo c'è l'adozione di un sistema di garanzia partecipata per la verifica della produzione biologica. Sentiamo ancora Lorenzo Berlendis.
0: È un progetto che evidentemente non crediamo di essere peccare l'umanità, eccetera, che a tutti gli effetti si connota per costruire una vera comunità in supporto all'agricoltura, quindi è anche dentro il percorso dei sistemi di garanzia partecipata, perché l'interazione tra produttori, consumatori e tecnici che vanno oltre le pur significative certificazioni biologiche, latte fieno di cui gode la sua scelta, ma il fatto di poter andare contro tendenza, quindi in un progetto in cui le vacche sono nutrite principalmente ad erbe e fieni locali, si parla di erbe pratistabili, quindi un ulteriore valore aggiunto, i pratistabili sono un sistema economico di gestione della pianura, anche questo che ha origini lontane dalla storia, che è stato via via abbandonato per lasciare posto alle culture medicole che hanno cambiato insieme allo sviluppo della Luna Comune e delle altre vacche evidentemente che vengono allevate nella Pianura Padana. Il sistema di allevamento basato invece sui pratistabili che hanno tutta una connotazione, ci vuol dire anche perché sono nominati tali, c'è un sistema di controllo e monitoraggio, c'è un progetto anche un presidio, perché è un sistema di agricoltura che permette la rigenerazione dei suoli e permette un grosso assorbimento della CO2 paragonabile a quello dei boschi, eccetera. È un sistema di gestione di agricoltura molto sostenibile da questo punto di vista. Nel contesto poi ambientale stiamo parlando di un'azienda di allevamento che è collocato in mezzo alle risorgive, in mezzo a un pezzo di pianura padana che conserva e in prospettiva dovrebbe aumentare il ritorno alle radici, alla vocazione che era quella della nostra pianura, a una coltivazione che guarda non solamente al rapporto animali superfici di spaccio, ma si parla anche di siepi interpoderali, di siepi ripariali, quindi di ripristinare una vegetazione, un ecosistema che era quello che abbiamo conosciuto fino a 50 anni fa e che purtroppo è stato messo in grave crisi oltre alla nostra salute dal tipo di agricoltura che ha preso purtroppo il sopravvento nella nostra pianura. Abbiamo, credo, intrapreso un passo importante grazie a te, cioè che il fatto di stabilire in maniera millimetrica la trasparenza della filiera e la costruzione del prezzo sia uno degli obiettivi, perché come sempre tanti progetti nascono, tanti progetti muoiono perché non hanno dietro una sostenibilità economica per gli attori della filiera. Un'altra piccola ambizione che abbiamo, parlando di Original Bruna, evidentemente sappiamo che sono molti altri allevatori in provincia di Bergamo che fanno degli ottimi formaggi che hanno delle potenzialità di filiera importanti. Ci piacerebbe che questo progetto potesse mutuare e contaminare altri allevatori, altri progetti, altre prospettive per costruire un progetto ancora più ampio, sempre dentro il parallassi di una volontà molto olistica e sistemica, quindi di tutto l'aspetto ambientale, sociale e nutrizionale.
1: Simonetta Rinaldi del Distretto di Economia Sociale e Solidale della provincia di Bergamo ci spiega la rete del progetto Original Bruna.
2: Questo progetto è abbastanza unico nel suo genere, quindi non è così scontato trovare un progetto di questo genere, perché unisce gli attori della filiera, che sono il produttore della materia prima, il trasformatore, cioè il caseificio, e i consumatori, quindi attraverso il DES, dove partecipa anche la Veritas Bergamo, quindi il gruppo di acquisto solidale. Abbiamo stretto un accordo per sostenere questo progetto, che è fatto in modo che sia possibile sostenere il territorio, sostenere chi produce, chi lavora, ma anche permettere l'acquisto di un prodotto di qualità a tutti, la maggior parte di persone possibili. Con questo accordo c'è un strumento, infatti, che è la costruzione del prezzo trasparente, che permette di monitorare i costi e avere sostenibilità economica per tutti gli attori. Il DES in questo senso entra nel progetto proprio anche con questa funzione di promozione, ma anche di, diciamo, gestione di questo accordo e del monitoraggio della sostenibilità anche economica. È un progetto particolare perché non solo sostiene il lavoro, ma è buono anche per l'ambiente, perché è un accordo che è molto radicato nel territorio. Indice anche un'attenzione al presidio del territorio, ad esempio Giacomo ha dei terreni dove produce in un certo modo, ci sono delle risorgive, quindi c'è un'attenzione al territorio. E lo stesso il biocaseificio Tomasoni è un soggetto che spesso è protagonista di accordi di questo genere, di patti sul territorio, perché è molto attento al fatto che la sua produzione, la sua attività non sia semplicemente un'attività economica a vantaggio giustamente di chi lavora, ma anche del territorio e della comunità. Quindi hai una vera e propria etichetta narrante, dove c'è scritto anche che si intende promuovere una comunità a supporto dell'agricoltura, quindi la valenza è proprio tutto tondo. Il prezzo trasparente è stato costruito proprio partendo da un prezzo accettabile per il produttore, che è 0,75 euro al litro. Quindi poi, con l'analisi di tutti i costi della lavorazione, siamo arrivati a un prezzo base fisso. In questo c'è anche la percentuale che Tomasoni gira per sostenere il progetto, per eventualmente fare altri progetti. Quindi questo prezzo, che non ha una rivendita, è 19,50 euro. Con un prodotto di questo tipo, equiparato al parmigiano, con un disciplinare che va ben oltre quello del grana padano, diciamo dopo, perché ha le caratteristiche di pregio in più, è un prezzo accessibilissimo a una bazia maggiore. Questo è il prezzo che sarà garantito ai gasisti. E l'altro canale sono i mercati agricoli, perché dentro i mercati agricoli del DES ci sono ancora anche lì gasisti, volontari, eccetera, che sostengono questo tipo di agricoltura, e quindi lì l'organizzazione interna permette di commercializzare sempre senza rivendita, perché è sempre una vendita diretta dal biocaseificio al consumatore finale. Invece nei punti di acquisto c'è naturalmente il riconoscimento del lavoro di chi organizza la rivendita, come ad esempio la cooperativa Il Sole a Terra, che già ce l'ha in vendita, o la cooperativa Rete. Sono due soggetti che sono stati i primi naturali interlocutori, perché sono vicinissimi a questo tipo di idea.
1: Della rete Original Bruna fa parte anche la cooperativa di consumo Sole e Terra di Curno. Sentiamo Claudia Ravasio.
3: La cooperativa Il Sole e la Terra è nata nel 1979, sta per compiere quindi 50 anni, è una cooperativa di consumo, i padroni della cooperativa sono i soci, è nata come un piccolo gas ai tempi, che poi si è strutturata diventando questo negozio, ha avuto una storia lunga e complessa. Si vendono esclusivamente prodotti biologici certificati, ricercati dalla commissione qualità e dal personale, cercando di privilegiare tutti i produttori, possibilmente locali, che abbiano molta attenzione alla salute della terra, alla salute dei lavoratori e alla salute dei consumatori.
1: Ritorniamo al grana padano del progetto Original Bruna del Distretto di Economia Sociale e Solidale della provincia di Bergamo, che si basa sull'azienda agricola Artemagna a Misano Geradadda, nella bassa bergamasca. Qui da tempo sono allevate vacche brune originali, che sono alimentate grazie ai prati stabili al loro fiero. Sentiamo Giacomo Artemagni, terza generazione di conduttori, che sta proseguendo la crescita con estensione della superficie dell'azienda agricola.
4: Mio papà e mio nonno da sempre allevano animali, erano il classico frisone che avevano tutti, fino all'89. Dopo le prime fine anni 90 mio papà ha deciso di cambiare razza, sempre da una malattia che era arrivata in allevamento, e ha deciso di puntare su un animale più rustico. Quindi alle prime aste di Trento e Bolzano ha iniziato a acquistare le prime 60 manze di bull alpino originale. E da lì è partita la nostra storia. Dopo tutte le certificazioni è stato uno step, perché di anno in anno si cerca sempre di migliorare e diversificare. Quindi i primi anni avevamo soltanto la razza, facevamo latte convenzionale, andavano a caseifici di pianura, ci veniva riconosciuto però, nonostante fosse un latte convenzionale di massa, come dichiaravano anche latte di altre aziende, un prezzo sulla qualità superiore, perché nonostante avevamo il latte a caseifici che tiravano 300 passa quintali di latte al giorno, noi allora avevamo soltanto 8-10 quintali di latte al giorno, si accorgevano di una resa caseare maggiore del nostro latte, anche un 20% sul formaggio fresco rispetto a quello di Presuna. Quindi ci veniva riconosciuto un prezzo in più, e già ai tempi mio papà veniva chiamato dal direttore di questi caseifici per fare un prezzo a parte rispetto agli allevatori di pianura che avevano un frisone convenzionale. Dopodiché, nei primi anni 2000, si è scelto di abbandonare quella che era la classica razione a Unifeed con il selato di mais, ma tornare a quello che era il fieno secco, l'erba e solo una parte di concentrato attraverso il mangime. Quindi non abbiamo più seminato il mais, noi già i nostri terreni allora non erano tantissimi ettari, solo pochi ettari erano mais, il resto del mais veniva acquistato in campo da altri allevatori della zona che avevano solo il terreno con più gli animali. Quindi questi pochi ettari convertiti a prato con altri prati stabili storici che aveva acquistato il mio bisnonno negli anni 60 nel territorio delle risorgive, quindi andavamo con un'alimentazione tipo parmigiano-reggiano, non c'era un disciplinare, però l'alimentazione era la stessa, quindi fieno lungo durante i mesi invernali e una parte in concentrato e erba fresca durante i mesi estivi e sempre una parte di concentrato. E i terreni nel 2002 sono stati fatto il primo passaggio con la certificazione biologica e il latte continuava ad andare sul mondo convenzionale. Dopodiché nel 2010-2011 si è deciso quindi di convertire anche quella che è la parte zootecnica biologica, quindi i terreni erano già biologici, c'era solo da fare il passaggio per l'acquisto di mangimi, quindi comprare un mangime certificato biologico non più convenzionale. Dopo l'azienda era già strutturata, quindi un passaggio graduale ma molto immediato, senza nessun grosso problema, gli animali non hanno risentito particolarmente sbalzi di produzione o gestionali, quindi è iniziata questa collaborazione con Biocaseificio Tomasoni, quindi il latte è iniziato a essere lavorato da lui, un latte comunque veniva lavorato, come dicevo, insieme con quello degli altri allevatori che lui aveva di frisone sempre certificati biologici. Sempre in quegli anni abbiamo abbandonato l'utilizzo dell'antibiotico, ma utilizziamo altri prodotti omeopatici, fitoterapici, la motossicologia, con un approccio diverso per quanto riguarda la cura degli animali.
1: Sentiamo da Giacomo Ardemagni come avviene l'allevamento biologico a Misano Geradadda.
4: Abbiamo soltanto due tipologie di antibiotico che io tengo a disposizione, soltanto per i vitelli, perché l'immunità al vitello avviene attraverso un trasferimento passivo, ovvero il bovino ha una placenta in natura sindesmocordiale, non è come quella dell'uomo emocordiale, quindi mentre la donna col sangue trasferisce i propri anticorpi al feto e quindi al bambino, la bovina no, quindi il vitello nel momento che nasce non ha nessun tipo di difesa, non ha nessun tipo di anticorpo. Il passaggio avviene col primo secreto, quindi non è un latte ma un secreto, che si chiama colostro durante il primo pasto del vitello. Quindi il vitello, se facciamo una curva su un grafico, vediamo che per il primo mese, mese e mezzo, ha questa scorta che gli arriva dal primo pasto del colostro della madre, dopo deve, man mano questi anticorpi calano, costruirsi i propri anticorpi. In questa fase l'utilizzo dell'omeopatia, fenoterapia e quant'altro è molto difficoltoso, perché con l'omeopatia vado a stimolare quelle che sono le difese del nostro anticorpo per reagire, lui non avendo le difese trova un momento di deficit perché deve costruirsi le sue e calano quelle fornite dalla mamma, quindi rischiamo di non riuscire a portare a casa il vitello. Quindi come salvavita noi utilizziamo l'antibiotico in questa fase, sì, non tutti, se c'è la necessità, utilizziamo quindi questi due tipi di antibiotici. Naturalmente il caso è limitato al singolo soggetto, non a tappeti che fanno magari certi allevamenti intensivi, perché noi abbiamo un piano vaccinale di 7-8 vaccini che noi facciamo nel corso dell'anno, quindi il primo vaccino va già alla vacca in gravidanza, quindi viene trasferito poi nel colostro, dicevo, questi anticorpi al vitello, e poi una serie di vaccini che si fa al vitello 7 giorni, un giorno si fa il richiamo, vaccini che si fanno sulla mandria, sulle principali patologie che possono colpire un allevamento: BVD, PR, malattie respiratorie, coli e quant'altro. Dopo naturalmente con tante patologie si lavora di prevenzione. Infatti io dopo la maturità scientifica ho scelto di intraprendere la strada della veterinaria, ho iscritto alla facoltà di medicina veterinaria, sono laureato in produzione animale e in scienze e tecnologie delle produzioni animali, quindi anche la mia formazione personale deriva come gestore di allevamenti, quindi anche io non sono medico veterinario, io arrivo prima del veterinario, lavoro di prevenzione e non di cura o aspetto chirurgico dell'animale, quindi prevenzione, gestione genetica, gestione alimentare di quello che è una mandria. L'alimentazione ho mantenuto con l'alimentazione fresca in estate e a secco in inverno, quindi per questa alimentazione qualche anno fa abbiamo deciso di intraprendere quella che è la certificazione del latte fino STG, quindi disciplinare prevede che non si utilizzino gli essilati, cosa che non abbiamo mai utilizzato, quindi andiamo avanti con la nostra tradizione, soprattutto che venga calata una quota di concentrato, perché non si calcola più 40% di concentrato e 60% di foraggio quanto riguarda il bilanciamento alimentare dell'animale in lattazione, ma si calcola un 25%, quindi bisogna calare però le poveri chili di concentrato che viene fornito all'animale.
1: Sentiamo ancora da Giacomo Ardemagni come è cresciuta l'azienda agricola di Misano Geradadda nel corso degli anni.
4: Negli anni ci siamo sempre strutturati anche dal punto di vista aziendale. Noi avevamo, quando ero piccolo io, un'azienda di dimensioni più piccole, quindi una cinquantina di animali in lattazione, con la rimonta si arrivava a 110-120, c'era mio papà e mio nonno, avevamo una ventina di ettari, lavoravamo. Negli anni gli ettari sono aumentati anche i capi. Noi al momento abbiamo 260 capi, tra adulti, vacche in lattazione e rimonta, e gli ettari al momento sarebbero 58, però andando a fine anno dovremmo passare 70 ettari, visto che ci subiamo degli accordi con altri proprietari o altri terreni, in modo tale da avere sempre quella che è un'autonomia anche quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare della nostra azienda agricola. Questo aumento aziendale, un paio di anni fa, abbiamo deciso di fare un passo molto importante, che è la ristrutturazione di tutto il sito aziendale, quindi la costruzione di una nuova stalla, l'ampliamento di quella esistente, e perché gli animali sono tanti e il benessere animale non è un concetto astratto. Dare più spazio all'animale, sta meglio l'animale, sta meglio anche l'allevatore, perché io spendo, investo e faccio una struttura, l'animale sta meglio e ho un ritorno economico, anche io l'animale si ammala di meno, ci sono meno incontro quelle che sono delle tecnopatie, quindi quelle patologie tecniche date dalla struttura, e dovrebbe dare anche una produzione anche maggiore a parità di gestione di animale, perché quindi riposo di più, ha più spazio e segue meglio i propri comportamenti. Quindi questo progetto è un progetto ambizioso, ma ci tengo a dirlo, noi non abbiamo fatto nessun bando di PSR, perché la normativa nel nostro caso è stata abbastanza stringente. Per quanto riguarda la razza, la scelta è quella della bolla alpina originale. Aggiungo due cose veloce che è la parte peculiare del progetto. Non Italia, avete tutti presente la bruna italiana, sarebbe la Brown Swiss. È un animale che ha una produzione molto simile alla frisona, con una che conosce una qualità del latte superiore alla frisona. La bruna alpina originale mantiene quella che è la duplice attitudine, latte e carne, è il ceppo storico dei nostri nonni, e l'allevo, non perché sia particolarmente fatto allevare un animale poco redditizio, mettiamola così, in pianura, ma perché è una razza autoctona nata dalla pianura, perché fino agli anni dopo guerra c'era anche, quindi fa parte di un salvaguardare un territorio e un progetto. Ha una produzione inferiore, però è un animale che dà qualcosa di più economicamente, perché con tutti questi limiti delle certificazioni dal punto di vista alimentare e gestionale, è un animale che risponde a questo tipo di allevamento. Quindi, come mi piace dire, sono un pochettino quella risposta nel far capire al consumatore che si può avere anche un allevamento in pianura economicamente sostenibile con una razza che magari non è considerata della pianura, ma è un animale più marginale che va a valorizzare certi tipi di zone, come può essere la montagna. Avendo la mia gestione, valorizza anche la pianura, questo sì. Dopo dipende, perché al giorno d'oggi le aziende diventano sempre più grandi, bisogna sempre fare tanti numeri, fare tanto latte a capo. Si può magari ragionare un attimo su questo sistema e dire siamo in pianura, però con un occhio di riguardo anche al territorio.
1: Al Verzere di Leonardo lasciamo il Grana Padano di Vacche Brune originali. Nel clima in vigna, Marco Chiappa, tecnologo dell'Università degli Studi di Milano e sommelier Ice, ci spiega come apprezzare dolce, acido e amaro nell'assaggio dei vini di qualità.
5: Il gusto dolce in natura è in genere sinonimo di commestibilità. Non è un caso che sia il gusto preferito dai bambini. Con il tempo, però, si impara ad apprezzare anche gusti più difficili, che in natura sono associati a cibi non commestibili, ma che si trovano in molte preparazioni assolutamente sicure che la cultura culinaria umana ha saputo selezionare e valorizzare. È il caso, per esempio, dell'acidità, che l'istinto associa a qualcosa di potenzialmente in marcescenza, oppure dell'amaro, associato a qualcosa di potenzialmente velenoso. Per questa ragione, i vini più acidi sono in genere più difficili da apprezzare senza un po' di allenamento, diventando così elemento di distinzione tra gli esperti, che hanno educato di più il palato ad apprezzare quella tipologia di vino rispetto agli altri. Se chiedete a un sommelier quale spumante preferisce, quasi sicuramente vi parlerà di un pas dosé, ovvero uno spumante a dosaggio zero, con il residuo zuccherino più basso rispetto agli altri. Difficilmente però sarà la bottiglia preferita da chi si è appena avvicinato agli spumanti, un po' come avviene per l'amaro nel caso del cioccolato o del caffè. Per apprezzare il fondente o la tazzina senza zucchero, in genere bisogna, per così dire, abituarsi. Questo tipo di educazione gustativa rende quindi alcuni alimenti ed alcuni vini più apprezzati dagli esperti, rendendoli così distintivi di coloro che sono considerati intenditori. Tuttavia, possiamo rassicurare tutti coloro che apprezzano vini dal gusto più ammiccante. Non necessariamente bevono vini peggiori, anzi, semplicemente apprezzano più facilmente prodotti che richiedono meno allenamento per poter essere apprezzati. Non c'è niente di male e molti vini di grande qualità rientrano anche in questa categoria. In chiusura, in difesa proprio dei vini dolci, nei corsi sommelier si insegna che per armonia gustativa col dessert va abbinato vino dolce, con buona pace di chi sceglie il secco per abitudine o, magari, nell'errata convinzione che il vino dolce sia di minor qualità o da non intenditori. Ovviamente c'è vino dolce e vino dolce, ma viva i moscati, i passiti e i marsala correttamente abbinati, sempre presenti nelle tavole durante le feste, e perché no, bevuti anche da soli alla fine di un pasto importante, come vini da meditazione quando sono di grande qualità.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Original Bruna, il grana padano dei prati stabili della Bassa, alla sua comunità di supporto all'agricoltura. Il distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo ha promosso una rete con l'azienda agricola biologica Ardemagni di Misano Geradadda, il biocaseificio Tomasone di Gottolengo in provincia di Brescia, la cooperativa di consumo Soleterra di Curno, e ha reso trasparente il prezzo sorgente per gruppi di acquisto solidale, mercati agricoli e negozi. Una comunità di supporto all'agricoltura che ha adottato un'azienda agricola nella bassa bergamasca al confine con il Cremasco, l'Ardemagni di Misano Geradadda. Siamo in una delle zone della Lombardia dove ci sono i prati stabili, un'altra è il Mantovano. Si tratta di quei terreni ricchi di specie vegetali che ne fanno un'oasi di biodiversità, dove ci sono solo sfalcio e concimazione, ma non dissodamento o aratura da parte degli agricoltori. Original Bruna è il progetto del distretto di economia solidale della provincia di Bergamo. È un grana padano biologico prodotto dal biocaseificio Tomasoni di Gottolengo grazie al latte di vacche brune allevate sui prati stabili della Bassa. Due elementi che hanno permesso di avere, a un prezzo calmierato, un ottimo formaggio, oltre alla tutela di un patrimonio paesaggistico e di biodiversità zootecnica. Lorenzo Berlendis è il coordinatore dell'iniziativa Original Bruna per il DES della provincia di Bergamo.
1: Abbiamo inteso il valore che merita a questo formaggio, che in realtà se lo provate oggi è perché già due anni che si produce, sono 24 mesi, però da settembre in poi è rinominato Original Brauna, che è la sigla internazionale delle bovine e delle vacche brunovine, che sono presenti evidentemente dalla Svizzera, dove sono state emanate grazie anche alla selezione a suo tempo dei monaci benedettini, diffuse soprattutto in Trentino Alto Adige, Piemonte e anche nella nostra Lombardia oggi, ma la brunovina fino agli anni 80 era forse la vacca più presente in tutta Italia, poi ha subito interventi di miglioramento genetico attraverso tori americani eccetera, perché soprattutto per rendere la vacca più produttiva di aumentare la mole, mentre invece a noi piace del successo che ha avuto poi la bruna comune reinteressarci a questa vacca che è soggetta non esattamente a rischio di estinzione, ma come si dice tecnicamente erosione genetica, per valorizzarne le qualità, perché poi della vacca in particolare, della sua alimentazione e del tipo di latte che fa, risponderà meglio di me chi le vacche da selezionate ha scelto di mettere nella sua stalla. Interesse nato perché è forse lo stabilimento di maggior numero di esemplari, 250, una proporzione tra vacche in lattazione e manze, tra virgolette, economicamente sfavorevole, perché la bilancia di pesa a favore delle manze, delle giovani, ma anche per i discorsi che sta portando avanti Giacomo rispetto al pool genetico che sta elaborando per evitare il pericolo di consanguinità, per mantenere in purezza la razza, per mantenere la qualità genetica nel tempo, sta facendo un lavoro importante anche da questo punto di vista. Ma detto questo, senza timore di puntare troppo in alto, credo che questo sia un progetto strategico di agroecologia a tutti gli effetti, che tenta, dentro la Pianura Padana, il territorio maggiormente inquinato d'Europa per le emissioni che purtroppo necessitano in questa occasione, trovare un progetto che in piena pianura abbia delle caratteristiche di bontà, come si è detto, lasciamo per ultimo la bontà organolettica del prodotto, ma la bontà ambientale, la bontà sociale, quale si prefigurerebbe questo progetto, c'è passo un tempo su cui spendere le nostre risorse.
0: Tra i pilastri del progetto Original Bruna del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo c'è l'adozione di un sistema di garanzia partecipata per la verifica della produzione biologica. Sentiamo ancora Lorenzo Berlendis.
1: È un progetto che evidentemente non vediamo di essere peccare l'umanità, eccetera, che a tutti gli effetti si connota per costruire una vera comunità di supporto all'agricoltura, quindi è anche dentro il percorso dei sistemi di garanzia partecipata, perché l'interazione tra produttori, consumatori e tecnici che vanno oltre le pur significative certificazioni biologiche, latte fieno di cui gode la sua scelta, ma il fatto di poter andare contro tendenza, quindi in un progetto in cui le vacche sono nutrite principalmente ad erbe e piedi locali, si parla di erbe di prati stabili, quindi molte per valore aggiunto. Infatti Stabi sono un sistema economico di gestione della pianura, anche questo che ha origini lontane dalla storia, che è stato via via abbandonato per lasciare posto alle culture malicole, che hanno cambiato insieme allo sviluppo della Luna Comune e delle altre vacche evidentemente che vengono allevate nella pianura padana. Il sistema di allevamento basato invece sui prati stabili, che hanno tutta una connotazione, vuol dire anche perché sono nominati tali, c'è un sistema di controllo, di monitoraggio, c'è un progetto anche un presidio, perché è un sistema di agricoltura che permette la rigenerazione dei suoli e permette un grosso assorbimento della CO2 paragonabile a quello dei boschi eccetera. È un sistema di gestione di agricoltura molto sostenibile da questo punto di vista. Nel contesto poi ambientale stiamo parlando di un'azienda di un allevamento che è collocato in mezzo alle risorgive, in mezzo a un pezzo di pianura padana che conserva e in prospettiva vorrebbe aumentare il ritorno alle radici, alla vocazione che era quella della nostra pianura, a una coltivazione che guarda non solamente al rapporto animali superfici di spaccio, ma si parla anche di siepi interpoderali, di siepi ripariali, quindi di ripristinare una vegetazione, un ecosistema che era quello che abbiamo conosciuto fino a 50 anni fa, che purtroppo è stato messo in grave crisi, oltre alla nostra salute, dal tipo di agricoltura che ha preso purtroppo il sopravvento nella nostra pianura. Abbiamo, credo, intrapreso un passo importante grazie a te, perché il fatto di stabilire in maniera millimetrica la trasparenza della filiera e la costruzione del prezzo sia uno degli obiettivi, perché come sempre tanti progetti nascono, tanti progetti muoiono perché non hanno dietro una sostenibilità economica per gli attori della filiera. Un'altra piccola ambizione che abbiamo, parlando di origine padana, evidentemente sappiamo che sono molti altri allevatori in provincia di Bergamo che fanno degli ottimi formaggi, che hanno delle potenzialità di filiera importanti. Ci piacerebbe che questo progetto potesse mutuare e contaminare altri allevatori, altri progetti, altre prospettive per costruire un progetto ancora più ampio, sempre dentro il paradassi di una volontà molto olistica e sistemica, quindi di tutto l'aspetto ambientale, sociale e nutrizionale.
0: Simonetta Rinaldi, del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo, ci spiega la rete del progetto Original Bruna.
2: Questo progetto è abbastanza unico nel suo genere, non è così scontato trovare un progetto di questo genere, perché unisce gli attori della filiera, che sono il produttore della materia prima, il trasformatore, cioè il caseificio, e i consumatori, quindi attraverso il DES, dove partecipa anche la Veritas Bergamo, quindi gruppi di acquisto solidale. Abbiamo stretto un accordo per sostenere questo progetto, che è fatto in modo che sia possibile sostenere il territorio, sostenere chi produce, chi lavora, ma anche permettere l'acquisto di un prodotto di qualità a tutti, la maggior parte di persone possibili. In questo accordo c'è uno strumento, infatti, che è la costruzione del prezzo trasparente, che permette di monitorare i costi e avere sostenibilità economica per tutti gli attori. Il DES in questo senso entra nel progetto proprio anche con questa funzione di promozione, ma anche di, diciamo, gestione di questo accordo e del monitoraggio della sostenibilità anche economica. È un progetto particolare perché non solo sostiene il lavoro, ma è buono anche per l'ambiente, perché è un accordo molto radicato nel territorio. Quindi c'è anche un'attenzione al presidio del territorio, ad esempio Giacomo ha dei terreni dove produce in un certo modo, ci sono delle risorgive, quindi c'è un'attenzione al territorio. E lo stesso il biocaseificio Tomasoni è un soggetto che spesso è protagonista di accordi di questo genere, di patti sul territorio, perché è molto attento al fatto che la sua produzione, la sua attività non sia semplicemente un'attività economica a vantaggio giustamente di chi lavora, ma anche del territorio e della comunità. Quindi hai una vera e propria etichetta narrante, dove c'è scritto anche che si intende promuovere una comunità a supporto dell'agricoltura, quindi la valenza è proprio tutto tondo. Il prezzo trasparente è stato costruito proprio partendo da un prezzo accettabile per il produttore, che è 0,75 euro al litro. Quindi poi con l'analisi di tutti i costi della lavorazione siamo arrivati a un prezzo base fisso, in questo c'è anche la percentuale che Tomasoni gira per sostenere il progetto, per eventualmente fare altri progetti. Quindi questo prezzo, che non ha una rivendita, è 19,50 euro. E un prodotto di questo tipo, equiparato al parmigiano, con un disciplinare che va ben oltre quello del grana padano, diciamo dopo, perché ha le caratteristiche di pregio in più, è un prezzo accessibilissimo a una quantità maggiore. Questo è il prezzo che sarà garantito ai gasisti. E l'altro canale sono i mercati agricoli, perché dentro i mercati agricoli del DES ci sono ancora anche lì gasisti, volontari, eccetera, che sostengono questo tipo di agricoltura, e quindi lì l'organizzazione interna permette di commercializzare sempre senza rivendita, perché è sempre una vendita diretta dal biogasificio al consumatore finale. Invece nei punti di acquisto c'è naturalmente il riconoscimento del lavoro di chi organizza la rivendita, come ad esempio la cooperativa Sulla Terra, che già ce l'ha in vendita, o la cooperativa Rete. Sono due soggetti che sono stati i primi naturali interlocutori, perché sono vicinissimi a questo tipo di idea.
0: Della rete Original Bruna fa parte anche la cooperativa di consumo Sole Terra di Curno. Sentiamo Claudia Ravasio.
3: La cooperativa Il Sole e la Terra è nata nel 1979, sta per compiere quindi 50 anni. È una cooperativa di consumo, i padroni della cooperativa sono i soci. È nata come un piccolo gas ai tempi, che poi si è strutturata diventando questo negozio. Ha avuto una storia lunga e complessa. Si vendono esclusivamente prodotti biologici certificati, ricercati dalla commissione qualità e dal personale, cercando di privilegiare tutti i produttori, possibilmente locali, che abbiano molta attenzione alla salute della terra, alla salute dei lavoratori e alla salute dei consumatori.
0: Ritorniamo al grana padano del progetto Original Bruna del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo, che si basa sull'azienda agricola Ardemagna a Misano Geradadda, nella bassa bergamasca. Qui da tempo sono allevate vacche brune originali, che sono alimentate grazie ai prati stabili al loro fiero. Sentiamo Giacomo Ardemagni, terza generazione di conduttori, che sta proseguendo la crescita con estensione della superficie dell'azienda agricola.
4: Mio papà e mio nonno da sempre allevano animali, eravamo il classico frisone che avevano tutti, fino all'89. Dopo, nei primi anni 90, mio papà ha deciso di cambiare razza, sempre da una malattia che era arrivata in allevamento, e ha deciso di puntare su un animale più rustico. Quindi, alle prime aste di Trento e Bolzano, ha iniziato a acquistare le prime 60 manze di Bruna Alpino originale. E da lì è partita la nostra storia. Dopo tutte le certificazioni è stato uno step, perché di anno in anno si cerca sempre di migliorare e diversificare. Quindi i primi anni avevamo soltanto la razza, facevamo latte convenzionale, andavano caseifici di pianura, ci veniva riconosciuto però, nonostante fosse un latte convenzionale di massa, come ritiravano anche latte di altre aziende, un prezzo sulla qualità superiore, perché nonostante avevamo latte a caseifici che ritiravano 300 passa quintali di latte al giorno, noi allora avevamo soltanto 8-10 quintali di latte al giorno, si accorgevano di una resa caseare maggiore del nostro latte, anche un 20% sul formaggio fresco rispetto a quello di Fresuna. Quindi ci veniva riconosciuto un prezzo in più, e già ai tempi mio papà veniva chiamato dal direttore di questi caseifici per fare un prezzo a parte rispetto agli allevatori di pianura che avevano un Fresuna convenzionale. Dopodiché, nei primi anni 2000, si è scelto di abbandonare quella che era la classica razione a unifide con il silato di mais, ma tornare a quello che era il fieno secco, l'erba e solo una parte di concentrato attraverso il mangime. Quindi non abbiamo più seminato il mais, non già i nostri terreni allora non erano tantissimi ettari, solo pochi ettari erano mais, il resto del mais veniva acquistato in campo da altri allevatori della zona che avevano solo il terreno e non più gli animali. Quindi questi pochi ettari convertiti a prato con altri prati stabili storici che aveva acquistato il mio bisnonno negli anni 60 nel territorio delle risorgive, quindi andavamo con un'alimentazione tipo parmigiano-reggiano, c'era un disciplinare, però l'alimentazione era la stessa, quindi fieno lungo durante i mesi invernali e una parte in concentrato, e erba fresca durante i mesi estivi e sempre una parte di concentrato. E i terreni nel 2002 sono stato fatto il primo passaggio con la certificazione biologica, e il latte continuava ad andare sul mondo convenzionale. Dopodiché nel 2010-2011 si è deciso quindi di convertire anche quella che è la parte zootecnica biologica, quindi i terreni erano già biologici, c'era solo da fare il passaggio per l'acquisto di mangimi, quindi comprare un mangimi certificato biologico non più convenzionale. Dopo l'azienda era già strutturata, quindi un passaggio graduale ma molto immediato, senza nessun grosso problema. Gli animali non hanno risentito particolarmente sbalzi di produzione o gestionali, quindi è iniziata questa collaborazione con biogasificio Tomasoni, quindi il latte è iniziato ad essere lavorato da lui. Un latte comunque veniva lavorato, come dicevo, insieme con quello degli altri allevatori, con le oveta di inclusione, sempre certificati biologici. Sempre in quegli anni abbiamo abbandonato l'utilizzo dell'antibiotico, ma utilizziamo i prodotti omeopatici, fitoterapici, la motopsicologia, con un approccio diverso per quanto riguarda la cura degli animali.
0: Sentiamo da Giacomo Ardemagni come avviene l'allevamento biologico a Misano Geradadda.
4: Abbiamo soltanto due tipologie di antibiotico che io tengo a disposizione, soltanto per i vitelli, perché l'immunità al vitello avviene attraverso un trasferimento passivo, ovvero il bovino ha una placenta in natura sindesmocordiale, non è come quella dell'uomo emocordiale, quindi mentre la donna col sangue trasferisce i propri anticorpi al feto e quindi al bambino, la bovina no, quindi il vitello al momento che nasce non ha nessun tipo di difesa, non ha nessun tipo di anticorpo. Il passaggio avviene col primo secreto, quindi non è un latte ma un secreto, che si chiama colostro durante il primo pasto del vitello. Quindi il vitello, se facciamo una curva su un grafico, vediamo che per il primo mese, mese e mezzo, ha questa scorta che gli arriva dal primo pasto del colostro della madre, dopo deve, man mano questi anticorpi calano, costruirsi i propri anticorpi. In questa fase l'utilizzo dell'omeopatia, fitoterapia e quant'altro è molto difficoltoso, perché con l'omeopatia vado a stimolare quelle che sono le difese del nostro anticorpo per reagire, lui non avendo le difese trova un momento di deficit perché deve costruirsi le sue e calano quelle fornite dalla mamma, quindi rischiamo di non riuscire a portare a casa il vitello. Quindi come salvavita noi utilizziamo l'antibiotico in questa fase, sì, non tutti, se c'è la necessità, utilizziamo quindi questi due tipi di antibiotici. Naturalmente il caso è limitato al singolo soggetto, non a tappeti che fanno magari certi allevamenti intensivi, perché noi abbiamo un piano vaccinale di 7-8 vaccini che noi facciamo nel corso dell'anno, quindi il primo vaccino va già alla vacca in gravidanza, quindi viene trasferito poi nel colostro, come dicevo, questo anticorpo di vitello, e poi tutta una serie di vaccini che si fa al vitello a 7 giorni, un giorno si fa al richiamo, vaccini che si fanno sulla mandria, sulle principali patologie che possono colpire un allevamento, BVD, PR, malattie respiratorie, coli e quant'altro. Dopo naturalmente con tante patologie si lavora di prevenzione. Infatti io dopo la maturità scientifica ho scelto di intraprendere la strada del veterinario, mi sono iscritto alla facoltà di medicina veterinaria, sono laureato in produzione animale e in scienze e tecnologie delle produzioni animali, quindi anche la mia formazione personale deriva come gestore di allevamenti, quindi anche io non sono medico veterinario, io arrivo prima del veterinario, lavoro di prevenzione e non di cura con aspetto chirurgico dell'animale, quindi prevenzione, gestione genetica, gestione alimentare di quello che è una mandria. L'alimentazione è mantenuta con l'alimentazione fresca in estate e a secco in inverno, quindi per questa alimentazione qualche anno fa abbiamo deciso di intraprendere quella che è la certificazione del latte fino STG, quindi disciplinare prevede che non si utilizzino i silati, cosa che non abbiamo mai utilizzato, quindi andiamo avanti con la nostra tradizione, soprattutto che venga calata una quota di concentrato, perché non si calcola più 40% di concentrato e 60% di foraggio quanto riguarda il bilanciamento alimentare dell'animale in lattazione, ma si calcola un 25%, quindi bisogna calare però le poveri chili di concentrato che viene fornito all'animale.
0: Sentiamo ancora da Giacomo Ardemagni come è cresciuta l'azienda agricola di Misano Geradadda nel corso degli anni.
4: Negli anni ci siamo sempre strutturati anche dal punto di vista aziendale. Noi avevamo, quando ero piccolo io, un'azienda di dimensioni più piccole, quindi una cinquantina di animali in lattazione, con la rimonta si arrivava a 110-120, c'era il papà e mio nonno, avevamo una ventina di ettari, lavoravamo. Negli anni gli ettari sono aumentati anche i capi. Noi al momento abbiamo 260 capi, tra adulti, vacche in lattazione e rimonta, e gli ettari al momento sarebbero 58, però andando a fine anno dovremmo passare 70 ettari, visto che ci subiamo degli accordi con altri proprietari o altri terreni, in modo tale da avere sempre quella che è un'autonomia anche quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare della nostra azienda agricola. Questo aumento aziendale, un paio d'anni fa, abbiamo deciso di fare un passo molto importante, che è la ristrutturazione di tutto il sito aziendale, quindi la costruzione di una nuova stalla, l'ampliamento di quella esistente, e perché gli animali sono tanti e il benessere animale non è un concetto astratto. Di dare più spazio all'animale, sta meglio l'animale, sta meglio anche l'allevatore, perché io spendo, investo e faccio una struttura, l'animale sta meglio e ho un ritorno economico, anche l'animale si ammala di meno, ci sono meno, se non meno incontro quelle che sono delle tecnopatie, quindi quelle patologie tecniche date dalla struttura, e dovrebbe dare anche una produzione anche maggiore a parità di gestione di animale, perché quindi riposo di più, ha più spazio e segue meglio i propri comportamenti. Quindi questo progetto è un progetto ambizioso, ci tengo a dirlo, noi non abbiamo fatto nessun bando di PSR, perché la normativa nel nostro caso è stata abbastanza stringente. Per quanto riguarda la razza, la scelta è quella del lavoro alpino originario. Aggiungo due cose veloce che è la parte peculiare del progetto. Noi in Italia avete tutti presente la bruna italiana, sarebbe la Brown Swiss. È un animale che ha una produzione molto simile alla frisona, con una produzione che conosce una qualità del latte superiore alla frisona. La bruna alpino originale mantiene qualche duplice attitudine, latte e carne, è il ceppo storico dei nostri nonni, e l'allevo, non perché sia particolarmente fatto allevare un animale poco redditizio, mettiamola così, in pianura, ma perché è una razza autoctona nata dalla pianura, perché fino agli anni dopo guerra c'era anche, quindi fa parte di un salvaguardare un territorio e un progetto. Ha una produzione inferiore, però è un animale che dà qualcosa di più economicamente, perché con tutti questi limiti delle certificazioni dal punto di vista alimentare e gestionale, è un animale che risponde a questo tipo di allevamento. Quindi, come mi piace dire, sono un pochettino quella risposta nel far capire al consumatore che si può avere anche un allevamento in pianura economicamente sostenibile con una razza che magari non è considerata della pianura, ma un animale più marginale che va a valorizzare certi tipi di zone, come può essere la montagna. Avendo la mia gestione, valorizza anche la pianura, questo sì. Dopo dipende, perché al giorno d'oggi le aziende diventano sempre più grandi, bisogna sempre fare tanti numeri, fare tanto latte a capo. Si può magari ragionare un attimo su questo sistema e dire siamo in pianura, però con un occhio di riguardo anche al territorio.
0: Al Verzere di Leonardo lasciamo il grana padano di vacche brune originali. Nel clima in vigna, Marco Chiappa, tecnologo dell'Università degli Studi di Milano e sommelier AIS, ci spiega come apprezzare dolce, acido e amaro nell'assaggio dei vini di qualità.
5: Il gusto dolce in natura è in genere sinonimo di commestibilità. Non è un caso che sia il gusto preferito dai bambini. Con il tempo, però, si impara ad apprezzare anche gusti più difficili, che in natura sono associati a cibi non commestibili, ma che si trovano in molte preparazioni assolutamente sicure che la cultura culinaria umana ha saputo selezionare e valorizzare. È il caso, per esempio, dell'acidità, che l'istinto associa a qualcosa di potenzialmente in marcescenza, oppure dell'amaro, associato a qualcosa di potenzialmente velenoso. Per questa ragione, i vini più acidi sono in genere più difficili da apprezzare senza un po' di allenamento, diventando così elemento di distinzione tra gli esperti, che hanno educato di più il palato ad apprezzare quella tipologia di vino rispetto agli altri. Se chiedete a un sommelier quale spumante preferisce, quasi sicuramente vi parlerà di un pas dosé, ovvero uno spumante a dosaggio zero, con il residuo zuccherino più basso rispetto agli altri. Difficilmente però sarà la bottiglia preferita da chi si è appena avvicinato agli spumanti, un po' come avviene per l'amaro nel caso del cioccolato o del caffè. Per apprezzare il fondente o la tazzina senza zucchero, in genere bisogna, per così dire, abituarsi. Questo tipo di educazione gustativa rende quindi alcuni alimenti ed alcuni vini più apprezzati dagli esperti, rendendoli così distintivi di coloro che sono considerati intenditori. Tuttavia, possiamo rassicurare tutti coloro che apprezzano vini dal gusto più ammiccante. Non necessariamente bevono vini peggiori, anzi, semplicemente apprezzano più facilmente prodotti che richiedono meno allenamento per poter essere apprezzati. Non c'è niente di male e molti vini di grande qualità rientrano anche in questa categoria. In chiusura, in difesa proprio dei vini dolci, nei corsi sommelier si insegna che per armonia gustativa col dessert va abbinato vino dolce, con buona pace di chi sceglie il secco per abitudine o, magari, nell'errata convinzione che il vino dolce sia di minor qualità o da non intenditori. Ovviamente c'è vino dolce e vino dolce. ma viva i moscati, i passiti e i marsala correttamente abbinati, sempre presenti nelle tavole durante le feste. E perché no, bevuti anche da soli alla fine di un pasto importante, come vini da meditazione quando sono di grande qualità.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: Popolare Network.
4: Ceuta, Pedro Sanchez, lo stop di Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, il presidente spagnolo scrive all'Unione Europea. Lo fa anche l'Italia, ma per rafforzare le frontiere esterne. Missili e droni russi sull'Ucraina, 9 morti a Kiev, almeno 30 i feriti. Il presidente Zelensky, non abbiamo potuto intercettare gli attacchi, ci servono missili per i sistemi Patriot, ma Trump frena. La UEFA attacca ancora Infantino, ha perso la nostra fiducia, il calcio non è in vendita. Nella notte il presidente della FIFA ha annunciato un dietrofront sul piano di privatizzazione di parte della Coppa del Mondo, osteggiato dagli europei. Bologna, domani le commemorazioni a 40 anni dalla strage della stazione. A 46 anni, scusatemi, dalla strage della stazione. Il sindaco Lepore ha i microfoni di Radio Popolare. C'è una sentenza che indica i mandanti. Buongiorno, le 13 e un minuto, le notizie di Popolare Network. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Almeno 67 persone sono morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna. La premier Meloni sostiene che sia necessario per tutelare la sicurezza nazionale. Ma il presidente Pedro Sánchez e il ministro degli esteri José Manuel Albares hanno ricordato più volte che non è possibile trasferirsi da Ceuta, che si trova sul continente africano, alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Ceuta è, secondo Frontex, uno dei confini esterni meno permeabili dell'Unione Europea, ha dichiarato Sánchez. Per questo ha chiesto alla presidenza irlandese di convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno, il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
5: Pedro Sánchez non ci sta ad essere messo all'angolo dagli alleati europei. Il premier spagnolo ha scritto una lettera urgente alle istituzioni della UE chiedendo un incontro straordinario dei ministri dell'interno dei 27. Denuncia reazioni egoiste, polarizzanti e illegali da parte di alcuni stati membri come l'Italia, che ha sospeso temporaneamente gli accordi Schengen con la Spagna. Sánchez sottolinea che in sole 48 ore il governo spagnolo ha ripristinato il controllo della frontiera Ceuta. Il premier spagnolo ha poi criticato l'assenza di sostegno europeo, ricordando che la Spagna ha sempre mostrato solidarietà in crisi simili come quella a Lampedusa o in Europa orientale. Intanto si delinea sempre di più l'intreccio geopolitico che starebbe dietro alla crisi dei migranti e che va ben oltre i rapporti difficili tra Spagna e Marocco, che rivendica la sovranità su Ceuta. Sullo sfondo ci sarebbero anche gli USA e Israele, alleati di Rabat, che anche secondo la stampa spagnola potrebbero aver favorito una crisi che indebolisce il governo di Sánchez, il premier europeo più critico contro le operazioni militari in Iran e a Gaza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Nel frattempo il governo italiano ha promosso, insieme alla Danimarca, un'altra lettera sottoscritta da 22 Stati membri dell'Unione Europea, tra cui non appaiono Francia e Spagna. Questa lettera chiede un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l'immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri umani, rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. Mosca attacca l'Ucraina con 35 missili e 185 droni, almeno 9 le vittime a Kiev, più di 30 i feriti. Danneggiati anche palazzi residenziali e una scuola. Il premier Zelensky: siamo riusciti ad abbattere solo un missile, non abbiamo gli intercettori per i sistemi di difesa Patriot. Il servizio di Sabato Angeri.
1: La nuova strategia di attacchi combinati russi continua a mietere vittime tra i civili ucraini, questa volta sono 9, ma soprattutto a creare danni ingenti alle infrastrutture ucraine che non riescono a fermare questi attacchi. Zelensky stesso l'ha annunciato, dei 27 missili balistici che hanno colpito l'Ucraina, in particolare Kiev, solo uno è stato abbattuto. E questo perché le difese di contraerea ucraine non sono sufficienti per contrastare questi missili. E infatti la questione fondamentale che Zelensky ripete in tutti i consessi internazionali e della quale ieri è tornato a parlare con il vicepresidente USA J.D. Vance è quella delle forniture di Patriot. Contemporaneamente Donald Trump ha rivelato parte del suo colloquio con il presidente ucraino a Washington a inizio settimana, dicendo di non aver ancora deciso effettivamente se fornire o meno la licenza per i Patriot a Kiev, di non avere alcun accordo né sulle modalità né sui tempi, e che invece vorrebbe che sia Zelensky sia Putin fossero disposti a concessioni. Si è tornati insomma a quella che è sempre stata l'impostazione classica di Trump, ovvero entrambi devono rinunciare a qualcosa, anche se secondo l'Atlantic Zelensky avrebbe chiesto a Trump: se non vuoi darci i Patriot subito, almeno concedici di usare Starlink per colpire i lanciatori russi all'interno del territorio russo, cosa che al momento non sarebbe ancora stata decisa.
0: Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e porterà alla chiusura di altri stretti marittimi. A dirlo è stato il segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale iraniano. Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran con bombardamenti massicci. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma Teheran ha già fatto sapere di aver preparato un piano completo per rispondere a quella che viene definita una possibile follia americana. Gli Stati Uniti si stanno rapidamente muovendo verso una guerra regionale totale, una strategia pericolosa mirata ad espandere il dominio sull'intera regione, ha detto il capo del comando centrale delle forze armate iraniane. Il servizio da New York di Davide Mamone. Scusatemi, c'è un problema con questo servizio. Cerchiamo di passare oltre e riproporlo in seguito. Sempre durante la riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta a lasciare le armi ad alcune condizioni. Quello che Donald Trump ha presentato come un successo, però, non sembra essere stato accolto con altrettanto favore da Tel Aviv. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha definito l'accordo inaccettabile. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Cominciamo col ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto, rispetto ai tempi è molto più indietro, però insomma qualche passettina avanti l'ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni italiane.
0: Ecco, torniamo ora appunto sul tema della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran con il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump prepara una nuova offensiva contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano ha autorizzato un nuovo ciclo di bombardamenti che potrebbe già partire nel fine settimana. L'obiettivo dichiarato: costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Secondo il Wall Street Journal, sul tavolo ci sarebbe persino una campagna di bombardamenti lunga 2 settimane, un piano che però divide il Pentagono, preoccupato per il rapido esaurimento delle scorte di missili intercettori e per il rischio di trascinare gli Stati Uniti in una guerra ancora più ampia. Durante una riunione di governo a Camp David, Trump ha promesso che gli Stati Uniti colpiranno molto duramente l'Iran, sostenendo che prima o poi il regime non ce la farà più. Parole che segnano un netto cambio di tono rispetto a pochi giorni fa, quando la Casa Bianca parlava in modo ottimistico di negoziati molto amichevoli e aveva sospeso temporaneamente le operazioni militari. La svolta arriva dopo l'attacco iraniano contro le truppe americane in Giordania e la successiva rappresaglia statunitense degli scorsi giorni. Ma quasi 6 mesi dall'inizio del conflitto, nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare concessioni. Washington continua a chiedere la rinuncia al programma nucleare e al controllo dello stretto di Hormuz. Teheran respinge entrambe le richieste. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La UEFA festeggia la decisione della FIFA di eliminare il progetto di privatizzare parte della Coppa del Mondo di calcio e attacca ancora il presidente Gianni Infantino. Non ha mantenuto le sue promesse, abbiamo perso la fiducia in lui. Il progetto della Federazione Internazionale prevedeva la vendita di alcune quote a investitori privati, in prima linea una società legata alla famiglia Trump. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e cura il sito Pallonate in Faccia.
4: Calcio è l'unico posto in cui, l'unico ambito in cui l'Europa è ancora il baricentro del potere dell'economia mondiale. L'Europa, la UEFA, è la confederazione più ricca, la UEFA Champions League è la competizione in assoluto più ricca e seguita al mondo nel calcio, i club più ricchi e potenti sono in Europa, quindi veramente la UEFA ha questo potere e banalmente nessuno vuole mettersi contro l'Europa. Un qualsiasi torneo di calcio internazionale senza le nazionali o i club della UEFA è un torneo che non ha possibilità di avere ritorno economico. E quello che è successo in questi giorni, in queste ore in particolare, ne è la conferma, perché nel momento in cui la UEFA si tira indietro e fa il boicottaggio, si inizia ad avere i primi passi indietro anche all'interno di quelli che erano i grandi alleati di Gianni Infantino, che ha perso praticamente tutti i suoi alleati, ultimo dei quali, in piccola parte almeno, Donald Trump, che ieri a Camp David ha incontrato alcuni giornalisti per un evento che non c'entrava nulla col calcio, ovviamente, e gli hanno chiesto se sapeva di questo progetto di Infantino, e ovviamente lo sapeva, perché l'unico investitore noto è Joshua Kushner, cioè il fratello del genero di Trump, però lui ha risposto: no, non ne sapevo niente, e non ha aggiunto altro. Ecco, secondo me, questo è un buon modo da parte di Trump per dire: io con questa storia non ne voglio sapere niente, questo Infantino non so chi sia.
0: Domani saranno passati 46 anni dal più grave attentato terroristico in Italia dal secondo dopoguerra. Il 2 agosto 1980 alle 10:25 alla stazione centrale di Bologna un ordigno esplose uccidendo 85 persone. Anche quest'anno il Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, presieduto dal sindaco di Bologna, promuove insieme all'Associazione Familiari delle Vittime una giornata di commemorazione e ricordo. Il nostro Alessandro Braga ha intervistato Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Ascoltiamolo.
5: Domani sarà un grande momento di partecipazione. Da 46 anni Bologna si ritrova, migliaia di persone che marciano accanto ai familiari delle vittime, 85 morti, oltre 200 feriti per una bomba alla nostra stazione, e la novità di quest'anno è che c'è una sentenza passata in giudicato che indica i mandanti e le trame oscure, che ora oscure non sono più, sono 1700 pagine di sentenza dove si legge la storia del nostro paese, cioè che la loggia massonica P2 insieme a apparati dello Stato e connivenze politiche, terroristi neri, hanno messo quella bomba alla stazione.
6: Lo slogan scelto per l'anniversario di quest'anno è Bologna 10-25, nessuna coincidenza. Lo dicono, lo hanno ribadito anche i familiari delle vittime. Per quanto accaduto quel giorno, c'è ancora chi spinge per altre spiegazioni, invece domani servirà a ribadire ancora verità e giustizia per quello che è stato.
5: Sì, finalmente nel nostro paese abbiamo una sentenza che è passata in giudicato, quindi quello che è scritto nelle sentenze è una certezza sancita dai tribunali che non può essere ribaltata. Nonostante questo, c'è ancora chi prova attraverso siti internet, pagine di giornali a raccontare una storia diversa, e per questo i familiari delle vittime ci chiedono di stare accanto a loro, perché a loro è costato dolore, sacrifici, aspettare 46 anni nei tribunali della giustizia, non hanno mai chiesto vendetta.
0: Sono state quasi tutte dimesse le persone rimaste ferite ieri dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Rimangono ricoverate in ospedale 5 persone, 2 delle quali in codice rosso. Nessuna vittima, ma si registrano danni agli edifici ed è stato disposto lo stop all'erogazione dell'acqua in alcune zone di Pozzuoli. È stato individuato invece il corpo della terza vittima del crollo di un edificio a Messina avvenuto giovedì pomeriggio. Ancora in corso le operazioni per estrarlo dalle macerie e per cercare altri dispersi. Con la fine dei fondi PNRR, la crescita del PIL al Sud Italia si dimezzerà. È l'avvertimento di Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Per il 2026 invece è prevista la conferma di un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, dello 0,8%. Stefano Prezioso è il vice direttore di Svimez.
7: Il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, viene meno il sostegno del PNRR dal lato così della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, siamo ottimisti. Nel 2027 la spesa di investimenti in costruzione, in opere pubbliche e altri tipi di costruzioni, che ha tenuto sul sud, viene di colpo a mancare. All'improvviso ha un'economia comunque fragile, toglie questo aiuto, crei un vuoto di domanda che non è sostituito da altro. E quindi la produzione va giù. Dal 2028 invece c'è ancora una domanda che non è brillantissima, però inizia a farsi sentire l'offerta, perché diciamo tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud, che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto, viene fuori che c'è questo lascito del PNRR che migliora la capacità del sud.
0: Chiudiamo con una notizia appena arrivata in agenzia. Abbiamo parlato prima della richiesta da parte di diversi leader europei, tra cui lo spagnolo Sanchez, di una videoconferenza straordinaria tra ministri dell'interno sul tema dell'immigrazione. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha appena dichiarato di accettare questa proposta per questa videocall straordinaria. E questa era la nostra ultima notizia, sono le 13:16. Questo giornale radio è stato curato da Valeria Schroeter e Virginia Platini. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
8: Popolare Network.
9: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

Sotto il cielo di stelle, costellazioni di arte, scienze e culture, un progetto diffuso in diverse sedi della Val d'Aosta. Carpe Diem, l'artista albanese Ellen Zima ci invita a non chiudere in gabbia i nostri sogni e desideri con la sua installazione alla Leo Gallery di Monza. Torniamo su una delle più belle mostre della stagione, Rozco a Firenze. E ancora, come ogni anno, torna Accademia Aperta, anche questa volta le aule e i laboratori aperti a Brera per incontrare i giovani artisti e le loro opere. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali e un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Come sempre, dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.

0: Oh, il clima ci spinge sicuramente a occuparci di Sotto il cielo di stelle, una costellazione di arte, scienze e culture, un progetto culturale che indaga le relazioni tra arte, tecnologia, intelligenza artificiale, antropizzazione dello spazio e immaginazione del futuro. Quindi un progetto affascinante, direi, molto intrigante, è una mostra che si tiene in diverse sedi della Val d'Aosta, al Castello Gamba Châtillon, ad Aosta al Mega Museo, Museo Archeologico, e a Courmayeur in due sedi, in Val Ferré, alle Maison de Judy, e a Courmayeur nella Chiesa Valdese. Insomma, un progetto piuttosto ambizioso, curato da Fortunato D'Amico. Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Allora, questo ci è sembrato un progetto piuttosto interessante, dato che non è una novità, perché spesso, insomma, si è intrecciata la scienza con l'arte. Adesso c'è anche l'intelligenza artificiale da un po' di tempo, per cui diventa tutto più interessante. E ho visto tra gli artisti dei bei nomi: Paladino, Pistoletto, la Grazia Toderi, Zorio. Insomma, Fortunato D'Amico, ci parli di questo progetto che è in diverse sedi in Val d'Aosta. Come è nato?
1: Allora sì, è nato intanto da alcune ispirazioni, perché in Val Ferré da diversi anni, nel Baite di Judith di Glorianna Cipolla, facciamo e organizziamo eventi dove partecipano 200-250 persone dedicate allo spazio, all'arte, con Michelangelo Pistoletto. Questo era un punto di forza di questa idea. E poi perché al Museo Gamba di Châtillon una grande orbita cinge questo edificio, questo castello, il Castello Gamba, e che era stata realizzata da Massimo Berti, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa. E quindi questa orbita innanzitutto caratterizza proprio il percorso della valle, soprattutto di sera quando è illuminata, e poi esiste anche un'altra circostanza: il Piemonte, e soprattutto noi italiani siamo produttori del oltre 50% della stazione spaziale orbitante. Soprattutto è controllata anche appunto da qui, dall'Italia, da Torino, della società Alte. Quindi abbiamo detto: perché non dare una rilettura di questo cielo che ha ispirato da sempre l'umanità, da cui nasce praticamente della relazione con la scienza e quindi con la sua rappresentazione artistica, la filosofia, i santi ispirati dalle stelle. Quindi l'idea di questo firmamento, soprattutto in questa zona molto caratterizzata dalle stelle, è stata quella di dire: facciamo intanto una mostra diversa, distribuita su tutto il territorio stellare, e soprattutto cerchiamo di dare a queste location che abbiamo scelto tematiche che siano capaci di leggere un cielo che viene raccontato oggi in maniera diversa. Dopo millenni di osservazioni, questo firmamento ha una nuova evoluzione, è uno cielo antropizzato.
0: Ma come l'ha pensata? Perché dicevamo appunto, sono diverse sedi, per esempio al Castello Gamba cosa c'è? Al Museo di Aosta cosa c'è?
1: Ecco, sì, quello che diceva prima lei, cioè oggi questo cielo antropizzato, satelliti, telescopi, sensori, sonde, reti digitali, algoritmi che viaggiano sulla testa, ci hanno fatto capire che il cielo non si può leggere più solo poeticamente, per cui al castello Gamba ci siamo dati un tema, l'abbiamo chiamata stazione orbitante, traiettorie espressive del contemporaneo, dove diciamo la parte poetica dell'arte emerge con lavori fatti da Angelo Bonello, che è forse il più grande light designer e artista che abbiamo in questo momento, con Mito d'Orione, poi Franco Perrotti che dialoga con Mimmo Paladino, no? tra i piccioni droni e i cieli di Paladino, che sono molto poetici, molto fantastici, un dialogo importante grazie a Toderi e Gilberto Zorio. Sono due compagni che si interessano entrambi di spazio e di cielo in maniera diversa.
0: E di stelle anche, perché le stelle di Zorio sono famosissime, e grazie a Toderi col suo cielo, col suo firmamento, è sempre in azione con la sua creatività. Sì.
1: Ma ci sono anche altri militanti, per esempio Marco Nerreo Rotelli, che è piuttosto conosciuto, il suo tema è proprio il cielo, dialoga con Daniela Pellegrini, dove il cielo se lo porta sul corpo con i suoi nei, no? E quindi c'è un dialogo tra il cielo che diventa praticamente umanizzazione attraverso la lettura dei nei, che sembrano una mappa stellare incredibile. Quando vedete la mostra vi rendete conto di quanto suggestiva possa essere questa relazione. E poi da qui siamo passati ad altre aree, ad esempio siamo andati al Mega Museo, nell'area megalitica di Aosta, cosa non facile perché qui si trattava di un'area più importante, credo, coperta del territorio europeo riguardo l'archeologia. L'abbiamo chiamata archeologia del futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. E qui i nostri artisti, sempre Bonello, Todd Rizzorio, Daniela Pellegrini e Michelangelo Pistoletto anche.
0: Quindi gli artisti hanno pensato delle opere apposta per questa occasione?
1: Una parte sì, una parte è il curatore, okay. le ho scelte perché tutti questi artisti lavorano su questi temi,
0: per cui
1: non era, ecco, soprattutto con un atteggiamento diverso da fare solo il dipinto ispirato, ma con un atteggiamento al cielo e alla cultura dell'arte, anche in relazione scientifica, come Giuliana Cuneaz con le sue catene molecolari in questo museo ci ha consentito di fare la relazione tra micro e macro, partendo dalle nanotecnologie. E così i lavori sempre di Angelo Bonello, 4,5 metri di struttura luminosa, e Daniela Pellegrini con il suo corpo di 5 metri di altezza, ci fanno capire quanto importante è la suggestione del cielo sulla nostra cultura.
0: Invece grazie a Todd, cosa ha fatto? Perché io la amo molto, si è capito.
1: Grazie a Todd, è presente in questi due spazi, diciamo che qui grazie a Todd nel Museo del Mega ha fatto una proiezione, praticamente là dove ci sono i pali rimasti che non sappiamo bene se sono fondazioni o cosa, direttamente su questi pali si chiama WeMark la proiezione,
0: sì,
1: dove questa proiezione rossa dà i suoi assi e coordinate in un punto in cui le città allora venivano realizzate in base agli orientamenti astronomici,
0: ecco.
1: E quindi una ricerca di direzione.
0: Come si combinano gli scienziati, gli astronauti e anche i teologi con le opere d'arte, con queste iniziative?
1: Certo.
0: Immagino che siano eventi collaterali.
1: No, sono collaterali, ci sono altre due sedi. Allora, a Courmayeur abbiamo nella Chiesa Valdese un volo della colomba dall'arte di Noè ai cieli antropizzati con Franco Perrotti, che ha costruito questo immenso piccione nero dove i dissuader non consentono più ai piccioni di entrare, ma neanche alle popolazioni, per cui c'è una relazione, la colomba di pace diventa colomba di pietra, di guerra, perché oggi i piccioni sono i piccioni drone. E qua dentro la Chiesa Valdese, che ci hanno consentito di allestire con le opere di Perrotti, è un segno molto importante della condizione oggi del cielo, di guerra, ma qui a Courmayeur, in questa Chiesa Valdese, faremo proprio le conferenze, conferenze.
0: Quindi quello che l'ho chiesto io avverrà alla Chiesa Valdese di Courmayeur?
1: Sì, e sono già lì, certo che però le chiacchierate, le conferenze vengono fatte all'esterno perché la Chiesa non le può ospitare. E avremo per esempio il giorno 2 una bellissima conferenza con Don Luca Peiron, che è uno dei sacerdoti più impegnati nell'intelligenza artificiale, infatti gestisce i corsi dell'intelligenza artificiale all'Università di Torino, ma anche alla Cattolica di Milano, ed è un teologo, oltretutto esperto di astronomia, ci ha scritto pure dei libri. Insieme ci sarà Jean-Marc Stel, che è il direttore del Centro Astronomico di San Bartolomé. E poi
0: insomma, avete capito, un appuntamento estremamente interessante che coinvolge filosofi, teologi, anche astronauti. Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture in diverse sedi nella Valle d'Aosta fino al 18 di ottobre. È un po' più breve a Courmayeur perché in Valle Ferré finisce il 23 di agosto, mentre nella Chiesa Valdese di Courmayeur termina il 27 di settembre, mentre ad Aosta e a Châtillon invece fino al 18 di ottobre. Allora, se andate a Monza, Passate da Via dei Gradi al 10 perché la galleria Leo Gallery, che sta proprio lì, propone per la sua rassegna a porte chiuse Carpe Diem. È un'installazione di Alan Zeman. Chi è Alan Zeman? Dopo parleremo con lui. Lui è un artista classe 78, è un artista appunto nato ad Elbasan in Albania e dipinge, sperimenta fin da bambino, quindi ce l'ha proprio come grande talento fin dalla nascita. E cosa ha fatto? Ha proposto un'installazione che lui aveva già creato, che è una sorta di cubo con dentro dei palloncini, e dopo il significato ce lo spiegherà lui. E adesso che cosa ha fatto? Ha trasformato tutta la galleria, che in questo periodo sarà chiusa, in quella gabbia che conteneva i palloncini. Quindi se voi passate da Via dei Gradi al 10, vedete nelle vetrine tutti questi palloncini. È molto interessante questa idea, e ce la facciamo raccontare proprio da lui. Alan Zeman, un artista albanese di nascita ma italiano di adozione, giusto?
1: Esatto.
0: Qui da tanto. Senti Alan, il tuo studio è a Monza, vero?
1: Sì, praticamente nel Duomo di Monza, si può dire.
0: Addirittura?
1: In una vecchia chiesa di suore angeline. Senti, sicuramente il mio lavoro viene influenzato.
0: Vorrei presentarti un po' alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tu che cosa fai? Installazioni, dipingi? Cosa fai?
1: Praticamente entrambe, un po' tutto. Sono curioso della vita e faccio incisioni, pittura, ultimamente anche delle installazioni. Io ho studiato liceo artistico in Albania e poi a Milano la NABA, l'Accademia.
0: Ah, l'Accademia, ok. Sì, senti, sono ben informata o so che tu tieni anche dei laboratori per le persone detenute?
1: Diciamo che ho fatto un paio di progetti, compreso quindi anche delle installazioni. E l'ultimo è stato Le Donne in Rosso, che poi è stato presentato anche alla Regione Lombardia.
0: Ecco.
1: Diciamo, tra le varie tappe.
0: In che carcere hai lavorato?
1: Proprio quello di Monza.
0: È stata un'esperienza interessante?
1: Molto interessante, perché mi sono reso conto che alla fine lì dentro ci sono le persone, poi dentro all'interno incontri le persone, e questa è la cosa meravigliosa che poi...
0: E
1: lì sono nati anche gli altri lavori.
0: Esatto, ma è stato poi bello lavorare con le persone detenute?
1: È bello, perché se una volta sorpassato quel fatto che ti trovi in carcere non cambia nulla, cioè sei in un luogo qualsiasi. Purtroppo è ovvio che poi ci sono le regole, però tralasciando quella particolare lì, come dicevo, incontri le persone, quindi vorrei essere io un altro, cioè, hanno tanto da dire, tanto da
0: condividere,
1: da scoprire, esatto.
0: Allora, io volevo un po' presentarti alle ascoltatrici e agli ascoltatori, perché parliamo di un'opera tua che si può vedere in realtà da ieri, no? Fino all'8 di settembre a Monza, in una galleria, la Leo Gallery di Monza, e si vede anche dalla vetrina, intitolata Carpe Diem, ed è una sorta di gabbia con dentro dei palloncini. Ma ci devi spiegare da che idea ti è nata?
1: Quest'opera in realtà nasce su una richiesta di un museo in Francia. Mi aveva chiesto appunto di fare un'installazione, e quando sono salito a vedere questo museo, in realtà è un castello antico, meraviglioso, dove c'erano queste mare, queste seriate, e da lì un po' la riflessione della vita è stata: cavoli, ma già chi ha costruito questo castello ha fatto per contenere dentro tutto ciò che pensava di prezioso, di importante, non solo a livello di prezioso inteso, no? Quindi i suoi cari, i ricordi e tutto quello che... E quindi appositamente ho creato poi questo grosso cubo in ferro, materiale quindi di ferro, con dentro i palloncini, non hanno via d'uscita.
0: Ma questi palloncini a che cosa ci rimandano? Ai sogni, alle persone, a che cosa?
1: Ai nostri desideri, sostanzialmente
0: desideri.
1: A quello che noi ci portiamo dentro, e forse per cultura, per scelte, perché... abbiamo sempre questo tempo infinito nella nostra testa, ma in realtà purtroppo è determinato. E io quest'opera poi in qualche maniera l'ho dedicata anche a un mio carissimo amico che ha le ultimi tempi che mi ha permesso di stare vicino. Si è messo a dipingere, quindi per me è stata una grossa emozione, ma anche così scoperta. Ho voluto dedicare anche questo Carpe Diem, che quest'opera prende il titolo proprio da un tatuaggio che lui aveva, ma anche da una frase che lui diceva sempre nella vita, cioè cogliamo la vita intanto che c'è. Non sapeva di essere ammalato, poi
0: la come si chiamava il tuo amico?
1: Riccardo Pellegrino.
0: Riccardo.
1: E quindi quest'opera nasce di, diciamo, anche sotto questo pensiero, sostanzialmente poi è una riflessione della vita.
0: Certo, sì, perché tu li hai messi in gabbia i desideri, Elena.
1: Diciamo che io li avevo messi in gabbia, perché fino a col Covid ho sempre lavorato, dipingere era diventato, se vogliamo, un hobby. Adesso dal Covid in poi, io ho preso il Covid in maniera anche un po' importante, e mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che fine ha fatto Leland, che aveva i sogni di fare l'artista, di dipingere, di vivere di questo.
0: Allora quella gabbia lì avrà una via d'uscita, insomma.
1: Ah, dipende da noi, mi piace molto perché ogni volta che lo espongo, quindi sia in Francia che poi è stato al Palazzo della Regione, sai, nella piazza lì, ha fatto l'apertura della Design Week col precedente. È bello perché ci metto più tempo mentre gonfio questi palloncini all'interno a dare ai bambini, poi vedi i bambini, quei genitori che cercano di tirarli fuori. Questa cosa mi piace perché relativamente vedi proprio il fatto di tornare un po' bambini anche i genitori.
0: Ci vuole l'innocenza per tirar fuori i palloncini, per i desideri dalla gabbia.
1: Bisogna mantenere un po' questa apertura.
0: Allora, Carpe Diem, se passate dalla Leo Gallery di Via De Gradi al 10 a Monza, guardate, perché le vetrine, cosa ha fatto Ellen Zima? Ha trasformato tutta la galleria in quel cubo, in quella gabbia, con dentro tutti i palloncini. E ci ha fatto sapere che il 5 di settembre, che è un sabato, la gabbia verrà aperta. Quindi tutti i palloncini, tutti questi desideri, questi sogni voleranno via. O meglio, saranno realizzati. Questo è l'auspicio.

0: Abbiamo parlato già quando è stata inaugurata di una mostra, secondo me una delle più belle mostre della stagione, Rozco a Firenze, in diverse sedi, tra cui Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco. Il Museo di San Marco, una cosa incantevole, perché i lavori di Rozco sono stati accostati agli affreschi del Beato Angelico, con una risonanza cromatica che lascia veramente incantati. Sono a Palazzo Strozzi 70 opere del maestro dell'espressionismo astratto, e la mostra si può visitare in entrambe le, insomma, nelle varie sedi fino al 23 di agosto. Allora, io voglio riproporvi un'intervista che abbiamo fatto a Elena Geuna, che col figlio di Rozco ha curato questa esposizione in Italia, e dopo sentiremo l'opinione di una nostra collaboratrice storica dell'arte, Angela Madesani. Cominciamo con Elena Geuna. Che viaggio è questo nella genialità di Rozco?
1: È un viaggio a Firenze, è un viaggio, è il sogno di Rozco. Firenze era per lui una città che rappresentava l'umanesimo, il dialogo tra architettura, artisti, filosofi e mecenati, un mondo dove lui avrebbe voluto vivere. E quando finalmente riuscì a venire a Firenze nel 1950 con la moglie Mel per la prima volta, si innamorò del convento di San Marco, delle opere, degli affreschi
0: del Beato Angelico, sì.
1: Della semplicità delle celle, della, diciamo,
0: anche della spiritualità,
1: sì. Della capacità di Angelico di rendere questi affreschi molto semplici e molto poco vistosi, ma così intensi, dove la luce e la trascendenza traspaiono evidentemente, e che era quello che lui voleva e cercava di realizzare attraverso i suoi quadri. E poi ha visitato il vestibolo di Michelangelo, e l'architettura lo interessava tantissimo.
0: Ha lavorato anche con architetti importanti, no?
1: Ha lavorato con Philip Johnson era stato commissionato per il building fatto da Mies van der Rohe, il Seagram Building, nel 1958, chiamato dall'architetto Philip Johnson, che doveva creare la decorazione interna del ristorante Four Seasons, e aveva chiesto a Rozco di dipingere una serie di opere per una delle salette del ristorante, e Rozco accettò la commissione, ma poi a un certo punto perché si rese conto che in fin dei conti la sua pittura, allora, questa serie prima di tutto è stata influenzata tantissimo dal vestibolo di Michelangelo e dall'architettura, e quindi si vedono proprio le forme, le colonne, come sono evidenti, e potrà vedere al vestibolo due bozzetti di questa serie. E poi non ha avuto luogo, perché rientrando dall'Italia nel 59 lui si rese veramente conto, andò a cena al Four Seasons e disse: ma questo non è il luogo dove io desidero che le mie opere vengano apprezzate, visitate, contemplate.
0: Doveva esserci un'atmosfera di meditazione, di raccoglimento.
1: Di raccoglimento, assolutamente. Ed è quello che abbiamo cercato di fare anche qui a Palazzo Strozzi. Abbiamo cercato di fare un percorso, sì, cronologico, ma emozionale, usando la cromia dei vari anni e dei vari periodi per intensificare la relazione tra il visitatore e l'artista.
0: Sì, tra l'altro ci siete riusciti, perché ci sono delle sale incredibili. A volte si sente l'energia, quasi la gioia, l'intensità, e a volte
1: la melanconia,
0: ma anche
1: la depressione
0: forte,
1: l'intensità, sì. L'estasi, ma questi erano i sentimenti che venivano,
0: che lo agitavano,
1: dalle tragedie greche. Aveva studiato tantissimo, era stato influenzato dai filosofi Nietzsche, Kierkegaard, e poi aveva studiato la mitologia greco-romana, bizantina, egiziana, quindi aveva una cultura immensa. E il dramma, la tragedia, l'intensità, la sensualità erano le sensazioni che lui voleva trasmettere.
0: Che tra l'altro risuonavano con la sua vita, il suo
1: sentire. Assolutamente, con la sua vita e il suo sentire.
0: Per quello.
1: Che differenza c'è tra questa mostra e altre grandi importanti che sono state fatte? Beh, non so, in Francia
2: Non si può paragonare, si può. Perché qui siamo in un contesto completamente diverso, siamo in un palazzo rinascimentale dove l'armonia dell'architettura dialoga estremamente bene con le opere di Osco. La sequenza delle sale a Nofilè e l'intimità di alcune sale ci ha permesso veramente di trasmettere il messaggio di Rocco, cosa che altrove non si poteva fare.
0: Allora, questa visione in qualche modo la affidiamo alla nostra collaboratrice Angela Mantesani, perché lei ha visto la mostra che c'era stata a Parigi alla Fondation Louis Vuitton, e quindi non è mai bello fare i confronti, perché le mostre a volte vengono realizzate in modo diverso, però insomma, avendole viste tutte e due, è interessante sentire quello che pensa.
3: Quindi, tanto buongiorno a tutti. Beh, era chiaramente, come sappiamo bene, insomma, alla Fondation Vuitton c'erano mezzi, sono mezzi che noi in Italia non possiamo avere, però questa è una mostra unica che si può fare e si poteva fare solo lì. Perché il convento di San Marco, che è questo luogo che va visitato al di là della mostra di Rocco, che presenta queste celle, cioè molto moderno anche come concezione, no? Ogni monaco aveva una cella, e in ogni cella Beato Angelico e gli aiuti, quelle, ci sono delle celle meno interessanti, nel senso che magari viene riproposto lo stesso motivo.
0: Comunque la differenza si vede,
3: Si vede decisamente, no? Aveva proposto un affresco, quindi noi ci troviamo di fronte a una sorta di art hotel, no? Cioè ogni stanza ha un'immagine, quindi l'importanza dell'immagine per l'uomo quattrocentesco. E Mark Rothko, che era un uomo che negli anni 30 faceva figurazione con queste metropolitane, questi ambienti già molto incombenti, aveva questa grande passione per la pittura antica, per la pittura italiana, per i grandi maestri, soprattutto del primo Rinascimento, no? E una di queste grandi passioni era Beato Angelico. Quando lui va tre volte a Firenze nella sua vita, ma quando lui arriva lì, è la cosa interessante, perché i quadri sono stati messi accanto alle opere del Beato Angelico, per quanto possibile,
0: e
3: ovviamente
0: poi,
3: su un cavalletto.
0: Devo dire, non so se sei d'accordo, ma con una grandissima risonanza cromatica.
3: Grande risonanza, ma la cosa strana è che alcuni sono stati fatti prima. Per cui tu ti rendi conto che quest'uomo aveva talmente assimilato, studiato, fatto suo un linguaggio, cioè lui era prima di tutto, lui è stato uno degli artisti, per mio conto, più importanti, più rivoluzionari del Novecento. Tra l'altro io ho portato i miei alunni a vedere questa mostra, i miei alunni dell'Accademia di Carrara, e prima di andare a vedere la mostra ci siamo preparati non guardando migliaia di immagini, ma leggendo i suoi scritti. E gli scritti di Rothko ti illuminano su tutta una serie di cose che poi vedi nella realtà e vedi lì. Vedi in questa magnifica mostra, perché la mostra è divisa in tre parti. C'è una parte legata al convento di San Marco, bellissima, poi c'è una parte alla Biblioteca Laurenziana, due cose molto belle le carte, e poi
0: secondo me mal illuminate, ma comunque.
3: E sai, la difficoltà dei luoghi è quella, però la parte di San Marco è forse quella dove noi vediamo di più l'uomo Rothko, no? L'uomo appassionato di quello che c'era nel suo bagaglio culturale, no? Che è un bagaglio non solo artistico, ma anche di profonda cultura, di spiritualità. Un uomo, insomma, non dimentichiamoci che Rothko da bambino aveva studiato il Talmud, cioè unico dei suoi fratelli a essere mandato alla scuola ebraica, cioè un personaggio di grande forza. E però anche la parte a Palazzo Strozzi, che se vogliamo è in un contenitore più neutro, ecco, è una mostra molto bella,
0: molto intensa,
3: di grande forza, di grande intensità, in cui noi vediamo soprattutto, ci sono dei dipinti di grande formato, vediamo insomma la grandezza di questo pittore. Poi c'è tutta la spiegazione, la preparazione, le cose preparatorie, legata anche alle scelte, non chiamiamole politiche, però morali, etiche, sì, di Roscoe, sì. Perché Roscoe rifiuta di essere messo al Four Seasons, perché il Four Seasons è un locale per soli ricchi, e lui dice: ma io non voglio che la mia pittura sia vista solo da chi può pagare una cena, un pranzo, delle cifre. Cioè, guardate che non, io credo che questo sia quasi un unicum nella storia dell'arte,
0: vero.
3: Non è che gli artisti spesso siano capaci di rifiutare. E poi l'ultima parte, cioè questa parte a cui si fa accenno, della cappella Houston, dove lui mette, cioè è un po', se vogliamo, anche una parte testamentaria di questo artista, che nasce agli inizi del secolo, nel 1903, e che passa gli ultimi anni della sua vita in una grande angoscia, in una grande, questo senso di precarietà dell'esistenza, che è nella sua pittura, che si fa sempre più drammatica, e che nel 1970 si toglie la vita. Cioè,
0: ma infatti, Angela, quello che lascia sconcertati questo, perché ci sono alcuni grandi intellettuali, artisti, che pur vivendo tutta la vita questa intensità, questa capacità anche di esprimere sentimenti profondi, eccetera, alla fine arrivano a questo, e questo veramente lascia un po' sconcertati, non trovi?
3: Sì, beh, c'è chi ci arriva anche prima, perché lui in fondo quando si suicida ha intorno 66, mi pare, non aveva ancora compiuto i 67.
0: Giovane.
3: Era un uomo abbastanza, cioè, oggi noi diciamo giovane, decisamente. C'è un male di vivere che però lo permea a lungo tutta la sua vita.
0: E su questo poi non c'è proprio niente da dire. Allora, Roscoe a Firenze, a Palazzo Strozzi, al Museo di San Marco, e fino al 23 agosto c'è tempo per vedere la mostra di Roscoe a Firenze, una mostra, come vi dicevo, da non perdere, secondo me. Volevo fare una segnalazione particolare, perché oggi verrà inaugurata la mostra Disegni di Pasturo e Baiedo, dalla Proloco di Pasturo. È un'esposizione di disegni di questi paesi realizzati dall'artista Marco Crippa nell'estate dell'83, dove saranno esposti alla scuola di infanzia Antonia Pozzi, in viale 4 novembre al 70. Poi si potranno vedere tutti gli weekend, il sabato e le domeniche, fino alla fine di agosto, fino al 31. Marco Crippa, classe 36, è scomparso l'anno scorso, era nato nel cuore del quartiere Isola a Milano, in un borgo popolare di operai, ferrovieri e artigiani, perché allora l'isola era quello, e ha frequentato le scuole serali dell'Accademia di Belle Arti di Brera, e ha avuto tra i maestri suoi Aldo Carpi, pensate, ed era noto e apprezzato per i suoi paesaggi milanesi ripresi dal vivo. Quando nell'estate dell'83 andrò a Pasturo, fu un colpo di fulmine, si innamorò e quindi fece dei disegni bellissimi, che sono rimasti nel cassetto fino a poco fa, e adesso sono un centinaio di fogli, verranno esposti, come vi dicevo, per tutto il mese di agosto, e si potranno visitare negli weekend alla scuola dell'infanzia Antonia Pozzi di via 4 novembre. Attenzione, sabato 15 agosto è chiuso, ma gli altri weekend c'è la possibilità di vedere l'esposizione di questo artista.

0: Sapete che quest'anno l'Accademia di Brera ha festeggiato e festeggia per tutto l'anno i suoi 250 anni e quindi anche l'appuntamento con Accademia Aperta quest'anno acquista un particolare valore. Noi siamo andati a curiosare. L'Accademia dunque apre le porte alla città. È ancora più orgogliosa quest'anno perché appunto celebra i 250 anni della sua nascita. Le aule diventano spazi espositivi dove i giovani studenti artisti mostrano le loro creazioni. La scuola di pittura, di scultura, di scenografia. E, insomma, è bello e molto interessante vedere appunto le loro opere e poter parlare con loro del processo creativo. Poi in alcune aule addirittura una sorta di laboratorio. Si vedono questi ragazzi impegnati nel realizzare appunto le loro opere.
1: Matteo Bugini.
0: Sì, perché se diventi un artista importante, cognome importante.
1: Quasi. Allora, noi siamo di Nuove Tecnologie dell'Arte del biennio con indirizzo cinema e video. Oggi esponiamo qui sul nostro desk di fronte all'aula 41 per Accademia Aperta questa esibizione di visori VR che celebra, sì, sono visori, gli HoloQuest, ovvero la realtà virtuale che in onore dei 250 anni dell'Accademia di Belle Arti di Brera abbiamo realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali per un workshop durante l'anno questi video di realtà immersiva e virtuale in cui andiamo a esplorare dei luoghi meno conosciuti dell'Accademia di Brera.
0: Fammi un esempio.
1: Un esempio, siamo andati a esplorare la gipsoteca, quindi tutta la collezione di gessi nascosti diciamo agli occhi del grande pubblico quasi tutti i giorni, e poi invece delle aule un pochino più nascoste, quelle di grafica, in cui abbiamo rispolverato delle tecniche antiche come quelle dell'acquaforte, e siamo poi andati in quadreria con le stampe di Hayez a fare un paragone tra le tecniche moderne e quelle invece più antiche.
0: Allora, qui siamo nell'aula di pittura, giusto?
2: Giusto.
0: Con...
2: E Silvia Trampus
3: e Mariam Omran.
2: Questi sono lavori di pittura, sono vari sia su carta sia su tela, ci sono anche delle stampe su calcografia, cioè, ad esempio questa stampa poi è stata fatta poi rompendo la lastra, insomma ci sono un sacco di curiosità, anche domande sull'accademia. Adesso siamo agli inizi, però l'altro anno per esempio ci è stato un sacco di, quindi attendiamo tutti.
0: Per voi è importante esporre in questi giorni?
2: Ma in realtà è stata una, cioè io avendo partecipato l'altro anno è stata un'occasione quasi migliore di altre, nel senso che passavano proprio oltre a tantissime persone di tutti i generi, persone di vari paesi, e poi insomma
0: la siamo possibilità fieri di spiegare il tuo lavoro, di illustrare,
2: di incontrare, poi comunque siamo fieri della nostra accademia, quindi
0: qui siamo nell'aula di scultura, giusto?
2: Esatto.
4: Con Alice Mattarozzi, sono una studentessa magistrale di scultura. Dunque adesso appunto sono state allestite queste mostre per ogni dipartimento, quindi per esempio in quest'aula, l'aula 45, appunto c'è scultura biennio, e poi man mano nelle altre aule appunto triennio. Quindi
0: e qui nella vostra cosa presentate?
4: Qua presentiamo alcuni lavori fatti con il corso di fonderia tenuto appunto dalla professoressa Nada Pivetta, e poi altri lavori sempre appunto di studenti magistrali che spaziano un po' dalla saldatura all'installazione, ai calchi, quindi tecniche più classiche tradizionali e tecniche diciamo un po' più con rivisitazioni contemporanee. Poi per esempio ci sono anche un po' di contributi video, audio, quindi diciamo
0: video si vede il vostro lavoro? Mentre
4: no, è proprio un video, un cortometraggio che hanno creato degli studenti di scultura.
0: Ah, ok, esatto. E come mai? Io pensavo la scultura lavori con, che ne so, col gesso, con la materia, no? Invece il video, perché?
4: Perché, vabbè, adesso la concezione anche di arte contemporanea non è legata solo alle tecniche tradizionali, quindi anzi l'arte contemporanea è proprio l'esplorare comunque tutto ciò che può essere di comunicazione appunto del contemporaneo attraverso tecniche che possono spaziare, quindi scultura non è più solo gesso o calchi, ma diventa comunque anche queste tecniche per fare qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, quindi l'arte contemporanea alla fine è questo, utilizzare le tecniche per andare anche un po' oltre la storicità solo di queste pratiche.
0: Senti, vedo tutte donne, scultura di solito è un'impronta più maschile, no?
4: Sì, effettivamente sì, anche dalla parte artigianale.
0: Mi fa piacere,
4: Beh certo. Secondo me oggi più anche un po' per casualità, però effettivamente a livello di iscritti
0: quante donne ci sono? Ecco.
4: Ce ne sono di più in realtà di iscritti appunto di donne qua a Brera, però comunque ci sono anche dei ragazzi che stanno facendo come
0: che cosa ti ha fatto scegliere la scultura?
4: È sempre stato il mio medium, diciamo, di rappresentazione, quindi ho sempre pensato in tre dimensioni, diciamo, quindi più per quello, e poi anche per una resa ovviamente formale che mi appagasse di più, diciamo.
0: E qual è lo scultore che ami di più?
4: Dunque adesso fare
0: in che periodo anche?
4: Vabbè, per essere classica potrei dire Bernini, proprio, però vabbè, anche a livello di decorazione ho proprio come si dice, prediligo anche il barocco, per esempio, quindi tutto quello che può essere anche non solo ornamentale, però di artisti contemporanei. Vabbè, Emilio Sgro, anche se non è uno scultore prettamente, però lavora in un modo che secondo me può diventare anche molto
0: materiale.
4: Esatto,
0: sì.
4: Però ce ne sono veramente tanti, non sapevo.
0: Senti, il tuo lavoro qui c'è?
4: Sì, ho due lavori. Qua appunto è una fusione a cera persa, quindi è stato fatto il calco di una scultura, in questo caso è una pietra grezza con delle applicazioni sopra, e appunto fusione a cera persa perché poi la cera è diventato bronzo, quindi è la tecnica più classica con cui sono stati fatti i bronzi.
0: Cioè la cera è diventato bronzo.
4: Esatto, perché appunto è una fusione a cera persa, appunto la tecnica staffa, quello che è in cera letteralmente sparisce, tra virgolette, rimane il bronzo.
0: Una magia. Detto,
4: quasi, quasi, quasi sì. Ed è una delle tecniche in realtà più antiche della scultura ed è molto interessante perché tuttora si fa comunque, ovviamente con qualche, come si dice, accorgimento,
0: sì,
4: più. E poi anche quella che è una saldatura elettrodo di tondini di ferro.
0: Dove sono i tondini di ferro?
4: Sono esattamente questi qua, che sono quelli che utilizzano per le strutture, per esempio, di cemento. No, quindi quello che sta sotto appunto, diciamo, le sculture, la cosiddetta armatura.
0: Questa sembra una porta.
4: Esattamente.
0: Ci porta?
4: Su dove vogliamo in realtà. Dovrebbe essere appunto una soglia che ci dà l'idea di un altrove, che cambia in base a ognuno, alla propria, come si dice, sensibilità e esigenza anche.
0: Questa è l'aula di scenografia?
3: Sì.
0: E siamo con?
3: Gaia.
0: Rachele, e qui state lavorando a cosa?
3: È una scenografia per uno spettacolo che andrà in scena il 6 e il 7 novembre.
5: Stuarno Soldat, e quindi stiamo lavorando a questo progetto, noi della scuola di scenografia del biennio e di teatro insieme al biennio di costume. E quindi stiamo portando avanti questo progetto adesso in queste due settimane, in cui realizziamo appunto tutta la parte di attrezzeria, di scenografia.
0: Cioè lo fate qua?
5: Sì, esatto, perché poi lo metteremo in scena proprio qui in questo teatro, Teatro 38.
0: La gente che viene cosa vede? Voi che lavorate a questo...
3: Esatto, vede noi che lavoriamo quindi nella parte di scenografia e poi anche una ragazza di costume che appunto...
5: In questo teatro, Teatro 38.
0: La gente che viene cosa vede? Voi che lavorate a questo...
3: Esatto, vede noi che lavoriamo quindi nella parte di scenografia e poi anche una ragazza di costume che appunto realizzerà le orlature per le quinte.
5: Esatto. La parte di

0: che comunque fa piacere, esatto, comunque
1: la fatica che ci
0: e... sì, un po'.
2: Perché avete scelto scenografia?
3: Allora, io ho iniziato dal liceo, quindi è praticamente tutta la vita che studio scenografia. Un giorno mi piacerebbe fare questo di lavoro, perché secondo me è anche, cioè, una cosa che proprio cura l'anima, l'arte.
2: Ah, questa me la devi spiegare.
3: Sì. Nel senso che, cioè, a me rende proprio tranquilla fare questo tipo di lavoro, mi fa star bene, e penso che anche le persone possano star bene con l'arte.
0: E allora, in realtà abbiamo avuto percorsi simili io e Gaia, quindi anch'io vengo da anni di studi di scena.
2: Allora, andate anche voi a curarvi l'anima, avete sentito che fa star bene. Le aule e i laboratori dell'Accademia di Brera sono aperti al pubblico, oggi pomeriggio e domani no, ma da lunedì a venerdì fino al 7 di agosto, la mattina, cioè da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Quindi, se avete la possibilità, è molto interessante, credetemi, perché oltre a vedere le opere potete anche conversare, come ho fatto io, con i giovani artisti e farvi spiegare le cose, che è davvero molto interessante, molto bello. Ho finito il tempo e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre con i girasoli, con arte e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e a tutti buon weekend. E anche a tutte.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
4: Estate, sei calda come i baci che ho perduto.
5: Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
4: Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci domava.

0: quanta inciviltà.
1: Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di...

Buon pomeriggio, siamo tornati, questa è Chassis, forse in realtà non ce ne eravamo mai andati, questa è Chassis d'estate, l'ultima puntata, anche se oggi è il primo di agosto, ma il palinsesto cambierà dalla prossima settimana. Questa puntata sarà in buona parte dedicata ad alcune colonne sonore, ma non solo, anche ad alcuni film degli anni 90, 2000, ma anche qualcosa degli anni 80. Perché? Per chi resta a Milano, vi presentiamo la rassegna di cinema Tutto il bello del cinema, che la Cineteca Italiana ha organizzato per Estate al Castello, proprio dove ha suonato Patti Smith. Da questa sera, al 25 di agosto, il Castello diventerà un grande schermo cinematografico. Radio Popolare è media partner di questa iniziativa, abbiamo già avuto modo di dirvelo e ve lo ricorderemo penso per tutto il mese. E come appunto vi ho già raccontato anche nella scorsa puntata, i film non sono novità di questa stagione, ma di diverse stagioni passate, quindi stiamo parlando sia di film che hanno avuto grande successo, anche di film magari visti un po' meno.

No, la maggior parte di questi sono conservate alla Cineteca di Milano. Ora ascoltiamo un brano di una delle colonne sonore di questi film. Lo faremo, come vi ho detto prima, per tutta la puntata. E poi lascio la parola a Matteo Pavesi, direttore della Cineteca Italiana, nonché Cineteca di Milano, per raccontare il progetto di questa iniziativa, Tutto il bello del cinema.

0: Quizás, quizás, quizás.
1: La voce di Nat King Cole, la canzone è tratta dalla colonna sonora di In the Mood for Love di Wong Kar-wai, grande film, grande lusso, grande estetica, che verrà proiettato proprio domani, domenica 2 agosto. Questa sera invece si comincia con un grande classico molto divertente, per me forse uno dei miei film preferiti di quegli anni lì, che è Frankenstein Junior di Mel Brooks, anche per festeggiare il centenario di Mel Brooks. Come sentirete adesso da Matteo Pavesi, i centenari saranno Mel Brooks e Dario Fo. La parola a Matteo.
2: Beh, dall'1 al 25 agosto, presso il cortile delle armi del Castello Sforzesco, la Cineteca organizza Tutto il bello del cinema, che è una mega arena in una cornice formidabile, unica a Milano e non solo, molto suggestiva, che è appunto quella del castello. 25 titoli, 25 classici, che spaziano da film cult come Frankenstein Junior, che aprirà il primo di agosto, e ci sarà Ezio Greggio, amico di Mel Brooks, per festeggiare anche i 100 anni di Mel Brooks, per poi passare a cult come In a Mood for Love o Casablanca, che quest'anno compie gli anni, che sarà in edizione originale con i sottotitoli. In mezzo molte altre cose, a cavallo tra la commedia italiana, ad esempio Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Verdone, che è girato in parte a Milano, o un film per tutti ma indirizzato alle famiglie come Totoro di Miyazaki.

0: scusi, scusi.
1: Prego, prego, signorina.
2: Insomma, lei che vuole da me?
0: Ma siccome io venivo dall'altra parte, allora lei passava, io...
3: Scusi, signore, mi ascolti, la stavo osservando. Le piace, eh? Ha visto che bel telaio? Mm? Se vuole gliela posso anche presentare, sa? Eh? Oh! Ma cosa vuoi?
0: Io...
3: Vai via! E allora?
0: E siccome io venivo dall'altra parte, allora stavo cercando la polisportiva Mediolanum.
3: Ma vai via, anda!
4: Se non avete riconosciuto questi suoni e queste voci, stiamo parlando proprio dell'altro centenario, quello di Dario Fo, lo svitato, ma ce lo spiega meglio Matteo Pavesi.
5: Un'anteprima nazionale davvero imperdibile è lo svitato di Lizzani, un film del 56, in cui l'interprete principale è Dario Fo, nel suo unico grande e inimitabile film. È un'interpretazione molto divertente di un giornalista alle prese con tanti casi curiosi, girato a Milano, e la location di Parco Sempione del Castello è centrale in questa vicenda, che vede una miriade di amici di Fo, anche del teatro, come Franco Parenti, recitare accanto a Fo. Un appuntamento davvero imperdibile, restaurato con i tagli di censura reintegrati. Un altro film curiosissimo è L'Inferno, un film del 1911, film vecchissimo, girato dalla Milano Film, e la peculiarità di questo lavoro è che è la prima, come trascrizione al cinema, dell'Inferno dantesco, ma nella versione che presenteremo ci sarà una musica travolgente, tutta da ballare, composta dall'artista Gino Lucente, che partirà proprio da Disco Inferno, e quindi all'Inferno si balla. In ultimo, proporremo il 3 di agosto Mission, un film di grande bellezza, di grande valore anche etico, e il film, oltre ad essere un grande film, ha le musiche di Morricone, e quindi alle 8, alle 20, prima, insomma, un'ora prima della proiezione delle 21, un quartetto jazz guidato da Antonio Zambrini realizzerà un breve concerto sulle musiche di Morricone in chiave jazz.
4: Come avete sentito, la programmazione è decisamente ricca. Il 22 agosto ci sarà un altro film di cui ascoltiamo ora la canzone portante di questo film. Non vi dico neanche il titolo, tanto basta la canzone per capire cos'è. Sarà il 22 agosto. Poi con Matteo parliamo ancora, perché spiegherà come accedere a questi film, che sono tutti gratuiti.

L'ingresso a questa manifestazione, a Tutto Bello del Cinema, è un ingresso libero, però chiediamo appunto di prenotarsi sul sito della Cineteca in modo da prenotare il proprio posto e di essere puntuali, cioè entro le 20:30, dopodiché la prenotazione decade. Deve essere una festa libera per tutti, ma con un minimo di organizzazione.

0: dalla colonna sonora di Ghost, chiaramente tutti ricorderete la scena tra Patrick Swayze e Demi Moore durante l'impasto dell'argilla per fare i vasi, una delle scene sicuramente più romantiche degli anni 90. Questo film era del 1990, lo potrete vedere il 7 di agosto al Castello Sforzesco, nella rassegna che ci ha appena raccontato Matteo Pavesi. Questo film la mia generazione l'aveva snobbato terribilmente, ma col senno di poi a volte viene da dire avercene di film così.
1: Ghost vinse due Oscar, uno per la sceneggiatura e uno per l'attrice, la migliore attrice non protagonista, Whoopi Goldberg. Anche la musica di Maurice Jarre era stata candidata, ma non vinse nulla. Al suo posto vinse Balla con i lupi, la colonna sonora di Balla con i lupi, e la canzone Unchained Melody, invece, è una canzone del 1955 che era stata composta da North e Zaret e fu resa famosa nel 1965 dai The Righteous Brothers e qui ripresa in Ghost per la scena che appunto del vaso di argilla. Comunque, al di là del mio snobismo generazionale, Ghost fu un film di enorme successo, così come accadde per La Storia Infinita, che al Castello Sforzesco sarà proiettato il 13 agosto. La Storia Infinita era del 1984. Il regista era Wolfgang Petersen, che aveva tratto il film dal romanzo di Michael Ende. Tra l'altro, Petersen, per restare un po' in tema, nel 2004 aveva girato Troy, quindi insomma con Brad Pitt, poi c'era Ulisse, Elena che era Diane Kruger, Petersen è tedesco, quindi aveva preso un'attrice tedesca per interpretare Elena bionda con gli occhi azzurri, così visto che ci sono state molte critiche per la Elena interpretata da un'attrice afroamericana. Ecco, Petersen era rimasto sul tema ariano, però al di là delle battute, questo film, La Storia Infinita, era un fantasy, un film d'avventura, trattava anche il bullismo, c'era il protagonista, il piccolo Bastian, orfano di madre, che a un certo punto entra praticamente in un libro per sfuggire dal suo dolore quotidiano. Lì la colonna sonora era di un gruppo tedesco, jazz, l'autore era Klaus Doldinger, ma c'era anche Giorgio Moroder, e Giorgio Moroder aveva composto la canzone The Never Ending Story e cantava Limahl, un cantante che faceva parte di un gruppo famoso all'epoca e che si era prestato

Vi ricordo che questa puntata, così come tutte le altre di Chassis d'Estate, le ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram Barb Sorrentini. Questa è una puntata che vi sta accompagnando nella programmazione dei film di Tutto il bello del cinema, che da questa sera comincia al Castello Sforzesco. Anche nella seconda parte di questa trasmissione ascolteremo colonne sonore tratte dai film in programma. Come vi dicevo, sono film che vanno dagli anni 80 al 2000, quindi film difficili da vedere o da recuperare al cinema. Quindi questa è un'occasione, Radio Popolare e media partner di questa iniziativa, e continuiamo con

0: una sicurezza, dammi retta, la tomba dell'amore.
1: La passione, la vera passione, si fonda sull'instabilità, sul senso del pericolo, sulla trasgressione. Lo sai perché tu sarai sempre perdente in amore?
2: Perché?
1: Ma perché tu sei troppo rassicurante, troppo prevedibile, troppo gattone.
2: Dici?
1: Certo. Ma scusa, è un antagonista in tutta mimetica, al fronte. Che oltre ad essere un uomo d'azione è anche un intellettuale.
2: È un intellettuale, adesso perché c'è la tuta mimetica al fronte è un intellettuale.
1: È un giornalista francese, va bene? E temo anche grosso scopatore.
2: Ma che ne sai? Ma che t'ha detto?
1: Ma dai, Bernardo, svegliati, su. Beh, tu che cosa contrapponi? Che alternativa sei te? Una massaia cantonese.
2: Intanto però la cena testa massaia cantonese come te la sei fatta fuori in 5 minuti? Manco un pitone.
1: Vabbè.
3: Erano le voci di Carlo Verdone e Margherita Bui in Maledetto il giorno che ti ho incontrato, un film del 1992, un grande film, divertente ma anche un po' amaro perché metteva insieme sentimenti, ipocondria, psicoanalisi, ossessione, amore tossico e soprattutto musica. Verdone era sulle tracce di Jimi Hendrix per scrivere una biografia del musicista e incontra Margherita Bui facendo nascere con lei una relazione veramente assurda, folle, molto divertente. La canzone con cui ci siamo lasciati nella prima parte di Chassis d'estate era Stay With Me Baby dei The Walkers Brothers, faceva parte appunto di questa colonna sonora molto ricca in cui c'era anche molto Jimi Hendrix.

fatto un altro film musicale che ha un po' cambiato lo sguardo sul cinema di questo genere ed è Once, film del 2007 che aveva come protagonista Glenn Hansard. Come sapete, il musicista irlandese è morto qualche giorno fa in un incidente. Aveva suonato anche con Bruce Springsteen, che gli ha dedicato un post struggente su Instagram. Era stato ospite a Radio Popolare, sul sito e sui social c'è la bella intervista di Nicolo Vecchia. Con una delle canzoni della colonna sonora di Once, Hansard aveva vinto l'Oscar e la sua vita era un po' cambiata da allora. La canzone era Falling Slow e se riuscite cercatelo questo film, perché era veramente una sorta di documentario sulla storia di un musicista come tanti che cerca di vivere, di sopravvivere facendo lavoretti e poi finalmente approdare al successo.

Glenn Hansard riascoltato nella bellissima Falling Slow. Tra l'altro Glenn Hansard è stato ricordato anche da Patti Smith nel suo concertone che ha fatto il 29 luglio al Castello Sforzesco, concerto molto partecipato grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici, e questo concerto, come sapete, è stato organizzato da Radio Popolare per i 50 anni della nostra radio. Ci riascoltiamo Patti Smith, ma con un brano che si chiama Walking Blind e fa parte della colonna sonora di Dead Man Walking, un film del 1995. La regia era di Tim Robbins, attore oltre che regista. In scena c'erano Sean Penn e Susan Sarandon. Vi ricordate quella storia terribile di Sean Penn che aspetta di essere condannato a morte, e Susan Sarandon, la sorella, la madre, la suora che gli sta vicino fino all'ultimo. Ci ascoltiamo Walking Blind, appunto, di Patti Smith, dalla colonna sonora del film, una colonna sonora molto ricca che aveva tra l'altro anche brani di Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Susan Vega e molti altri, come questo Walking Blind di Patti Smith.

0: Lupo ulula.
1: Lupo lula?
2: La?
1: Cosa?
2: Lupo ulula e castello ululì.
1: Ma come diavolo parli?
2: È lei che ha cominciato.
1: No, non è vero.
2: Non esisto, è lei il padrone.
3: E ora con Chassis d'estate torniamo a segnalarvi ancora qualche film della rassegna Tutto il bello del cinema al Castello Sforzesco con la Cineteca di Milano, che apre questa sera con un mega film, Frankenstein Junior, di cui avete appena sentito una clip super celebre, e quindi non ci sono altre presentazioni da dire, oltre che al fatto, come abbiamo detto nella prima parte con Matteo Pavesi, che questo film è anche un po' per celebrare i 100 anni di Mel Brooks.

suonala ancora, Sam. Beh, Casablanca di Michael Curtiz era il 1942 quando Ingrid Bergman pronunciava queste parole per sentire ancora una volta questa canzone. Humphrey Bogart, che provaci ancora Sam, vi ricordate Woody Allen che parlava con Humphrey Bogart, naturalmente ispirandosi a questo meraviglioso film. Su grande schermo è una rarità vederlo, tra l'altro con queste voci, parlo del doppiaggio ovviamente, che sembrano arrivate da un altro mondo, da un mondo in cui non c'era internet, non c'erano i cellulari, sì c'era malapena il telefono, un altro mondo veramente, sembrano arrivare dall'aldilà, da un'altra vita. Vale la pena vederlo su grande schermo, perché quelle immagini lì credo che anche molti di voi le abbiano viste quasi sempre solo in televisione. La proiezione di Casablanca sarà l'8 agosto al Castello Sforzesco.

Ci sono ancora due colonne sonore che usiamo per chiudere questa ultima puntata di Chassis d'Estate e hanno fatto storia, sono state imitate ovunque, da pubblicità, sceneggiati, da tutto. Una è Mission di Roland Joffé, film del 1986 che vinse la Palma d'Oro a Cannes con Robert De Niro e Jeremy Irons, storia che è ambientata nel contesto della schiavitù in Sud America, tra l'Argentina e il Brasile, dove ci sono le cascate di Iguazú, dove gli indios venivano buttati giù dalle rupi dei conquistadores spagnoli.

0: colonna sonora di Mission era di Ennio Morricone, con quei flauti fantastici che fanno da contrappunto in alcune scene drammatiche. Mission verrà proiettato il 3 agosto al Castello Sforzesco.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
0: L'altra colonna sonora con cui voglio chiudere questa trasmissione è quella di Blade Runner, film del 1982 di Ridley Scott, tratto dal Cacciatore di androidi, noto anche come Ma gli androidi sognano pecore elettriche, di Philip K. Dick, con Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, Barry Lanna, quel monologo finale che sapete a memoria. La colonna sonora era di Vangelis, colonna sonora che era stata candidata all'Oscar ma non l'aveva vinto, perché Vangelis lo aveva vinto poco prima con Momenti di Gloria, la colonna sonora del film Momenti di Gloria. Questa per me in realtà valeva l'Oscar. E come? Ce l'ascoltiamo, ci salutiamo. Questa è l'ultima puntata di Chassis d'Estate, torneremo quindi per l'autunno, quando riprenderà il palinsesto autunno-inverno. Vi auguro buona estate, noi comunque ci risentiremo in tantissimi altri spazi, come le aperture del mattino dalle 6. Un saluto quindi da Barbara Sorrentini. Vi ricordo comunque che Ridley Scott, il film Blade Runner, verrà proiettato il 12 agosto. Ringrazio Matteo Pavesi e seguite sulle loro pagine e sulle nostre pagine i podcast sul sito di Radio Popolare, mentre il programma sulla Cineteca, tutto il programma dei film al Castello Sforzesco. Buona estate e buon ascolto.

0: Radio Popolare. Un gran bel gesto.
1: Sabato pomeriggio, 1° agosto, e per l'ultima volta prima della pausa estiva è ritornata Rotoclassica. E qui è vostro Carlo Centemeri che conduce questa puntata, con me sempre Carlo Lanfossi, Margherita Colombo, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Ultima puntata un po' riassuntiva, un po' con alcune novità su quello che succederà nei prossimi mesi e anche un po' uno sguardo su tanti altri aspetti di quelli poi vi parleremo.

E dicevamo, ben arrivati a questa ultima puntata di Rotoclassica di quest'anno. Diciamo che le notizie che possiamo vedere adesso sono tutte quante abbastanza tranquille, è estate, quindi chiaramente sono attivi un po' tutti i grandi festival estivi, in particolare sta mostrando tra i vari festival italiani quello che forse è uno dei pochi veramente interessanti, visto che la media è di qualità piuttosto bassina e mostra come sempre una curiosità veramente nulla da parte dei direttori artistici. Sicuramente interessante in questo momento il successo del Festival Musica Mirabilis che si sta svolgendo a Clusone, interamente dedicato alla riscoperta di Giovanni Legrenzi. All'estero la stampa internazionale sta celebrando la conclusione del Festival di Verbier in Svizzera e stiamo guardando tutti quanti con grande attesa alla nuova stagione dei BBC Proms a Londra. In generale ci sono state delle discussioni che sono state legate alla giuria del concorso Mahler, che quest'anno non ha assegnato il primo premio, mostrando comunque come sempre un grande rigore nell'ambito della competizione. E poi ovviamente c'è una grande attesa, ne avevamo già parlato, per il prossimo debutto di Michele Mariotti come direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Insomma, tante belle novità che si stanno preparando.

Dobbiamo tra l'altro portare una brutta notizia che ci arriva dall'altra parte del mondo. Una volta tanto non parliamo di problemi di politica, ma parliamo di un brutto incidente che è occorso a un importante personaggio della musica. Stiamo parlando di Daniel Pastin, che è molto nota sia come soprano che anche come amministratrice artistico della Pittsburgh Festival Opera, che in questo momento è al centro di una battaglia sicuramente più silenziosa ma molto più drammatica di quella di qualsiasi delle eroine operistiche di cui ha organizzato le opere o che ha impersonato sul palco. Infatti è arrivato un comunicato carico di dolore della direttrice generale Marianne Cornetti, che sta parlando di un orribile incidente d'auto che la Daniel Pastin ha avuto lo scorso giovedì. Le dinamiche sono ancora al vaglio dell'autorità, ma hanno lasciato Daniel in condizioni critiche e l'artista si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva traumatologica della Allegheny General Hospital, dove è in questo momento in stato di coma. La Cornetti, visibilmente scossa, ha descritto Daniel non solo come una collaboratrice d'eccezione, ma anche come una cara amica e un meraviglioso soprano, un pilastro fondamentale per la Pittsburgh Festival Opera. Purtroppo la gravità delle lesioni che ha riportato è tale da aver spinto l'istituzione a rompere il suo noto riservo per lanciare un appello pubblico di solidarietà e preghiera. Ma c'è un aspetto di questa tragedia che ci riporta bruscamente alla realtà materiale, un tema che è stato affrontato spesso qui su Radio Popolare, non solo in questa trasmissione, parlando anche delle carriere oltreoceano. Infatti, per sostenere Daniel e la sua famiglia, in questo momento è stato istituito un fondo di emergenza sulla piattaforma Support Now, una piattaforma appunto di crowdfunding. L'obiettivo è molto semplice, cioè quello di contribuire concretamente alle spese che la famiglia dovrà affrontare. Dobbiamo ricordarci che infatti siamo negli Stati Uniti, non in Europa, perché il comunicato non entra nel dettaglio delle cifre, ma facendo una riflessione sulle tipiche condizioni americane di casi del genere, mantenere un paziente in vita in un reparto di terapia intensiva negli Stati Uniti comporta costi che, in assenza di copertine assicurative totali,

possono variare dai 3.000 ai 10.000 dollari al giorno, raggiungendo facilmente centinaia di migliaia di dollari in poche settimane. E questa è la realtà invisibile dietro il sipario. Quando la musica si ferma a causa di un trauma neurologico, l'onere finanziario diventa un secondo, ma ben più terribile, ostacolo alla guarigione. La direzione della Pittsburgh Festival Opera ha pertanto chiesto a coloro che seguono il teatro e coloro che hanno seguito l'attività di Daniel di mantenere attivo il loro pensiero, ma soprattutto chiaramente non solo con preghiere ma anche con aiuti concreti, proprio perché perché appunto Daniel possa avere tutto il tempo necessario per poter raggiungere una giusta guarigione. E continuiamo a parlare di salute nei confronti dei musicisti, perché vorrei condividere con voi alcune riflessioni che sono nate dalla lettura di un articolo pubblicato su The Strad, una nota rivista inglese dedicata agli strumenti ad arco, che è intitolato Artists as Athletes, Why Musicians Should Look After Their Bodies Like Sports People, cioè agli artisti come gli atleti, perché i musicisti dovrebbero prendersi cura dei loro corpi come fanno gli sportivi. Al centro di questo pezzo troviamo l'esperienza della celebre violinista Laura Frautschi, che la cui carriera internazionale la vede solista, camerista e spalla in formazioni come la celebre Orpheus Chamber Orchestra. Orbene, la Frautschi ci offre una prospettiva preziosa su quanto il corpo sia il vero e primario strumento di ogni musicista. La Frauci infatti ci racconta che la consapevolezza del proprio corpo nel suo caso non è stata immediata. Come molti altri giovani talenti, nei suoi 20 anni vedeva la pratica musicale come una sfida puramente artistica e competitiva. Pertanto si chiudeva in sessioni estenuanti di studio di 3 o 4 ore senza mai posare il violino. Il risultato fu una doccia fredda. Una tendinite cronica, dolore alle braccia e un preoccupante formicolio alle dita che minacciava di interrompere la sua ascesa professionale che era appena cominciata. La svolta nel suo caso è arrivata grazie a un fisioterapista che gli ha fatto capire una verità che dovremmo insegnare in ogni conservatorio. Suonare è un impegno fisico estremo e paragonabile a quello di un atleta professionista. Ma mentre nel calcio o nel tennis il riscaldamento e la preparazione muscolare sono la norma fino dall'inizio dell'attività, nel mondo della musica si tende ancora a ignorare la fisiologia, intervenendo spesso solo quando l'infortunio è già presente. Per garantire la longevità della sua carriera, Laura Frocci ha dovuto reinventare totalmente la sua quotidianità. Infatti, sempre in questa intervista a The Strad, descrive una routine che potremmo definire di cross-training. Quindi la sua giornata inizia con 10 minuti di stretching alle dita prima ancora di alzarsi dal letto, per contrastare la rigidità mattutina. Le sue sessioni di studio sono ora governate da un timer, mai più di 30 minuti consecutivi, per evitare che lo stress da movimento ripetitivo si accumuli pericolosamente. Ma non si tratta solo di esercizi mirati. La violinista ha integrato nella sua vita la corsa, lo yoga e il sollevamento pesi. Questa attività fisica quotidiana, che varia dai 30 ai 45 minuti, non serve solo a scaricare lo stress, ma a rinforzare proprio quelle catene muscolari che devono sostenere posture asimmetriche e prolungate. C'è poi l'aspetto della resistenza mentale, perché proprio come un atleta affronta la tensione e la pressione di una finale, il musicista deve gestire l'adrenalina e l'ansia da palcoscenico. Frautschi suggerisce di simulare la performance, filmarsi durante lo studio, suonare davanti a piccoli gruppi di prova, il che aiuta ad abituare il corpo ai nervi, permettendo alla memoria muscolare di prendere il comando quando conta davvero. Il messaggio che emerge da questo interessante articolo è un invito al cambiamento culturale. Non aspettate il dolore per ascoltare il vostro corpo. Trattatevi come atleti perché la vostra musica possa risuonare per decenni. E proprio perché in Italia veramente la cultura dell'attenzione al proprio fisico nei musicisti manca, causando tantissimi problemi di carriere
interrotte, ma altrettanto di musicisti che devono cambiare approcci, hanno problemi posturali e problemi di ogni genere a metà della loro carriera, spesso che devono quindi essere risolti con lunghe sessioni di cura o di riposo. Dall'autunno dedicheremo alcune puntate di Labirinti Musicali proprio a casi relativi a salute e musica, quindi voi restate con noi perché appunto avremo modo di approfondire questa cosa direttamente con medici e professionisti impiegati in questo tipo di settore.

E infine una breve notizia prima di due approfondimenti, perché continua un po' a riapparire e sempre con toni un po' sinistri la parabola professionale di Beatrice Venezzi. Ricordiamo la rottura con il teatro La Fenice di Venezia, che fu violentemente attaccato da lei di nepotismo e pertanto, come conforme alla legislazione del lavoro italiano, il teatro ruppe il contratto prima ancora dell'inizio dell'attività. Questa settimana la direttrice d'orchestra, durante una cena organizzata in suo onore da una casa vinicola toscana, ha affidato una lunga serie di dichiarazioni, ma sarebbe meglio chiamarlo un lungo sfogo, a ADN Cronos, essenzialmente in cui tenta di accreditarsi come vittima di una ferocia mediatica senza precedenti, annunciando al contempo un imminente rilancio internazionale in Russia. Tuttavia, un controllo incrociato tra le sue dichiarazioni e le programmazioni dei teatri dove dovrebbe essere scritturata sembra che confermare che questa narrazione sia costruita su basi molto fragili e tenda a indicare eventuali possibilità come certezze già esistenti in termini di concerti. Nell'intervista, infatti, Venezzi dichiara con orgoglio che in autunno debatterà alla guida di Traviata a Novosibirsk, descritta da lei come la nuova capitale culturale del paese, e lei stessa ha detto di essersi già dedicata allo studio del russo. È un peccato perché, consultando il cartellone ufficiale del Teatro Accademico di Stato di Novosibirsk per la stagione del 2026, il suo nome risulta totalmente assente proprio nelle date annunciate. Infatti, il 9 settembre, apertura della stagione operistica dedicata alla Traviata, il teatro indica ufficialmente come direttore il maestro Mikhail Tatarnikov, non Beatrice Venezzi. Questa discrepanza getta un po' un'ombra sinistra su tutta la carriera internazionale rivendicata dalla direttrice. Avevamo già detto tempo fa, appunto, che su siti di solito utilizzati come molto affidabili per trovare un direttore come Opera Base, la Venezzi risultava assolutamente libera da questa primavera per tutti i prossimi anni. Ecco, diciamo che il sospetto, ma chiaramente sempre sospetto rimane, è che venga utilizzata in questo caso la ribalta politica e mediatica per compensare, come peraltro si dice già per molto tempo, una statura artistica che non ha riscontro nei tabelloni dei grandi teatri, che peraltro viene citata all'interno degli articoli reperibili su internet sempre e solo in comunicati provenienti o riconducibili alla stessa Venezzi. Mentre peraltro la battaglia legale con la Fenice prosegue e resta il dubbio se appunto i nuovi percorsi e la resilienza di cui parla la Venezzi sembrino un po' un tentativo di nascondere dietro l'annuncio di nuovi libri, di un blog personale, questo è l'altro annuncio da lei fatto in questi giorni, una carriera che in questo momento sta faticando anche solo per quantità di impegni a dimostrare la propria esistenza fuori dai comunicati stampa.

0: E già settimana scorsa avevamo dedicato un approfondimento relativamente alle riforme dei conservatori, in particolare al fatto che i conservatori si avvino a percorsi che siano esclusivamente accademici, ma pertanto in questo senso non si capisce chi in un futuro avrà il dovere di preparare i musicisti che poi dovranno essere ammessi ai conservatori. Altrettanto si apre un dibattito su un altro aspetto. In molte discussioni, in molti ambiti, si parla chiaramente delle tre anime del conservatorio: il classico, dedicato appunto al mondo della musica colta, della tradizione, poi più recentemente i corsi legati alla musica pop e i corsi legati alla musica jazz, un po' come se fossero tre mondi distinti e scollegati gli uni dagli altri. Ma proprio per questo argomento siamo al telefono con il professor Stefano Cucchi, che appunto ha un po' conoscenze in tutti questi tre ambiti, e fra poco spiegheremo perché. Intanto, ciao Stefano, benvenuto a Rotoclassica.
1: Buongiorno Carlo, buongiorno a voi in studio e agli ascoltatori.
0: Allora, ho appunto inviato Stefano Cucchi per questo motivo, perché vabbè, Stefano ha una formazione accademica standard, diciamo un diploma in pianoforte tradizionale fatto anni fa, in questo momento è docente presso il Conservatorio di Messina di tutto il mondo relativo al pianoforte e alle tastiere pop, ma altrettanto hai avuto anche una recente esperienza come studente di pianoforte jazz presso un altro conservatorio, quindi diciamo questi tre mondi li vedi tutti quanti e tre chiaramente sì, in maniera parallela. Ma la domanda è questa: un discorso che si sente fare in questo modo, probabilmente ancora concependo un conservatorio dove entri non sapendo suonare ed esci sapendo suonare, cosa che chiaramente non è più, perché stiamo parlando di un istituto superiore, in pratica in questi casi non prevede tre distinte impostazioni, o sbaglio? Cioè prevede un qualcuno che chiaramente abbia già un buon possesso dello strumento dal punto di vista tecnico e poi lo possa declinare su quelli che a questo punto diventano tre stili, o mi sbaglio?
1: In linea di principio ti do ragione, nel senso che se parliamo di pianoforte indirizzo, cioè popular music indirizzo pianoforte, lo strumento che uno deve suonare è il pianoforte e la tecnica pianistica prescinde in un certo senso dagli stili. Quindi la formazione iniziale dovrebbe essere, per entrare in un conservatorio, cominciare in triennio, dovrebbe essere una preparazione solida. Io per esempio nella mia esperienza mi sono trovato bene, molto bene, con ragazzi che provenivano ad esempio dal liceo musicale, perché c'è una formazione sulla lettura, sulla tecnica pianistica. Diciamo che un buon quinto anno secondo me potrebbe essere un buon punto d'ingresso per i corsi di popular music, anche perché si dice pianoforte pop rock, poi in realtà non ci si limita strettamente al pop rock, ma è la popular music in generale, che comprende anche qualche piccolo aspetto del jazz.
0: Certo, quindi perché poi comprenderà chiaramente, non so, tutto il mondo del funky, per dire, un po' tutte quelle sonorità,
1: sì,
0: un
1: certo,
0: po' crossover, eccetera.
1: Allora, diciamo che la preparazione del, per esempio, del liceo musicale è utile, perché facendo musica elettronica al liceo musicale arrivano con una certa preparazione almeno sulla sintesi, sull'uso del computer, sull'informatica musicale, che nell'ambito popular music, visto che il corso è pianoforte e tastiere elettroniche, è fondamentale, perché oramai è imprescindibile che un pianista tastierista in ambito popular, che sia in tournée, che sia televisione, che siano altri ambiti, è imprescindibile la conoscenza del computer e dei programmi informatici che servono per fare e produrre musica e per suonare live.
0: E per quello che riguarda invece il mondo del jazz, invece c'è bisogno di una preparazione superiore, diciamo dal punto di vista della tecnica strumentale, e quindi diciamo di una formazione, diciamo così, classica più forte per poter partire, o comunque anche in questo caso diciamo che basta una base di conoscenza strumentale e poi tutto il percorso viene svolto nei conservatori?
1: Per l'esperienza che ho avuto, probabilmente serve, non me ne vogliano i certi jazzisti, meno preparazione tecnica allo strumento, ma molta più preparazione al linguaggio musicale, perché dobbiamo considerare che già dal primo anno del triennio uno studente si trova a leggere standard, studiare standard, improvvisare, fare musica d'insieme jazz. Se non c'è quantomeno una forte affinità al linguaggio, diciamolo, la macroarea afroamericano, è molto difficile, perché proprio perché il jazz richiede per alcuni aspetti meno virtuosismi tecnici, è molto l'improvvisazione, l'utilizzo dei voicing,
0: e quindi anche una compressione armonica, basato, se vogliamo, certo.
1: Sì, è molto più basato sulla, come dire, sulle capacità personali e sulle intenzioni personali. Questo non vuol dire che poi non si debba saper improvvisare, saper leggere dei soli anche molto difficili, trascrivere
0: in tanti ambiti,
1: insomma,
0: certo.
1: Certo,
0: ecco,
1: sì.
0: Tra l'altro entrambe conoscenze, sia quella della trascrizione sia quella dell'improvvisazione, che invece sono totalmente esterne invece a quello che sarebbe un corso di strumento tradizionale, per cui diciamo che il discorso della trascrizione e dell'improvvisazione sono termini che sono sbarcati abbastanza recentemente nell'ambito degli studi del conservatorio.
1: Certo, diciamo che probabilmente, io parlo a livello statistico, la preparazione strumentale, essenzialmente strumentale, che esce dai corsi di jazz e di popular music in tutti gli strumenti, chitarra, basso, batteria, eccetera, eccetera, forse è meno, meno dal punto di vista tecnico, ma forse molto di più della comprensione dal punto di vista culturale della materia. Proprio
0: sì,
1: perché per
0: certo.
1: Fare questo lavoro del pianista pop o del pianista jazz, bisogna avere più conoscenze diversificate che uno strumentista magari orchestrale non deve avere, conoscenze per esempio approfondite di armonia. Certo, se la conosce è meglio, però non è così fondamentale e imprescindibile.
0: Poi chiaramente una cosa è appunto lo strumentista orchestra, una cosa può essere, non so, il clavicembalista, per dire che deve improvvisare un basso continuo, ma chiaramente sono cose distinte e chiaramente
1: certo,
0: non serve una conoscenza,
1: certo,
0: dal punto di vista del suono, eccetera. Ma ti faccio invece un'ultima domanda, invece forse un pochino più provocatoria. Allora, in molti stanno chiaramente dicendo, e questo lo confermano anche le statistiche, che questa apertura avvenuta finalmente, perché comunque rispetto agli Stati Uniti o anche solo alla Germania, questa apertura a stili che non fossero, diciamo, mi scoccia chiamarlo il mondo classico, però diciamo un'impostazione di base allo strumento, poi declinata su un repertorio classico, però non declinata su altri repertori, per quanto appunto la tecnica dell'esecuzione allo strumento, sia esso pianoforte, violino, chitarra o cos'altro, sempre quella è, perché lo strumento sempre quello è. Però appunto qualcuno ha chiaramente obiettato che, visto il numero di cattedre che sono state aperte in conservatorio e anche il numero di iscritti in più che sono arrivati grazie chiaramente a queste tipologie di studi, questo chiaramente è stato molto utile per i conservatori per poter incrementare chiaramente i propri iscritti. Ma a questo punto, anche in un'ottica nella quale i conservatori vanno verso essere completamente università, ambiti accademici e quindi chiaramente preparazioni anche al mondo del lavoro, secondo te in questo momento sono anche corsi di laurea che stanno incrementando le possibilità di un musicista di poter trovare lavoro, di poter vivere del suo lavoro, o in un certo senso sono forse più, diciamo, ambiti culturalmente utili alla crescita personale, però in un ambito in cui non c'è tutto questo mercato?
1: Ma
0: so che ti faccio una domanda difficile.
1: Difficile rispondere, perché dipende molto dagli ambiti in cui ci si trova. Per esempio, io insegno in Sicilia, e in Sicilia, oltre ai conservatori, non ci sono altre realtà che possano darti una formazione così completa dal punto di vista culturale, strumentale, musica di insieme, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, è un bel biglietto da visita per poi presentarsi sul mondo del lavoro. D'altro canto, in conservatori più grossi, come per esempio Milano, ci sono docenti che hanno relazioni anche con ambiti lavorativi importanti, e quindi può essere utile, al di là della preparazione molto elevata, anche la possibilità di venire incontro a chi può effettivamente dare lavoro agli studenti. Quindi diciamo che dovrebbe essere una sinergia tra quello che viene insegnato e l'ambiente poi che dà modo ai musicisti di trovare lavoro nell'ambito stretto in cui hanno studiato.
0: Bene, allora noi ringraziamo moltissimo Stefano Cucchi per questa panoramica estremamente interessante. Stefano, buona estate, grazie per essere stato con
1: noi.
0: Grazie
1: a voi, ciao Carlo, ciao
0: a tutti. Ciao, a presto.

0: E una volta tanto la nostra Francesca Mulas è al telefono con noi e non è registrata, quindi ciao Franci, benvenuta.
1: Ciao ci Carlo, senti? Ciao a tutti e
0: ciao.
1: Tutte. Sì,
0: ecco,
1: sì, ci sono.
0: Ecco, allora, ti abbiamo sentito l'ultima volta alla Montepulciano, invece so che sei rientrata nella tua Sardegna e che appunto continui a guardare intorno spettacoli interessanti.
1: Sì, questa settimana ho assistito a due spettacoli veramente interessanti, completamente diversi, però tutti e due d'impatto. Il primo era in un paesino che si chiama Ales, in Marmilla, che è il paesino di nascita di Antonio Gramsci, fra l'altro. È un compositore sardo che si chiama Luigi Frassetto, che ha composto tantissima musica per film, è un ingegnere del suono, è un compositore di musica elettronica. Ha preso un gruppo di persone e ha chiesto a queste persone di sedersi in silenzio al buio e di ascoltare il promo, il primo brano del suo nuovo disco che sarà in uscita prossimamente. È stata una cosa sicuramente non usuale, ecco, di questi tempi, per cui tutti al buio, senza telefoni, e quattro casse tutto intorno, perché era un concerto di quadrifonia. È stato un qualcosa di davvero importante, sia come momento musicale, sia come momento di condivisione, tra l'altro, perché ultimamente siamo tutti abituati ad ascoltare la musica un po' in solitaria, no? Con le nostre cuffie, oppure in sala da concerto, però comunque distratti, spesso si vedono anche le persone col telefonino, no? E invece questo è stato davvero un momento di totale immersione in questa musica bella, tra l'altro, in questo racconto musicale. Il brano si chiamerà Il Suono. È stato davvero un immergersi dentro la concezione del suono che ha questo compositore nuovo, forse non così conosciuto fuori dai confini isolani, però che secondo me merita davvero di essere ascoltato.
0: Beh, una bella esperienza, devo dire.
1: Sì, è stato qualcosa di un po' diverso, ecco, da quello a cui siamo abituati solitamente. E anche il secondo concerto è stato qualcosa di diverso, perché invece il 30 luglio sono andata a sentire Alfonso Alberti, che al Carmen Melis di Cagliari per gli Amici della Musica,
0: nostro vecchio amico tra l'altro, quindi
1: sì, che salutiamo Alfonso, ha fatto un racconto musicale sull'opera, sulla sonata opera 14 di Schumann.
0: Ah, che bella!
1: Per cui sì, ha cominciato la serata, è cominciata con la recensione con cui Schumann aveva salutato le variazioni opera 2 di Chopin sulla Ci dare la mano. Poi, tramite le parole di Alfonso Alberti, siamo stati catapultati nella storia d'amore fra Robert e Clara e abbiamo saputo che nel 1836, a un certo punto, i due sono costretti a separarsi per un anno e mezzo, e Robert straccia il finale della sonata opera 14, che conteneva in sé proprio una citazione di La Cinderella Mano.
0: Ma dai, non lo sapevo.
1: Sì, abbiamo soltanto le ultime battute, poi dopo sarà dato alle stampe la sonata opera 14 con un altro finale sempre scritto da Schumann, ma Alberti ha deciso di riproporre quel primo finale ricostruito da Alessandro Solbiati.
0: Ah, dai!
1: Per cui Alessandro Solbiati ha accettato di immaginare le pagine mancanti e di portare idealmente a termine quel momento della storia di Robert e Clara.
0: Ah, meraviglioso, davvero, meraviglioso.
1: Sì, è stato davvero, davvero bello.
0: E allora, Franci, anche con te auguriamo buona estate ai nostri ascoltatori, che siamo giusto in chiusura, abbiamo giusto gli ultimi due minuti per le ultime raccomandazioni, quindi a te buona estate ovviamente da parte nostra, e immagino che sia, se vuoi appunto, hai 30 secondi per fare gli auguri agli ascoltatori.
1: Sì, buona estate e buon riposo a tutti, per chi potrà. Cerchiamo di sopravvivere al caldo, che in questi giorni è davvero incredibile, quindi proviamo a sopravvivere.
0: E ascoltatevi un po' di musica, che fa sempre bene. Grazie di essere stata con noi, Franci. Buon pomeriggio.
1: Grazie a te, grazie a voi, ciao.
0: Ciao. E in chiusura le ultime due raccomandazioni di quest'estate. Il compositore ignoto che vi raccomandiamo oggi è Giovanni Sgambati, che vive tra il 1841 e il 1914, cioè il cuore pulsante della rinascita strumentale della musica in Italia. in un'epoca in cui l'Italia era dominata dal melodramma. Nasce a Roma, bambino prodigio al pianoforte, incontra nel 62 Liszt, che lo riconosce come musicista straordinario e diventa suo allievo prediletto. Sgambati diventa quindi un apostolo in Italia della musica d'Oltralpe. Introduce in Italia la musica di Liszt e la musica di Wagner, e lo stesso Wagner rimarrà folgorato dai suoi quintetti per pianoforte. E nonostante la celebrità internazionale, addirittura un'offerta da parte del Conservatorio di Mosca, Sgambati sceglie di restare a Roma. Fonda il Liceo Musicale di Santa Cecilia, che nasce come scuola gratuita per i meno abbienti, e la sua musica fonde veramente la profondità del romanticismo tedesco con la solarità italiana fino alle radici di Scarlatti. Tra i suoi capolavori possiamo ricordare chiaramente il primo quintetto, la suite opera 16 bellissima, il quinto notturno e poi un bellissimo requiem, e Sgambati prepara veramente il terreno alla grande musica strumentale italiana del Novecento, quindi è un nostro suggerimento di ascolto. E il suggerimento invece cinematografico di questa settimana è legato ad Antonio De Curtis, in arte Totò, cioè quando pensiamo a lui pensiamo all'avanspettacolo, alla commedia dell'arte, alla sua mimica anatomica. Eppure nella sua sterminata filmografia c'è anche spazio per la musica classica, che stiamo attenti, lui non deride, perché conosceva i codici, ne leggeva le rigidità sociali e ne smontava l'ampollosità con la sua precisione, quella della sua comicità. Un primo tassello fondamentale è il Figaro qua, Figaro là del 50, diretto da Bragaglia, dove Totò interpreta il celebre factotum di Siviglia all'interno dell'opera buffa e del canovaccio del libretto di Sterbini. Però tuttavia dovremmo ricordare nel 52 Totò a colori, dove Totò interpreta il maestro Antonio Scannagatti da Caianello, sedicente e incompreso genio della musica, anzi della mosica, dove tra l'altro vediamo una satira straordinaria, perché compare anche una giovanissima Franca Valeri nel panni dell'esistenzialista Giulia Sofia, che nel suo caso è chiaramente particolare e curioso, perché la Valeri è stata uno dei più grandi melomani del Novecento. Con questo abbiamo terminato anche i suggerimenti musicali di questa settimana. Una buona estate a tutti, saluti da tutti noi di Rota Classica, ci risentiamo a settembre, non perdete domani l'apertura musicale classica e nel pomeriggio una puntata straordinaria di Ricordi d'Archivio dedicata a Karlheinz Stockhausen. Buona estate a tutti!

0: Popolare Network.
1: Venerdì 31, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: Accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto è successo a Ceuta. Così Ursula von der Leyen all'indomani della crisi migratoria che ha colpito l'exclave spagnola dopo l'arrivo di 50.000 migranti dal Marocco. Quasi tutti sono stati già rimpatriati, gran parte su base volontaria, ma ciò non è bastato perché il caso non venisse cavalcato dalle destre europee. Dopo aver sospeso l'accordo Schengen con la Spagna, il governo italiano ha promosso una lettera sottoscritta da altri 21 stati dell'Unione che chiedeva proprio un incontro per un'azione comune sulle frontiere esterne. Intanto a Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità, lo ha detto il presidente della città autonoma, secondo cui nell'exclave resterebbero ancora diverse migliaia di persone. E aumenta il numero dei morti nella traversata via mare dal Marocco a Ceuta, sarebbero 67 per il paese.
1: Esplosioni sono state udite poco fa nell'ovest dell'Iran, nella città di Jilan el-Garb, a riportarlo è l'agenzia di stampa iraniana Fars, che però dà dettagli sull'accaduto. Intanto, secondo indiscrezione della stampa statunitense, Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo il paese con massicci raid. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate di diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Medio Oriente in vista di una possibile nuova escalation della guerra. Teheran ha già detto di aver preparato un piano completo in risposta, minacciando la chiusura da Hormuz anche dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
2: A Gaza nelle ultime 48 ore almeno 7 persone sono state uccise da attacchi dell'esercito israeliano. L'ultimo raid è stato contro un magazzino di materiale medico dell'ospedale di Deir el-Bala, nel centro della striscia, che ha provocato anche un incendio su decine di tende nei dintorni. Secondo le autorità locali sono più di 1.200 i Gazawi morti e più di 4.000 quelli rimasti feriti dall'entrata in vigore, almeno sulla carta, del cessate il fuoco con Tel Aviv.
1: Un uomo è stato fermato a Roma perché sospettato di aver ucciso la compagna lo scorso 13 luglio. Quel giorno una donna di 31 anni è precipitata da una terrazza condominiale di un palazzo di via dell'Archeologia nel quartiere di Torre Berlamonaca. La polizia ha lavorato ispezionando i filmati delle telecamere condominiali in cui si vede la donna salire sul terrazzo insieme al compagno, un 48enne di cittadinanza tunisina, e poi si vede lui allontanarsi con in mano la borsa di lei. Oggi il fermo.
2: È prevista domani mattina la riapertura del porto commerciale di Pozzuoli. Il porto aveva subito alcuni danni dovuti al terremoto che ha colpito i campi Flegrei ieri. Stamattina il via libera dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco. Secondo quanto emerso dalle verifiche, avrebbero ceduto alcuni giunti di collegamento tra gli elementi prefabbricati in cemento che costituiscono le banchine attualmente in uso.
1: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre da Bennett e su bennett.com. Su zaini, astucci e diari ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
6: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
5: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
6: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
5: C'è tutto sul sito.
7: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop.

0: Siamo entrati ad agosto, ormai l'estate ormai è al giro di boa, almeno di solito i primi di agosto le giornate si accorciano, fa ancora caldo, ma insomma si comincia a fare i pensieri per settembre, ma per fortuna i festival sono ancora tutti lì, cioè ce ne sono ancora molti che si stanno preparando all'orizzonte, magari alcuni di voi si stanno preparando appunto ad andare a vederli. Oggi parleremo di diversi di loro, parleremo del Locus, parleremo di quello di del Festival di Radio Onda d'Urto, andremo alla Spezia e poi una chiacchierata speciale con un amico, quello il country manager dello Sziget, il festival che è tutto importantissimo, che tutti gli anni si tiene vicino a Budapest. E quindi questo è un po' il programma di Suoni d'Estate quest'oggi. Io sono Francesco Tragni, come sempre iniziamo con un concerto del passato, in questo caso andiamo negli anni 70, loro sono le Zeppelin.
1: This is called The Song Remains the Same.

potenza musicale delle Zeppelin in una produzione che è stata fatta nel 1976, quindi sono 50 anni, e che riportava fedelmente, più o meno fedelmente, una serie di concerti fatti nel 1973 al Madison Square Garden, che poi dopo vennero rimontati e messi in questo The Song Remains the Same, che è un disco doppio, appunto, uscito 3 anni dopo, però che è l'unico live ufficiale che di fatto ci rimane del periodo aureo dei Led Zeppelin. Ma insomma, tra l'altro ci sono una serie di curiosità che riguardano un po' quel disco. Allora, in particolare, è un film, e quindi questa è la colonna sonora del film, che appunto vede i 4 Zeppelin sul palco, e Robert Plant e John Bonham, per dare l'idea di un unico concerto, indossavano gli stessi abiti in tutte le 3 serate, però gli altri membri invece no, e quindi c'è questa sorta di incongruenza visiva per cui loro due effettivamente sono sempre vestiti allo stesso modo, chissà poi se i vestiti venivano cambiati oppure se erano proprio gli stessi, e gli altri no invece. Ma poi soprattutto c'è questa cosa del 29 luglio 1973, l'ultima delle 3 date fatte appunto al Madison Square Garden, dove il Drake Hotel aveva una cassetta di sicurezza che fu forzata e la band fu svaligiata di oltre $200,000, che erano parte insomma dei guadagni effettuati in questa felicissima tournée. Appunto, unico disco ufficiale, poi ci sono tantissimi bootleg dei Led Zeppelin di quel periodo, ma questo è tutto un altro discorso. Noi adesso torniamo al presente, e il primo dei concerti di cui vi parliamo è il Locus. Ne abbiamo già parlato dalle parti di Locorotondo, Castellana, insomma tra Bari, Brindisi, e andiamo quindi in Puglia. Parte adesso la seconda parte, scusate il gioco di parole, del festival. In particolare vi do alcune informazioni su quello che succederà a Locorotondo, dove venerdì 7 ci sarà Marco Castello, sabato 8 I Cani insieme a Faccia Nuvola e Satantango, domenica 9 Mannarino, Ezra Collective, Napoli Segreta, Dario Jacques, poi di nuovo il 10 Fulminacci con Daniele Silvestri. Questo secondo me è uno dei concerti più interessanti, uno insomma, quello che io andrei sicuramente a vedere. Mercoledì 12 agosto Capossela, La Nigna e Davide Ambrogio, poi Thundercat, il Subsonica il 14, e chiusura sabato 15 con Cosmo, che addirittura sarà all'alba in un concerto molto particolare. Locusfestival.it per saperne di più. Abbiamo parlato dei Cani, che saranno sabato 8 gli headliner di quella serata, e noi ascoltiamo dall'ultimo disco Post Mortem la loro Felice.

I cani, questa era Felice da Post Mortem al Locus Festival, ma un po' in giro per tutta la penisola. Io li ho visti lo scorso autunno, che erano venuti a Milano all'Alcatraz, sono stati anche di nuovo a Milano qualche giorno fa al Parco della Musica, mi dicono concerto molto simile al precedente, quindi insomma sia che voi li abbiate visti nella versione invernale che in quella estiva, insomma diciamo che non ci sono grandi differenze, soprattutto nella scaletta e appunto nell'equilibrio. Canzoni del nuovo disco con insieme a quelle dei tre precedenti. Comunque adesso il passaggio lo facciamo verso la Liguria con la Spezia Estate Festival, laspeziaestatefestival.it, che ha già avuto una serie di date ma che troverà la sua conclusione adesso nella prima metà di agosto. Filippo Caccamo il 7 agosto in Piazza Europa, poi il 9 agosto Andrea Mirò con uno spettacolo interamente dedicato a Rino Gaetano che si chiama proprio Ai Maria, un teatro canzone per Rino Gaetano. Luca Bono, il one man show di insomma uno dei grandissimi dell'illusionismo, il 12 agosto, e poi il 16 agosto il recital di Max Piso, quindi un insieme di musica, spettacolo, arte in questo La Spezia Estate Festival. laspeziaestatefestival.it è l'indirizzo a cui potete fare riferimento. E adesso vi faccio ascoltare proprio una canzone che canterà, immagino, Andrea Mirò sul palco. La canzone si chiama Ai Maria e appunto lui è Rino Gaetano, nella versione originale in questo caso.

E questo era Rino Gaetano dal suo Resta vile maschio, dove vai? E adesso, come dicevamo poco fa, ci spostiamo invece a Brescia. Questa è la festa di Radio Onda d'Urto, festaradio.org, se volete saperne di più, che anche quest'anno ha un programma ricchissimo. Si comincia il 5 agosto con Sic Tamburo, con Cara Calma, poi il 6 Noise Narcos, Marte Cuta, Serafin Fuxia, il 7 l'8 agosto 99 Posse con Asian Dub Foundation, poi il 9 agosto Casino Royale, il 10 anche un po' quello che ascolteremo tra poco, i Marlene Kunz con il loro Il Vile Tour a 30 anni appunto dal secondo disco, e insieme tra l'altro ai Delta V, un'altra delle band storiche degli anni 90, ma non solo. E poi via via Caparezza, Cisco, i Ministri, il Subsonica. Devo dire che a parte pochissimi concerti, questa festa di Radio Onda d'Urto ha dei prezzi strapopolari. Parliamo insomma di sottoscrizioni che vanno dai 5 ai 10 e raramente appunto si arriva ai 20 euro. E uno dei miei dischi preferiti è proprio Il Vile, che quest'anno i Marlene Kunz portano sul palco, e noi ascoltiamo tratta da quel disco Come Stavamo Ieri. Poi ci sentiamo subito dopo il breve stacco pubblicitario.

occupi tanti palchi, la zona è quella dell'isola vicino a Budapest, quindi usciamo dall'Italia per questa seconda parte della trasmissione e tra poco ne parliamo appunto col country manager italiano Ettore Fogliero. Se volete sapere se ci sono anche rappresentanti italiani, sì, per esempio c'è lei, Giulia May, ne abbiamo parlato tante volte, di questa straordinaria cantautrice siciliana di stanza a Milano. Quella che ascoltiamo è la canzone fatta insieme a Mille che si chiama Cara Allegria, e poi ci dedichiamo interamente al Siget.

0: Suoni d'estate, Radio Popolare, questa era Giulia May, e Giulia May sarà una delle protagoniste al SIGET. Abbiamo capito che si dice in questo modo, e adesso ne parliamo con Ettore Fogliero, che è il Country Manager Italia di questo importantissimo festival europeo che si tiene vicino a Budapest, un'isoletta. Ciao Ettore, bentornato a Radio Popolare.
1: Ciao e grazie di nuovo per l'invito, è sempre un grande piacere.
0: È un piacere tutto nostro in realtà, anche perché questo festival sembra sempre un mostro, se confrontato, mostro in senso buono, confrontato ai festival italiani dove magari ci sono 6-7 gruppi. A quanto siamo arrivati finora come previsione di numero di gruppi che ci saranno dall'11 al 15 agosto?
1: Bah, parliamo di esibizioni artistiche, sicuramente siamo oltre 250, forse 300, poi sai, è un po' difficile fare i conteggi perché noi abbiamo anche tanto teatro, teatro danza, circo, queste robe qui, quindi diciamo noi

0: contiamo, come dire, i gruppi o le compagini artistiche, però proprio, diciamo, proprio come, dal punto di vista artistico, come persone, sono veramente tanti.
1: Ti faccio una domanda nuova rispetto agli anni scorsi. Com'è l'organizzazione di un festival che porta 250 e quindi migliaia di persone che fanno parte di questi 250 gruppi che suonano? Cioè, dove vengono messi gli artisti? Chi li contatta? In quanti siete a gestire poi diciamo, il trasporto delle persone la cura, diciamo, il cibo che gli viene dato? In quanti siete che gestite tutto questo?
0: Non ho un numero preciso, ma siamo tantissimi.
1: Siete tantissimi.
0: Siamo tantissimi anche perché poi a ridosso del festival chiaramente si aggiungono delle persone che sono, come dire, extra, ecco, insomma, perché ovviamente noi abbiamo una base che ha un sistema ovviamente collaudato già di lavoratori che organizzano appunto tutta la parte logistica per questi artisti, ma non soltanto per gli artisti, anche per tutti i lavoratori, che sono migliaia. E quindi è
1: Sì, a me
0: un
1: viene,
0: lavoro molto intenso.
1: diciamo, il paragone più semplice che mi viene è quello di una nave da crociera, dove ci sono tipicamente 4-5 mila persone, ma che fanno appunto la crociera, ma in realtà ce ne sono almeno un paio di migliaia di quelli che ci lavorano, che fanno da mangiare, che gestiscono insomma tutto il lavoro. Un po' una cosa del genere alla fine, credo.
0: Sì, una nave da crociera, poi ovviamente aggiungiamo il pubblico e
1: Sì,
0: quindi insomma il gioco è
1: piccolo
0: fatto,
1: particolare.
0: è un delirio. No, però c'è gente veramente molto brava che lavora soprattutto nella logistica, che non è mai un lavoro semplice, infatti sono molto ricercati,
1: Sì.
0: diciamo, come soprattutto anche per i transfer, per gli alberghi. E ovviamente il vantaggio è quello di lavorare spesso e volentieri anche con le stesse catene o comunque con gli stessi alberghi che già conoscono le dinamiche. E poi c'è appunto tutta la parte dedicata ai transfer con i vari autisti e tutto quanto, che per un festival internazionale capisci bene che devi trovare anche gente che un minimo sappia parlare inglese,
1: Sì.
0: che non è così scontato, ecco. E quindi c'è un lavoro che viene impostato da tanti anni, cioè non è solo un lavoro che tu, diciamo, un anno organizza un festival e va tutto liscio. No, se, il
1: Poi,
0: primo anno, insomma, sicuramente ci sono più problemi e poi man mano si risolvono.
1: Radio Popolare, questo adesso è Lyle Carner di scena appunto al Siget Festival il 13 agosto. Questa canzone si chiama Ottolenghi, poi di nuovo l'intervista continua.
2: I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke and told her.

0: Poi invece un'altra cosa che ero curioso e mi faccio portavoce dei nostri ascoltatori, sicuramente sarà sì. interessante anche per loro, è invece tutta la gestione della parte artistica, perché ok, l'organizzazione abbiamo capito che è una macchina sicuramente complessa, importante, che per anche se il festival è molto concentrato in pochi giorni, è fatto di migliaia e migliaia di persone che si esibiscono sui palchi, ma per poter portare questi 200 gruppi, 250 gruppi sui palchi, vuol dire che nei mesi precedenti c'è anche un lavoro di, io dico scouting, ma insomma, di ricerca, di definizione poi delle date con i vari, le varie agenzie di booking dei vari artisti, che non è banale anche quella. Quante persone ci sono che lavorano nella gestione proprio dell'organizzazione del cartellone poi?
1: Allora, il cartellone sì, è diviso ovviamente in vari scompartimenti, quindi parliamo del main stage, che viene fatto dal booking manager insieme addirittura alla proprietà del festival, oltre che chiaramente a, diciamo, al direttore artistico, ma quello che più si occupa della musica. E il main stage viaggia un po' da solo, perché ha anche delle dinamiche un po' diverse. Chiaramente noi lì ospitiamo dei nomi molto grossi che hanno anche dei cachet molto elevati, e quindi non è solo sempre soltanto una scelta artistica, è anche una scelta di disponibilità e di programmazione molto a lungo termine, e quindi questa è una dinamica un po' diversa. Poi ci sono tutti gli altri palchi che invece subiscono un pochino quelle che sono i fattori del momento, e quindi ci si rivolge, si lavora insieme con le agenzie di booking, con i management, e quindi di volta in volta si cerca di riuscire a mettere insieme una lineup degna, che abbia un senso, che abbia coerenza, che purtroppo anche quella, insomma, quello è un lavoro molto, molto complicato. Per esempio, dare coerenza ad una lineup, per quanto il SIGET abbia una lineup molto varia, che non è di genere, comunque si parla di giornate, no? Tu nella stessa giornata cerchi di avere un senso per poi coinvolgere un pubblico che magari ha un orientamento, che ne so, più rock piuttosto che pop. E quindi, insomma, si fa una distinzione un po' per giornate, si prova perlomeno.
0: Poi un'altra cosa che mi viene da pensare per un'organizzazione così mastodontica è che anche, immagino, gli imprevisti, o come dire, come il Monopoli, imprevisti e probabilità siano un po' all'ordine del giorno. Mi immagino voli che saltano o artisti che perdono magari l'aereo per arrivare, quindi non so se in quel caso poi vengano recuperati magari in sere successive, ma avranno anche loro probabilmente delle tempistiche abbastanza strette. Quindi come vengono gestite le emergenze di questo genere, insomma, su numeri così grandi?
1: Beh, le emergenze vengono, se si può, ovviamente se si viene a conoscenza, che ne so, 10 giorni prima, se qualche artista rinuncia, allora in accordo con i management, con le agenzie, magari la stessa che gestisce l'artista che ha cancellato, si prova a sostituirlo con un nome altrettanto degno, insomma, di egual valore. Se proprio questo non è possibile, come accade appunto se uno perde un aereo, non si riesce più a sostituirlo, allora si fa conto del materiale che si ha già sull'isola, per esempio, e allora magari si può allungare il set di qualche artista se è disponibile, oppure, che ne so, si può introdurre un DJ set dello stesso artista, cioè si cerca un attimino di non depauperare, ecco, la line-up, però ovviamente se ci sono delle condizioni di forza maggiore, purtroppo. Tra l'altro, a proposito di questo, un DJ italiano, tanti anni fa, al Balaton Sound, che ora non si fa più, però è sempre della famiglia SIGET, si trovò in una tormenta, praticamente l'artista, il DJ per esempio più famoso che doveva suonare dopo di lui, non riuscì ad arrivare, e lui fece un set di 3 ore e mezzo, qualcosa del genere, da essere, diciamo, come dire, un'apertura molto blanda. Venne il DJ principale di quella serata in chiusura, c'era il delirio di gente, lui quando venne a salutarmi e a ringraziarmi era estasiato, è stata l'esperienza più bella della mia vita.
0: Anche perché sarà stato un bel po' di gente davanti, immagino.
1: Parecchie, migliaia di persone, cioè lui avrebbe suonato davanti a qualche centinaia, Invece
0: Certo.
1: gli è andata bene così.
0: Ti faccio invece due domande di rito, anche per così proprio patriottiche. Quanti italiani suoneranno quest'anno, a parte Giulia May, che abbiamo citato all'inizio dell'intervista?
1: Ma guarda, penso una 12-13, ora non mi ricordo tutti i nomi, però sicuramente sul light stage, che è poi il palco che gestisco io direttamente, ci saranno Giulia May, Ginevra, comunque Martina, i Patagarri, Vaeva e altri, adesso non mi sta venendo in mente. Invece Chadia Rodriguez c'è sul Dropyard, DJ Scocca and Family sul Dropyard, insomma. C'è sempre una buona offerta di musica italiana, quindi anche quest'anno ci sarà da divertirsi.
0: Benissimo, e l'altra domanda invece che ti faccio è se lo sai, chi è l'artista che arriva da più lontano quest'anno? Magari non te l'hanno ancora fatta questa domanda.
1: Bella domanda, mi preparerò la prossima volta. Allora,
0: Allora, vabbè, la prossima.
1: io non lo so, però certamente quelli che arrivano dall'Australia sono messi abbastanza lontani.
0: Sì, credo di sì.
1: Quindi,
0: Hanno un po' di
1: gli
0: cambio.
1: australiani, diciamo, ecco, gli australiani.
0: Ok, e invece un'ultima domanda che serve anche per salutarti e congedarti questa intervista. Caro Ettore, se ci dai un nome su cui punti quest'anno, magari così facciamo ascoltare ai nostri radioascoltatori, insomma, un
1: Ah,
0: artista che
1: questa.
0: ti piace, se sei particolarmente curioso di vedere sul palco del Sicket.
1: Loyal Carner, sicuramente, perché è uno che sto aspettando. Tomora, cioè, la Tomora è quello per cui, insomma, sicuramente ci andrò. Io ho sempre
0: Certo.
1: difficoltà a frequentare i concerti durante il Sigel perché lavoro ed è sempre
0: Sì.
1: abbastanza. Però i Tomora, diciamo così, li andrò sicuramente a guardare. E
0: Vabbè.
1: ovviamente Wolf Alice, perché insomma è una delle mie preferite, ci andrò volentieri.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo. Proviamo a ascoltare Tomorrow a questo punto, li mettiamo in chiusura di questa intervista. Ricordiamo ancora Sigget Festival, The Island of Freedom, come viene detto, il claim del festival, dall'11 al 15 agosto, l'isola di
1: Permettimi di
0: fianco a
1: aggiungere dal
0: Budapest.
1: 10,
0: Dal
1: dal 10,
0: 10,
1: perché è
0: è
1: stata
0: vero, c'è la
1: aggiunta
0: data zero,
1: un'ondata.
0: giusto?
1: Sì, aprirà il main stage, due DJ set sull'isola e in quel giorno suoneranno Morcheeba, Faithless e Kusturica, probabilmente, scusami, però insomma è stata una cosa aggiunta un po' nostalgica, però a noi ha fatto veramente tanto
0: Vabbè,
1: piacere.
0: si capisce a chi è orientato quindi quel giorno lì, a proposito di orientamenti delle giornate.
1: Un po'
0: Perfetto.
1: di boomer.
0: Vabbè, non solo, anche ok, va bene, se la vogliamo definire in questo modo. Ringrazio tantissimo Ettore Folliero per essere stato con noi e anche quest'anno buon festival, grazie.
1: Grazie, grazie.

Tomora, questo Radio Popolare in questa puntata di Suoni d'Estate, che ha parlato di tanti festival fuori e dentro l'Italia. Allora, Suoni d'Estate sta per terminare, e, insomma, vi abbiamo portato da Brescia alla Spezia, in Puglia, ovviamente vicino a Budapest, con questo Seagate di cui abbiamo parlato ampiamente. Tutte le informazioni potete poi trovare sui vari siti di riferimento che vi abbiamo detto, riascoltare la trasmissione ovviamente sulla pagina dei podcast di Suoni d'Estate. Vi ricordo solo che tra un'ora circa ci sarà l'ultima puntata di Radiografia Pop con Matteo Liuzzi e sottoscritto, e domani ovviamente la puntata di Bollicine della domenica alle 16.30. Vi ringrazio per l'ascolto. Come regalino finale vi lascio nelle mani delle Zeppelin un altro brano tratto dal album concerto documentario The Song Remains the Same, di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione. La canzone in questo caso ne ascolteremo inevitabilmente solo la prima parte, è Stairway to Heaven. Ciao a tutti, con Suoni d'Estate ci sentiamo sabato prossimo alle 15.35. Ciao da Francesco Tragni.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Popolare, Geografia Sommersa, benvenuti e benvenute a tutti e tutte. Anche oggi un racconto di un paese, di un luogo nascosto, appunto sommerso, che a sua volta nasconde nei suoi interstizi disuguaglianze e ingiustizie che andiamo a raccontare. Anche oggi con noi c'è un antropologo e si chiama Paolo Grassi. Benvenuto Paolo.
1: Ciao Disma, grazie per l'invito.
0: Paolo Grassi, antropologo docente in Bicocca e soprattutto, per quanto ci riguarda, ricercatore sul campo in Città del Guatemala, dove sei stato tante volte, sei stato per tanti anni, la conosci molto bene e in particolare ne parli in un libro edito da Ombrecorte, Il Limbo Urbano, il titolo del libro. Ed è un libro dove tu cerchi di ricostruire quella che chiami ecologia sociale neoliberale. Racconti un pochino, dando uno sguardo alla città, gli spazi della città, quali sono le cause della segregazione, quali sono, provi anche a capire quali sono le cause della violenza urbana all'interno di Città del Guatemala. Intanto iniziamo proprio dall'inizio. Tu arrivi sul campo in Città del Guatemala, devi insomma negoziare la tua presenza in un ambiente tutto sommato non facile, al quale non siamo abituati, anche fatto di appunto di gang di Maras, si chiamano, giusto?
1: Maras singolare, sì.
0: Come entri in contatto col territorio? Come fai a farti accettare, insomma?
1: Allora, io arrivo a Città del Guatemala la prima volta nel 2008 e ci arrivo come studente, nel senso che stavo facendo un master in cooperazione internazionale qui a Milano, che prevedeva degli stage, degli internship, e tra questi appunto c'era un progetto interessante a Città del Guatemala con la cooperazione italiana. È un progetto che lavorava sulla zona della discarica municipale della capitale, gestendo un programma di borse di studio per minori, minori figli di lavoratori all'interno di questa discarica. Quindi, diciamo, tramite questo internship, questo stage, inizio a conoscere la città e mi trovo di fronte a una quotidianità, diciamo, molto diversa dalla quotidianità a cui ero abituato, e un modo molto diverso anche proprio di vivere lo spazio urbano. E quindi inizio a toccare con mano il tema della segregazione urbana, anche se poi Città del Guatemala è una città parzialmente segregata, o comunque meno segregata rispetto ad altre città dell'America Latina, però insomma si vive lo spazio pubblico in maniera sicuramente diversa rispetto all'Italia. Banalmente ci sono delle zone che sono considerate insicure e quindi nello spostarsi all'interno dello spazio pubblico bisogna rispettare alcune regole.
0: Che variano di zona in zona,
1: sì. E quindi 2008 inizio a conoscere la città, inizio ad entrare in contatto con alcune organizzazioni locali che lavoravano con giovani, e da lì decido quindi di sviluppare un progetto di ricerca su, in pratica, la segregazione spaziale della città, partendo però appunto dal fenomeno delle maras, quindi delle bande giovanili presenti soprattutto in città.
0: Che poi sono bande internazionali, nel senso che sono presenti lì, ma erano presenti anche a Milano. Ne parli per esempio tu in un altro tuo libro, di un rappresentante che di una pandia, forse di guatemalteca, non ricordo più.
1: Sì, lì era Salvadoregna.
0: Sono
1: le stesse bande, nel senso che oggi parliamo di due bande principali che diciamo gestiscono pezzi di territorio in tutto il Centro America. Sono la Mara Salvatrucha e la pandilla 18. Sono due bande che nascono in realtà a Los Angeles negli Stati Uniti, attraverso, diciamo, la presenza di migranti centroamericani, e poi vengono riprodotte in Centro America, e poi attraverso processi migratori alcune di queste raggiungono anche l'Europa, in particolare la Spagna e l'Italia, anche se a seconda dei contesti abbiamo fenomeni molto molto diversi. E quindi diciamo, prima di paragonare il contesto delle pandillas milanesi con il contesto delle pandillas guatemalteche, insomma, bisogna specificare vari aspetti.
0: Tu dici,
1: parliamo di due fenomeni completamente diversi, ecco.
0: Tu dici un paio di cose per iniziare. Allora, intanto volevo che tu raccontassi, se voglio raccontarlo, ciò che ti fa, come ti crea, diciamo, un punto di partenza, ossia la frase del diacono Guido, un italiano, se non ricordo male, che è lì in Città del Guatemala, che dice: per studiare la violenza devi partire da dove muoiono i pandigliero, ed è una specie di fossa comune, cioè dove ci sono dei senza nome indicati con due X, e sono tanti, cioè sono migliaia, se non ho capito male, insomma. E questa è una situazione di partenza. L'altra cosa che ti chiedo è: quando parli di segregazione, tu dici che la segregazione non nasce dalla violenza delle gang giovanili, ma la violenza delle gang giovanili e la loro presenza sono una sorta di cartina tornasole che rivela i meccanismi della segregazione, che stanno in realtà più in alto.
1: Sì, allora sono, diciamo, due temi diversi. Il primo rimanda un po' alla storia del paese, nel senso che il Guatemala ha vissuto un lungo periodo di guerra civile dal 1960 al 1996, durante il quale si è consumato un vero e proprio genocidio nei confronti delle popolazioni indigene Maya, e diciamo che il Guatemala sta ancora rielaborando, diciamo, quel periodo, e appunto ci sono squadre di antropologi forensi e altri ricercatori che stanno così lavorando sul tema della memoria, recuperando proprio anche i resti di queste persone scomparse nel corso degli anni. E a Città del Guatemala, all'interno di un cimitero periferico, c'è appunto una fossa comune dove è possibile trovare anche i resti di queste persone, ma in questa fossa comune finiscono poi anche i resti delle persone che non vengono identificate, diciamo, e quindi finiscono anche i resti di ragazzi morti, ex, cioè, membri appartenuti a queste bande giovanili. Per cui, diciamo, quell'episodio etnografico che io cito in una parte conclusiva del libro collega un po' il tema delle Maras centroamericane alla storia di quel paese. Quindi altri morti senza nome, che ci parlano di una fase storica diversa e comunque drammatica. E invece, per quanto riguarda le cause di questa violenza, sì, diciamo che tutta la mia ricerca cerca di spostare il focus verso poi l'analisi di alcune dimensioni strutturali, storiche, politiche, che in qualche modo ci fanno capire perché diversi ragazzi scelgono di entrare all'interno di queste bande, scelgono di esercitare un certo tipo di violenza. Quindi certo, alla base poi c'è una scelta personale, individuale, però ci sono appunto delle cause strutturali, sociali, macro, che in qualche modo ci fanno capire il motivo per cui appunto certe persone poi si trovano di fronte a quella possibilità.
0: Tu fai una etnografia multisituata, ossia su più luoghi, perché in particolare vai a scandagliare tre zone della città. Una è il quartiere dove ci sono le gang, insomma un quartiere periferico, diciamo. Una è un carcere e l'altra invece è una gated community, ossia una zona di ricchi che si sono chiusi dentro delle mura, dove forse anche una zona dove tu stavi durante quel periodo. Quindi poi magari ci racconti anche questo. Prima però andiamo ad ascoltare della musica, Geografia Sommersa, e proviamo a raccontarvi anche in musica i territori attraverso la musica scelta dall'ospite. Questa volta appunto siamo in Guatemala, e con cosa partiamo?
1: Partiamo con un pezzo di un artista indipendente statunitense, e qui mi direte: ma come, Guatemala, e ci proponi un artista gringo? Però in realtà questo è un ragazzo di Oakland, California, che durante la mia ricerca viveva a Città del Guatemala e aveva messo in piedi un collettivo, un gruppo con altri ragazzi guatemaltechi, con i quali, diciamo, suonava per i peggiori bar della capitale. Quindi, diciamo, è un artista a cui tengo molto e che rappresenta proprio quel pezzo lì della mia vita, e quindi, insomma, mi sembrava carino iniziare con lui.
0: È Gringo Moco con Down Syndrome.

0: Gringo Moco, Down Syndrome, siete all'ascolto di Radio Popolare, Geografie Sommerse. Con noi c'è Paolo Grassi, autore del Limbo Urbano, Ombre Corte, un'etnografia sulla città del Guatemala, di cui stiamo appunto parlando. Abbiamo lanciato il brano raccontando che tu sei stato in particolare a studiare tre parti della città per capire i suoi vari aspetti. Abbiamo detto prima, risiedevi in una gated community, però insomma sei stato in tutte le zone, compreso il carcere, a studiarle dall'interno, giusto? Corretto?
1: Sì, sì, ho cercato di spostarmi il più possibile, quindi ho vissuto per alcuni mesi all'interno di una gated community, soprattutto durante il mio primo viaggio, ma poi in realtà ho deciso di risiedere in una periferia per la maggior parte del tempo, e da lì mi spostavo, diciamo, in altri quartieri, collaborando con alcune organizzazioni locali. E ho vissuto anche in centro città, quindi nella zona coloniale, con un gruppo di ragazzi, e recentemente sono stato anche diciamo in un'altra gated community e in un'altra zona abbastanza centrale. Quindi insomma sì, mi sono spostato, il periodo più lungo l'ho passato all'interno di una periferia, e la prigione invece l'ho frequentata, diciamo.
0: Non ci hai soggiornato, per tua fortuna.
1: No, non ho mai dormito in una carcere, in una prigione guatemalteca, ma appunto entravo e uscivo una volta a settimana.
0: Ecco, tornando al tuo racconto etnografico, volevo chiederti se ci potevi raccontare, insomma, tu hai avuto molti incontri, vado a memoria, uno dei primi forse era stato un ragazzo che ti aveva fatto vedere delle cicatrici sul corpo di proiettili, un ragazzo con un braccio paralizzato, poi avevi conosciuto dei ragazzi, Teresa e Paolo, anche ragazzi molto giovani che si approcciavano in qualche modo alle gang, insomma, alle maras. Cosa raccontano le storie di queste persone, nelle quali entra ovviamente, come dicevi tu prima, scelte anche personali, ma dinamiche anche che sono superiori? Per esempio, una ragazza raccontava che si è sottratta al machismo paradossalmente entrando in una gang, perché la gang la proteggeva in qualche modo dai commenti per strada, dagli apprezzamenti non voluti per le strade del quartiere, eccetera eccetera. Insomma, raccontaci un pochino tu quali sono le varie scelte che hanno portato a unirsi alle maras.
1: Sì, allora ti dicevo prima, l'idea era quella di capire un po' perché ci sono delle separazioni a livello spaziale all'interno della città tra queste zone diverse, e in qualche modo perché queste separazioni erano giustificate anche attraverso le maras, no? Quindi in periferia ci sono queste gang che controllano porzioni di territorio, nei quartieri ricchi le persone si auto escludono, diciamo, giustificando la loro paura anche grazie alla presenza delle maras. Quindi questo era un po' il disegno generale. In quartiere ho incontrato diversi ragazzi, diverse ragazze, dalle storie a volte molto comuni, altre volte molto complicate, e sono storie che in generale mi hanno permesso di mostrare le sfumature. Quindi quando ci si approccia a questi temi, alla violenza, alle gang o alla devianza giovanile, si tende molto a ragionare per stereotipi, e invece le traiettorie di vita di questi ragazzi mi hanno proprio aiutato un po' a smontarne alcuni. Concretamente, i due ragazzi che chiamo Teresa e Paolo non sono mai entrati effettivamente in una gang, quindi stavano un po' sul confine, ma come molti ragazzi di quelle zone avevano avuto relazioni con membri di gang, e quindi mi hanno raccontato un po' questo loro avvicinamento a un determinato mondo, e mi hanno fatto vedere che appunto entrare in una gang ad esempio significa seguire un processo articolato, seguire dei passaggi in qualche modo, o un apprendistato che non per forza di cose poi porta a, così, all'entrata ufficiale all'interno della Mara.
0: Le gang portano violenza, ma paradossalmente anche proteggono il quartiere.
1: Sì, in passato soprattutto era così, quindi la gang controllava il proprio barrio e quindi lo proteggeva. L'escalation di violenza che si è verificata negli ultimi anni però ha smontato un po' questa logica, per cui oggi le maras sono molto predatorie anche rispetto al proprio territorio. Quindi ad esempio spesso le clique, le unità di base, diciamo, delle maras gestiscono la raccolta del pizzo, diciamo, all'interno del proprio quartiere. Quindi questo rapporto tra comunità e mara, tra comunità e clica, è spesso conflittuale, problematico.
0: Poi parli del un altro dei luoghi dove hai portato avanti la tua etnografia, il carcere, e parli del carcere come una specie di specchio del barrio, ossia dove la divisione spaziale, le gerarchie, eccetera, vengono riprodotte all'interno del carcere, in questo rapporto, insomma, un po' viscoso con le istituzioni. Cosa vuol dire?
1: Beh, intanto in carcere, come in tutto il mondo, ci finiscono i più poveri tendenzialmente e i più giovani. E poi in Guatemala questa connessione tra carcere e barrio, tra carcere e periferia, era sancita anche dalla presenza proprio di membri di gang e da leader di gang. Quindi in carcere spesso troviamo leader delle due bande principali che poi gestiscono le relazioni e i traffici all'esterno, quindi rispetto alla città. Quindi in questo senso il carcere dice molto della città, delle politiche urbane e dice molto delle gerarchie che troviamo poi all'interno della città.
0: Allora, ascoltiamo ancora un po' di musica. Il secondo brano che porti, lo ricordiamo ancora, tutti i brani che fanno parte del tuo percorso in qualche modo in Città del Guatemala, o ascoltati o prodotti, insomma, che fanno parte della colonna sonora del luogo. E il secondo, intitolato, poi tu lo dici bene, Si note hubieras ido, di Marco Antonio Solis.
1: Sì, l'hai pronunciato benissimo. Lui è, diciamo, un'istituzione, un cantante messicano, non guatemalteco, però poi quando si parla di musica latinoamericana, diciamo, i confini spesso saltano. E questo è un pezzone romantico, proprio come da tradizione latinoamericana degli anni 90, e poi ricantato da diversi artisti, tra cui anche il gruppo Maná, che è un altro gruppo messicano molto molto famoso. E anche questo è proprio il pezzo da baraccio di Città del Guatemala, alla decima birra, diciamo, che parte di solito Marco Antonio Solis, cantato, diciamo, piangendo.
0: All'undicesima svieni e arriva qualcuno a portarti via. Eccolo qua.

0: Che pezzo, che romance che si respira con questo. Sai che credo che sia la prima volta che Radio Popolare va in onda Marco Antonio Solis e ti ringraziamo per questa bella scoperta.
1: Sì, no, ci voleva.
0: Ci voleva assolutamente. E no, Fiorenda, mi dicevi, no, questa qua comunque è musica che leggo emotivamente a quei posti, eccetera. Una curiosità che va al di fuori dell'etnografia, del racconto, insomma, politico, sociale del posto, ma tu personalmente come lo vivevi? Nel senso, adesso io mi metto nei tuoi panni, anche nelle prime volte, cioè un po' di disagio, di paura, insomma, all'inizio ci sarà stato nell'andare in questi baracci frequentati dalle maras, no, eccetera,
1: no,
0: eccetera.
1: No, non ho mai frequentato bar dove c'erano membri di gang, no, con baracci intendo, diciamo, i bar del centro in cui, diciamo, si beve, si ascolta della buona cumbia, quindi...
0: Però comunque invece nei chiamiamoli ghetti, nelle periferie, quando andavi a fare le tue interviste, ricerche etnografiche, eccetera, eri tranquillo, avevi un po' di soggezione, insomma.
1: Sì, allora intanto ci tengo a dire che Città del Guatemala è una città che ha i suoi problemi, ma è anche una città molto bella e molto effervescente. Quindi con una scena musicale, ad esempio, interessante, con dei bar, dei locali molto interessanti, con musei e con una popolazione giovane, diciamo, che ha voglia dire qualcosa pubblicamente. E quindi è una città sicuramente da scoprire. Per quanto riguarda la sicurezza, sì, bisogna muoversi in un certo modo. E come, diciamo, tutti i residenti lo fanno, quindi bisogna apprendere alcune regole di comportamento. Io ho cercato di muovermi innanzitutto per cerchi concentrici, quindi legandomi ad alcune associazioni locali e avvicinandomi a certi quartieri attraverso di loro. E poi da lì, conoscendo direttamente i territori che mi interessavano, e quindi da lì poi muovendomi anche più liberamente, però sempre appunto con una certa quartieri attraverso di loro, e poi da lì conoscendo direttamente i territori che mi interessavano, e quindi da lì poi muovendomi anche più liberamente, però sempre appunto con una certa attenzione.
0: E comunque anche un po' di tranquillità.

0: che va a fare le pulizie e racconti come, al di là poi io non conosco gli stipendi medi guatemaltechi, però raccontavi che questa prendeva una cosa tipo 10 euro alla settimana per fare un lavoro, insomma, a tempo pieno di pulizie, e raccontavi anche come in quel caso lì, all'interno di un quartiere segregato, a sua volta la donna di servizio avesse un ingresso segregato nella casa che dà direttamente sulla cucina, quindi sul suo luogo di lavoro, diciamo. E insomma, è proprio marginalizzata, cioè all'interno di questa, cioè trattata
1: Sì,
0: come una serva, insomma, cioè, mi dava un po' questa idea qui e soprattutto che gente ci vive in queste gated community.
1: qua di nuovo, no? Siamo di fronte a gerarchie sociali che ritroviamo proprio nello spazio della città. E questa cosa degli ingressi differenziati è molto comune in diverse gated community in America Latina, ma non solo. Quindi ma lo vediamo anche nei nostri palazzi, no? Gli ascensori di servizio che usano solo le persone che fanno le pulizie, per esempio. E io stesso ho vissuto in una gated community all'interno di una piccola stanza che era la stanza predisposta per la domestica, quindi era una stanza con un ingresso separato che dava sul cortile interno e sulla cucina, quindi era veramente molto divisa dal resto della casa. E quindi sì, appunto, si stabiliscono delle gerarchie, degli ordini attraverso un accesso differenziale allo spazio.
0: Ma chi è che le abita queste gated
1: Le gated
0: community?
1: community sono abitate, allora ce ne sono diverse, quindi ci sono gated community per la classe media, oppure ci sono anche quartieri che una volta erano aperti e che poi sono stati cintati nel corso degli anni, e poi invece abbiamo gated community di extra lusso, e quindi si arriva diciamo, all'elite proprio urbana. E quindi ci sono soluzioni abitative diverse tra di loro.
0: E le gated community, quelli della classe media, eccetera, come nasce questa idea di segregazione che poi è l'idea, diciamo, una delle idee della tua tesi, quella del fatto che le pandillas, perdonami, le maras sono la cartina tornasole della segregazione, ossia di una violenza strutturale della società che nasce anche dall'autosegregazione della classe media. Dei ricchi, eccetera, cioè che si chiudono dentro queste riserve, cioè è quello il punto di partenza della segregazione dei poveri, insomma, o qual è,
1: Sì, il
0: insomma.
1: punto di partenza è una società molto polarizzata, quindi una società in cui c'è una divisione molto netta tra i ricchi e i poveri, e questo è il motore principale che porta alla segregazione. Quindi all'interno di uno spazio urbano in cui convivono ricchi e poveri, i ricchi tendono poi a autoescludersi, a organizzare proprio pezzi di città diversi, separati dagli altri. E quindi direi che la polarizzazione è una delle cause principali che poi ci spiega questi effetti, diciamo, spaziali. Poi il Guatemala in generale è un paese rurale e molto, molto povero, quindi diciamo, questi fattori vanno sicuramente considerati quando cerchiamo di capire il motivo di alcuni meccanismi.
0: È quasi impensabile da noi una logica del genere, anche se le gated community esistono, ma sono loro marginali, nel senso sono.
1: Sì, allora è interessante secondo me andare lontano, vedere questi meccanismi che diciamo là sono molto espliciti. E qui li possiamo ritrovare, ma in maniera più sfumata. Ad esempio, se guardiamo la città di Milano, guardiamo una città che oggi è più polarizzata rispetto al passato e dove la divisione tra centro e periferia è più accentuata rispetto al passato. Troviamo dei confini anche nella città di Milano, a volte sono confini simbolici, a volte sono confini proprio spaziali. E troviamo anche

0: sì, delle gated community, che come dici tu, però sono esperienze isolate, ma che muovono da principi simili a quelli che, diciamo, ispirano poi la segregazione latinoamericana, cioè l'idea appunto di isolarsi, di stare in una comunità omogenea a livello sociale, pensata come sicura, spesso si connettono anche le retoriche green, quindi sto in un posto che è pulito, che è verde, dove posso camminare, e questa cosa la troviamo, a Milano, come appunto a Città del Guatemala.
1: Ci ascoltiamo ancora della musica con sempre derivazioni guatemalteche. Il terzo brano che mandiamo è quello di Marimba Maderas Chapinas Chichi
0: Cici Castenango, sì.
1: Castenango, perdonami. Che cos'è? Perché l'hai scelta?
0: Allora, questo è un pezzo tradizionale, suonato con la marimba. La marimba è lo strumento nazionale del Guatemala, quindi un grosso xilofono di legno che può essere suonato da una, due, tre, quattro persone. E quindi ci sono vari temi tradizionali, che come nel folk vengono poi interpretati, reinterpretati da diversi ensemble. E Cicicastenango è il nome di una città, di un paese, diciamo più a ovest rispetto a Città del Guatemala, dove molto famoso per un mercato di strada.

0: Marimbata qui a Geografie Sommerse, Radio Popolare. Io penso che per molti anni avevo una marimba in casa, perché però brasiliana, che non so se è uguale a quella guatemalteca, e perché me l'aveva data una mia parente. Vabbè, e torniamo a Geografie Sommerse. In studio con noi c'è Paolo Grassi, lo ripeto per chi si è collegato adesso alla radio, e vi ricordo anche che questa trasmissione è scaricabile come tutte le trasmissioni in podcast per riascoltarvela se volete ascoltarla dall'inizio. E raccontavo a Paolo fuori onda che ho scoperto una mia enorme ignoranza per quanto riguarda la storia guatemalteca leggendo il suo libro. Poi mi sono un po' informato, perché per esempio io non ricordavo la figura di Rios Montt, sanguinario dittatore guatemalteco, che utilizzò questa frase: chi solleverà un'arma contro le forze dell'ordine sarà fucilato e non assassinato. Ed è una frase che ritorna dentro la tua osservazione. E ritorna forse legata a quello che dicevamo all'inizio, a quelle fosse comuni, insomma. Perché che significato ha questa frase, al di là poi del significato in sé?
1: Allora, intanto è una frase pronunciata da appunto un presidente durante il periodo più buio forse della guerra civile guatemalteca. Siamo tra il 1982 e il 1983, e in questo periodo sono stati compiuti i peggiori massacri nei confronti della popolazione civile e nei confronti della popolazione maya. E sì, Rios Montt pronuncia questa frase paradossale, che poi io riapplico in qualche modo alle bande giovanili, poi vabbè, facendoci una lettura un po' filosofica.
0: Citi Agamben.
1: Sì, allora, senza entrare nella filosofia, però sostanzialmente per parlare di soggetti che stanno ai margini appunto di una società, vengono messi ai margini o vengono inclusi, diciamo, in quelle gerarchie di cui parlavamo prima, attraverso la loro esclusione, ecco. E anche i giovani guatemaltechi e sicuramente anche i giovani membri di queste bande sono dei soggetti totalmente marginalizzati ed esclusi dalla società guatemalteca.
0: Ecco, a proposito dei soggetti esclusi, mettendo insieme due dei luoghi che fanno parte della tua etnografia, ossia la periferia e il carcere, parli di due traiettorie differenti di uscita dalla marginalità. Armando e Diego. Armando, ex membro della pandia, 18, ed è nella quale è entrato 8 anni, poi viene scarcerato dopo 7 anni di detenzione, convertito al cristianesimo, si è bruciato i tatuaggi, insomma un suo percorso, e poi un altro percorso differente invece quello di Diego, che non è mai entrato ufficialmente nella pandiglia, ma riesce a capitalizzare, dici tu, il suo stigma di ragazzo a rischio lavorando per un'associazione locale. Insomma, l'utilizzo delle pandiglie in qualche modo per uscire dalla situazione di marginalità in due strade diverse, ecco, racconti.
1: Sì, diciamo che la retorica delle bande, delle stesse bande, dice che non si esce da una mara, quindi si esce solo attraverso
0: in una bara.
1: La morte, esatto. In realtà però ci sono dei percorsi che testimoniano il contrario, e spesso viene sfruttata, tra virgolette, la religione, quindi per motivi religiosi i ragazzi riescono ad affrancarsi, diciamo, da questo fenomeno, ed è il primo caso che citavi.
0: Cioè è consentito, è capito,
1: è consentito,
0: dal...
1: Sì, naturalmente poi per questi ragazzi ricostruirsi una vita diventa molto difficile, anche perché spesso ritornano in quei contesti da cui erano scappati o da cui appunto avevano trovato una via di fuga proprio passando attraverso la banda.
0: E si cancella dalla pelle proprio i segni del suo...
1: Sì, in quel caso sì, diciamo che qualche anno fa il tatuaggio era molto stigmatizzato in tutta l'America centrale perché veniva associato direttamente al fenomeno Maras. Oggi invece, allora, da una parte i membri delle gang si tatuano meno, soprattutto in parti del corpo esposte, o lo fanno solo nel momento in cui, diciamo, si trovano in carcere con condanne molto lunghe, e dall'altra il tatuaggio è stato sdoganato a livello di cultura popolare, quindi anche recentemente mi è capitato di trovare a Città del Guatemala in centro ragazzi diciamo di classe media, studenti tatuati sulle braccia o tatuati anche sul collo, che diciamo è una cosa che qualche anno fa era impensabile.
0: E no, invece citavamo l'altro caso, quello di Diego, che invece ha utilizzato in qualche modo la figura di ragazzo a rischio per lavorare con un'associazione locale,
1: sì,
0: insomma un altro modo di...
1: Sì, lui ha incarnato un po' la figura del ragazzo di periferia che invece ce l'ha fatta e quindi è stato assunto da questa associazione, da questa organizzazione, e attraverso questa associazione lui si è costruito un suo percorso, naturalmente rischiando un po' di riprodurre questo immaginario del ragazzo di periferia, del ragazzo marginalizzato, però anche quella è stata una strategia per certi aspetti efficace.
0: Dopo, siamo quasi in chiusura di questa puntata, volevo provare a fare con te un parallelo, visto che citavamo all'inizio della puntata che tu hai lavorato su delle etnografie in Guatemala, ma hai lavorato anche su etnografie qui a Milano, su alcune zone di Milano, in particolare su San Siro, provare a fare un piccolo ragionamento comparativo, come fate voi antropologi sulle due realtà. Nel frattempo però ci ascoltiamo un altro brano che è di Los Guaraguaos,
1: esatto.
0: La Casa de Cartón.
1: Sì, questa invece è una canzone di protesta, di denuncia di un gruppo di venezuelani, è una canzone degli anni 70, molto molto famosa, e che veniva e viene ancora ascoltata anche in Guatemala, e quindi insomma è una canzone che racconta di periferie, di marginalità, di persone che in qualche modo riescono a navigare queste società complesse.

0: Guaos o Guaraguos.
1: Guaraguos.
0: Piace molto, però volevo prendere questi ultimi due minuti di trasmissione, anzi forse anche meno, per chiederti un parallelo, se ci sono delle somiglianze, insomma se si possono tracciare dei punti tra il tuo studio a Milano, da cui è uscito un libro, Barrio San Siro, e il tuo studio in Città del Guatemala, ricordiamolo, anche da lì un libro che si chiama Il Limbo Urbano, edito da Ombre Corte.
1: Allora, bisogna stare molto attenti perché parliamo di contesti lontani e diversi, però è interessante accostare un po' i due casi. C'è un antropologo che si chiama Dennis Roger che parla di comparazione disgiuntiva, cioè dice ma forse se compariamo, se mettiamo l'uno accanto all'altro due casi molto distanti tra di loro, possiamo in qualche modo scoprire delle cose nuove e interessanti, e in effetti nel mio caso questo in parte è avvenuto, perché io sono arrivato a Milano appunto dopo un'esperienza in Centro America, e io mi sono portato tutto quel bagaglio anche teorico, se vogliamo, latinoamericano, poi su Milano, e quindi quel bagaglio mi ha permesso di vedere alcune cose a Milano che forse altrimenti non avrei visto. Per esempio, faccio un esempio velocissimo e molto semplice, si parla tanto di abbandono istituzionale nelle periferie milanesi, e invece io ho provato ad applicare un concetto diverso, quello di attenzione selettiva, che ho preso proprio dalla letteratura latinoamericana, per dire ma forse anche nelle periferie italiane le istituzioni ci sono, e come, però dobbiamo guardare proprio a come operano e al tipo di appunto di attenzione che esercitano sui nostri quartieri.
0: E con questa riflessione, Paolo, ti salutiamo e ci lasciamo con un ultimo brano, Latino America di Calle 13, che introducicelo.
1: Ma è un rapper di Porto Rico, che però ha scritto questa canzone che parla di America Latina in generale, e anche questo è abbastanza un manifesto per appunto guardare a quella porzione di mondo.
0: Ciao a tutti da Disma Pestalozza e grazie a Paolo Grassi.
2: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente

0: se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Popolare Network.
2: Buon 17:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Il governo spagnolo non aveva previsto la crisi di Ceuta, è quanto ha detto un alto funzionario dell'esecutivo di Madrid al quotidiano El País. Se lo avessimo fatto, 50.000 persone non sarebbero entrate in città come hanno fatto in 24 ore. Tra le critiche al premier Pedro Sánchez di questi giorni ci sono proprio le falle dell'intelligence spagnola sugli arrivi di massa dei migranti nell'exclave dal Marocco. Quasi tutti i migranti sono già stati rimpatriati, gran parte su base volontaria, ma ciò non è bastato perché il caso non venisse cavalcato dalle destre europee. Dopo aver sospeso l'accordo Schengen con la Spagna, il governo italiano ha promosso una lettera, sottoscritta da altri 21 stati dell'Unione, che chiedeva proprio un incontro per un'azione comune sulle frontiere esterne. L'incontro ci sarà martedì.
2: In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un camion carico di esplosivo davanti a un commissariato. L'attentato è avvenuto nelle prime ore del mattino, dunque poco fa, vicino a case e negozi. Il terrorismo non intimorirà la Colombia, ha dichiarato il presidente di destra della Espriella, che si è insediato solo 6 giorni fa. La campagna elettorale dell'Espriella ha giurato che avrebbe intensificato la lotta contro i guerriglieri e le gang di narcotrafficanti. Aveva annunciato l'intenzione di porre fine ai negoziati di pace avviati con diverse organizzazioni armate dall'ex presidente Gustavo Petro.
3: L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Mohammad Reza Aref, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense sul nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente. Questo in vista di una nuova escalation. Sempre Teheran oggi ha detto di aver preparato una risposta, minacciando di nuovo la chiusura dopo Hormuz dello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
2: Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo a chi ha dovuto lasciare l'abitazione per una nuova sistemazione è una delle misure che la giunta regionale della Campania adotterà per l'emergenza dei campi flegrei. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto di Pozzuoli e restituire al più presto piena funzionalità, ha detto il presidente della Campania Fico. In precedenza era stato annunciato che il porto di Pozzuoli sarebbe stato riaperto domani mattina.
3: Il celebre alpinista nepalese Nirmal Purja, anche noto come NIMS, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. Purja, 43 anni, era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì e oggi dichiarati tutti morti dopo essersi trovati sulla Broad Peak, alta 8.047 metri nel nord del Pakistan al momento della valanga. Purja era un ex soldato dell'esercito britannico, aveva battuto vari record di resistenza e era diventato celebre per aver scalato nel 2019 tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi.
2: Dalla UEFA arriva la conferma della sfiducia nei confronti della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e del suo presidente Infantino. Dopo il suo piano per privatizzare i mondiali di calcio, nei prossimi giorni e settimane la UEFA intende lavorare con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ci sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. È un passaggio della nota della UEFA contro Infantino. 17:34 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Eccoci qua per l'ultima puntata di Radiografia Pop, l'appuntamento estivo con Radiografia Nera, diciamo così, almeno una sua parte, che però racconta le storie, gli episodi di cronaca di Milano in maniera un po' più leggera, un po' più raccontata proprio, nel senso più chiacchierata.
1: On the rocks.
0: Siamo sempre io, Matteo Liuzzi, insieme a...
1: Francesco Tragni,
0: molto bello con questa sua maglietta verde che sa molto di prato e di freschezza, ma soprattutto oggi con noi c'è Walter Boscarello.
1: Ciao Walter, benvenuto a Radiografia Ciao. Pop.
2: Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, parliamo un attimo, presentiamo Walter. Perché è così importante avere un ospite del genere? Lui è un po' il custode della memoria antifascista di Milano, giusto?
2: Diciamo che non sono solo, fortunatamente c'è un po' di gente. Diciamo che più che essere io il custode è Memoria Antifascista, che è il coordinamento di associazioni di cui io faccio parte e che ho fondato insieme ad altre realtà. Coordinamento di associazioni, perciò noi non siamo un'associazione, perché mettiamo insieme tutte quelle associazioni che ricordano i caduti per mano fasciste della polizia dal dopoguerra a oggi. Perciò in alcuni casi ci sono le associazioni, come faccio un esempio, Baralli e Zibecchi, Fausto e Iaio, Luca Rossi, la famiglia Pinelli, che non è un'associazione ma è direttamente la famiglia. E in altri casi invece ci sono altre vittime che ovviamente, non avendo un'associazione, ci siamo presi carico noi di ricordarli ogni anno e di fare questo lavoro di memoria che fortunatamente condividiamo con tante realtà di movimento, perché lo slogan di Memoria Antifascista è quello ricordare la memoria per comprendere l'attualità. Perciò noi anche dal punto di vista dell'attualità siamo molto presenti, con la particolarità di lavorare molto sulle questioni dell'antifascismo e adesso anche contro il nuovo fascismo, che è questa nuova versione sotto la parola remigrazione che noi consideriamo deportazione.
0: Beh,
2: perciò
0: certo.
2: Memoria e attualità.
0: Allora sono io che magari ti considero un po' il frontman di queste realtà, perché mi piace molto l'idea di pensare che ci sia comunque un punto di riferimento. Io ti ho conosciuto come punto di riferimento in questo contesto.

0: sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per batto. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli.
1: Ma una cosa che volevo chiedere, volevo parlare con te, che cosa significa oggi custodire una memoria? Cioè, voglio dire, il vostro, il tuo, il vostro, è un lavoro, come dire, da storico, da testimone o da cittadini?
2: Il nostro è una... Allora, partiamo dal presupposto che... cioè, dal presupposto, scusami. Partiamo dall'idea che la maggior parte, anzi quasi tutti quelli che fanno parte di Memoria Antifascista, non parliamo di una realtà di movimento, parliamo di fortunatamente poche persone, dico fortunatamente perché sennò sarebbero molto di più le vittime, visto che chi fa parte di Memoria è uno che ha vissuto direttamente quegli anni.
1: Certo.
2: Perciò a partire da me, io sono nato nel 58, io ho vissuto gli anni 70 nelle lotte, vivendole direttamente, c'è qualcheduno che è un po' più anziano, che riviene fuori dal 68, però diciamo che il lavoro che noi facciamo è più da cittadini che hanno vissuto e da militanti che hanno vissuto quegli anni. Perciò no, c'è un lavoro alle spalle storico, ma lo facciamo in generale come memoria antifascista, ma non ci possiamo considerare dei veri storici, perché i veri storici fanno un lavoro molto più approfondito e noi come memoria antifascista quando dobbiamo entrare nel dettaglio di alcune vicende facciamo riferimento a degli storici, perciò li invitiamo volentieri e perché Memoria Antifascista, noi per esempio siamo usciti ad aprile con il libro di Memoria Antifascista,
1: certo.
2: E il libro di Memoria Antifascista non è un racconto di quello che noi abbiamo fatto per darci delle pacche sulle spalle, ma in realtà racconta tutte le relazioni che noi abbiamo costruito in questi quasi 20 anni,
1: sì.
2: Di Memoria Antifascista, che abbiamo fatto sia con singole persone, perciò con gli storici, ma che abbiamo fatto con realtà di movimento e con addirittura soggetti istituzionali.
1: Ho
2: È un lavoro di relazioni a geometrie variabili, ecco.
1: Ecco, bello, una bellissima definizione. Ma volevo chiederti questa cosa, ci hai detto, anche se non si chiede la tua data di nascita, però volevo sapere, tu di quegli anni hai dei ricordi evidenti? Cioè, portando spesso la memoria sul ricordo anche delle vittime, si pensa che sia tutto cupo quello che viene da lì. Tu hai anche dei ricordi che siano invece luminosi di quel periodo?
2: Assolutamente sì, cioè, voglio dire, quelli che si sono inventati la definizione anni di piombo, scusami se faccio ancora uno spot pubblicitario, io nel 2021 quando ho scritto Le panchine di Rozzano, che racconta i movimenti giovanili del 75-76, perciò i circoli del proletariato giovanile e i collettivi giovanili,
1: È una cosa
2: racconto
1: che hai
2: proprio quei
1: vissuto
2: due anni.
1: direttamente, giusto?
2: Esatto. L'ho chiamato Le panchine di Rozzano perché io in quegli anni lì ero a Rozzano, però in realtà racconta il movimento del 75-76 a Milano e provincia. Allora, non era, cioè, chi si è inventato la definizione anni di piombo per cercare di mischiare un po' le carte, adesso non entro nei dettagli perché sarebbe lungo, però quando tu metti sullo stesso piano lo stragismo fascista con chi stava in piazza a lottare a viso aperto, vuol dire proprio cercare di mischiare le carte. Perciò quegli anni non sono stati, io ricordo e lo scrivo e lo dico sempre,
1: Certo.
2: sono stati anni felicissimi, cioè noi ci divertivamo, facevamo le cose che fanno tutti. Io nel 75 avevo 16 anni, 17 anni,
1: E
2: perciò ti puoi
1: com'era un tuo
2: immaginare.
1: sabato pomeriggio? Raccontaci com'era un tuo sabato pomeriggio.
2: Allora, lì la cosa è un po' più complessa. Passiamo alla domenica, perché il sabato pomeriggio 90% dei sabati erano cortei e manifestazioni. Non passavo un sabato, almeno in quei 2 anni, tra il 75 e il 77, ogni sabato era un corteo.
1: Okay.
2: Ovviamente però c'era la sera, andavi a berti la birra, andavi in quelle situazioni che come oggi magari che ci sono i centri sociali, ma anche allora per esempio uno dei luoghi maggiormente frequentati per tutti noi era il Leoncavallo, che è stato un po' la madre di tutti i vari centri sociali di allora, dei collettivi giovanili. Noi siamo nati come collettivo giovanile di Rozzano nel 75. Anche noi facevamo le feste in quartiere, facevamo delle iniziative, facevamo i laboratori, si facevano tante cose. Si andava a vedere qualche concerto, non quelli molto costosi, perché lì finiva sempre, passatemi il termine, finiva sempre male, i concerti quelli di quel periodo, di quelli organizzati dai promoter, quelli che ti chiedevano tanti soldi, perché il
1: Cosa vuol dire
2: 75 è
1: che finiva
2: stato l'anno.
1: male? L'argomento dei concerti è molto vivo, soprattutto adesso, per cui i concerti costano un sacco, devi comprare il biglietto 10 anni prima e non sei neanche sicuro che poi ci andrai.
2: Allora, finiva male perché finiva in scontri con la polizia. Tu arrivavi al concerto, volevi entrare, perché il 76 in particolare è stato l'anno, se tu vai a vedere le cronache del passato, il 76, soprattutto nell'autunno, è stato dell'autunno del 76, c'erano le autoriduzioni nei cinema.
1: Ok, cosa vuol
2: Noi
1: dire
2: avevamo fatto.
1: autoriduzioni? Raccontacelo.
2: Allora, l'autoriduzione a Milano si svolgeva in due modalità diverse, perché vedeva due modalità diverse. Da una parte vedeva i collettivi giovanili, dall'altra parte i circoli del proletariato giovanile. Noi
1: Ok.
2: che facevamo parte dei collettivi giovanili entravamo nel cinema, bloccavamo la proiezione
1: Sì.
2: e lì leggevamo un comunicato e spiegavamo al pubblico che cosa volevamo. Da lì addirittura partì una contrattazione col Comune di Milano per chiedere una serie di agevolazioni per studenti, ma non solamente per il cinema, per tutti gli eventi culturali.
1: Ok.
2: La cosa purtroppo finì male, perché dopo quello che successe la sera del 7 dicembre del 1976, con i due cortei che cercavano di circondare Piazza della Scala, e lì finì veramente male, con scontri per ore tutta la sera del 7 di dicembre. Ovviamente tutta quella trattativa saltò, perché ovviamente secondo le istituzioni non c'era una possibilità di dialogo con chi
1: Certo, però
2: metteva a
1: il
2: fare
1: 7
2: fuoco.
1: di dicembre era la manifestazione contro la prima della Scala, no?
2: Sì, era contro la prima della Scala, ma arrivava da un percorso, da quel percorso, perché non è che siamo arrivati quella sera lì così per caso. Quello lì era stato un percorso che iniziò proprio nell'autunno del 76, e si fece un passaggio abbastanza drammatico a novembre, in un'assemblea all'Università Statale stracolma di persone, che sancì la divisione di quel movimento, e per questo ci furono due cortei.

0: Però quel lavoro lì fu un lavoro molto interessante perché veramente eravamo arrivati a un passo a fare una trattativa per poter consentire questa cosa. Poi per un certo periodo a Milano non ci sono stati i concerti hanno cominciato poi a riprendere tra il 78 e 80, che io ho vissuto intensamente personalmente quegli anni perché facevo parte di alcune situazioni che facevano servizi d'ordine ai concerti.
1: Ma senti, ma dimmi qualche nome, qual è uno dei concerti, un po' di concerti memorabili, di quel periodo lì?
0: Beh, il memorabile in assoluto che io non ho vissuto perché credo che fosse 71-72, perciò ero troppo piccolo, è stato quello delle Zeppelin.
1: Ok.
0: Praticamente il concerto non iniziò. Un altro concerto che invece ho vissuto era stato Santana al Vigorelli, che finì con le bottiglie Molotov sul palco. Perciò
1: Neanche questo è arrivato alla fine.
0: il concerto?
1: Sì.
0: No, non è arrivato alla fine.
1: Ok. Cioè
0: Poi c'è
1: perché.
0: stato un altro concerto memorabile dei Clash al Vigorelli, che lì invece fu una battaglia perché arrivarono gruppi neofascisti che volevano assistere al concerto dei Clash perché era l'epoca punk, però parliamo di anni un po' più intorno a 77-78, perché tu sai che c'era un po' la differenza dei punk neofascisti, insomma, era tutta una
1: Certo.
0: serie di sigle, di movimenti e loro volevano venire a vedere il concerto e noi non li facemmo entrare, ovviamente.
1: No, certo, ma mi ricordo anche che ci sono stati degli episodi di punk inglesi che sono arrivati a suonare a Milano e a Bologna e avevano le svastiche sui giubbotti come estrema provocazione. Questa estrema provocazione non è stata raccolta bene ed è finita anche lì, diciamo.
0: Beh, se ti ricordi Johnny Rotten e Gianni Dindon, quello dei Sex Pistols, che oggi se lo senti è uno di estrema destra, cioè le sue considerazioni sono di estrema destra. Quando fece il disco famoso The Great Rock and Roll Swindle, che praticamente aveva inneggiato a un gerarca nazista che era scappato in Brasile. Se tu vai a sentire quel disco, insomma, i Sex Pistols non erano certo i Clash. I Clash avevano una loro visione sociale molto diversa dai Sex Pistols, ecco.
1: Ok,
0: Cioè,
1: quindi la
0: avevano altri
1: provocazione
0: contenuti.
1: punk è una provocazione fino a un certo punto, o
0: Sì,
1: sbaglio?
0: sì, sì.
1: Ok, ma.
0: Sì, no, allora, in alcuni casi era una provocazione, in molti casi è stata una provocazione. In
1: Ok.
0: altri casi, in particolare dei Sex Pistols, non ci metterei la mano sul fuoco, ecco.
1: Ma una cosa che volevo chiederti è, adesso rispetto al vostro lavoro di memoria e di, come dire, evitare che una parte della storia italiana venga rimossa, perché poi è questa l'impressione un po' che ho io, cioè nel senso che molti conoscono Piazza Fontana, molti conoscono Ramelli, però molti altri nomi sono completamente ignorati. Secondo te, voglio dire, qual è il rischio di perdersi parte di questa memoria qui?
0: Diciamo che fondamentalmente è stata un po' una colpa della sinistra che ha cercato di voler superare quel periodo storico che era di scontro politico molto forte, in particolare 75-76. Se
1: Ok.
0: noi pensiamo che a Milano è morto Ramelli e noi contiamo in quegli anni lì 5 compagni caduti, assassinati dai fascisti. Adesso
1: Sì.
0: non è questione di fare un numero, però è stato un lavoro che la destra fin da subito su Ramelli ha creato il martire.
1: Ok, ha coltivato.
0: Sì, perché Ramelli era un militante di estrema destra che faceva parte della sezione del Movimento Sociale Italiano di via Guerini. In zona via Pisacane, Porta Venezia, da quella stessa sezione uscirono gli 8 neofascisti che l'anno dopo la morte di Ramelli uccisero Gaetano Amoroso in quella stessa zona, cioè in via Uberti, angolo via Goldoni. Quello che noi ci chiediamo, ma che loro hanno invece la destra fatto su Rabelli un ottimo lavoro, è stato per quale motivo Rabelli viene considerato vittima del terrorismo. Pedenovi è una vittima del terrorismo perché è stato sancito e ucciso da prima linea, ma Rabelli è morto nello scontro politico di quegli anni. Allora, perché Baralli, Gaetano Amoroso, Alberto Brasili non sono considerate vittime del terrorismo? E soprattutto, perché, ed è quello che la destra fa, vengono considerate vittime del terrorismo Fausto e Iaio? Allora, Fausto e Iaio sono strumentalizzate dalla destra per fare il parallelismo tra i giovani che vengono vittime della violenza politica. Allora, Fausto e Iaio, che non hanno avuto nemmeno un processo e perciò non hanno nemmeno avuto dei colpevoli condannati, come fai a dire che sono vittime del terrorismo? Perché quello che facevano Fausto e Iaio a Milano al centro sociale Leon Cavallo era lo stesso lavoro che facevamo noi nei nostri collettivi giovanili contro l'eroina. Noi a Rozzano eravamo molto sotto la minaccia, perché Rozzano era una delle zone di spaccio più importanti dall'epoca della parte sud della Lombardia. Da
1: Ok.
0: Rozzano si arrivava fino a Pavia e Piacenza. E perciò è ovvio che Fausto e Iaio o sono stati uccisi dai fascisti o sono stati uccisi dalla criminalità organizzata che controllava l'eroina, perché Leon Cavallo è stato quello che ha fatto il dossier eroina e che ha messo nomi e cognomi di chi spacciava in zona. Perciò
1: Ok, quindi
0: non
1: la politica e il terrorismo non c'entra niente in questo caso.
0: lo sappiamo. Non sappiamo chi ha ucciso Fausto e Iaio. Non
1: No,
0: ci
1: no,
0: sono.
1: certo.
0: Tutte le piste portano al neofascismo. Tu stesso hai fatto un podcast su Bruto.
1: Certo, su Mauro Brutto.
0: Giusto?
1: Sì, Mauro Brutto che è il
0: Esatto.
1: giornale.
0: Non ci
1: No, no,
0: sono.
1: certo.
0: Tutte le piste portano al neofascismo. Tu stesso hai fatto un podcast su Bruto.
1: Certo, su Mauro Brutto.
0: Giusto?
1: Sì, Mauro Brutto, che è il
0: Esatto.
1: giornalista dell'Unità, che in un certo senso ha riaperto l'inchiesta quando la

0: si incastra in un contesto molto più ampio. Anche le indagini di Mauro Brutto hanno portato poi a far capire che il contesto della sinistra e dei movimenti neofascisti era molto più ampio rispetto a quello che si voleva far credere. Non so, lo dico male, però visto anche considerato dalle autorità come uno scontro tra bande, o mi sbaglio?
1: No, no, ma anche perché questo qua, tutto questo passaggio che tu stai dicendo, l'inchiesta anche di Bruto andava un po' in quella direzione, è stato sancito poi dal percorso che dal 70, dall'inizio del 78 è arrivato fino agli anni 80. La violenza fascista a un certo punto, come per incanto, si è fermata e ha iniziato un lavoro che si è intrecciato tra neofascismo e criminalità organizzata, che è arrivata fino alla strage di Bologna. Se tu vai a vedere tutte le carte su Bologna, è evidente che c'è stato un incrocio tra neofascismo, criminalità organizzata, massoneria e poi i servizi segreti che ci sono sempre, perché hanno depistato da Piazza Fontana fino alla strage del treno dell'84. Perché ti dico questo? Perché a un certo punto nei quartieri popolari come Rozzano, dove l'eroina girava tanto, e come in altri quartieri, noi vedevamo quelli che stavano in Sambadila a spacciare droga e stavano insieme a chi gestiva il traffico di eroina nel quartiere. Perciò in tante te lo potrebbero raccontare tutte quelle realtà, tutti quei centri sociali che hanno vissuto questo fenomeno e l'intreccio neofascismo, criminalità organizzata, voglio dire, è arrivato molto recentemente, se vogliamo ricordare Diabolik, Piscitelli.

0: Quindi tu pensi che sia, come dire, un filone che non si è interrotto, cioè in un certo modo ha continuato a svilupparsi?
1: Assolutamente no, assolutamente no. Lo Massimo Carminati, Piscitelli, cioè questo rapporto tra criminalità e neofascismo va avanti da adesso, chiaramente in maniera diversa, ma perché sono cambiate anche le modalità della criminalità. Ormai tutti quanti dicono che la criminalità organizzata va su ambiti diversi, dall'agricoltura al traffico di rifiuti, all'andrangheta Milano che sta nei palazzi della borsa anziché stare perciò è cambiato proprio tutto il contesto, perciò oggi sarebbe da fare tutto un altro discorso, e sicuramente non siamo in un periodo di violenza come in quegli anni. Ma, che, come tu hai detto all'inizio, rendeva cupo questo momento, questo mondo.
0: Ma volevo chiederti questa cosa, cioè abbiamo fatto anche prima una distinzione, abbiamo detto che c'era questo aspetto cupo, che poi è stato questo momento cupo, che poi è stato definito gli anni di piombo, che però va un po' in contrasto anche con l'esperienza che avevi tu. Ma volevo chiedere, questa situazione di contrapposizione, che effetto faceva, che effetto produceva sulla città?
1: Produceva questo effetto perché se si vanno a leggere le cronache, Milano sembrava che ci fosse il coprifuoco, noi giravamo tranquillamente la sera, ma attenzione, non era solamente per la questione politica. Ricordiamoci come nel 1970 è iniziato il discorso della criminalità, si era passati dalla rapina per ingegno, senza armi, ai vallanzasca, ai rapimenti, che non so se vi ricordate, in quegli anni i sequestri di persona sono state una piaga. Se io sono andato a leggermi su internet, l'ho trovato dal Corriere della Sera, i numeri che salivano in modo esponenziale anno per anno a partire dal 1970 fino al 1975. Cioè, tieni conto che adesso non voglio dire i numeri esatti, ma si parla di 156 omicidi nel 1971 nella provincia di Milano contro i 18 attuali.
0: Certo, è cambiato molto il panorama, ma anche l'idea, la percezione della sicurezza. Però ad esempio anche i sequestri di persona, adesso io mi occupo di radiografia nera, quindi possiamo parlare anche di quello, cioè erano centinaia, come dire. Ti dico, questo è un dato che in Lombardia fai nel 77, stiamo parlando di 75 sequestri, cioè sono molto... Sì, sono molto alti i numeri. E quindi, guarda, una fonte che ho è questa, che il decennio più critico è stato proprio quello tra il 74 e l'84, in cui solo in Lombardia ci sono stati più di 100 sequestri. Come dire, la maggior parte aveva anche dei collegamenti che magari non sono successi appunto a Milano, penso a Torrielli che è successo a Vigevano, oppure quelli successi più verso Como, però avevano un collegamento con la città. La cosa che mi chiedevo io era la percezione di voi giovani, che comunque facevate politica, in un contesto in cui la criminalità sembra o sembrava un po' fuori controllo, aveva un modo di influenzare anche la vostra vita, o comunque voi cercavate di portare avanti la vostra lotta?
1: No, noi abbiamo continuato a portare avanti quello che abbiamo sempre fatto. Cioè, molti di noi ovviamente ce li siamo persi per strada, ma una delle questioni più drammatiche che ha portato via molti compagni e molte compagne è stata l'eroina, non solamente perché sono morti, ma perché si sono proprio allontanati dalla politica. Però io ho ancora oggi, che sono, voglio dire, non ho mai smesso di fare politica dal 1973, non ho mai smesso, e ho un sacco di persone che ancora le fanno. Certo, i numeri sono diversi, molti sono scomparsi. Adesso io non ti so fare una percentuale, però sicuramente più dell'80% di quelle persone che all'epoca facevano militanza politica fanno altro, non, tu li senti parlare. E io, guarda, io mi ricordo, visto che siamo al 25esimo da Genova,
0: sì.
1: Quando io a Genova nel 2001 feci 5 giorni, perché ero lì tra la parte con gli organizzatori, infatti adesso andrò a Genova per altri 3 giorni. Quando arrivai a Genova, a un certo punto c'era questo clima di lotta, di essere protagonisti di qualche cosa. Ecco, dopo che successero tutti quei fatti, a Milano, mi sembra il giorno dopo, era lunedì o martedì, dopo sì. Che successe la questione della DIA, Milano portò in piazza 50.000 persone. Si passò vicino alla prefettura, con la prefettura blindatissima, di cui io vidi in piazza persone che erano anni che non facevano più politica. Ed era il 2001. Che è la stessa cosa che poi è successa anche recentemente, quando c'è stata la grande manifestazione a Milano per il Leoncavallo.
0: Ok, quindi perciò, tu dici che non c'è stata una soluzione, cioè nonostante ci sia stata questa grande invasione dell'eroina che ha un po' spento il movimento, pensi che ci sia ancora l'energia per poter lottare in quel modo?
1: No, io credo che... Io in questo momento non è che lo dico in modo negativo, lo dico in modo anzi propositivo,
0: sì.
1: Che bisogna comprendere che oggi c'è la necessità di impostare una opposizione che è assolutamente diversa da quella che si sta facendo adesso. Io talvolta rimango perplesso quando sento l'opposizione al governo che fa delle conferenze stampa dove non riesce a uscire al di là della contrapposizione di quello che dice la destra, senza uscire con proposte che siano concrete, perché la gente è un po' stanca di sentirsi dire: se noi andiamo al governo cambiamo la sanità. E da quanti anni che aspettiamo? Faccio la sanità per fare un esempio.
0: Certo.
1: Allora, c'è la necessità sicuramente di trovare delle proposte che sono completamente diverse, che chiaramente io non ho la ricetta, ci vogliono, anche perché io faccio parte di quegli anziani, ci deve essere una proposta che riesca ad andare oltre a quello che è la parte istituzionale.
0: Sì.
1: Io lo dico perché dico questo, perché la mia vita politica non è mai stata all'interno delle istituzioni, salvo quel periodo in cui che c'è stata Democrazia Proletaria e Rifondazione Comunista che erano al governo o nelle amministrazioni. Però questa cosa qua deve essere compresa più dalle nuove generazioni, che c'è una necessità di essere più concreti su questioni politiche vere.

0: voglio fare questa domanda allora. Come pensi che, e chiudiamo così, arriviamo anche a una conclusione, cioè il progetto di memoria antifascista possa raccontare qualche cosa anche ai più giovani?
1: Noi, chiaramente noi non abbiamo la pretesa di dare linee politiche a nessuno, non ne abbiamo la competenza, non abbiamo la forza, cerchiamo di lavorare sulle istituzioni, sulla questione dell'antifascismo. Ti faccio brevemente un passo indietro. Prima parlavamo di Ramelli.
0: Sì.
1: Allora, quando c'è l'anniversario di Ramelli, in simultanea, come se arrivasse l'ordine scritto da Giorgia Meloni, tutti quelli di Fratelli d'Italia fanno il post ricordando Ramelli e in Parlamento arriva la deputata 25enne di Messina che dice: oggi sono triste perché ricordo l'anniversario di Ramelli. Domanda: noi abbiamo mai sentito che un parlamentare dell'opposizione attuale, cioè o AVS o Partito Democratico o altri, in Parlamento il giorno in cui muore, che si ricorda Baralli, si dice oggi voglio... Perché se facessero una cosa del genere non passerebbe giorno che in Parlamento si ricorda la vittima per mano fascista.
0: Beh,
1: non dico
0: allora,
1: ogni giorno, ma quasi.
0: Beh, allora però questa è un'occasione per dire a tutti di seguire Memoria Antifascista, per provare comunque in qualche modo a riallacciare anche, direi, noi di sinistra con un passato che non è così lontano.
1: Ma sì, allora noi l'invito lo facciamo, noi dialoghiamo con tutti, dialoghiamo. Cioè io dialogo con l'AMPI piuttosto che con la CGIL, con AVS, un po' meno col Partito Democratico, ma non per colpa nostra. Col Partito Democratico abbiamo avuto rapporti così occasionali, poi per carità abbiamo rapporti attualmente con...
0: Esatto. Se vi siete protetti nei rapporti occasionali col Partito Democratico.
1: sì, usiamo la pillola.
0: Va bene. Va bene, comunque
2: grazie.
0: È molto interessante il tuo progetto, mi piace molto l'idea che comunque ci sia una Milano che è ricca di episodi nelle singole vie, e quindi invitiamo chi ci ascolta anche a seguire Memoria Antifascista, perché ci sono dei momenti in cui ricordare è importante anche per sapere da dove arriviamo.
2: Benissimo, Walter, non so se vuoi dare un sito, un indirizzo social ai nostri ascoltatori per seguire Memoria Antifascista.
1: Ma noi abbiamo la pagina Instagram che è memoria underscore antifascista, se no basta su Facebook mettere memoria antifascista, abbiamo una nostra mail che è memoria.antifascista@gmail.com, però sui social ci si vede spesso e volentieri, poi se si frequentassero le piazze ci troverebbero sempre, ecco.
2: Perfetto. Noi ti ringraziamo e ricordiamo anche i nostri social a questo punto di Radiografia Nera, che ci trovate su Instagram e su Facebook, e potete contattarci, visto che questa è l'ultima puntata di questo ciclo estivo di Radiografia Pop, anche nelle prossime settimane all'indirizzo radiografianera@radiopopolare.it, e con questo chiudiamo quindi questo miniciclo di 4 puntate che ritroverete poi sulla pagina di Radio Popolare nella sezione, apposita sezione podcast di Radiografia Nera.
0: Bene, allora grazie a tutti, speriamo che vi sia piaciuto questo ciclo. Grazie Walter.
2: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito, è stata una bella chiacchierata, mi ha fatto molto piacere.
0: Anche a noi.
2: E grazie Matteo Liuzzi, al prossimo
0: Francesco
2: anno.
0: Tragni. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Pop Music. Solo musica su Radio Popolare.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: Pop Music. Belle canzoni senza confini su Radio Popolare.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino a

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: Il Partito Socialista Europeo denuncia la macchina della disinformazione su Ceuta, attuate operazioni coordinate da parte di attori in Israele, Stati Uniti e tra la destra europea. Oggi Sanchez ha risposto all'Italia, lo stop a Schengen dettato da ignoranza o interessi politici. Martedì la riunione straordinaria dei paesi dell'Unione in tema di immigrazione. L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa sul nuovo massiccio attacco da parte di Trump. Le ambasciate statunitensi hanno invitato i propri cittadini oggi a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. La risposta di Amburgo all'attentato terroristico al Pride di Berlino. 250.000 persone hanno manifestato. Non ci piegheremo alla paura né alla propaganda, il messaggio del corteo. È morto il celebre alpinista nepalese Nirmal Puria, è stato travolto da una valanga durante una spedizione sull'Himalaya. Nel 2019 aveva scalato tutte le vette del mondo, oltre gli 8.000. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. All'indomani della crisi a Ceuta dal Partito Socialista Europeo, come avete sentito dai titoli, è arrivato un pesante attacco contro le operazioni di disinformazione. I socialisti hanno parlato di operazioni coordinate e puntano il dito contro attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea che avrebbero avviato una operazione di disinformazione contro la politica migratoria spagnola, contro la sentenza della Corte Suprema di Madrid, ma anche contro il funzionamento dell'accordo di Schengen. In diretta con noi c'è il collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi. Buonasera Giulio.
4: Sì, buonasera. Per capire questo comunicato del Partito Socialista dobbiamo partire da stamattina, dalle dichiarazioni di Pedro Sanchez, che ha accusato l'Italia di una reazione egoista, polarizzante e illegale dopo la sospensione parziale di Schengen decisa da Meloni. E poi un'accusa, quella del governo spagnolo, contro Antonio Tajani, accusato appunto di diffondere fake news contro la Spagna. Tajani è stato il primo ministro europeo a chiedere la sospensione dell'Italia dal sistema Schengen quando ancora Ceuta si trovava nel pieno della crisi migratoria senza offrire nessun tipo di aiuto. Madrid, Meloni sta facendo demagogia anche con questa sua richiesta sottoscritta da 22 paesi di coordinare una risposta comune per la frontiera sud dell'Unione Europea, quasi un commissariamento della Spagna, quello chiesto da Meloni. La questione è che la crisi di Ceuta è diventata un'arma politica per la destra europea per regolare i conti con Sanchez, che è rimasta l'unica voce critica e di sinistra all'interno dell'Unione Europea, ed è proprio in questo senso che il Partito Socialista Europeo ha condannato quelle che definisce operazioni di disinformazione coordinate da attori negli Stati Uniti, in Israele e insieme all'estrema destra europea, che coordinatamente starebbero appunto propagando queste false notizie sulla situazione spagnola e su come deve essere affrontata la situazione di Ceuta e sulle cause e su come la politica migratoria spagnola aperta verso i migranti sia realmente responsabile di questa entrata massiva a Ceuta. Con che obiettivo? Con quello ovviamente di indebolire Sanchez, che ormai è diventato il simbolo dell'opposizione globale a Trump. A voi la linea.
3: Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Allora vediamo in Italia le opposizioni che chiedono a Meloni di andare in Parlamento a rispondere degli attacchi a Sanchez e della chiusura dello spazio Schengen per la Spagna. L'ultimo, in ordine di tempo a farlo, è stato Maggi di Più Europa, ma tutti i leader delle opposizioni stanno dichiarando già da ieri sera. Le opposizioni chiedono anche che la Commissione Europea intervenga nei confronti del governo italiano e chiedono una indagine su cosa sia accaduto a Ceuta. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.
2: Una scelta del tutto irrazionale e irresponsabile, intanto perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione, a partire da Frontex, e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta, di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un'Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che come sappiamo molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
3: Torniamo all'Europa, dove 22 paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto una riunione straordinaria anche per rafforzare le frontiere esterne europee degli organismi dell'Unione, una riunione che ci sarà martedì in Irlanda, il servizio da Bruxelles.
5: La richiesta di fondo era la stessa, ma non le modalità né il fine, perché dietro la convocazione della riunione straordinaria in videoconferenza di martedì prossimo tra i 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, c'è uno scontro duro tra la Spagna e l'asse Italia-Danimarca, dimostratosi con due lettere diverse ai vertici delle istituzioni europee. Da una parte c'è il premier socialista Sanchez, che voleva il vertice d'emergenza per discutere della reazione egoistica, polarizzante e illegale mostrata da diverse capitali di fronte a una crisi durata poco più di un giorno e gestita con il minimo supporto europeo. Dall'altra ci sono 22 governi capeggiati da Meloni e dalla socialista danese Frederiksen, quindi quasi tutti, fatta eccezione per Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio e responsabile di convocare la riunione, che avanzavano la stessa richiesta per valutare tutti gli strumenti a disposizione, senza rinnegare le sospensioni temporanee di Schengen nonostante la loro palese inutilità di fronte ai controlli di confine comunque presenti in uscita dall'exclave spagnola in Marocco e l'assenza di movimenti secondari. Il clima è già pesantissimo dopo l'offensiva delle destre di molti governi europei contro le politiche di Madrid di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta. E la risposta di Sanchez non si è fatta attendere. Un simile atteggiamento, alimentato da pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici, è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, si legge nella lettera ai leader UE. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
3: Alle 19.37 le altre notizie, l'Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Reza Aref, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense su un nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Sentiamo Farhan Sabai.
6: La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta diventando qualcosa di più grande. Non è stata una guerra rapida con l'obiettivo di un cambio di regime a Teheran. Il conflitto dilaga a macchia d'olio. Dopo qualche giorno di calma relativa, quasi ogni notte il Pentagono attacca l'Iran e i Pasdaran ricambiano, colpendo le basi americane nella regione. L'Arabia Saudita bombarda l'Iraq insieme agli Stati Uniti e potrebbe attaccare gli Houthi in Yemen. Un drone ha colpito l'Egitto, ma gli iraniani dicono non sia loro. La situazione è drammatica anche per l'economia del pianeta, che rischia la recessione. Le diplomazie del Pakistan, dell'Oman, del Qatar sembrano impotenti. Il peggio è stato mercoledì, quando l'Arabia Saudita ha dato man forte al Pentagono, prendendo di mira le milizie sciite in Iraq, uccidendo almeno 20 soldati. O forse il peggio deve ancora arrivare. Non si esclude che Trump dia ordine di colpire ancora stanotte. Secondo la BBC, Trump potrebbe bombardare un sito nucleare sotterraneo, dove recenti immagini satellitari sembrano mostrare lavori di costruzione in corso. Si tratta di uno dei pochi siti iraniani legati al programma nucleare a non essere stato finora bersaglio di attacchi americani e israeliani. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
3: In Ucraina è salito a 10 il numero delle vittime nel raid russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Proseguono dunque gli attacchi di Mosca sulla capitale e sulle città del paese. Zelensky ha ribadito nelle scorse ore che una priorità assoluta per l'Ucraina restano i sistemi di difesa Patriot. Le ultime dichiarazioni di Trump sembrano però andare in un'altra direzione. Il presidente statunitense ha detto: dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi. Il riferimento è alle licenze per la produzione proprio dei Patriot promesse a Kiev. Ma gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l'Ucraina. Ascoltiamo su questo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
7: Aveva già fatto dichiarazioni contrastanti sui Patriot in passato, anche su altre armi, dicendo no, gliele diamo, no, non gliele diamo perché ci servono. Resta il fatto che c'è un accordo firmato tra l'Ucraina e gli Stati Uniti per la produzione congiunta di Patriot. L'accordo c'è, poi sulla quantità di Patriot più che altro che gli Stati Uniti intendono concedere, credo che sia già una questione di negoziato, anche perché è evidente che all'interno dell'amministrazione americana c'è uno scontro tra chi manda avanti ancora un discorso di privilegiare la Russia invece quelli che vorrebbero sostenere l'Ucraina e ricucire la frattura con l'Europa. La produzione significa licenza, perché se è una produzione congiunta vuol dire che comunque la licenza c'è, che poi la producono fisicamente in Ucraina, fisicamente negli Stati Uniti, fisicamente in un paese terzi. Intendiamoci su questo, ci può essere anche una questione che non ci dicono tutto, perché oltretutto è evidente che le fabbriche di armi diventano bersaglio dei russi. Credo che la decisione politica sul fatto che l'Ucraina produrrà i Patriot insieme agli Stati Uniti credo che sia stata presa. Come sempre negli accordi il diavolo è nei dettagli, perché un conto è firmarlo, un conto è implementarlo, dove, quando, come, con quali finanziamenti, in quali tempi. Questo immagino che sia un discorso sul quale si sta discutendo in questo momento.
3: Ad Amburgo oggi c'è stato il Pride, 250.000 persone hanno manifestato anche per rispondere alla paura causata dall'attentato terroristico al Pride di Berlino. Dagli organizzatori è arrivato un messaggio chiaro: non si cede ai terroristi e non si presta il fianco alla propaganda di destra. Il servizio.
8: Il corteo, partito a mezzogiorno sotto il motto di Ora più che mai, ha attraversato le principali strade nel centro storico della metropoli anseatica. Secondo gli organizzatori, oltre 250.000 persone hanno partecipato al Gay Pride di Amburgo, che dopo l'attentato di settimana scorsa contro quello di Berlino è stato accompagnato da un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, che hanno bloccato tutte le strade laterali del corteo per evitare il passaggio di ogni tipo di mezzo di trasporto. Non potremo mai garantire la piena sicurezza di simili manifestazioni, ha spiegato un portavoce della polizia di Amburgo, ma l'importante è che i cittadini non si lasciano intimorire e che la comunità LGBTQ+ possa festeggiare e manifestare liberamente. Fra i 55 carri che hanno partecipato al corteo, quello più seguito e applaudito è stato quello della comunità queer di Berlino. Rendiamo omaggio alle vittime dell'attentato di sabato scorso e siamo qui anche per difendere i valori della tolleranza e della diversità, c'era scritto su di uno striscione. Un portavoce del Gay Pride di Amburgo, svoltosi comunque in un'atmosfera distesa e molto allegra, ha tenuto a precisare che la comunità lotta purtroppo ogni giorno contro discriminazioni e violenza, ma che non tollera nessun tentativo di strumentalizzare l'attentato di sabato scorso per scopi propagandistici anti-islamici o xenofobi. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
3: Dalla UEFA è arrivata la conferma della sfiducia nei confronti della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e del suo presidente Infantino, dopo il suo piano per privatizzare i mondiali di calcio sostanzialmente. Nei prossimi giorni e settimane la UEFA intende lavorare con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. Questo è un passaggio della nota con la quale la UEFA esprime soddisfazione per il ritiro del piano di Infantino. Domani mattina dovrebbe riaprire il porto di Pozzuoli dopo i danni causati dal terremoto di venerdì, danni alle banchine che ancora soffrivano delle conseguenze del bradisismo degli anni Ottanta. Oggi la regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa. È una delle misure che la giunta regionale campana, rende noto il presidente Fico, adotterà per l'emergenza Campi Flegrei in una seduta straordinaria che sarà convocata nelle prossime ore. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto, ha aggiunto Fico. Il celebre alpinista nepalese Nirmal Puria, ha detto Nims, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. 43 anni, Era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì, oggi dichiarati tutti morti, sulla Broad Peak nel nord del Pakistan. Nel 2019 aveva fatto la storia scalando tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi. Su di lui ascoltiamo Agostino De Polenza, alpinista e presidente della Associazione Everest K2.
9: NIMS, come era chiamato poi nel mondo degli alpinisti e dei suoi clienti, è stato un fenomeno molto rapido che è insorto nel momento in cui c'era una crisi dell'alpinismo, tra l'alpinismo classico, tradizionale e quello più commerciale. NIMS, che non era un alpinista, era un gurkha, un militare formidabile, tra l'altro molto bravo, arruolato nei corpi speciali dell'esercito inglese, e la sua forza è stata quella di applicare quella capacità di concentrazione, capacità atletica, capacità e tutta la forza di cui lui disponeva in questa nuova attività per lui, che è stato l'alpinismo, interpretato secondo il suo pensiero, cioè arrivare a raggiungere degli obiettivi in tempi record con delle prestazioni eccezionali, e questo ha sicuramente fatto. I 14.800 in 6 mesi hanno stupito tutto il mondo dell'alpinismo, dopodiché certamente ha demolito in qualche maniera anche tutto il pensiero dell'alpinismo tradizionale.
3: Alessandro Tommasi, Luigi Ambrosi per questa edizione del giornale radio di Popolare Network alle 19.45. Ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
13: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
15: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
16: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
15: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
16: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
15: C'è tutto sul sito.
17: Ha ha ha ha!

Ascoltatori, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici. E non si può alzare troppo la voce dopo The Small Talk, che ha aperto il sabato del villaggio di oggi, sabato 1 agosto, amore mio non ti conosco, dell'anno 2026, sono le 8 meno 10 minuti. Ed è sabato del villaggio, dal vivo qui dello studio Acquaio in via Olearo 5 fino alle 9:30. Capusta? Sì. Damn. Un po' di riso integrale, riso scuro. Buon appetito a chi si appresta, o buona digestione a chi ha già dato. Questo caldo. L'importante è digerire bene, mi è capitato una notte di non farlo e mizzega. Questo caldo.

Come va, ascoltatori e ascoltatrici? Siete in vacanza? Da dove ascoltate? O siete tutti a Milano? Dove l'altro giorno è morto il capitano Franchino.

Vi ricordo che lo studio Acquario c'ha un indirizzo email al quale potete iscrivere. E l'indirizzo è diretta @popolarenetwork.it.

E questa roba del calore, c'è niente da fare, ascoltatore, ascoltatrice, ci sarà sempre peggio. Basta guardare i ghiacciai o passare a fianco a una macchina. L'altro giorno in bicicletta, non mi ricordo che cazzo di macchina era, ma 2 metri in perimetro e c'erano 10 gradi in più dei 40 che... Ci vuole della speranza. Ci ha messo un po'.

si è fatto buio? Ho calato le tenebre, vediamo. No. Vabbè, d'altronde sono le 8:15. O presto. Perché il pezzo è Nocturnal Me, doppietta da Liverpool, dalla simpaticissima città di Liverpool, dove l'aeroporto è intitolato a John Lennon, noi ce l'abbiamo a Silvio Berlusconi. Ma porco di gara. E prima comunque, comunque la si vede Malpensa. Ma che cazzo si fa a chiamare un aeroporto Malpensa? Già uno è in aereo e insomma, Malpensa. Sì, la zona. Vabbè, fatelo a... Bella lì. Doppietta perché prima di Echo and the Bunnymen con Nocturnal Me abbiamo sentito Things We Said Today da The Beatles. Tra un po' ancora pesce fresco da Bandcamp, dal Mexico, dove se la vide il nostro connazionale Gled, e il pezzo che ci ascoltiamo dall'uomo è Cabo Boo.

E chiudiamo questa prima parte di Sabato do Villaggio con due ballad. Era Jill Scott Heron in I'm New Here, rivisitata da Jamie, e tra poco Jimmy Little con Into Temptation.

l'altro strafavorito qui al sabato del villaggio che non sentivamo da un po', Ross from Friends, bellissimo nome. Friends, cos'era il telefilm? E lui è Ross from Friends con John Cage.

All'album fantastico uscito qualche anno fa di Nicola Godin, uno dei due R. Il brano cantato da The Cola Boy era da Foundation. Quando si sono fatte le 9 da 10 minuti al sabato del villaggio. E andiamo ai Caraibi.

true. Manu Chao che chiede a Bob Marley di dirgli qualcosa di positivo.

Quando manca poco, manca meno di 10 minuti alla fine della trasmissione, meravigliamo. E tra poco la storia dell'uomo fortunato.

Otis. Otis Redding, chiudiamo in bellezza con Mr. Pitiful.

Dan Hartman, ascoltatori e ascoltatrici. Grazie dell'ascolto. Abbiate una bella settimana. Statevi freschi per quel che è possibile. E a sabato prossimo.

21 e 31 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi siamo in diretta fino alle 22:30. Sabato 1° agosto 2026.

Strud Gilberto con Mania de Carnaval è una che ha avuto sempre il ritmo, la cultura brasiliana nel sangue. Ornella

La casa nel campo, Ornella Vanoni. È un po' che non sentiamo questa bella canzone di Fatoumata Diawara.

21 e 40 minuti, questa è la musica di Radio Popolare. Blue Lines come ogni sabato. Dopo il sabato del villaggio.

0: Questa settimana la musica ha perso due giganti, ognuno nel suo genere, Glenn Hansard e Kavinsky. Di Glenn Hansard sentiamo una colonna sonora che ha curato un film di Sean Penn, Flag Day. Al canto Olivia Vedder, Eddie Vedder, Glenn Hansard.
1: I'll be on the reaches.

diceva un altro gigante, ma nel suo genere, la French Touch, Kavinsky, che è morto il giorno prima del compleanno, 51 anni. Night Call con Angeli Phoenix. Questo brano ha chiuso le Olimpiadi di Parigi 2024.

È un brano del 2010, è stato lanciato alla grande perché apre il film di Nicholas Winding Refn, Drive, che è del 2011, interpretato

L'evento musicale a Milano del 2026. Parlo di Bad Bunny.

Un manifesto contro le privatizzazioni, la gentrificazione di certi territori controllati dagli Stati Uniti, come Porto Rico, la sua Porto Rico e una volta le Hawaii. L'O che le passò ad Hawaii.

Se vi piacciono le colonne sonore, questa è una delle più belle in assoluto, Hans Zimmer. Dal film Interstellar, Day One.

Beth Gibbons con Rustin Man, Out of Season, album del 2002.

Paul and Fritz Kalkbrenner da Berlino. Alla colonna sonora di Berlin Calling.

Abbiamo chiuso con la meravigliosa musica di Oxana Linde da Caracas, Venezuela. A tutti un caro saluto da Shauki, buona serata, buonanotte, buona domenica e a sabato prossimo.

0: Operazioni coordinate di disinformazione su Ceuta da parte di attori negli Stati Uniti, in Israele e tra le destre europee. La denuncia è del Partito Socialista Europeo, in prima linea nella campagna internazionale volta a screditare Sanchez, il governo italiano. Le ambasciate statunitensi hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Si moltiplicano le indiscrezioni su un nuovo massiccio attacco degli Stati Uniti voluto da Trump. Pronti allo scenario peggiore, ha dichiarato il vicepresidente dell'Iran. Nessuna vittima, ma almeno 300 sfollati per il terremoto di Napoli. La Campania stanzia 1 milione di euro per aiutare chi ha lasciato la propria casa, ma intere zone potrebbero non essere più abitabili per il rischio sismico. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. All'indomani della crisi a Ceuta, dal Partito Socialista Europeo è arrivato un pesante attacco contro attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea, che avrebbero svolto operazioni coordinate di disinformazione. Una macchina del fango contro la politica migratoria spagnola e contro la sentenza della Corte Suprema di Madrid, che avrebbe permesso l'arrivo a nuoto dei 50.000 migranti nell'exclave di Ceuta. Il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
1: Per capire questo comunicato del Partito Socialista dobbiamo partire da stamattina, dalle dichiarazioni di Pedro Sanchez, che ha accusato l'Italia di una reazione egoista, polarizzante e illegale dopo la sospensione parziale di Schengen decisa da Meloni. E poi un'accusa, quella del governo spagnolo, contro Antonio Tajani, accusato appunto di diffondere fake news contro la Spagna. Tajani è stato il primo ministro europeo a chiedere la sospensione dell'Italia dal sistema Schengen, quando ancora Ceuta si trovava nel pieno della crisi migratoria senza offrire nessun tipo di aiuto. Per Madrid, Meloni sta facendo demagogia anche con questa sua richiesta sottoscritta da 22 paesi di coordinare una risposta comune per la frontiera sud dell'Unione Europea. Quasi un commissariamento della Spagna, quello chiesto da Meloni. La questione è che la crisi di Ceuta è diventata un'arma politica per la destra europea per regolare i conti con Sanchez, che è rimasta l'unica voce critica e di sinistra all'interno dell'Unione Europea. Ed è proprio in questo senso che il Partito Socialista Europeo ha condannato quelle che definisce operazioni di disinformazione coordinate da attori negli Stati Uniti, in Israele e insieme all'estrema destra europea, che coordinatamente starebbero appunto propagando queste false notizie sulla situazione spagnola e su come deve essere affrontata la situazione di Ceuta e su come la politica migratoria spagnola aperta verso i migranti sia realmente responsabile di questa entrata massiva a Ceuta. Con che obiettivo? Con quello ovviamente di indebolire Sanchez, che ormai è diventato il simbolo dell'opposizione globale a Trump.
0: Le destre europee, Stati Uniti e Israele si sono quindi uniti per cavalcare la tragedia di Ceuta, che ha provocato 84 vittime accertate. Una coesione, un'unione di intenti di questa portata non si erano ancora viste. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
2: Credo che quanto accaduto a Ceuta abbia prodotto come esito la messa in campo di una sorta di primo evento globale delle destre internazionali riunite. Forse non c'è bisogno di evocare l'internazionale nera, ma certo un'internazionale ultraconservatrice si è messa in atto all'indomani di queste vicende. Diciamo, ciascuno ha declinato nel proprio vocabolario, tendenzialmente un vocabolario dell'odio, quanto stava accadendo. L'esito è appunto che abbiamo visto intorno a una tragedia vera e propria come quella che si è prodotta nello spazio di mare che vede confinare l'Africa con l'Europa. Di fronte a quella tragedia, una manifestazione di odio globale e forse una prima vera presa d'atto di quello che può essere il dispiegarsi di questa compagine delle destre globali a livello internazionale, tra tecnologia, prese di posizione politiche, frasi populiste, media e social all'attacco, una sorta di fronte complessivo che invece di forse il problema di quanto sta accadendo ha pensato bene di sfruttarlo politicamente in modo terribile. Giorgia Meloni ha trovato, anche in questo caso, ha trovato l'occasione per porsi come alfiere di questa campagna internazionale. In qualche modo si segnala all'interno dello spazio della UE come la leader, segnala l'Italia come il paese più al centro dell'offensiva nei confronti di Sanchez.
0: E in Italia le opposizioni chiedono a Meloni di andare in Parlamento a rispondere degli attacchi a Sanchez, della chiusura dello spazio Schengen per la Spagna. Chiedono anche che la Commissione europea intervenga nei confronti del governo italiano, oltre a un'indagine su cosa sia successo a Ceuta. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera.
3: Una scelta del tutto irrazionale e irresponsabile, intanto perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione a partire da Frontex e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta e di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che come sappiamo molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
0: L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Mohammad Reza Aref, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense su un nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Farhan Sabah.
4: La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta diventando qualcosa di più grande. Non è stata una guerra rapida con l'obiettivo di un cambio di regime a Teheran. Il conflitto dilaga a macchia d'olio. Dopo qualche giorno di calma relativa, quasi ogni notte il Pentagono attacca l'Iran e i Pasdaran ricambiano, colpendo le basi americane nella regione. L'Arabia Saudita bombarda l'Iraq insieme agli Stati Uniti e potrebbe attaccare gli Houthi in Yemen. Un drone ha colpito l'Egitto, ma gli iraniani dicono non sia loro. La situazione è drammatica anche per l'economia del pianeta, che rischia la recessione. Le diplomazie del Pakistan, dell'Oman, del Qatar sembrano impotenti. Il peggio è stato mercoledì, quando l'Arabia Saudita ha dato manforte al Pentagono, prendendo di mira le milizie sciite in Iraq, uccidendo almeno 20 soldati. O forse il peggio deve ancora arrivare. Non si esclude che Trump dia ordine di colpire ancora stanotte. Secondo la BBC, Trump potrebbe bombardare un sito nucleare sotterraneo, dove recenti immagini satellitari sembrano mostrare lavori di costruzione in corso. Si tratta di uno dei pochi siti iraniani legati al programma nucleare a non essere stato finora bersaglio di attacchi americani e israeliani. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: E sono almeno 4 i palestinesi uccisi oggi dagli attacchi israeliani. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che a luglio ci sono state 152 vittime, il numero più alto dall'inizio dell'anno, tra cui 21 bambini, 14 donne e 4 anziani. In Ucraina è salito a 10 il numero delle vittime nel raid russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Proseguono dunque gli attacchi di Mosca sulla capitale e sulle città del paese. Zelensky ha ribadito nelle scorse ore che una priorità assoluta per l'Ucraina restano i sistemi di difesa Patriot. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump sembrano però andare in un'altra direzione. Il presidente statunitense ha detto: "Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi". Il riferimento è alle licenze per la produzione proprio dei Patriot promesse a Kiev. Ma gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l'Ucraina. Ascoltiamo su questo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
5: Aveva già fatto dichiarazioni contrastanti sui Patriot in passato, anche su altre armi, dicendo no, gliele diamo, no, non gliele diamo perché ci servono. Resta il fatto che c'è un accordo firmato tra l'Ucraina e gli Stati Uniti per la produzione congiunta di Patriot. L'accordo c'è, poi sulla quantità di Patriot più che altro che gli Stati Uniti intendono concedere, credo che sia già una questione di negoziato, anche perché è evidente che all'interno dell'amministrazione americana c'è uno scontro scontro tra chi manda avanti ancora un discorso di privilegiare la Russia invece quelli che vorrebbero sostenere l'Ucraina e ricucire la frattura con l'Europa. La produzione significa licenza, perché se è una produzione congiunta vuol dire che comunque la licenza c'è, che poi la producono fisicamente in Ucraina, fisicamente negli Stati Uniti, fisicamente in un paese terzi. Intendiamoci su questo, ci può essere anche una questione che non ci dicono tutto, perché oltretutto è evidente che le fabbriche di armi diventano bersaglio dei russi. Credo che la decisione politica sul fatto che l'Ucraina produrrà i Patriot insieme agli Stati Uniti, credo che sia stata presa. Come sempre negli accordi il diavolo è nei dettagli, perché un conto è firmarlo, un conto è implementarlo. Dove, quando, come, con quali finanziamenti, in quali tempi, questo immagino che sia un discorso sul quale si sta discutendo in questo momento.
0: A Mosca intanto un'esplosione in un bar ha provocato 3 morti e 15 feriti. Nel bar pare ci fosse un banchetto privato per un generale. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Ad Amburgo oggi c'è stato il Pride, 250.000 persone hanno manifestato anche per rispondere alla paura causata dall'attentato terroristico al Pride di Berlino. Dagli organizzatori è arrivato un messaggio chiaro: non si cede ai terroristi e non si presta il fianco alla propaganda di destra. Il servizio.
6: Il corteo, partito a mezzogiorno sotto il motto di Ora più che mai, ha attraversato le principali strade nel centro storico della metropoli anseatica. Secondo gli organizzatori, oltre 250.000 persone hanno partecipato al Gay Pride di Amburgo, che dopo l'attentato di settimana scorsa contro quello di Berlino è stato accompagnato da un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, che hanno bloccato tutte le strade laterali del corteo per evitare il passaggio di ogni tipo di mezzo di trasporto. Non potremo mai garantire la piena sicurezza di simili manifestazioni, ha spiegato un portavoce della polizia di Amburgo, ma l'importante è che i cittadini non si lasciano intimorire e che la comunità LGBTQ+ possa festeggiare e manifestare liberamente. Fra i 55 carri che hanno partecipato al corteo, quello più seguito e applaudito è stato quello della comunità queer di Berlino. Rendiamo omaggio alle vittime dell'attentato di sabato scorso e siamo qui anche per difendere i valori della tolleranza e della diversità, c'era scritto su di uno striscione. Un portavoce del Gay Pride di Amburgo, svoltosi comunque in un'atmosfera distesa e molto allegra, ha tenuto a precisare che la comunità lotta purtroppo ogni giorno contro discriminazioni e violenza, ma che non tollera nessun tentativo di strumentalizzare l'attentato di sabato scorso per scopi propagandistici anti-islamici o xenofobi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Il terremoto di Napoli non ha causato vittime, solo 2 feriti gravi che comunque non sono in pericolo di vita. Sono però 300 gli sfollati e il numero è destinato a salire. Ci saranno dei sopralluoghi per verificare se molti edifici lesionati abbiano danni strutturali. Oggi la regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa, ma servono soluzioni a lungo termine perché alcune zone potrebbero non essere più abitabili. Sentiamo Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage.
7: Sono passate le ore giuste per dichiarare concluso questo sciame sismico con questa scossa 4.7, che è la più alta di magnitudo da quando c'è la possibilità di sondare, di studiare e di monitorare le scosse ai Campi Flegrei. Fortunatamente non ci sono state vittime, abbiamo al momento 26 feriti, di cui 2 gravi ma non in imminente pericolo di vita. Il problema è oggi quello degli sfollati, perché abbiamo 300 persone, ma si stima che siano di più, perché poi nei prossimi giorni ci saranno verifiche su molti edifici lesionati nella zona di Pozzuoli, nella zona di Bacoli e nella parte di Napoli che si chiama Bagnoli, che è la parte della periferia occidentale e di Fuorigrotta, e là si teme che alcuni edifici possano essere dichiarati inagibili per lesioni strutturali. Ogni tanto periodicamente scopriamo che c'è questo enorme problema, la questione del bradisismo. Ormai è chiara qual è l'area degli epicentri dei terremoti, dei campi Flegrei, su quella zona insistono tantissime case, c'è un forte abitato, c'è una forte antropizzazione, e là il tema è, diciamo, depressurizzare dal punto di vista abitativo quella zona, un tema enorme su cui da quando è iniziato il fenomeno bradisismico nuovo, insomma dopo quello degli anni 80, non si è fatto niente.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

Benvenuti a GNJ Guida nella giungla, ai controlli Matteo East Milano. Siamo in onda per tutta l'estate, ogni venerdì notte da mezzanotte a luna fino a settembre. Vi ricordo i link social, East Milan oppure GNJ Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan GNJ Summer Edition. Buon ascolto.

0: guida nella giungla. Radio Popolare FM 107.6, sui social East Milan o GNJ Radio.
1: Hello everybody.

0: siamo arrivati alla fine della puntata del venerdì. Salutiamo tutte le persone all'ascolto, vi ricordiamo appunto ogni venerdì notte, mezzanotte, una, fino a settembre, G&J Summer Edition, l'appuntamento del sabato sera, del primo sabato sera del mese, e rimane invariato dalle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare FM 107.6. Buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Kool Herc for Radio Popolare, Down in the Jungle. Peace, y'all.
2: 1212, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, G&J, East Milan, you know? Peace.

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Gurbase e vi do benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Come sapete, Riverberi è questa trasmissione di Radio Popolare dove andiamo a intervistare, diciamo, le nuove facce della scena musicale italiana, ma soprattutto milanese. Oggi in studio con me c'è Martina Campana in arte Malaika. Benvenuta Martina.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Martina è una DJ che è ormai sotto il mio radar da un po', perché da circa un annetto la vedo molto su Instagram che suona in giro, e quindi sono molto, molto felice di averla in radio oggi. Però lascerei la parola a Martina per introdursi un po'. Ciao Martina, vorresti parlarci un po' di te stessa?
1: Sì, volentieri. Allora, appunto, io sono Martina, in arte Malaika, sono una DJ, principalmente suono nel panorama underground di Milano, in serate principalmente che mandano generi pop, afrobeat, R&B, che sono un po' poi i generi alla quale io mi avvicino di più, ma ho spaziato e suonato anche in altre città come Roma, Firenze, Torino, portando sempre i miei suoni. Qualche volta mi è capitato anche di suonare qualcosa di diverso in contesti diversi, ho fatto tante esperienze. Diciamo che il mio percorso da DJ, che è ancora in evoluzione ed è ancora all'inizio, perché comunque suono da 3 anni, è sempre in evoluzione, quindi appunto ho iniziato con questo genere, ma nel tempo poi sta evolvendo, diciamo.
0: Ok, allora vorresti un attimo parlarci di come è cominciata questa la tua attività da DJ, cosa ti ha spinto a entrare in questo campo?
1: Sì, allora in realtà la scelta di iniziare a suonare di per sé è venuta molto casualmente, nel senso che comunque la musica, come penso per tutte le persone che appunto sono appassionate e intraprendono dei percorsi artistici, ha sempre fatto parte della mia vita, un po' il mio love language. Di per sé ho voluto imparare a utilizzare una console, quindi poi a iniziare a suonare, perché mi dovevo laureare e volevo un DJ per la mia laurea che suonasse le cose che piacevano a me. Diciamo che comunque il genere che suono io negli ultimi anni ha preso piede, ma un po' di anni fa, soprattutto in una provincia come Bergamo, che è quella in cui vivo, non è un genere di punta, quindi è difficile trovarlo e sentirlo nei locali. Quindi ho deciso di imparare io, di suonare io alla mia festa di laurea con un'amica, anche lei appassionata di musica, anche se di generi diversi. Ci siamo messe, abbiamo imparato ed è così, e poi una cosa tira l'altra ed è iniziato questo percorso.
0: E invece, crescendo a casa, per esempio, che tipo di influenze musicali avevi? Diciamo al pubblico che Martina è metà
1: Sierra Leonese.
0: E che tipo di influenze musicali avevi crescendo?
1: Allora, appunto, essendo mixed race, come si dice, ho sempre avuto riferimenti diversi, quindi sicuramente tutta l'influenza da parte della famiglia di mia mamma, che sono fortunata ad avere comunque presente, perché ho un sacco di cugini, zii che vivono in Italia, quindi tutti i suoni appunto che stanno sotto al cappello dell'Afrobeats. Fin da piccola li ho sempre sentiti, integrati, abbiamo sempre i momenti di feste, di convivialità in famiglia, erano sempre accompagnati comunque da feste in cui si ballava, si stava tutti insieme, e quello è stato sicuramente un riferimento importante. In più ho una sorella di 8 anni più grande di me, quindi ho assorbito molto negli anni anche tutte le tendenze R&B del periodo anni 90-2000, che è quello in cui lei era adolescente, quindi mi sono molto avvicinata a quel tipo di sound, che comunque richiama, anche se avvicina, tutto il mondo dell'hip hop, dell'afrobeat, ma in realtà mi piace molto, anche se tendenzialmente non sono generi che poi suono, tutto il cantautorato italiano, perché comunque mio padre, essendo italiano, la parte di famiglia e comunque di influenza dal lato della famiglia di mio padre mi ha sempre, diciamo, coinvolta e trasportata anche in questo tipo di musica, quindi sono molto legata a molti autori italiani. Mi piace molto anche la musica hip hop italiana. Penso che in realtà in adolescenza io abbia ascoltato molto più il rap italiano di quello americano, perché non sono onestamente grandissima fan della trap e del rap americano, sono più vicina a quel genere italiano, ma semplicemente perché mi arrivava in modo più diretto, essendo nella mia lingua, nella lingua in cui parlo tutti i giorni, in quel periodo comunque adolescenziale, era una cosa che mi arrivava più in modo più spontaneo e diretto, e quindi spazio molto. Ultimamente sono particolarmente legata all'R&B, ascolto tantissima R&B di nuova generazione, quindi artisti nuovi tipo Carri, Brent, tutta la nuova wave di R&B, e questo è sostanzialmente il mio mondo, gira intorno a questo.
0: E invece la ricezione da parte del pubblico per la tua offerta di musica come l'hai trovato?
1: Allora, in realtà a Milano comunque c'erano già serate che mandavano questo genere, cosa che io tra l'altro non sapevo, perché essendo cresciuta nella provincia di Bergamo e non avendo mai messo troppo il naso fuori, perlomeno non a Milano, non sapevo che appunto c'era già un pubblico educato e un mondo delle serate avviato sotto questo punto di vista. Quindi il primo impatto è stato molto positivo, nel senso che subito ho trovato il mio mondo, la mia quadra, quindi fin da subito sono riuscita, diciamo, a trovarmi a mio agio nel suonare quello che mi piaceva. Io poi, a me piace molto suonare tutte le varianti dell'afrobeat, quindi sono molto anche legata a suoni afro swing di tutta la wave UK, avendo io cugini che vivono a Londra e avendo passato tanto tempo anche in Inghilterra, mi piacciono molto artisti di quel genere, quindi tendenzialmente mixo molto anche con quello, cosa che magari all'inizio nelle serate non era una cosa così usuale, perché comunque venivano suonati, diciamo, i soliti pezzi afrobeat. Poi c'erano, adesso l'afrobeat, diciamo, è nel suo prime, quindi ora vai nei locali e lo suonano anche magari nelle discoteche un po' più commerciali o in serate più commerciali. Prima era un po' più di nicchia, e quindi andavi magari a ricercare anche dei pezzi che non tutti conoscevano, comunque che sono molto diciamo deep a livello culturale. E più vado avanti, più mi rendo conto che comunque è bello variare, si riesce a spaziare. A me appunto piace molto introdurre brani R&B che non si scontrano, diciamo, benissimo in un contesto di discoteca, perché sono un po' lenti, come
0: esatto.
1: Adesso probabilmente non
0: hanno
1: tutti lo sanno,
0: hanno il loro perché,
1: hanno il loro perché, e soprattutto adesso è un genere che sta prendendo molto piede anche in Italia, quindi in realtà funziona. Mm-hmm. Devi saper dosare bene durante una serata, saper scegliere il momento giusto in cui mettere un determinato pezzo. Però ecco, diciamo che il mio percorso mi ha permesso di arrivare ad un livello di consapevolezza tale per cui cerco sempre di suonare tutto quello che mi piace, ascoltando ovviamente il pubblico che ho davanti, ma senza snaturarmi troppo. Quindi sono contenta del percorso e della risposta che ho avuto negli anni.
0: Mm-hmm. E parlando, diciamo, questa nuova popolarità che ha avuto un po' tutta la black music in mm-hmm. realtà, no? Tipo sia hip hop che R&B e adesso anche afrobeats. I tuoi cioè, hai incontrato magari qualche problematica, se possiamo dire così, nella scena magari quella italiana? Perché per esempio io ho avuto molti ospiti, per esempio, del Latin America. Mm-hmm. E loro, cioè, tipo, mentre parlano dell'atteggiamento che hanno verso il pubblico verso generi tipo reggaeton e cumbia, dicono che sì, magari sono anche popolari, ma cioè, manca un po' l'autenticità. Tu trovi che questa cosa sia vera anche per la black music qua in Italia o no?
1: Allora, io penso che sicuramente, come dicevo, io sono abituata a suonare in un contesto in cui le persone che vengono e ci ascoltano sono persone che ascoltano questo tipo di musica e che culturalmente ne fanno parte. Quindi sono fortunata in quel senso, perché ho sempre avuto la fortuna di poter scegliere di suonare nelle serate in cui volevo suonare, senza dover appunto magari accettare dei lavori in cui non veniva capito al 100% le mie vibes, il mio sound, e quindi magari mi veniva chiesto di cambiarlo, di adattarmi di più al contesto, cosa che io ritengo sia giusta, nel senso che comunque fare il DJ, essere una DJ, richiede anche questo, quindi saper rispondere alle esigenze del mercato, del pubblico che hai davanti. Ovviamente ritengo che un organizzatore di serate debba anche essere consapevole di chi stia chiamando e del genere che suona quello specifico DJ. Mi è capitato sicuramente di ricevere offerte, a volte che ho anche accettato, ma perché comunque sono sempre delle sfide, di contesti che non erano, diciamo, appieno, non erano a target con quello che facevo io, con quello che faccio io effettivamente. Ovviamente io metto sempre le premesse, quindi spiego sempre che il mio genere principalmente è uno. Poi sul momento magari c'è la persona che viene a chiederti: guarda, puoi cambiare, guarda, hai queste tracce, però lo si fa, si è anche consapevoli di dove, cioè comunque io mi rendo conto se ho davanti un pubblico che non sta capendo quello che sto suonando, ed è normale, soprattutto adesso che l'Afrobeat sta prendendo piede. Ci sono delle tracce molto, diciamo, mainstream che suonano tutti, anche magari in serate che non sono principalmente di questo genere. Ovviamente questo non significa che un DJ Afrobeat sia adatto in tutti i contesti, o comunque un DJ che suona questo genere di musica tra hip hop, Afrobeat, eccetera, come lo intendiamo noi, come lo stiamo intendendo, sia adatto a tutti i contesti, e spesso e volentieri questa cosa non viene capita e vengono fatti degli errori, secondo me, di scelte proprio da parte sia degli organizzatori sia di chi accetta il lavoro.
0: Ok, e dato che abbiamo parlato di questa fiorente scena Afrobeat in Italia, hai qualche artista da suggerire agli ascoltatori della radio?
1: Sì, come poi magari ascolterete nel mio mixato, ci ho tenuto ad inserire alcuni artisti Afrobeat della scena, che sono sia persone che stimo, comunque che conosco, sia umanamente che musicalmente, quali Berosito e Yannis, che sono dei ragazzi con origini caraibiche, che fanno principalmente musica sciatta, bouillon, caraibica, insomma, oltre ad Afrobeat, ma spaziano molto. Goyardi, che è un ragazzo di origini albanesi, che suona Afrobeat principalmente, ma in realtà anche lui spazia molto. Di recente hanno fatto un pezzo con sempre Yannis, perché comunque sono una sorta di collettivo, collaborano fra di
0: Capito.
1: loro. Sina Tekle, che è una ragazza molto talentuosa anche lei, che fa sempre, lei principalmente Afrobeat, ma in realtà appunto spaziano tutto questo cappello. Sono secondo me il futuro di questo genere in questo paese. Ce ne sono anche altri, tipo Kai, che fa R&B, molto sulle note di Party Next Door, Brand, quindi quella cosa lì un po' più. E sicuramente ci sono anche un sacco di produttori, di ragazzi, di DJ talentuosi. Io suono spesso e volentieri con Maloney, che è un ragazzo di Brescia, molto bravo, molto forte. C'è Prittimo, un altro ragazzo di origini togolesi, anche lui molto forte sulla scena. Insomma, credo che negli anni si sia creato un panorama musicale concreto rispetto a questo genere, che non ha nulla da togliere al resto dell'Europa, in cui magari, se penso alla Francia o un'Inghilterra, ovviamente sono più avanti di noi rispetto al genere, culturalmente, eccetera. All'interno di questi paesi sono generi che sono masticati molto meglio, ma questi artisti non hanno niente da togliere, secondo me, a quella scena, a quel panorama.
0: Ok, ed è l'ultima domanda che faccio un po' a tutti, è che in parte hai già risposto, adesso ci hai preparato un mix, cosa andiamo a sentire adesso?
1: Quello che sono io, quindi non ho preparato un mix pensato in termini di ok, devo far ballare le persone perché sono in discoteca, ma ho scelto una selecta che racchiude un po' tutto quello che mi piace, quello che sono quando suono, quindi sarà piena di suoni R&B, molto soft, suoni Afrobeat. Ho messo anche dell'amapiano, che è comunque un genere che adesso sta spingendo tanto e che io apprezzo. un po' di R&B New School, un po' di old, alcuni classici, molti dei pezzi nuovi dei ragazzi che ho citato e qualcosina di pop, insomma, spero che vi piaccia perché dopo averlo registrato io ero molto soddisfatta, l'ho riascoltato e mi sono gasata da sola, quindi direi che sono contenta del risultato.
0: Anch'io l'ho sentito e confermo. Il nostro tempo qua è arrivato verso la fine, io ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per averci sentito, ringrazio Martina per essere stata qua in radio e vi lascio, diciamo, al mix che ci ha preparato Martina e vi do appuntamento a domenica prossima con Riverberi, ma in radio mi trovate anche domani per mettere della musica dalle 21.
1: Grazie mille, ciao, baci.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Operazioni coordinate di disinformazione su Ceuta da parte di attori negli Stati Uniti, in Israele e tra le destre europee. La denuncia è del Partito Socialista Europeo, in prima linea nella campagna internazionale volta a screditare Sanchez, il governo italiano. Le ambasciate statunitensi hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Si moltiplicano le indiscrezioni su un nuovo massiccio attacco degli Stati Uniti voluto da Trump. Pronti allo scenario peggiore, ha dichiarato il vicepresidente dell'Iran. Nessuna vittima, ma almeno 300 sfollati per il terremoto di Napoli. La Campania stanzia 1 milione di euro per aiutare chi ha lasciato la propria casa, ma intere zone potrebbero non essere più abitabili per il rischio sismico. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. All'indomani della crisi a Ceuta, dal Partito Socialista Europeo è arrivato un pesante attacco contro attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea, che avrebbero svolto operazioni coordinate di disinformazione. Una macchina del fango contro la politica migratoria spagnola e contro la sentenza della Corte Suprema di Madrid, che avrebbe permesso l'arrivo a nuoto dei 50.000 migranti nell'exclave di Ceuta. Il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
1: Per capire questo comunicato del Partito Socialista dobbiamo partire da stamattina, dalle dichiarazioni di Pedro Sanchez, che ha accusato l'Italia di una reazione egoista, polarizzante e illegale dopo la sospensione parziale di Schengen decisa da Meloni. E poi un'accusa, quella del governo spagnolo, contro Antonio Tajani, accusato appunto di diffondere fake news contro la Spagna. Tajani è stato il primo ministro europeo a chiedere la sospensione dell'Italia dal sistema Schengen, quando ancora Ceuta si trovava nel pieno della crisi migratoria senza offrire nessun tipo di aiuto. Per Madrid, Meloni sta facendo demagogia anche con questa sua richiesta, sottoscritta da 22 paesi, di coordinare una risposta comune per la frontiera sud dell'Unione Europea. Quasi un commissariamento della Spagna, quello chiesto da Meloni. La questione è che la crisi di Ceuta è diventata un'arma politica per la destra europea per regolare i conti con Sanchez, che è rimasta l'unica voce critica e di sinistra all'interno dell'Unione Europea. Ed è proprio in questo senso che il Partito Socialista Europeo ha condannato quelle che definisce operazioni di disinformazione coordinate da attori negli Stati Uniti, in Israele e insieme all'estrema destra europea, che coordinatamente starebbero appunto propagando queste false notizie sulla situazione spagnola e su come deve essere affrontata la situazione di Ceuta e su come la politica migratoria spagnola aperta verso i migranti sia realmente responsabile di questa entrata massiva a Ceuta. Con che obiettivo? Con quello ovviamente di indebolire Sanchez, che ormai è diventato il simbolo dell'opposizione globale a Trump.
0: Le destre europee, Stati Uniti e Israele si sono quindi uniti per cavalcare la tragedia di Ceuta, che ha provocato 84 vittime accertate. Una coesione, un'unione di intenti di questa portata non si erano ancora viste. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
2: Credo che quanto accaduto a Ceuta abbia prodotto come esito la messa in campo di una sorta di primo evento globale delle destre internazionali riunite. Forse non c'è bisogno di evocare l'internazionale nera, ma certo un'internazionale ultraconservatrice si è messa in atto all'indomani di queste vicende. Diciamo, ciascuno ha declinato nel proprio vocabolario, tendenzialmente un vocabolario dell'odio, quanto stava accadendo. L'esito è appunto che abbiamo visto intorno a una tragedia vera e propria come quella che si è prodotta nello spazio di mare che vede confinare l'Africa con l'Europa, di fronte a quella tragedia una manifestazione di odio globale e forse una prima vera presa d'atto di quello che può essere il dispiegarsi di questa compagine delle destre globali a livello internazionale, tra tecnologia, prese di posizione politiche, frasi populiste, media e social all'attacco, una sorta di fronte complessivo che invece di porsi il problema di quanto sta accadendo ha pensato bene di sfruttarlo politicamente in modo terribile. Giorgia Meloni ha trovato, anche in questo caso, ha trovato l'occasione per porsi come alfiere di questa campagna internazionale. In qualche modo si segnala all'interno dello spazio della UE come la leader, segnala l'Italia come il paese in modo terribile. Giorgia Meloni ha trovato, anche in questo caso, ha trovato l'occasione per porsi come alfiere di questa campagna internazionale. In qualche modo si segnala all'interno dello spazio spazio della UE come la leader, segnala l'Italia come il paese più al centro dell'offensiva nei confronti di sanctions.

0: perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione a partire da Frontex, e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta e di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che come sappiamo molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
1: L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Mohammad Reza Aref, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense su un nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Farhan Sabah.
2: La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta diventando qualcosa di più grande. Non è stata una guerra rapida con l'obiettivo di un cambio di regime a Teheran. Il conflitto dilaga a macchia d'olio. Dopo qualche giorno di calma relativa, quasi ogni notte il Pentagono attacca l'Iran e i Pasdaran ricambiano, colpendo le basi americane nella regione. L'Arabia Saudita bombarda l'Iraq insieme agli StatiUniti e potrebbe attaccare gli Houthi in Yemen. Un drone ha colpito l'Egitto, ma gli iraniani dicono non sia loro. La situazione è drammatica anche per l'economia del pianeta, che rischia la recessione. Le diplomazie del Pakistan, dell'Oman, del Qatar sembrano impotenti. Il peggio è stato mercoledì, quando l'Arabia Saudita ha dato man forte al Pentagono, prendendo di mira le milizie sciite in Iraq, uccidendo almeno 20 soldati. O forse il peggio deve ancora arrivare. Non si esclude che Trump dia ordine di colpire ancora stanotte. Secondo la BBC, Trump potrebbe bombardare un sito nucleare sotterraneo, dove recenti immagini satellitari sembrano mostrare lavori di costruzione in corso. Si tratta di uno dei pochi siti iraniani legati al programma nucleare a non essere stato finora bersaglio di attacchi americani e israeliani. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
1: E sono almeno 4 i palestinesi uccisi oggi dagli attacchi israeliani. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che a luglio ci sono state 152 vittime, il numero più alto dall'inizio dell'anno, tra cui 21 bambini, 14 donne e 4 anziani. In Ucraina è salito a 10 il numero delle vittime nel raid russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Proseguono dunque gli attacchi di Mosca sulla capitale e sulle città del paese. Zelensky ha ribadito nelle scorse ore che una priorità assoluta per l'Ucraina restano i sistemi di difesa Patriot. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump sembrano però andare in un'altra direzione. Il presidente statunitense ha detto: "Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi". Il riferimento è alle licenze per la produzione proprio dei Patriot promesse a Kiev. Ma gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l'Ucraina. Ascoltiamo su questo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
3: Aveva già fatto dichiarazioni contrastanti sui Patriot in passato, anche su altre armi, dicendo no, gliele diamo, no, non gliele diamo perché ci servono. Resta il fatto che c'è un accordo firmato tra l'Ucraina e gli Stati Uniti per la produzione congiunta di Patriot. L'accordo c'è, poi sulla quantità di Patriot più che altro che gli Stati Uniti intendono concedere, credo che sia già una questione di negoziato, anche perché è evidente che all'interno dell'amministrazione americana c'è uno scontro tra chi manda avanti ancora un discorso di privilegiare la Russia invece quelli che vorrebbero sostenere l'Ucraina e ricucire la frattura con l'Europa. La produzione significa licenza, perché se è una produzione congiunta vuol dire che comunque la licenza c'è, che poi la producono fisicamente in Ucraina, fisicamente negli Stati Uniti, fisicamente in un paese terzi. Intendiamoci su questo, ci può essere anche una questione che non ci dicono tutto, perché oltretutto è evidente che le fabbriche di armi diventano bersaglio dei russi. Credo che la decisione

0: politica sul fatto che l'Ucraina produrrà i Patriot insieme agli Stati Uniti, credo che sia stata presa. Come sempre negli accordi il diavolo è nei dettagli, perché un conto è firmarlo, un conto è implementarlo, dove, quando, come, con quali finanziamenti, in quali tempi. Questo immagino che sia un discorso sul quale si sta discutendo in questo momento.
1: A Mosca intanto un'esplosione in un bar ha provocato 3 morti e 15 feriti. Nel bar pare ci fosse un banchetto privato per un generale. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Ad Amburgo oggi c'è stato il Pride, 250.000 persone hanno manifestato anche per rispondere alla paura causata dall'attentato terroristico al Pride di Berlino. Dagli organizzatori è arrivato un messaggio chiaro: non si cede ai terroristi e non si presta il fianco alla propaganda di destra. Il servizio.
2: Il corteo, partito a mezzogiorno sotto il motto di Ora più che mai, ha attraversato le principali strade nel centro storico della metropoli anseatica. Secondo gli organizzatori, oltre 250.000 persone hanno partecipato al Gay Pride di Amburgo, che dopo l'attentato di settimana scorsa contro quello di Berlino è stato accompagnato da un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, che hanno bloccato tutte le strade laterali del corteo per evitare il passaggio di ogni tipo di mezzo di trasporto. Non potremo mai garantire la piena sicurezza di simili manifestazioni, ha spiegato un portavoce della polizia di Amburgo, ma l'importante è che i cittadini non si lasciano intimorire e che la comunità LGBTQ+ possa festeggiare e manifestare liberamente. Fra i 55 carri che hanno partecipato al corteo, quello più seguito e applaudito è stato quello della comunità queer di Berlino. Rendiamo omaggio alle vittime dell'attentato di sabato scorso e siamo qui anche per difendere i valori della tolleranza e della diversità, c'era scritto su di uno striscione. Un portavoce del Gay Pride di Amburgo, svoltosi comunque in un'atmosfera distesa e molto allegra, ha tenuto a precisare che la comunità lotta purtroppo ogni giorno contro discriminazioni e violenza, ma che non tollera nessun tentativo di strumentalizzare l'attentato di sabato scorso per scopi propagandistici anti-islamici o xenofobi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Il terremoto di Napoli non ha causato vittime, solo 2 feriti gravi che comunque non sono in pericolo di vita. Sono però 300 gli sfollati e il numero è destinato a salire. Ci saranno dei sopralluoghi per verificare se molti edifici lesionati abbiano danni strutturali. Oggi la Regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa, ma servono soluzioni a lungo termine perché alcune zone potrebbero non essere più abitabili. Sentiamo Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage.
3: Sono passate le ore giuste per dichiarare concluso questo sciame sismico con questa scossa 4.7, che è la più alta di magnitudo da quando c'è la possibilità di sondare, di studiare e di monitorare le scosse ai Campi Flegrei. Fortunatamente non ci sono state vittime, abbiamo al momento 26 feriti, di cui 2 gravi ma non in imminente pericolo di vita. Il problema è oggi quello degli sfollati, perché abbiamo 300 persone, ma si stima che siano di più, perché poi nei prossimi giorni ci saranno verifiche su molti edifici lesionati nella zona di Pozzuoli, nella zona di Bacoli e nella parte di Napoli che si chiama Bagnoli, che è la parte della periferia occidentale e di Fuorigrotta, e là si teme che alcuni edifici possano essere dichiarati inagibili per lesioni strutturali. Ogni tanto periodicamente scopriamo che c'è questo enorme problema, la questione del bradisismo. Ormai è chiara qual è l'area degli epicentri dei terremoti dei campi Flegrei. Su quella zona insistono tantissime case, c'è un forte abitato, c'è una forte antropizzazione, e là il tema è depressurizzare dal punto di vista abitativo quella zona, un tema enorme su cui da quando è iniziato il fenomeno bradisismico nuovo, insomma dopo quello degli anni 80, non si è fatto niente.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

Buongiorno, buongiorno, le 8.51, Itaca, buongiorno Michele Migone, benvenuti. Staremo insieme, se vorrete, fino alle 11, parleremo tanto delle dimissioni del ministro Sangiuliano, parleremo anche di altri argomenti, di Ucraina, di carcere, di scuola, visto che riprenderà qua in Lombardia e in altre regioni da lunedì, e parleremo delle novità del palinsesto invernale di Radio Popolare. Ovviamente dalle 9.30 la rassegna stampa e giornali monopolizzati dalla notizia politica, rapidissima carrellata dei titoli principali, La Repubblica, Sangiuliano, il caso non è chiuso, La Stampa, resa di Meloni via Sangiuliano, Il Corriere della Sera, Sangiuliano, il passo indietro, Domani, Sangiuliano addio, tocca a Giuli, ma il caso Boccia non è finito, e poi ancora andiamo avanti a vedere il giornale Sangiuliano si libera, ma i carnefici non vinceranno, il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti, poi vedremo cosa dice. Invece Libero, sinistra a Boccia asciutta, e La Verità, ho innamorato, è mazziato. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Avvenire si distingue da tutti gli altri con un'apertura diversa, sanità in ostaggio, abbandoniamo gli ospedali, minacciano i sindacati dei medici dopo l'irruzione al Policlinico Riuniti di Foggia. La richiesta di risposte certe sul fronte della sicurezza. Questa è la notizia scelta dal quotidiano della CEI per aprire appunto oggi il giornale. E poi il Sole 24 Ore, spesa pubblica più 40% in 5 anni, Mattarella, debito da abbattere. E poi infine torniamo al Fatto Quotidiano e al Manifesto. Il primo ha questo titolo: gole profonde e ricatti dietro la resa di Jenny, ovviamente è Gennaro Sangiuliano, e il Manifesto, solito titolo molto carino, bandito Sangiuliano, e c'è una foto del ministro che si mette le mani in faccia con espressione piuttosto disperata. Approfondiremo quindi nella rassegna stampa tra poco.

0: partivo da prima domanda è semplicemente questa. Lei, insomma, ha avuto modo di incontrare Riccardo, l'ha già raccontato. Il ragazzo ha chiesto di confessarsi. Ci può spiegare come è andata?
1: Quando sono arrivato, ho incontrato per la prima volta questo ragazzo. Sì, ho ricevuto questa richiesta anche un po' inaspettata, forse troppo anche improvvisata, nel senso che è chiaro che un vero pentimento, secondo me, non può essere immediato, ecco, anche perché ancora io penso che il trauma sia vivo tuttora, quindi però giustamente la richiesta c'è stata e quindi è un momento importante, sacramentale, che questo anche fa capire il retroterra anche culturale, religioso da cui arriva. È stato un momento sicuramente forte, anche emotivamente, e quindi è stato anche bello che ci sia stato. Dopodiché lo sappiamo, cioè è chiaro che ci vorrà molto tempo a superare, a rielaborare questo lutto, e quindi dovrà essere accompagnato da persone molto competenti e che abbiano soprattutto un'idea di cura per la persona umana che rimane questo ragazzo, perché ultimamente, sai, molti pensano già in un'ottica un po' giustizialista al mostro. Ecco, il mostro non è, come dire, ciò a cui noi pensiamo come educatori, però molti hanno bisogno del mostro a volte per affermare la propria bontà o la propria giustizia, per cui penso che Riccardo sia un ragazzo che andrà accompagnato. L'ho visto molto fragile, molto provato, certamente ha dovuto ripercorrere in tutti gli interrogatori, nelle udienze, tutta la vicenda, tutto il trauma che ha vissuto comunque anche lui, e quindi è chiaro che non ho voluto poi dopo, nei colloqui successivi, tornare su certi argomenti con lui. Ho cercato più che altro di governare un po' insieme le emozioni del momento, che già erano molto forti.
0: Certo, lei ha detto che ha incontrato un ragazzo fragile. Come altro modo potrebbe un po' raccontarci chi è questo Riccardo?
1: La fragilità non vuol dire debolezza, non vuol dire in qualche modo. È chiaro che è un ragazzo che ha saputo anche compiere un crimine tremendo, ma questo crimine, la forza, la brutalità, la crudezza di questo gesto non è antitetico alla fragilità che questo ragazzo esprime. Perché a volte è proprio la debolezza estrema che ti porta a fare cose più grandi di te, delle quali magari non hai percezione nemmeno. Quindi è un ragazzo che va compreso come un adolescente di oggi, ragazzi in quanto fragili, capaci di fare cose veramente terribili, perché non riescono a governare le proprie emozioni, non riescono a nominare il loro dolore, le loro sofferenze, e di conseguenza non riescono nemmeno a comunicarle. Con questo non sto cercando di dipingere, come magari pensano alcuni, il profilo di un ragazzo, come dire, di un bravo ragazzo che quindi va giustificato, va compreso, cioè nulla di buonistico in quello che sto dicendo, perché penso che anche quello che il giudice ha stabilito e ha deciso, nei termini anche molto forti che ha scritto, sia anche doveroso, perché il ragazzo deve comunque partire da un dato di realtà, che ha commesso un crimine tremendo, e da quello si può solo ripartire. Non vanno quindi messe in atto giustificazioni, ma va compreso anche il ragazzo stesso, perché adesso è chiaro che vive in una situazione di grande abbandono, di grande solitudine, quella che si è autoprocurato, ma che di fatto adesso sta sperimentando, lontano anche dai nonni, dalla zia, che sono le uniche figure parentali che vorrebbero incontrarlo, ma non so se la cosa sarà immediatamente possibile.
0: Ecco, il nonno ha detto che vuole rimanere accanto a questo ragazzo. Questo sembra essere un elemento positivo per questo percorso di cui lei parlava prima.
1: Sì, ho sentito che anche questo è stato in qualche modo contestato da qualche professionista del disagio. Io penso invece che sia l'atteggiamento più vero, più giusto, grande atto di coraggio quello di questo nonno. Io ho visto altre situazioni in passato, di famiglie che dopo certi fatti chiaramente si ritirano, abbandonano i figli, chiusi nel risentimento, a volte nell'odio. Invece penso che questo nonno, questa famiglia, davvero stia esprimendo con coraggio quello che, di cui ha bisogno Riccardo, cioè un atteggiamento di cura, di tutela, di amore, che comunque comprende anche il sacrificio di avere visto queste figure genitoriali rese così.
0: Certo, senta, quindi vuol dire che Riccardo ha capito quello che ha fatto, ma non ha compreso il motivo per cui l'ha fatto.
1: Così dice, e penso che sia così. Sicuramente è lucido laddove ammette tutto, credo ormai con trasparenza estrema, fino nei dettagli, e nello stesso tempo non comprende il significato di quello che questo suo gesto probabilmente scatenerà nella sua vita, come nella vita della sua famiglia e forse anche in tutta la collettività, perché questi sono episodi che poi rimangono nella memoria collettiva. Questo però è il problema di tanti adolescenti. Agiscono, gli adolescenti agiscono dopo, danno un significato, non riescono a darlo prima. E quindi purtroppo certe sofferenze vengono prima agite per essere poi comprese. Questo è quello che avviene purtroppo in tante situazioni che riguardano gli adolescenti.
0: Ecco, lei ovviamente, visto il suo ruolo, insomma, ha a che fare con questi adolescenti, con queste storie alle spalle, ma più in generale volevo chiederle se in qualche maniera quest'ultima generazione, insomma, lei ha parlato prima di fragilità, è una generazione fragile, sì o no? E se sì, perché? Cioè, quali ragioni lei ha potuto intravedere in questa fragilità?
1: Per
0: Se è
1: quel che
0: sempre che ci sia, eh?
1: posso, sì, per quel che posso capire, stando vivendo con questo tipo di adolescenti, è che la parola fragilità viene da un verbo latino che significa spezzare, cioè hanno vite spezzate, hanno pensieri interrotti, cioè sono ragazzi che risultano analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale, e di conseguenza non sanno governare le proprie emozioni. Già l'adolescenza è un periodo di transizione molto complesso, ma la cultura di oggi, immersa, come dire, in profili performanti a tutti i costi, cioè impedisce di prendere confidenza anche col fallimento, col senso di vuoto, con le domande scomode che la vita presenta, e quindi in questo i ragazzi sono spesso molto soli a dover affrontare tanti pensieri pesanti, che non riescono in qualche modo a decodificare, decifrare dentro di loro.
0: Ecco, ma sono soli nonostante anche il fatto che molti adulti vogliano star vicino a loro? Cioè c'è una solitudine, come dire, esistenziale, nonostante magari lo sforzo di tanti genitori o di tanti adulti di tentare di stare vicino a loro?
1: Io penso proprio di sì, perché dai discorsi che però i ragazzi mi fanno, quindi deduco che le attenzioni genitoriali siano soprattutto rispetto ai risultati scolastici, alle prestazioni sportive, cioè molta ansia da parte del genitore non è relativa al dover affrontare alcune domande difficili della vita e dell'esistenza, ma è semplicemente come tenere fuori i ragazzi dai rischi, dalle cattive compagnie, e quindi molte volte gli adulti non riescono a intercettare davvero la profondità degli argomenti che questi ragazzi hanno in cuore, e di conseguenza i loro discorsi, le parole, le nostre parole diventano solo formule, diventano solo frasi retoriche, un po' anche banali, come quella frase che abbiamo detto durante la pandemia: andrà tutto bene. Cioè quella frase che forse avrebbe voluto ispirare un ottimismo, in realtà è dannosa. Perché i ragazzi hanno bisogno di capire invece come, quando le cose non vanno bene, come si affrontano. E in questo noi forse non siamo così di esempio.
0: quindi iperprotettivi, richiesta di performance, incapacità di andare a fondo nei sentimenti delle, anche dei propri affetti più cari. Tutto questo, tutti questi elementi e forse anche un isolamento, questi ragazzi hanno sentito, lei parlava della pandemia, proprio a livello di abbandono a volte, diciamo che questa generazione è stata quella più abbandonata durante la pandemia, sono tutti elementi che quindi lei ritrova nel quadro degli adolescenti che frequenta, che vede?
1: Sì, le ritrovo, cioè molte volte questi adolescenti hanno domande molto profonde. E quindi non riescono a trovare interlocutori. Come si affronta il dolore, come si affronta un fallimento, come si vive la morte di qualcuno di caro, cioè tutte queste domande scomode, certamente impegnative, a volte vengono un po' estromesse dal dialogo coi figli perché sembrano essere, diciamo, argomenti troppo scomodi, troppo difficili da esplorare. Invece io penso che i ragazzi abbiano invece in questo momento molto bisogno di toccare anche questi argomenti e capire come noi adulti li affrontiamo nella nostra vita reale. E questo è il tema più importante. Noi viviamo in una cultura che ha un po' estromesso, per esempio, tutta la dimensione etica, la dimensione religiosa. Forse abbiamo fatto fuori Dio abbastanza velocemente, e quindi puntiamo ad altro, puntiamo, insomma, dicevo prima, questa essere sempre performativi, questa eccellenza che dobbiamo sempre inculcare nella testa dei figli a tutti i costi. Però facendo così, purtroppo, ecco quelle straneità di cui forse anche Riccardo ha parlato, l'estraneità rispetto a qualcosa che invece non è reale nella vita, perché il dolore è reale, la morte è reale. Da che parte si guardano questi argomenti? Chi li affronta? Come li si affronta? Forse i ragazzi hanno bisogno anche di vedere come noi li affrontiamo.
0: Era Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere minorile di Beccaria, e abbiamo parlato con lui del suo incontro con Riccardo, il ragazzo della strage di Paderno, ma poi come avete sentito il discorso ovviamente si è allargato a diciamo questa ultima generazione.

Sta parlando Giorgia Meloni, sta commentando le dimissioni di San Giuliano, sta dicendo alcune cose, diciamo che i toni sono anche abbastanza nervosi, come era prevedibile. Ha detto che San Giuliano si è dimesso, non ci sono illeciti, che la vicenda del ministro della cultura non indebolirà il governo. Per quanto riguarda invece Maria Rosaria Boccia, ha detto la mia idea è opposta su come le donne guadagnano spazio, e niente, poi ha anche aggiunto: farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura. Ma sicuramente tra poco nel giornale radio delle 10.30 avrete maggiori particolari. Questi sono i primi, diciamo, dichiarazioni, i primi lanci. Tra poco parliamo delle novità del palinsesto di Radio Popolare.

0: Il 9 settembre, lunedì, è la data per l'inizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Al telefono con noi la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Buongiorno Lorenza.
1: Michele, devo dire, mi fa un po' ansia questa parola invernale.
0: Hai ragione.
1: Come se fossimo già catapultati. Noi lo chiamiamo il palinsesto invernale, anche se per fortuna c'è ancora un po' di sole, speriamo che duri. Scherzi a parte, sì, partiamo lunedì e questo spazio che ci separa dal giornale radio, vi racconto al volo alcune cose, alcune novità, e poi vi segnalo anche che la prossima settimana, nello spazio che sarà poi ripreso da Pubblico con le Liguori lunedì 16, però, quindi nella fascia dalle 11 alle 11 e mezza, mi prenderò dell'altro spazio per raccontare con i protagonisti e i conduttori, le conduttrici, le altre novità di questa stagione. Per ora posso dirvi alcune cose quotidiane che partono lunedì. La più significativa è sicuramente Presto Presto, una trasmissione che vi accompagnerà dalle 6 alle 9 tutte le mattine con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, che torna stabilmente su Radio Popolare dopo alcune collaborazioni estive negli anni scorsi, e sarà una fascia lunga, una trasmissione dove vi verranno letti i giornali e commentati, ci saranno analisi, approfondimenti e insomma tutto quanto serve per far partire bene la giornata, il meteo e naturalmente tutti i notiziari, la rassegna stampa internazionale, tutto quello che in quella fascia di 3 ore tra le 6 e le 9 sentite su Radio Popolare da tanti anni a questa parte. All'interno di quello spazio, al venerdì, torna Il Giorno delle Locuste nella sua versione originale, Bachi con il professor Di Stefano, al venerdì dalle 8 alle 9. Sì, siamo molto contenti, credo che anche gli ascoltatori lo saranno, e ne approfitto anche per dirvi che Bachi torna anche al sabato mattina in questo spazio, quindi da sabato prossimo dalle 9 e mezza alle 10 e mezza troverete Un Demone del Tardi in formato settimanale.
0: Ottimo, perfetto. Ma quindi allora la rassegna stampa, quindi 8:45, 9:30 al sabato mattina, e poi avremo Gianmarco con il suo demone tutte le settimane.
1: Anche per dire, già che ci sei tu in onda, che il tuo spazio della domenica Va Pensiero raddoppia, anche tu andrai in onda dopo la rassegna stampa dalle 9:30 alle 10:30, quindi
0: ne sono felice, Va Pensiero felicissimo.
1: Aumenta, diciamo, lo spazio dell'analisi del fine settimana e delle notizie, un po' per fare il punto alla fine della settimana con Michele Rigone, e la domenica appunto dopo la rassegna stampa 9:30, 10:30. Un'altra novità quotidiana che vi voglio segnalare è Doppio Click, che da trasmissione settimanale diventa quotidiana dalle 5:30 alle 6 ogni pomeriggio con Marco Schiaffino, naturalmente una striscia per occuparsi di questioni insomma sempre più urgenti, sempre più invasive nella nostra vita e che vanno quindi tenute in grande considerazione, analizzate, io direi proprio quotidianamente, credo che sia tempestiva come cosa, tecnologia, sicurezza, privacy e soprattutto il grande tema dell'intelligenza artificiale, raccontato come sa fare Marco, insomma, nello stile di Doppio Click. Ancora alcune cose che saranno invece settimanali. Un settimanale di Metro Regione che abbiamo chiamato M7, come se fosse una futura linea della metropolitana.
0: Ah, vabbè, esatto.
1: M7 al sabato alle 10:30. E quindi appunto da sabato prossimo, anche qui a ridosso di questo orario, ci sarà una novità con i colleghi di Metro Regione, quindi anche qui una sorta di magazine per segnalare le cose più significative accadute in settimana nella nostra città e nell'area di Milano. E sempre al sabato un'altra trasmissione che vorremmo avesse, diciamo, anche la vocazione di raccontare questo nostro territorio su cui trasmettiamo in FM, Il Verziere di Leonardo a cura di Fabio Fimiani, e si occuperà di agricoltura, di surriscaldamento globale, di cooperazione internazionale, di storie delle produzioni alimentari, cercando di stare appunto con un piede qui nel territorio e uno nel quadro globale di questi argomenti così, così importanti di questi tempi. Altre cose, torna una trasmissione sulla scuola al martedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Ci saranno due insegnanti a condurla, Alex Corlazzoli, che è già stato da noi tanti anni fa, maestro elementare, e Lara Pipitone, insegnante di scuola media a Milano, che vi porteranno insomma un po' nel mondo che loro conoscono così bene da insegnanti, e siccome sappiamo che tra l'altro tantissimi insegnanti sono tra gli ascoltatori di Radio Popolare, l'orario serale naturalmente si presta in particolar modo per poter interagire, telefonare in diretta, dire la propria su tutti i temi che riguardano la scuola. La scuola ai tempi del governo Meloni, vorrei aggiungere, quindi.
0: Certo, che abbiamo qua sempre sottofondo sulla televisione, che è piuttosto arrabbiata. Senti, Lorenza, scusami, io senza far torto a nessuno, però vogliamo segnalare magari la trasmissione di Massimo Bacchetta alle 9 del mattino, la serie di trasmissioni nuove sugli esteri e quelle serali sui vari temi, sì, diciamo, sociali?
1: Sì, e anche prenderci un mezzo minuto per segnalare alcuni spostamenti orari che per gli ascoltatori abitué vanno raccontati. Massimo Bacchetta condurrà un microfono aperto tutte le mattine dalle 9 alle 10 e mezza sui fatti del giorno. Cambia un po' pelle, tutto scorre, la sua trasmissione di questi ultimi anni, e si concentra appunto sui fatti della stretta attualità, su cui chiederà il vostro parere a microfono aperto con anche alcuni ospiti a diciamo arricchire il dibattito. A seguire fra le 10 e mezza e le 11 ogni mattina una striscia di argomenti diciamo di esteri, storie e politica estera, che abbiamo chiamato A come Atlante, ma il martedì sarà A come America, che torna con Roberto Feste ed Elisa Graci, un focus sugli Stati Uniti in un anno direi a dir poco cruciale per la storia degli Stati Uniti e non solo per loro. Quindi appunto questa fascia dalle 10:30 alle 11, e come dicevi la sera in quello spazio che sarà il martedì per la scuola, abbiamo voluto mettere diciamo in fila nei 5 giorni feriali delle trasmissioni dedicate ad alcuni temi per noi politicamente rilevanti proprio in questo tempo che stiamo vivendo, e ancora una volta voglio dire il tempo del governo della destra. Il carcere, con una nostra trasmissione storica, Jailhouse Rock, che però troverà uno spazio, credo, spero, di maggiore visibilità, di maggiore fruibilità il lunedì sera alle 20:30, la scuola il martedì, il mercoledì resta il giusto clima, quindi il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente. Al giovedì si sposta Uscita di sicurezza, che abbiamo avuto l'anno scorso al venerdì mattina, adesso lo mettiamo la sera anche qui in diretta, anche qui con l'apporto di voi ascoltatori e ascoltatrici. Si parla di sicurezza sul lavoro, e anche qui mi pare un tema più che mai tempestivo. Il venerdì resta dedicato a Sui Generis, come dice Elena Mordiglia, donne e altre stranezze. Infine, perché credo che siamo quasi al giornale radio, sì, vi segnalo che la sottoscritta come direttrice, e quindi per quello che riguarda il mio rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici, avrà un doppio spazio nell'ultimo weekend del mese, il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19, poi il sabato mattina al posto di Bacchi una volta al mese, mi perdonerete, dalle 9:30 alle 10:30, per conversare con gli ascoltatori dei fatti così che vorremmo, di cui vorremmo discutere insieme, che riguardano l'attualità ma anche Radio Popolare e quello che fa Radio Popolare. Gli spostamenti più significativi di trasmissioni che già abbiamo in palinsesto riguardano Poveri ma belli, che va nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19, Considera l'armadillo, che viene arretrato alle 12:15, Jack va in onda alle 2, Playground con Elisa Graci va in onda alle 3. Per il fine settimana segnalo che Francesco Tragni e Marco Carini con Bollicine vanno in onda la domenica alle 4:30 e Doc con Roberta Lippi e Francesca Scherini la domenica alle 18. So che detto così tutto al volo può essere un po'...
0: Beh, ma tanto gli ascoltatori, se vogliono, lo troveranno intanto, sul nostro sito, e poi dopo, come tu,
1: bravo,
0: hai già anticipato...
1: Esatto, sul sito si trova tutto, e poi pian pianino l'abitudine d'ascolto si rifarà, e come ripeto avremo 4 mattine al posto di Pubblica la prossima settimana, perché poi Pubblica torna al 16, quindi alle 11 del mattino, con calma, con tutti i conduttori, le conduttrici, delle novità e anche non delle novità, che vi racconteranno questa prossima stagione su Radio Popolare.
0: Grazie allora, grazie a Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, e buon lavoro a tutti noi e buon ascolto a tutti voi. E adesso
1: e
0: il GR.
1: Ciao Michele.
0: Ciao, grazie. Ci risentiamo su dopo il giornale radio, in breve delle 10.30, per l'ultima parte di Itaca, per l'ultima parte di Itaca, in senso vero. Avete sentito la novità del palinsesto?

Come avete sentito dalle notizie, c'è stato l'incontro questa mattina tra Giorgia Meloni e Zelensky, il presidente ucraino Zelensky.

0: Le notizie che arrivano dall'Ucraina, dal fronte di guerra, non sono buone per Kiev. Noi di questo abbiamo parlato con Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, che è stata per molto tempo in Donbass in particolare, e che sostanzialmente è andata in prima linea a vedere quello che accadeva durante l'avanzata russa, come sapete continua in questi giorni. E questo è il racconto che Marta Serafini ci ha fatto. Racconto nell'intervista che sentirete adesso. Allo stato attuale, quanto è grave la situazione militare ucraina nel Donbass, per come tu l'hai potuta vedere di persona?
1: Allo stato attuale, dopo il 6 di agosto, ossia dopo che le forze ucraine sono penetrate in territorio russo, nella regione del Kursk, per stessa ammissione del generale Sirski, capo di Stato Maggiore delle forze ucraine, l'invasione del Kursk non ha sortito l'effetto desiderato, sperato, che era quello di riuscire ad allentare la pressione delle forze russe sul fianco est, quindi sul Donbass, una pressione che è aumentata negli ultimi mesi, in particolare a partire da aprile su Pokrovsk. Pokrovsk è l'hub ferroviario e logistico sia per le forze militari, ma anche per le organizzazioni umanitarie dell'intera regione. E qualora dovesse cadere Pokrovsk, si potrebbe creare, a detta degli analisti, un effetto domino che porterebbe alla perdita di tutta la regione del Donbass. Questo rappresenterebbe ovviamente un colpo per Mosca, un colpo per Putin, che ha sempre dichiarato tra i suoi obiettivi dell'invasione in Ucraina la conquista del Donbass. Non siamo ancora a questo punto, perché le forze russe sono a 8 km da Pokrovsk, però è una distanza ovviamente che si è accorciata nelle ultime settimane. Io sono stata lì due volte nell'ultimo mese e ho visto la città completamente cambiare a distanza di 7 giorni. Ho visto una città svuotarsi, una città dove i civili sono fuggiti anche perché era in atto un ordine di evacuazione da parte delle forze ucraine, e ho visto una città in pericolo a tiro di colpo di mortaio da parte delle forze russe. Infatti, quando sono stata lì la seconda volta, ci sono stati dei bombardamenti su obiettivi target civili. Questo ovviamente è una situazione che ha a che fare con una regione particolarmente colpita, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, ma negli ultimi 10 anni di guerra, quindi una regione che soffre e cui i civili soffrono da 10 anni la guerra.
0: Ecco, la città che tu hai visitato, come spiegavi, è un hub molto, molto importante. Hai raccontato nei tuoi reportage l'evacuazione dei civili. Qual era il loro sentimento nel dover andare via da quella città?
1: Beh, ovviamente le persone che lasciavano Pokrovsk avevano diverse posizioni. C'era chi, insomma, diceva torneremo, c'era chi diceva io non me ne vado perché questo è il mio posto, perché non lascio questa città, e c'era chi era arrabbiato, chi diceva la stiamo consegnando ai russi. Erano diversi ovviamente i sentimenti della popolazione civile mentre lasciava Pokrovsk. Ho assistito a tante scene ovviamente di disperazione, come abbiamo assistito in questi 2 anni e mezzo, spesso appunto civili costretti a fuggire dai bombardamenti russi, dai bombardamenti di Mosca, ed era un'atmosfera simile a quella che, insomma, ho visto a Bakhmut prima che Bakhmut venisse rasa al suolo.
0: Perché loro ovviamente se ne vanno per una questione di sicurezza, perché evidentemente quella diventa fronte di guerra, ma penso che se ne vadano anche perché abbiano paura dell'occupazione russa. O no?
1: Certo, se ne vanno perché hanno paura dei combattimenti, se ne vanno perché non vogliono vivere sotto i russi, se ne vanno perché non vogliono morire, banalmente perché vogliono mettere in salvo la loro vita, anche se lì c'è la loro casa, anche se lì ci sono i loro affetti. Quindi questa poi è la ragione per cui le persone in tutte le guerre scappano, per mettersi in salvo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda i soldati ucraini, che tipo di, diciamo, mood hai trovato?
1: I soldati ucraini sono quelli con cui, insomma, con cui ho parlato, sono soldati che sono stanchi perché si trovano, molti di loro sono schierati appunto a est da più di un anno e quindi con pochissime rotazioni, ed è proprio questo anche il tema che secondo gli analisti ha creato dei problemi nella catena di comando, le famose rotazioni, quindi le rotazioni tra brigate che devono andare a sostituire nella copertura del fronte est, del fianco est. Questo ha creato dei problemi, questo lo confermano anche i militari, lo confermano anche i militari con cui abbiamo parlato, che ci sono tutta una serie di problematiche nella catena di comando, confermano la stanchezza ovviamente, ma cercano in qualche modo di continuare a difendere le posizioni. E lamentano ovviamente, come sempre, il ritardo dell'invio da parte delle armi da parte degli alleati, e qua, tutti i soldati, quelli più bassi in grado a quelli più alti in grado, sottolineano come il vero problema sia quello della mancanza di armi e della mancanza di uomini per tenere il fronte. Questo è il punto.
0: Ecco, la mancanza di armi è data dai ritardi delle consegne da parte degli europei e anche degli americani che sono rimasti bloccati con le consegne per diversi mesi, invece per quanto riguarda gli uomini, e la mobilitazione che è stata fatta negli ultimi mesi è una mobilitazione tardiva, cioè c'è stato un errore da quel punto di vista da parte del governo Zelensky.
1: Il governo Zelensky non ha potuto mobilitare come ha mobilitato Putin, perché il governo Zelensky è una democrazia, mentre invece quella di Putin non l'è, quindi non ha potuto mobilitare con la stessa forza con cui ha mobilitato Putin, quindi siamo sempre allo stesso punto. C'è stata una mobilitazione, ma chiaramente è una mobilitazione che cerca di evitare di costringere, di mandare agli uomini anche a di mandare al fronte anche gli uomini che non vogliono combattere, cosa che invece non avviene in Russia.
0: Ecco, perché qua noi alcune diciamo, testimonianze abbiamo raccolto anche da altri colleghi che sono andati lì, ci dicono che insomma, uno dei problemi è che i giovani ucraini,